0: Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
0: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
0: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
0: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
0: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
0: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
2: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
3: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
0: Facciamo un succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi. Andiamo.
0: Cosa? E lei?
1: Tutti quanti.
2: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Voilà, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple. Vous mettez l'orange sur le bateau comme ça. You put the orange on the chin like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: Signora Lambert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lambert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lambert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lambert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lambert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede. Ah,
0: mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta
0: lei
1: attenzione,
0: è pazzo,
1: capito?
0: È completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: Cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: No, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'.

Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: l'avete seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra, solo

0: che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobby, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lambert, che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lambert. Sa cosa è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lambert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti,

0: Line? Why Line?
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: My line! My line!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia. Taxi!
2: Dyle, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
1: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
1: Oh, oh, oh, oh.
0: Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì. Ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: Oh, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
6: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
6: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
6: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
6: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
7: Tex.
6: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
6: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
6: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
6: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
6: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
6: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
6: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
6: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
6: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
8: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirai in giardino.
8: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
8: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
8: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
8: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!
5: Lo hai trovato?
0: No.
5: Come sarebbe no?
6: Il bambino stava urlando.
4: È lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
6: Ah, sì.
0: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
5: No, come Jim Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
5: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
6: È vero.
7: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
6: Cosa? Assassinare qualcuno?
7: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
0: Oh, e chi ce l'ha messa?
5: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
5: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
8: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
5: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
5: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
5: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
5: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
5: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
5: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
5: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe. Che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
5: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone. Beh,

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert. Ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se vuoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo... Mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.

0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Hm? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: non sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicolo, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico.

0: Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri.

0: Nell'armadio.
1: Prendila.
0: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
0: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
0: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
0: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
0: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
0: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
0: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
0: Il dentifricio.
1: E allora?
0: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
0: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
0: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
2: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Attenta, ora parli il delegato britannico.
3: Oh, lavash!
4: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
0: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
5: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa stai facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Sì, piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prendi, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
2: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah.

0: Dulcis in fondo, le chef d'œuvre della collection, il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di $100,000. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
0: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
0: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
1: Adam!

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis
1: un... Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: nome è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con queste
1: storie. Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert.

0: Loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lambert, ora!
1: Adam!

0: Perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie, ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert.
0: Signora.
3: La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore, si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian,
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio. Non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza e finire in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio.
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: giovani
1: padri. Sì,
2: Maurice. Sei ingrassato.
1: E lei è smagrita. Jeanette! Guarda!
3: Charlie O'Vills! Quand êtes-vous revenu? Vous êtes méchant? Vous n'écrivez pas? Vous disparaissez?
2: Niente francese.
1: In qualsiasi lingua, la sua mancanza è sentita.
3: Non lo trovo bene.
1: Beh, si prepari a mangiare, allora. È stato via tanto. Quasi 2 anni, eh?
2: Grazie, Maurice. Se ne rammenta, eh?
1: Whisky liscio ed acqua a parte. Lei e il signor Campbell. Solo inglesi o americani possono ingoiare certe porcherie. È tornato per affari, forse?
2: No, no, solo per vedere mia figlia.
1: Ah, la piccola ballerina. Non era partita con lei?
2: Per me basta, grazie.
1: Il mondo è cambiato.
2: Sì.
1: Non è più pazzo come lo era subito dopo la guerra, eh? Si rammenta? Ne abbiamo fatte di risate insieme, eh?
2: Forse ne facemmo troppe, Maurice.

0: tosta, grande, eh?
1: Qui ci vuole un bel bicchierone di whisky e acqua gelata.
0: Niente whisky, né gin, né cognac, né niente.
1: Come festeggerai tu?
0: Per me ho in riserva il Perrot.
1: Per te e per me.
0: Quella donna laggiù, credo le abbia messo gli occhi addosso.
1: Quella là? Se non mi sorride nemmeno.
0: L'occhio che non sorride è il più pericoloso.
1: Con permesso.
2: Charlie!
1: Claude! Te la sei cavata, no, eh?
2: Temevo che...
1: Sono soltanto i migliori che muoiono in guerra. Mi scusi, ho visto il mio amico e così ho creduto...
2: Questo è il mio caro pazzo amico Charlie Wills, Miss Ellsworth.
1: Miss Ellsworth?
3: Mary, prego.
1: Americana? E come si trova in Francia?
3: Ci siamo da sempre. Prima nella Francia non occupata, a Lione per lo più. Come conosce Claude?
1: Era osservatore nel nostro reparto, non lo vedevo più dal giorno dello sbarco.
2: Ci siamo divisi da voi a Saint-Lô.
1: Per finire dove?
2: Col generale de Gaulle.
3: Ah, una vera coincidenza incontrarvi qui.
1: Fortuna che ti ho visto nello specchio, se no non capivo chi mi stesse squadrando.
2: Ma no, no.

0: Io non ti avevo visto.
1: Ho forse interrotto discorsi importanti?
0: Mary e io siamo...
2: Lei qui deve essere un pezzo grosso, ha da bere.
1: Potere della stampa. E poi quando ho i soldi in tasca faccio miracoli. Maurice!
2: Ho un'idea migliore, andiamo a casa mia, papà dà una festa.
1: Dove trova tanto whisky per dare feste?
2: Lei non conosce mio padre.
1: Ai padri.
2: Agli uomini.
0: Agli amici.
3: Continuez la célébration. Je vous en prie, ne faut pas penser à votre maison. Nous allons essayer de vous la faire rendre.
4: Bonsoir.
3: Bonsoir. Mary.
2: Salute.
3: Figliuolo, hai negli occhi uno sguardo assetato.
1: Serio, si vede?
3: Forse scompare se bevi un goccetto.
1: André.
3: Ah, e chi abbiamo qui?
2: Charlie Wills. È un cronista dello Stars and Stripes. Questo è il mio padre.
1: Molto lieto.
3: Un cronista? E cosa ne facciamo? A noi serve un barista.
2: L'ho invitato perché questo è l'unico posto in città dove ci sia da bere.
3: E sai che tutta questa gente è arrivata esattamente alla stessa conclusione?
2: Cosa faccio? Beh, la verità vera
3: tua
2: è
3: tua sorella
2: che...
3: mi ha reso molto fiero. Non ho potuto darti la bella notizia, ma Elena è stata espulsa dall'università.
2: Cosa? Se vuoi fare una scenata, prima congeda questo signore o presentaci.
0: Mary, ti prego.
2: Elena.
3: Oh, via, lasciala stare. In fondo anch'io sono stato espulso da Harvard. No, perché non dovrebbe seguire le orme di suo padre?
2: Con permesso, un momento. Ne parleremo dopo.
3: Ho la sensazione che parlerà anche a me.
2: Nome, prego.
3: Charlie Vattela Pesca. Dice di essere un barista.
5: Succede collaboratore.
2: Charlie cosa?
1: Wills. Magari fossi un barista. Un bel barista in borghese.
5: Puis-je vous offrir un peu de champagne?
2: Oh, merci. Donnez-moi, s'il vous plaît, votre verre.
5: Ah, oui, bien sûr.
2: C'est un vieil ami de famille.
5: Si vous ne restez pas trop longtemps absent.
1: Ci voleva.
2: Gli ho detto che siamo conosciuti.
1: Beh, in fondo è così. Un'ora fa ci stavamo parlando.
2: Davvero? Mi faccia pensare. Lei era uno di quelli del Ritz Bar?
1: No.
2: Etoile? Place Vendôme?
1: No.
2: Ah, ricordo, vicino al caffè Dino.
1: Ah, se ne rammenta.
2: No, erano i soli posti zeppi di gente in uniforme oggi. Lei è ricco?
1: No. Con ciò sono liquidato?
2: No, ma certo è un piccolo ostacolo. Neppure noi lo siamo, ma viviamo da ricchi. Per papà è la stessa cosa, è più economica.
1: Io lo trovo simpatico.
2: Grazie al cielo. Perché cercherà di farsi prestare dei soldi da lei e non voglio che resti deluso. Sa che bacia bene lei.
1: Davvero?
3: Ah, mia cara, forse ho sottovalutato la capacità alcolica dei nostri invitati.
2: Torno tra due minuti.
3: Portati anche il barista per aiutarti. Dica, Wills. Wills. È forse uno dei ricchi Wills del Maryland?
1: No.
2: Venga di qua, tenente.
1: Grazie. Con permesso.
2: Da dove vieni?
1: Milwaukee.
2: Mi aiuta a spostarlo?
1: Oh, certo. Milwaukee è rinomato per la birra, le belle donne e per l'assenza dei milionari. E lei?
2: New York fino a 12 anni. Poi papà ci portò a Parigi. Quando vennero i tedeschi nel 40 mi mandò a scuola in Svizzera. Qui papà è il suo tesoro.
1: No.
2: Le ha nascoste per non farle scolare ai tedeschi.
1: Pieno di risorse, papà, eh?
2: Ah, sì, è divertente.
1: Davvero?
2: È il suo undicesimo comandamento, divertirsi. Specialmente ora. Dice che dopo una guerra bisogna pensare soltanto a divertirsi.
1: Un po' anziano per questa guerra, no?
2: Oh, lui non l'ha fatta questa. È stato in quella del 18 e da allora festeggia la vittoria. Ora che la guerra in Europa è finita, cosa pensa di fare?
1: Stare alla larga da quella nel Pacifico.
2: Molto ragionevole. Basterà, credo, per gli alcolizzati.
3: Sì.
2: Charlie, io mi chiedevo che cosa le fosse successo. Niente, ancora. Volevo presentarla un po' in giro.
1: Purtroppo sono costretto a tornare al giornale per scrivere il mio articolo.
2: Ma non può trattenersi ancora un po'.
1: Mi spiace, si va in macchina.
2: Oh, tenente, il bottino lo può lasciare qui?
1: Oh, già.
2: È caro quando ride. Crede che un giorno arriverà ad essere ricco. Non può tornare dopo.
1: Farò di tutto.
2: Oh, meglio, vediamoci fuori. Mi telefoni e fissi lei.
1: D'accordo. Pronto? Chi parla, prego? Chi? Ah, Elena. Sono Charlie Wills. No, no, Charlie, il barista.
2: Il barista in divisa?
1: Appunto. Senta, vuol dire una cosa, Mary? Le dica che stasera Parigi sarà illuminata per la prima volta dalla guerra. Voleva vedermi. Sarò all'Arco di Trionfo, vicino alla tomba del Milite Ignoto. Grazie.
4: Il generale de Gaulle va dans cette foule délivrée parler au nom de tous à celui qui dort à jamais inconnu, à jamais présent, sous la voûte des victoires. Le général de Gaulle rapporte simplement aux morts solitaires cette victoire déjà gagnée en 1918.
2: Ciao!
1: Ah, ciao! Credevo che...
2: È deluso?
1: No!
2: Mary e Claude sono... Capisce?

0: Ancora, caro.
1: Ti credevo addormentata.
0: Solo i miei occhi.
1: E il mio braccio.
0: Sono deboli. Il tuo braccio e i miei occhi. Indegni di noi.
1: Sono belli i tuoi occhi.
0: È un bel braccio.
1: Ti riaccompagno.
0: Dobbiamo proprio tornare a casa.
1: È meglio.

0: Promettimi una cosa. Prometti. Non farle finire queste feste.
1: Ma ce ne saranno altre quando tutta la guerra sarà finita.
0: Ma è finita. Per noi è finita. Sono stufa della guerra. Io voglio vivere, godere la vita, come se ogni giorno fosse l'ultimo. Non sarebbe bello una vita di ultimi giorni? Salvo che non sarebbe mai l'ultimo. Sei troppo serio. Dov'è il tuo sorriso? Così va meglio. Non mi importa se non sei ricco.
1: Cioccolata!
2: Ciao!
1: Salve!
2: Oh, che meraviglia! Guarda!
3: Ma non doveva farlo, figliuolo.
2: Oh, sì, invece. Sta cercando di conquistarmi. Composta!
3: Di che? Animale o vegetale?
2: Uova in polvere. Cioccolata.
3: Tutto questo avrà la sua ricompensa. Pensandoci bene, la sua generosità sarà ripagata oggi stesso.
2: Dunque, buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Guarda, carne, uova.
1: Ah, sì, le uova in polvere assomigliano alle uova.
2: Oh, le cucineremo nello sherry, saranno buonissime.
3: Elena, ti prego, vorrei dimostrare in piccolo il mio apprezzamento. Charlie, figliuolo, un'occasione d'oro ci attende. Però il punto è questo. Possiamo accettare la sfida?
1: Di che si tratta?
3: Benedictine, nella quarta corsa, oggi, verrà dato a 10 contro 1. Sui 3.000 metri non può perdere.
4: Perché no?
3: Segreto del mestiere.
2: Cioè, informazioni sotto mano, giusto?
4: Una delle solite.
3: Sentite, abbiamo appena 2 ore per diventare ricchi.
1: Forse posso venire, telefono al giornale.
3: Ottimo! Ora, riunendo i nostri fondi, lei di quanto dispone, figliuolo?
1: Circa $40.
2: Ciò vuol dire che riunendo i nostri fondi abbiamo $40.
3: Che peccato.
1: Potrei chiedere un prestito.
4: Non lo faccia, Charlie. Finirebbe al verde come mio padre.
3: Le opportunità, mia cara, riguardano il futuro, non il passato. Ascolti, se desidera delle garanzie, io possiedo delle terre petrolifere nel Texas che valgono... Beh, conosce il Texas.
2: Oh, papà.
4: Il petrolio è la barzelletta di famiglia. Molti terreni, ma di petrolio nemmeno l'ombra.
2: Charlie.
1: Cosa?
2: Sento che avrai fortuna.
1: Qualcosa rimedierò.
3: Io ho la più illimitata fiducia nel coraggio e nella genialità dell'esercito americano. All'attacco, figliuolo, all'attacco. Il destino odia i pavidi.
1: Ma sul giornale c'è che Benedettino...
2: Non essere nervoso, papà ci sa fare sul serio.
1: Perché dovrei essere nervoso? Se perdiamo dovrò 6 mesi di paga, senza contare che il denaro è di 3 ufficiali che fanno parte della squadra di box. Ah,
2: non perderemo.
1: Ha puntato tutto?
3: E fino all'ultimo, è a 12 contro 1.
1: Perché lo danno a tanto?
3: Sono convinti che Benedictine perderà. Sono tutti degli agnostici, figliuolo. Da questa parte, forza.
2: Ma qual è Benedictine?
3: Numero 4. Starà indietro per 1000 metri.
1: È tutto ossa.
3: Ma è snello, figliuolo, snello, pronto allo scatto.
1: Ma chi gliel'ha consigliato? Dov'è Benedetti?
3: Fa una corsa magnifica.
1: Ma dov'è ora?
3: Sesto, in perfetta posizione.
1: Se Benedetti non ci...
3: Ora li sta studiando.
1: Elena.
0: Credo che mi comprerò un vestito con la mia parte.
1: Benedettina ha vinto!
0: Certo che ha vinto!
3: Ma perché si stupisce tanto?
1: Non è stupore il mio, è sollievo.
3: Cosicché, 12-1, la sua parte fa dunque...
1: Forse ci sarà un'altra corsa truccata, se potesse...
3: Truccata, figliuolo.
1: Questa qui non lo era, forse?
3: Deve aver letto troppi libri gialli, lei.
1: Ma come, vuol dire che nessuno l'ha consigliata? E lei ha pescato quel brocco a casaccio, allora?
3: Intuizione e esperienza, figliuolo.
1: Ma poteva perdere tutto.
0: È un magnifico sistema di vivere, no?
5: Qui la stazione radio americana a Parigi. La distruzione e il caos incombono tuttora sopra Hiroshima. Gli eventi stanno precipitando. Il presidente...
6: Ehi, Maurice, lasciala!
7: Stavamo ascoltando.
1: Sai le novità?
0: Prima un bacio.
6: Ci vorrà più di una bomba per farla finita.
8: 20 contro 1 che finisce in 8 giorni.
6: Scommetti $60?
8: Sicuro.
9: Non farlo. Lui arriva ora dall'ufficio. Il Giappone ha offerto la resa
6: cosa?
9: Se...
6: Cosa? Quando?
9: Se noi lasceremo l'imperatore sul trono.
6: E si torna a casa.
8: Già. Che cosa si sa dei congedi, Charlie?
9: Se lo chiedi adesso, ne avrai solo 10.000 avanti a te. Devo tornare subito in ufficio.
0: Perché?
9: Ti ho telefonato.
0: Non telefonare mai se puoi venire di persona. E non andare via se puoi restare.
9: Forse potremo fare uno spuntino sul tardi.
0: Vedremo. È davvero finita la guerra. Perché vorrei comprarti tante cose e fare di te un figurino. Ah, tesoro.
1: Tassi!
0: Dove hai messo il mio ombrello?
1: L'avevo quando ci siamo avviati. Chissà dove l'avrò dimenticato. C'è un'edizione straordinaria in macchina.
0: Beh, allora scappa.
1: Ti cerco prima un tassi. Tassi!
0: No, non ti preoccupare per me.
1: Allora, ci ritroviamo qui?
0: Darò un colpo a papà tornando a casa ora.
1: Ma con questo diluvio?
0: Non saprò magari cucinare o cucire, ma un tassi sono in grado di trovarlo da sola. È la prima cosa che ho imparato in collegio. Tu fila ora.
1: Sei la ragazza che fa per me.
0: Ce ne hai messo per capirlo. E vedi di non dimenticarlo.

0: Violette. Merci. Mary. Ho telefonato e mi hanno dato il permesso. Ha ricevuto i miei fiori.
1: Ogni giorno.
0: E i miei biglietti?
1: Tutti.
0: Posso entrare ora?

0: Ciao.
1: Come ti senti?
0: A queste domande risponde l'infermiera. La malata migliora, ma è indispensabile non affaticarla.
1: Volevo chiederti un ballo, ma non credo che sia il caso. Mi aspettavo un'infermiera più giovane e attraente.
0: È la quarta in 10 giorni. Papà è di mano lunga. Grazie. Santo cielo, non fare quella faccia da martire.
1: È tutta colpa mia. Se non perdevo il tuo ombrello.
0: Non fare lo sciocco. Stava piovendo, ho preso l'acqua ed è andata così. Tu non c'entri affatto. Mi chiedevo che aspetto potevi avere in borghese. Niente male.
1: Tutta colpa mia.
0: Oh, l'umidità è mia nemica. Solo pensando alla pioggia mi viene il raffreddore. Grazie per i magnifici fiori.
1: Oh.
0: Che altro c'è?
1: Non lo so. Sei così pallida, dolce, indifesa.
0: L'infermiera è fuori, in corridoio, non che io voglia chiamarla.
1: Una cosa ho capito però. Ti amo.
0: Mi ami dal primo giorno.
1: Ah sì?
0: Certo, caro. Dovevamo dircelo allora. Quanto tempo abbiamo sprecato.
1: Per la prima volta in vita mia vorrei avere tanti quattrini. Oh, i soldi.
0: Non conta quanto hai, ma quanto devi, dice papà.
1: Non ho nemmeno debiti io.
0: E quali progetti hai, giovanotto?
1: Progetti? Il vecchio posto a New York a 300 al mese.
0: Oh, basta. Devo pensare solo a cose belle io. Non c'è qualche grossa industria che abbia bisogno di un presidente?
1: L'ufficio di Parigi, dell'agenzia europea, cerca un giornalista.
0: Parigi?
1: Ma qui pagano meno che a New York.
0: Ma ti puoi divertire senza soldi a Parigi?
1: Già. Sì. Ma lavoravo ad un libro, dovrei tornare in America.
0: Perché? Non puoi scriverlo qui. Oh, Charlie, caro. Sposami subito e restiamo a Parigi.
1: È un'idea magnifica. Ma non è un pochino pazza?
0: Sì, lo è, infatti. Se tu avessi un grano di buonsenso, prenderesti la porta e non ti faresti più vivo. Mi rimanderesti l'ombrello e tutto finirebbe.
1: Ma io non ho buon senso. Non ne ho affatto.
0: Tu non hai buon senso e io devo avere la febbre alta. O tutto questo non sarebbe mai accaduto.

0: Perdonami, ma mi piace fare la parte del padre ansioso. Dopotutto è il primo matrimonio di Elena.
1: Il primo e l'unico.
0: Tu, niente arroganza, prego. Elena mi dice che sei un giovane molto posato, testa sulle spalle, lavoratore, industrioso.
1: Beh, e lo tento almeno.
0: Ti dico francamente che non sono queste le qualità che speravo in un genero. Andrò anche più in là. Non sono queste le qualità che ci vogliono per Elena.
1: Vede, io lavorerò in un'agenzia giornalistica, sarò circondato da gente irresponsabile e incosciente e può darsi che lo diventi anch'io.
0: Speriamolo. Dimmi, ti do l'impressione di essere un padre strano?
1: Beh, questo sì.
0: Oh, è una risposta molto sincera. Cerca di vincere questa tendenza. Capirai, spero che non potrò farvi un matrimonio di lusso.
1: E neanche lo vorrei.
0: Vuoi un bicchierino?
1: Sì, quello sempre, grazie.
0: È un guaio, la cantina comincia ad asciugarsi.
1: Oh, allora
0: speravo...
1: non importa.
0: Ah, ecco qua, scherzo.
1: Grazie.
0: Sai cosa ti darò per regalo di nozze?
1: Beh, so che cosa non mi darà.
0: Caro amico, avrai la barzelletta di famiglia in regalo, 2000 ettari di terra petrolifera.
1: La ringrazio di cuore.
0: No, non c'è di che. È bello fare il re del petrolio anche se il petrolio non c'è. Beh, hai dato il tuo consenso ad Elena?
2: Sono io che ho dovuto darlo a lei.
0: Cosa?
2: Claude vorrebbe che io fossi la madre dei suoi figli.
0: Davvero? Ma io la trovo piuttosto sconveniente.
2: Ma no, Claude le ha chiesto di sposarlo.
0: Bene. Allora posso baciarti, credo.
1: Si fanno gli auguri alla sposa e le congratulazioni allo sposo o viceversa? Non ricordo più.
2: Datevi un bacio senza tante storie.

0: Elena si sposa, Mary anche si sposa. Un padre abbandonato nel pieno degli anni. Ah, ma cosa può chiedere un uomo di più?
1: Dà uno sguardo a questo pezzo.
2: Come la va?
0: Benissimo.
2: Sono contento. Lo sai che quella barba ti dona?
0: Senti, se stai cercando di bussare a quattrini, niente da fare. Non ho un franco e se lo avessi non lo presterei certo a te. La vita ultimamente non è aumentata.
3: Neanche di
2: stipendi. Sentite, vi prego. Ho moglie e figlia all'ospedale e mi servono 500 dollari per spegnarle, ragazzi.
0: Perché non le lasci lì? Non c'è posto più igienico.
2: Tu puoi scherzare, tu non sei padre.
0: Oh, chi lo sa? Campagne ne ho fatte parecchie. Ah, cosa ne dite, Altezza? Ci vuole un bagno caldo dopo una giornata di strilli, eh? Ah, ecco qua. Guarda che gambe, eh? Ne farà di conquiste. Scusatemi, Altezza. Qui non siamo le Folies Bergère, sai?
1: Chiedo infinite scuse.
0: Che pretendete da un comune mortale, milady?
4: Oh, merci, monsieur le soeur. Je vais chercher à habiller les bébés maintenant.
2: Claude!
0: Charlie!
2: Eh? Ho buone notizie. Bravo, bravo, dov'è Elena?
4: Charlie!
2: Come sta Mary?
0: Sta bene.
2: Sono contento, molto.
0: Ciao, ciccione.
4: Oh, hai ragione, guardami. Scoppio in questi vestiti.
2: Anche se fossi il doppio mi piaceresti lo stesso. Dov'è Vicky?
4: Nel bagno.
2: Non so che farci, per me sei sempre bellissima. Certo, tutt'oggi non ho visto che il capo ufficio.
4: Oh, gli hai domandato un aumento.
2: E l'ho avuto anche. Solo non è un aumento, è un prestito che ho già passato all'ospedale. Tua figlia adesso è tutta nostra, non è più pegnorata.
4: Non ritornerò più come ero prima.
2: Vicky sarà il tuo ritratto. E io sarò circondato da belle donne.
4: Aggiungi un martini ai complimenti e forse ti perdonerò i 9 mesi di segregazione.
1: Il martini arriva subito.

0: Charlie, che c'è?
1: Oggi sono entrato a far parte della Procura di Stato.
0: Lasci la libera professione?
1: Ma è un posto importante. Gli ex collaborazionisti vanno consegnati alla giustizia.
0: Certo. Chi li difende si farà ricco e tu che li condanni finirai al verde. Ta-ta!
2: Signori, la regina.
0: Salve, Altezza. Cosa ha fatto ai capelli? Ne aveva qualcuno?
2: Saranno i pensieri, forse.
0: Non c'è male come prima prova.
3: Tu devi diventare bella, un genio e ricca sfondata.
2: La bellezza ce l'ha da mia figlia. La genialità l'ha presa da me. Datti da fare tu perché sia ricca, figliuolo.
3: Questi 9 mesi li ho dedicati a te. Ora voglio divertirmi. Che ne dici, tesoro? Fifone!

0: Non avresti per caso da darmi... grazie. Oh, tieni conto di questi prestiti, vero? Buonanotte.
1: Buonanotte.
2: Buonanotte. Davvero non vuoi venire? Mi detesti perché non ti sto vicina per il tuo parto?
1: Se mi stai vicina, lo sai, faccio le fusa, comincio a baciarti e finisce che...
2: Ancora.
1: Sei ingorda.
2: Dimmi di restare, caro.
1: Voglio levarmelo di torno.
2: Parlane con dignità.

0: anche meglio del primo libro. È bellissimo. Troppo per loro. Spediscilo stasera.
1: Vicky, svegliati. Un bacio per augurio. Grazie, tesoro.
2: Questa notte di Natale è la quinta dopo la fine delle ostilità. I reduci ovunque pregano perché la pace sia duratura.

0: papà?
1: Niente francese, cara.
0: Ho fatto un brutto sogno.
1: Anche i grandi ne fanno, cara. Ti porto un po' di latte, eh?
2: Un bacio per la corsa?
3: Oh, non sei Ben Hur e non hai vinto.
2: Allora consolami.
4: Salve, Charlie.
2: Ho perso la gara e lei non vuol consolare.
4: Salute, Charlie.
1: Un'altra volta vinci, eh?
5: Buonanotte.
3: Guarda, Gruvier. Non ho scordato. A tutti buonanotte.
5: Ciao.
4: Ciao.
3: Ciao.
1: Ciao.

0: Dai, non è Charlie. Dov'è Charlie?
1: Non gliel'hai ancora detto?
2: Perché rattristarla?
1: Ah, perché ti rattristi?
2: Perché sono fatto male. Ho sprecato un anno di vita per scrivere un libro. Chissà perché m'ero convinto che qualcuno l'avrebbe pubblicato.
1: Figliuolo, tu non sei fatto male, solamente sei ingenuo. Ho conosciuto un editore che si vantava di non leggere mai i manoscritti. Li annusava, li soppesava, li sbirciava, ma leggerli, questo mai. Quindi, se il manoscritto aveva l'odore, il peso, la veste dell'immondezza, allora lo pubblicava. Vuoi sapere il segreto del successo? La mediocrità, figliuolo. Se vuoi arricchirti, dà al pubblico ciò che si merita. Violenze, adulteri, crimini.

0: Ehi! Ehi! Hanno comprato la mia storia puntata e $15,000!
1: Complimenti!
2: Ma è una bella storia! 15,000, per
0: favore! Addio, schiavetti, per sempre!
2: $15,000! Esenti da tasse!
1: Ma poteva almeno finire da bere a tutti!
2: 15!
3: Merci beaucoup!

0: Charlie, devi andare subito al commissariato.
1: Per cosa?
0: Hanno fermato una pazzoide americana. Pare che si divertisse un mondo stamani a fare il bagno dentro una fontana.
1: Niente di sensazionale.
0: No, ma gli americani a Parigi vogliono avere notizia degli americani a Parigi.
1: Va bene, come si chiama?
0: Elena Wills.
1: È la mia Elena.
2: Perché fai finta di non conoscermi? Sono tua moglie. Nel bene e nel male, abiti asciutti o zuppi.
1: Sì, pigliati un altro malanno, ma va a casa a cambiarti che è meglio.
2: Non posso adesso. Vicky sta al dingo.
1: Di nuovo?
2: Non sta forse meglio in un rispettabile bistrò che non tutta sola a casa? Finirà sui giornali.
1: Un'altra pazzoide americana che nuota in una fontana? Non è più una cosa nuova. Questo volevi finire sui giornali?
2: È stato tutto sciocco e stupido, ma divertente.
1: Davvero?
2: Beh, abbastanza. Quasi sul punto di esserlo.
1: Però non lo è mai del tutto, vero?
2: No. In fondo non lo è mai. E non so perché. Forse la colpa è di Parigi, o mia, o dei tempi in cui si vive. È come se uno debba fare presto, affrettarsi prima... Come se uno brancolasse in cerca di qualcosa di diverso che...
1: Che non trova mai.
2: Oh, non fare così. Ci hai sempre riso su, ricordi? Magari non subito, ma ci ridevi.
1: Non è per questo. Campbell ha venduto una storia a puntate a un giornale per $15,000.
2: E ne provi invidia. Oh, caro, è umano e meraviglioso che sia così. Oh, era ora.
3: Ça liserait ce que vous avez fait. À Montparnasse, il vivra éternellement.
1: Ma che dici? Parla così in fretta.
2: Questo è Marcel.
4: Enchanté. Lei chi è?
2: Dice che vuole immortalarmi.
4: Je vous en prie, mademoiselle, un tout petit moment, s'il vous plaît. Venez, venez, venez vite.
1: Hai fondato un partito politico?
2: Io ci sto sempre se per farsi due risate.
5: Madame Wills, il riso fa buon sangue, si dice.
1: A me non tocca niente. L'ha pagata di tasca mia la multa.
3: Voyons, ma chérie, un petit moment, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, merci. Voilà, restez là.

0: Papà! Regarde, papà! C'è Matteo!
1: Niente francese, Vicky.
0: Papà, volevo farti vedere. Stamattina, mamma è tres.
1: No, Vicky, non mezzo e mezzo. Parla bene.
0: Guarda, papà, guarda.
1: Ferma! Non mi dai neanche un bacio. Ehi, Charlie, parli! Guarda e resta a bocca aperta.

0: Sembra un po' giovane per sborniarsi, no?
1: E il pavimento, cara? Neanche la Pavlova riuscirebbe a danzare qui.
2: Tutto a posto?
3: Mi spiace.
2: Dille qualcosa, tu.
0: Sei brava, cara. Dovrei andare per un'intervista al Royal Francais, ma proprio ora ho fatto una conquista. Puoi sostituirmi? Devi cercare di Lauren Quarle.
1: Chi è Lauren Quarle?
0: Una del bel mondo. Ciao, piccola, sei davvero in gamba. Molto. Ti manca solo un finale.
1: Oh, ma il finale migliore tu lo sai qual è, vero? Qui, fra le mie braccia.

0: Señor Wills.
1: Signora Quart, sono Wills dell'Agenzia Europa.
2: Mi scusi se sono in ritardo. Vorrei bere qualcosa. Leon?
0: Il solito, madame.
2: Bravo. Lasci preliminari. Parigi è stupenda. Le americane adorano i francesi adorano le americane. I prezzi aumentano. Non ho ancora scelto il prossimo marito. Potrebbe essere il barista, almeno ha talento.
0: Pratica di interviste?
2: Oh, l'ultima. È stata un'ora fa. Non era molto giovane né molto attraente. L'intervista è stata molto breve. Lei faccia con comodo.
0: Primo viaggio a Parigi?
2: No. Solo il primo divorzio qui.
0: Perché ha scelto Parigi?
2: Era sconveniente tornare a Reno e monotono riandare a Las Vegas.
0: Ci risulta che è stata sposata 4 volte.
2: 3? Gli annullamenti non contano. Leon?
0: Motivi gravi?
2: Li trova necessari? Vede, ci vorrà un elenco particolareggiato se vuole raccapezzarsi un po'. Marito numero 1 per amore. Fiasco. Marito numero 2 per denaro. Fiasco. Salvo per il denaro il nome cuore. Marito numero 3, annullamento. Si era scordato di dirmi che aveva già moglie. Marito numero 4, un torero. 4 volte al palo. False partenze.
0: Nessun figlio di mezzo?
2: No. Questo è il mio unico contributo all'umanità. Il fiasco è completo, vede. Non vuole prendere appunti?
0: Oh, l'intervista è finita da un pezzo.
2: Grazie. Ho fame, ceniamo.
0: Non ho il rimborso spese e le mie finanze non sono floride.
2: Non si preoccupi. Faranno fronte i miei 4 mariti. Mi cambio e scendo subito.
0: Ma c'è un disturbo per me?
2: Non abbia scrupoli. Il mio psicanalista prende $50 per farmi parlare.
3: Ehi, quello è il mio tassì.
0: Oh, Charlie.
3: Salve, Claude, lieto di vederti. Come va?
0: Bene.
3: Si vede. E come stai, Mary?
4: Bene.
3: Sì, ti trovo bene. Sto bene anch'io. Oh, scusi, mia cognata, la signora Mattine, il signor Mattine e la signora Quart.
4: Molto lieta.
3: Claude sta alla procura di Stato.
4: Oh, speriamo di avere un alibi, allora.
3: La signora è appena giunta a Parigi, io la sto intervistando.
5: Come sta, Elena?
3: Bene, bene. E dovresti vedere Vicky. Sai, dovremmo vederci più spesso noi, dopotutto siamo una famiglia.
5: Telefonerò a Elena domani mattina. Buonanotte, signora.
4: Buonanotte.
6: Buonanotte.
4: Buonanotte.
6: Charlie, spero sul serio di rivederti. Buonanotte.
3: Buonanotte, Claude, grazie.
4: Come Elena?
6: Oh, che importanza ha una moglie contro tutti i suoi mariti?
4: Lo capirà quando tornerà a casa.
6: Farà scenate? Non Elena. È la più stupenda, la più comprensiva. Le dispiace se chiudiamo qui l'intervista? La sbornia mi è passata di colpo. È molto tardi e se non torno in ufficio subito non butto giù l'articolo.
4: Posso accompagnarla? All'ufficio, intendo?
6: Perché?
4: Non so. Probabilmente noi non ci vedremo più e io non ho nessuna voglia di dormire. Vorrei leggere l'articolo.
6: Ma l'ufficio è spaventosamente freddo così di buon mattino.
4: Sapesse quanto freddo provo in cuor mio tante volte. Non la distoglierò.

0: bene, buongiorno. E ora che ti prende?
1: Oh, Charlie, che ora è?
0: Non fare la parte, Bella. Che dovrei dire io? Sono stufo di vederti bazzicare sporchi caffè notte e giorno. Fai la

0: reginetta dei bistrò fra degli scrittori che non scrivono e dei pittori che non dipingono.
1: E tu che cosa scrivi? Interviste con delle insipide donne.
0: Io non salto nelle fontane, non scolo tutti i liquori di Parigi.
1: Perché non mi chiedi perché io beva? Perché salti nelle fontane?
0: Già, è colpa mia, proprio colpa mia. Volevo restare a Parigi io? Che diritto hai di criticarmi? Ah, sei sospettosa, tu!
1: Ah,
0: che risate, ora apri le orecchie e ascolta.
2: Buongiorno, caro.
3: Elena. Sai che ore sono?
2: Ha tanta importanza, caro.
3: Sono le 8 del mattino.
2: Tocca a te portare Vicky a scuola.
0: Sono stato fuori tutta la notte.
2: Oh, povero caro. D'accordo, l'accompagno io.
3: Non vuoi sapere cosa ho fatto?
2: Che cera brutta hai. Hai dovuto lavorare molto.
0: Sono stato a intervistare una donna.
2: Ah, sono contenta. Sono più simpatiche degli uomini.
0: Era una donna stupenda, ricca e invitante. Mostrava molto interesse per me. Beh, non ti importa nulla?
2: Che cosa cerchi di dirmi?
0: Sto cercando di dirti che ti amo.
2: Che specie di donna era, hai detto?
0: Tutta di una specie.
2: Davvero era bella?
0: Vorrei dirti di no, ma anche Mary l'ha vista. Sì, è molto bella.
2: Mary?
0: L'abbiamo incontrata insieme a Claude. Sicuramente comincerà a malignarci su.
2: Ma fino a che punto è ricca e bella?
0: Oh, basta. Io non sento nulla. E tu?
2: Mi sbrigo in un minuto. Sì? Mary? Cosa? Cosa? Dici sul serio?
0: È una bugia. Sai quanto Mary non possa soffrirmi?
2: Charlie, siamo ricchi. Siamo ricchi! Vecchio imbroglione, perché non ce l'hai detto?
4: Ah, non sono vecchio. Non potevo dirtelo ieri sera perché stavo festeggiando. Mi sono fermato stamani da Mary tornando a casa e l'ho messa al corrente.
2: E quanto possediamo? Mary dice che siamo ricchi da nausea.
4: Ah, Mary parla a sproposito. Il denaro non nausea nessuno.
2: Oh, soprattutto quando è tanto.
5: Che sia?
0: Niente francese, Vicky.
2: Siamo milionari.
0: Pazzia, c'è un grosso ramo di pazzia in questa famiglia da parte di tua madre.
2: Nuotiamo nel petrolio, caro.
0: Che cosa?
2: Sì, petrolio, quella roba che fa girare il mondo.
0: Vuoi dire nelle nostre terre, nel Texas?
4: Un generoso regalo di nozze che spero ricorderai proviene dal sottoscritto.
0: E quanto rendono?
4: Beh, in Texas la legge autorizza a estrarre solo 80 barili al giorno. A $2 il barile fa...
2: Dunque, fa $160 al giorno.
0: Domenica inclusa?
4: Certo, il petrolio è un atto di Dio.
0: Sono $1,100 la settimana.
4: E il 27% non è tassabile.
2: E se vendessimo?
4: È quello che pensavo. Sarebbe un bel gruppo.
0: Ma se non lo vendiamo avremo una bella rendita.
4: Sono tutti così prudenti al tuo paese.
0: Assennati, solo assennati.
2: Oh, rifarò la casa. Cambierò tutto da cima a fondo. Mi farò 1000 abiti. La camera di Mary diventerà lo studio per te. Credi che ce la faremo con $50,000 all'anno?
4: Beh, tenteremo.
0: Non dubito.
2: Una cosa.
0: Potremmo trivellare altri pozzi.
2: Mary non mi ha detto nulla di averti incontrato ieri sera.
5: Mamma, che cos'è il petrolio?
2: Oh, Vicky!

0: Via il sudario. Niente più orari, niente più giornalismo. Il lavoro è morto. Seppellitela.
1: Prendila!
2: Cosa conti di fare adesso?
0: Adesso? Finirò il mio terzo romanzo. E se neanche questo lo pubblicano?
2: Lo pubblicheranno.
0: Senza pensieri di denaro o lavoro, avrei ben poche attenuanti.
2: Hai abbastanza denaro, che ti importa degli attenuanti?
3: Buona fortuna, certo. Complimenti.
4: Sono 5.000 franchi, prego.
5: Oh, vorrei fare di più per beneficenza.
4: Oh, faccia allora.
6: Elena, pardonnez-moi, s'il vous plaît. Scusa.
5: 6.000 per un altro bacio.
6: Ma valgo molto di più, lo sa? Oh.
4: Una festa per beneficenza non è posto per te.
6: Lo so anch'io.
4: Qualcosa non va?
6: Già.
4: Vicky?
6: No, Charlie. Senti, non si è mosso dalla sua stanza in tutto il giorno. Non vuol mangiare niente, non dice una parola. Sta lì seduto al buio da solo.

0: Che ti succede, caro? Hai già cenato? Vuoi che ti prepari qualcosa?
1: Va via, Elena. Lasciami solo.
0: Che cosa ti ho fatto, caro? Ti prego, Charlie, qualunque cosa
1: sia.
0: Va
1: bene, Elena. Sei una buona moglie, sei devota, sei leale, hai fatto il tuo dovere. Ritorna alla tua festa e lasciami solo.
0: Non posso fare nulla, Charlie.
2: Fare? Per chi?
0: Per te, per me, per noi. Non lo so.
2: È per questo. Puoi evitarmi un altro fiasco? C'è qualcuno che possa farlo?
0: Charlie, perché un tuo libro è stato respinto ancora?
2: Sì, ancora. Ancora, Elena. E ancora. Non sono che uno stupido che ha perso 5 anni per scrivere 3 stupidi libri. Puoi fare di me uno scrittore, tu?
0: Ma lo sei. Tu sai scrivere, loro sono gli stupidi, non tu.
2: Caro signor Wills, ci rincresce di doverla informare che non valgo niente, Elena. Lasciami stare.
0: Oh, Charlie.
2: Basta, non so spiegarti il mio fallimento. Ma vattene, lasciami solo.
0: Ma tu non sei un fallito, non per me.
2: A 20 anni pensavo di scrivere libri grandiosi. Sarei stato capace di farlo perché ero diverso e volevo la perfezione sentendomi diverso. Ma ora non ho più 20 anni ed è troppo tardi.
0: Tenteremo ancora.
2: No! Non ne ho la stoffa, ecco. Tutto sta ad adattarmi all'idea. Sono ricco. Con inviti a pranzo posso comprarmi fama, amici e cose simili. Perché dovrei scrivere allora? In qualunque parte della città io posso tenere circolo e criticare gli altri che scrivono invece.

0: Non ce la farai mai.
1: $25 che ce la faccio.
0: Ne hai già scommessi 75.
1: Facciamo 100, eh?
0: D'accordo.

0: detto allora? Scemo!
1: Vasì, Sharon! Vasì!
2: Charlie!
0: Oh, attenzione, Charlie! Guarda, piccola!
1: Attenzione, Charlie! Attenzione, babà! Tieni duro! Attenzione, Charlie! Vasì! Vasì, Charlie! Oh, tu es plus fort!
0: Dai!
1: Voilà, mon Dieu!
0: Dai, Charlie!
1: Vasì!
0: Resisti! Forza!
1: Ciao!
0: Ah, bravo!
1: Sei bien!
3: Bravissimo!
4: Bravo!
5: Hai vinto tu.
6: Vincitore e campione, e questo è il braccio maestro.
2: Portami a casa.
6: Sto aspettando l'auto messa a punto per la corsa.
2: La corsa?
6: La gara su strada da Monte Carlo a Parigi.

0: Portami a casa ora, ti prego.
1: È quello che volevo fare.
2: And lovers walk beneath those trees.

0: Ah, telefonate?
1: No.
0: Quanta pace, eh?
1: Ci vuole ogni tanto, no?
0: Vicky non viene a darmi la buonanotte.
1: Tua figlia è sull'orlo di una crisi isterica. Le è caduto un dente davanti.
0: Come la prende?
1: Oh, la vita ormai è finita per lei. Dice che verrà qui se non dovrà sorridere o aprire bocca.
0: Certo, le situazioni drammatiche sono il mio forte, lo sai.
1: Non ti dispiace di restare a casa, vero?
0: No, certo, cara.
1: Come procede?
0: Non è facile ricominciare.
1: Ma l'hai promesso.
0: Ci provo.
1: Ce la farai.

0: povera ballerinetta. Grazie infinite. Malgrado tutto, sai baciare ancora. E quando tornerai a sorridere?
1: Neanche un mezzo sorriso vuoi farmi?
0: I denti ci mettono mesi a crescere, sai? Per quell'epoca avrai muscoli anchilosati e non saprai più sorridere. Passerai per la donna più arcigna di Parigi. Sai come sarò io fra qualche anno?
2: Oh no!
3: Mi presti un paio di gemelli, non riesco a trovare... Toglietevi quei denti finti voi due, non tocchiamo certi tasti.
2: Vuoi che balli per te, nonna?
3: Domattina, mia cara.
2: Ma devo alzarmi alle 6 domattina.
3: Quadra a meraviglia, proprio l'ora in cui io tornerò.
0: Buonanotte, cara.
2: Bonne nuit, tout le monde.
3: Bonne nuit. Latte, letteratura. Mi spieghi cosa vuol dire?
0: Se permetti, lavoro.
3: Idea tua?
4: È un'ottima idea. E tu non corromperlo.
3: No, non ci penso neanche. Ma sentiremo la tua mancanza. Pensate, danno una festa in abito da sera e senza alcuna ragione.
0: Vogliamo andarci?
4: Ma Charlie...
0: Cara, mi farebbe bene. Domattina mi inchioderò su questa sedia. Ti prego.
4: Perché finisco sempre per dire sì quando in realtà intendo no?
3: A proposito, porto un amico. È un campione internazionale di tennis.

0: Paul? Non vi dovete meravigliare perché lo invitano dappertutto. A dire la verità è così che campa lui.
1: Cioè lo pagano per fare l'invitato?
0: No, no, sono le donne a mantenerlo.
2: Simpatico.
0: Paul, mia figlia è Charlie Wills, mio genero.
2: Molto lieta.
3: Enchanté.
4: So che ha giocato a Roma.
3: Sì, sono incluso in tutti i tornei.
4: Come se la cava?
3: Benissimo. Fino al secondo turno, poi qualche giovane australiano o qualche giovane americano mi batte.
0: Ma non lo battano nel perdere con grazia e congratularsi col vincitore.
3: Sì, so perdere con molto garbo.
4: Mi scusi, ma lei è la donna nella fontana del Caffè Dingo.
3: È il mio ritratto preferito. Appena arrivo a Parigi corro sempre ad ammirarla.
4: Beh, è fortunato. Ora può ammirare l'originale.
0: Vieni con me, Paul.
3: A più tardi.
2: Tipo affascinante, vero?
4: Cosa?
2: Affascinante.
4: Sì, in un modo quasi schifoso. Enchanté.

0: Beh, mio caro, è stata una faccenda davvero comica. Tutti quei gangster alla televisione con quel giudice che li interrogava. Quel giorno a New York non ha lavorato nessuno, stavano tutti agli apparecchi.
1: Cosa?
2: Che cosa è morto Bernard Shaw?
1: Il vecchiaio, direi.
3: Tema tempo. Muso tauto lietova bajà. Ne speram giusto che voi indossavane per consumire. Napoleonas irgisi odono si russi applico crauia lietovoi.
1: E guiderà lei per tutta la corsa.
4: Sicuro.
1: Che guadagna se vince?
4: Che ci guadagna? Una bella vittoria, questo guadagna. Ma guarda un po', è mia moglie. Ciao, moglie. Basta così, campione, può andare allo spogliatoio.
0: Torni fra 5 minuti, Paul. Ti rimorde la coscienza, ma durerà poco.
4: Oh. Lei, che tipo di moglie sei che balli con gli altri uomini?
0: Del solito tipo, trascurata.
4: Ah. Che c'è tra il signor Tennis e te?
0: Oh, ci chiamiamo per nome ora.
4: Uh-huh.
0: È premuroso, gentile e non trovo affatto terribile che io sia sposata e abbia una figlia di 7 anni.
4: Forse ha nostalgia di una mamma.
0: Non ti illudere, dai discorsi che ha fatto a nostalgia di altre cose.
4: Beh, fammi sapere tutti i dettagli. Lorraine! Lorraine Quarle! Si è scordata di me?
5: Oh, mi creda, sola cosa che ho scordato di lei è il suo nome.
4: Wills, dell'Agenzia Europa.
5: Charlie! Oh, che piacere riaverla tra le mie braccia.
4: Si sbaglia di grosso perché a questo punto non c'eravamo arrivati.
5: Perché no?
4: Si è sposata di nuovo?
5: Sicuro. Sono a Parigi per un nuovo divorzio. Lei è ancora sposata?
4: Sì, certamente.
5: Oh, con la stessa donna?
4: Con la stessa incantevole donna. Devo dire così perché sta qui accanto. Le presento mia moglie Helen, la signora Quarle.
5: Signora Johnson, adesso, ma non per molto. Tanto piacere, da parte mia non so. È più bella di quanto pensavo.
0: E lei meno malandata di quanto dovrebbe essere.
6: Niente in contrario se mi ripresenta.
0: Oh, Pauline, e questa è la temporanea signora Johnson.
4: Il miglior mediocre tennista del mondo.
5: L'ho già intravisto al mio hotel.
6: Io scendo sempre al Royal Francais.
4: Ah, vuoi giocare a tennis?
0: Sì.
4: Come il vino, ubriaca.
0: Charlie.
4: Oh?
0: Vorrei andare a casa.
4: Come? Che ti succede?
0: Niente, solo vorrei andare via.
4: Ti sembra un motivo sufficiente?
0: Vuoi accompagnarmi a casa?
4: Vorrei, ma non posso. Ho promesso a Loren un giro sulla nuova auto.
0: Ti spiace se mi accompagna Paul?
4: Paul? Paul chi?
0: Paul, chiunque sia. In una festa così ci saranno 6 o 7 poli in giro.
4: Ah, un discorso serio con lei non si può fare. Con questa macchinetta riesco a toccare 90 km in seconda.

0: Sono in piedi da ore.
1: È una brutta abitudine che dovresti perdere, cara.
0: Perché i grandi bevono il latte se hanno tutti i denti?
1: Beh, alleviamo ranocchi nel nostro stomaco e il latte li tiene calmi.
0: Come entrano nello stomaco?
1: Nascosti nelle bollicine di champagne.
0: Ma...
1: è un fatto ben noto di idrodinamica. Buonanotte, cara.
0: Buonanotte.

0: Prendi il cappotto, Vicky.
1: Papà non viene con noi al bois?
0: Andiamo in chiesa prima.
2: Eh? È di già domenica? Che ne è stato di venerdì e sabato?
0: Sbrigati, Vicky.
1: Tu non vieni con noi?
2: Ci vediamo al bois più tardi. In chiesa di venerdì? Che cosa succede in chiesa di venerdì?
0: Le solite cose.
2: Beh, visto che ti senti così pia, non avresti compassione di questa testa? Testa?
0: Molto poca.
2: Ma cosa ho fatto?
0: Questo sarei molto curiosa di saperlo.

0: Farei volentieri una corsa anch'io là sopra. Ci buttiamo? Perché fai quella faccia?
1: Non m'hai detto l'esito della corsa con la tua bella Lore. Hai spinto la macchina sui 150 e poi sei tornato indietro, vero?
0: Esatto.
1: E poi?
0: Poi niente. L'ho depositata al suo albergo o lei ha depositato me a casa, non ricordo.
1: Non ricordi altro?
0: Mi spiace di deluderti, ma non c'è stato proprio altro.
1: Beh, fra poco è un'altra sera. Lei sarà bella ancora e tu sarai ancora ubriaco.
0: E ancora niente succederà. Chi ti ha riaccompagnata ieri? Quel raccattapalle?
1: Non è a casa che mi ha accompagnata.
0: Oh.
1: Mi ha invitato al suo albergo a bere un cognac. Ho accettato.
0: Hai lottato per tenerlo a freno?
1: Una lotta l'ho sostenuta. Ma non è con Paul che l'ho combattuta. Con me stessa.
0: E hai vinto?
1: Ascoltami. Io mi sento sbalestrata quanto lo sei tu. Vivo a Parigi anch'io. E anch'io sono stufa. E il pensiero di te con quella donna non mi ha mai abbandonata. E non sottovalutare Paul. È premuroso, gentile. E io mi sento infelice. Charlie, torniamo indietro.
0: D'accordo, appena Vicky finisce di fare il giro.
1: Indietro veramente. In America.

0: Per sempre.
1: Non serve a nulla fuggire.
0: Charlie, andiamo via. Prima che sia tardi. Ti prego. Se mi ami, torniamo in America.
1: La vita bisogna sapersela godere. Lo dicevi tu. Il tempo non contava per te. Rimandavi tutto al domani.
0: Ho paura di rimandare oltre.
1: Ti sei svegliata male oggi. Domani vedrai che tu...
0: Oramai è un anno che mi sveglio male. Forse sto rinsavendo.
1: È tardi per rinsavire. Facciamo così. Fa la corsa con me. Andiamo a Monte Carlo.
0: Perché dai tanta importanza a una gara?
1: Non lo so. Forse potrei scriverci una novella. Chi lo sa? Va bene, d'accordo, perché la cosa mi diverte. Per dirla con il tuo illustre padre, divertirsi è ciò che conta di più. Ho detto una cosa stupida? A questo volevi portarmi? Vieni con me, Elena.
0: No, Charlie.
1: Mi porterò un'altra allora, sono giustificato?
0: Le giustificazioni sono il tuo forte. Da un'occhiata a Vicky.
1: Dove vai ora?
0: A fare una cosa importante. Comprarmi le calze.

0: the whole night. But if you close your eyes while we flush the sky and talk.
1: Cognac, presto, due bicchieri.
2: Monsieur Wills, mia moglie, l'hai veduta?
1: What more joy can there be? C'è sarà spettacolo. Ma guarda chi c'è. E il mondo delle corse come va?
2: Ti ho telefonato a casa, non c'eri.
1: È evidente, se sono qui.
2: Non fai ridere.
1: Tu manchi da casa da 7 giorni. E questo non ha fatto ridere me. Ora comincio a ricredermi.

0: tiramenti di polvere. No? Anche qui c'è da ridere. Perché io ricordo bene l'hotel.
1: Volete cenare con noi?
2: La smetto.
3: Oh, sì, io accetto.
2: Quando berrete dallo stesso bicchiere?
0: L'abbiamo già fatto. L'hai sentita? Non crederesti che io sia un'alcolizzata?
2: Spero che non dia peso a un'innocente cenetta.
0: Su, via, Paul, sii più risoluto. Di che se ne vadano altrove, che ci lasciano soli.
3: Io per niente. Cerca di cavartela tu.
2: Oh, prego, siamo gente civile, no? No.
3: Così mi piaci.
2: Toccami ancora e ti rifilo un ceffone.
0: Non farlo, tesoro. O io dovrò rifilarne uno all'ora.
2: Perché ridi?
1: Per lei, per me e per tutti noi. È buffa.

0: Sei molto bella.
1: E sposata.
0: E attraente.
1: E anche ricca. Ah, e mi ami tanto.
0: Sicuro che ti amo.
1: L'amore non è mai sicuro. Vero?
0: Se non altro, io non ti lascerò mai sola.
1: Come facciamo a dirglielo?
0: Diglielo? Digli cosa?
1: Riguardo a noi. Che tu mi ami. Che io non tornerò con lui.
0: Oh, ma che sciocchezze. Ma certo che tornerai da lui. Se tu non facessi così, rovineresti tutto fra di noi. Te ne rendi conto, vero?
1: Ma certo, caro. Resto sposata e ti tengo di riserva. E quando mi sento sola... Oh, misericordia.
0: Beh, non è una mia trovata questa. Succede di continuo. Specialmente nel tuo mondo.
1: È questo che ti aspettavi da me?
0: Elena, ma che ti succede?
1: Tutto a un tratto ho capito tante cose.

Ti prego, Charlie. Vuoi che me ne vada via?

0: Perdesti il mio ombrello.
1: Perdonami, cara. Ti prego. Perdonami se puoi.
0: Avrai cura di Vicky. Non le farai compiere gli stessi sbagli.

0: Cosa intendi fare ora? Devi parlare a Mary. Se non lo fai, perderai Vicky. La causa si discute oggi e chiederà la sua tutela accusandoti di incapacità di allevarla.
1: Ha ragione. La rovinerei come ho fatto con Elena.
0: E cosa farai?
1: Voglio andar via.

0: Ti ringrazio, ma è tardi.
1: Gli americani, sempre di fretta. Se poi è un ricco americano, è anche
0: peggio. Non sono più ricco, Maurice.
1: Cos'è successo? Il petrolio? Niente?
0: No, Maurice. Dai pozzi non esce più che acqua sporca.
1: Oh, questa è sfortuna.
0: Forse no.
1: Cenerà con noi stasera come ai bei tempi, vero?
0: Non lo so. Dipende.
1: Jeanette ne rimarrebbe male. Abbiamo tanti ricordi in comune noi. L'aspettiamo, la prego.
0: Beh, vedremo. Vedremo. Dans le souvenir.

0: Com'è successo?
1: Un leggero colpo.
0: Quando?
1: Beh, circa 8 o 9 mesi fa.
0: Ma non mi hai fatto sapere niente.
1: Oh, non è una cosa grave. Guai, guai dell'età. Charlie, ho letto il tuo libro. È buono. Dico sul serio.
0: Grazie.
1: Sì, ci sai fare. Davvero bravo.
0: Anna, ecco, è per te. Sigari Havana. I tuoi preferiti. Ti apro la scatola.
1: No, Nora. Quando starò un po' meglio, eh?
0: E Vicky?
1: Sei venuto per lei?
0: Vorrei riprenderla.
1: Bene, bene.
2: Papà! Papà! Papà! Papà!
0: Sei cresciuta?
2: Lo sai.
0: Cosa?
2: Non sei vecchio. Ho detto ai compagni che hai i capelli grigi.
0: Oh, mi dispiace tanto. Oh, tieni.
2: Grazie.
0: Claude.
3: Salve, Charlie. Sono felice di rivederti.
0: Grazie. Ti ringrazio di tutto.
3: Non appena ho saputo che hai chiamato, sono andato a scuola e ho preso Vicky.
2: Guarda, papà, guarda!
0: Oh! Oh. Sei magnifica, come sempre.

0: Cosa?
1: Possiamo andare al bois. Ti ricordi la giostra che c'era? Ti prego. Ti prego. Era la prima cosa che volevo fare al tuo ritorno.
0: Beh, io... Hai un'ora prima che ritorni Mary.
1: Metti il cappotto nuovo.
0: Sì, cara.
2: Come sta Mary?
0: Sta bene.
2: Vorrei dirti, Claude, che non ho parole per
0: ringraziarti. No, io non ho fatto niente. Ho dato a Mary la tua lettera. Non puoi impedirti di vedere Vicky.
2: Speravo che acconsentissi a ridarmela. Ho bisogno di lei. Devo averla.
0: Anche lei ha bisogno di te.
2: Grazie.
1: Papà, papà, fa presto, l'ora è quasi passata.
0: Quanto al tuo libro e quanto a Mary, se andiamo cauti, c'è speranza forse.

0: Ma niente, tesoro, perché?
1: Potevi anche guardarmi, non hai risposto al mio saluto.
0: Beh, rimedio subito, eh? Tu rimonta sulla giostra e io...
1: Senti, preferisco di no adesso.
0: Oh.
1: Sto diventando grande per queste cose. Non credi anche tu?
0: Sì, sei vecchia ora. Cara, ci pensi mai alla mammina?
1: Oh, sì.
0: Non devi dimenticarla.
1: Ho una fotografia in camera mia. Somiglia a lei, dice il nonno. Trovi che sia così?
0: Sì. Le somigli tanto.
1: Sono proprio contenta. Senti, perché non vivo con te?
0: Perché? Non sei felice?
1: Sì. Ma non felice del tutto. Mi capisci?
0: Sì, ti capisco.
1: Allora vengo a stare con te.
0: Non lo so. Non lo so.
1: Tu non vuoi che venga?
0: Sì, certo, tesoro.
1: Oh, se tu... sul serio mi vuoi bene. Portami a vivere con te. Ti prego.
0: Oh. Vedremo.
1: Ti di sì, invece.
0: Sì.
1: Ecco, hai visto? Non è difficile dire sì, vero? Ciao, zio Claude. Dal Bois siamo andati all'Hermes e ti abbiamo comprato una cosa, zio, anche per zia Mary e qualcosa anche per me. È un bellissimo negozio e mi sono divertita. Oh, zia Mary. Vedessi cosa ti abbiamo comprato. È una sorpresa, guarda.
2: Dovresti essere a letto.
1: Ma credevo che oggi...
2: Su, vai in camera tua.
1: Non vuoi vedere il regalo?
2: Obbedisci, Vicky, su.
3: Ciao, Mary.
2: Salve, Charlie.
3: Sono lieto di vederti. Mi dispiace se ho fatto far tardi a Vicky.
4: Ma non avrebbe dormito lo stesso, è troppo elettrizzata.
2: La disciplina è molto...

0: molto importante.
1: Tu hai saputo tirarla su bene. È cresciuta.
0: Come hai trovato Parigi?
1: Oh. La vecchia comitiva non c'è più. Sono passato un momento al Dingo nel pomeriggio, tanto per rivederlo. Nessuno che conoscessi.
0: Non ne hai avuto abbastanza di bar?
1: Come vi ho scritto, bevo un solo bicchierino il dopo pranzo, non di più. Qualche volta lo faccio di proposito, per provare a me stesso che potrei farne a meno.
2: Ma certo, Charlie, comprendiamo.
1: A volte me ne dimentico e non bevo affatto. Ma, beh, io sono andato al Dingo per dare un'occhiata. Sono andato anche in altri posti. Posti dove Elena ed io... Senti, Mary, non sono in grado di parlare. Ho come un nodo in gola. Mary, posso riavere Vicky?
0: Non lo so. Sarà forse bello parlare di un bicchierino al giorno, ma che garanzie abbiamo che... Quando io ripenso tutti gli anni sprecati...
1: Anch'io ci penso spesso. Lavoro sodo ora, Mary. Ho un contratto per diverse novelle e sto cominciando un altro libro. E mia sorella arriverà dal Milwaukee per badare alla casa. Io voglio Vicky. Ti prego, Mary. Se aspettiamo ancora, io perderò la sua infanzia. Non avrò più una famiglia. Io non posso perderla. Lo capisci? Sarà un po' come avere Elena con me.
2: Mary.
0: Non so che farci. Finché vivrò non potrò scordare quella mattina in cui Elena... Fradicia e tremante. Tu la cacciasti.
2: Mary.
1: Ma tu rammenti solo una sera. Per quanto vuoi farmi scontare quell'unica sera. Guarda invece gli anni in cui Elena ed io ci amammo.
0: Non voglio sentirne parlare.
1: Mary. Non vuoi ridarmi i fichi?
0: No.
1: Mary. Ti prego.
0: È un argomento che considero chiuso.

Mi dispiace, Charlie. Che faccio ora? Vedremo.

0: Preparo la cena.
1: Mary.
0: È inutile riparlarne. Non gli darò Vicky né ora, né domani, né mai.
1: Perché? Lo odi a questo punto?
0: Sì. Per quello che ha fatto, sì.
1: Sì, è vero. Ha commesso un delitto imperdonabile, ma contro la tua persona. Per non aver capito che tu lo amavi. Tu l'incontrasti per prima, ma lui sposò Elena. Questa è un'altra sua colpa. E un colpevole deve essere punito. E quale pena poteva colpirlo di più? Portargli via ciò che più amava, la sua bambina. Mia cara, non si ha sempre ciò che vogliamo. Guarda me, volevo il tuo affetto. Un figlio che fosse nostro, ma nato dal nostro amore, non dalla tua amarezza.

0: Elena non avrebbe voluto che tu fossi solo.
1: Papà.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci com'è nata l'idea di Servati.
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io, management delle vita, una startup con diciamo, brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, poi l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia. E quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.

0: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, diciamo, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì abbiamo detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quello.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
0: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio c'è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, diciamo, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design, invece, no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, diciamo, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catarano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto

0: di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutte le imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente siamo troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a. Vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90 al 10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?

0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane, e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe insieme e quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, questo è l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante, e quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto

0: permettere di non di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene,
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: mi
1: tu.
0: raccomando.
1: Giallo. Allora, in un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: Allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire. Un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di può riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità, non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi
0: Ok.
1: devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: style. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: pulito. Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
0: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
0: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
0: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
0: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
0: Grazie a voi.
1: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
4: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi 3 giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto, tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi,

con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma Merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente, che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma Merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi 3 giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma Merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci 2 volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso. Quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno. Tuttavia, non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale.

Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine. Queste storie, al di là del loro fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione.

0: castrazione, con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo.
2: Signora, come mai è qui oggi?
3: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
2: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
4: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine, ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSABA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile per esempio anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono per esempio evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali in linea di massima c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
2: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
4: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
2: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
4: Allora, il percorso preoperatorio

0: obbligatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento. Viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità. Nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
1: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera, il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
2: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
2: In generale, per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi, ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti. Quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
1: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
2: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti, naturalmente con l'esperienza, è migliorata.

notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasione

0: Abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post-operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini. Ma soprattutto per il paziente, già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post-operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
2: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
1: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
2: Certamente, anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì, ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Abitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, e Taranto adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est. Sì, il raccordo.
1: Nord-Est.
0: Io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: È chiusa anche la copertura del raccordo.

0: Nord-ovest, messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di curva sud?
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in curva sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta, tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Vanterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo, un po' prima. Però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenza stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da. Facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio, nel modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta,
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale, schiaccia un pedale che non è quello prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche.

0: usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici, quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso, che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso, hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Insomma, si è arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop a andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo po' scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli Arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli Arranger, hai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar. Erano i vecchi Arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una Polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella.

0: No, non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
1: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni che sono, o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili, e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, ai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata rock and roll di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita, e infatti appunto non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo.

Però anche il trillo di tono, no? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si, i primi leggii, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un Dixette che fa un suono particolare, di sintesi FM, e un onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sale di ottava. Con un po' più di delay. L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love, quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale come il vocoder: tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.

0: arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin, no? Naturalmente il budget ormai non è più come una volta quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn core gospel, no? Così adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità. E quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo, usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt, e poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo, oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dalla

sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è da delle persone che andiamo.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al

0: servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Nubi nere si addensano sul futuro del siderurgico. Ieri, nell'incontro con i sindacati, il ministro Urso ha ribadito che a luglio arriveranno gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva, poi i rubinetti si chiuderanno mentre si allontana la vendita dell'intero asset. È arrivato il primo provvedimento dopo i disordini seguiti alla finale playoff tra Taranto e Gladiator. Un tifoso tarantino di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aggredito un poliziotto durante gli scontri. Intanto proseguono le indagini della Digos. Mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini, alle prese con lunghe code e pesanti rallentamenti causati dall'apertura contemporanea dei diversi cantieri nelle principali arterie cittadine. Disagi dal centro alle periferie, una situazione che ha acceso la protesta sui social. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di ex Ilva. Il ministro Urso, durante l'incontro con i sindacati, ha confermato che quelli in arrivo a luglio saranno gli ultimi 140 milioni per lo stabilimento siderurgico tarantino, serviranno a garantire la continuità produttiva, dopodiché i rubinetti si chiuderanno. Lo stesso ministro però ha allontanato la vendita totale dell'asset.
4: Gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva arriveranno a luglio. Quello che accadrà dopo resta un'incognita. La situazione del siderurgico si sta complicando ulteriormente. La conferma è arrivata ieri sera al termine dell'incontro convocato dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso al Mimit con i sindacati dei metalmeccanici. Una riunione richiesta fortemente dai rappresentanti dei lavoratori e da cui è emerso un quadro difficile. Per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture, le manutenzioni servono soldi e il governo non sa più dove trovarli. La Commissione europea aveva dato l'ok ad un prestito ponte per un massimo di 390 milioni di euro in attesa della vendita dell'intero asset, ma a luglio anche l'ultima parte del prestito sarà finita e la cessione è in alto mare a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Restano le interlocuzioni con il gruppo indiano Jindal, il fondo americano Flex, una società del Qatar potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, ma i tempi sono lunghi. Intanto ex Ilva marcia con un solo altoforno e 3.100 dipendenti su 8.000 in cassa integrazione, una lenta agonia che preoccupa non poco le imprese e i sindacati.
5: Aspettiamo dall'anno scorso che ci fosse la vendita e la vendita non c'è stata. Aspettavamo che ci fossero delle soluzioni industriali che non ci sono state. Per cui cosa sta aspettando il governo? Che la fabbrica si chiuda, si consumi da sola, che i lavoratori siano esausti? Noi questa cosa non la accettiamo.
6: È arrivato il momento di trovare delle soluzioni alternative e quindi trovare anche degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori dell'appalto, dei lavoratori diretti e dei lavoratori di Ilva in AS.
4: Dall'inizio dell'anno nell'appalto Ilva sono andati persi quasi 400 posti di lavoro, denunciano Sasha Colautti e Francesco Rizzo di USB Esecutivo Nazionale, e entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. È uno dei motivi per cui AIGI, associazione di categoria che riunisce molte imprese dell'indotto, se non arriverà a breve una convocazione dal governo, ha annunciato uno sciopero. Intanto domani a Bari il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tornerà ad incontrare i sindacati, mentre oggi il ministro Urso avrà una nuova interlocuzione con i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Il quotidiano Il Giornale avanza l'ipotesi che lo Stato faccia da finanziatore e garante azionista sul modello Terni e Piombino, ma lì investitori già ce ne sono, a Taranto no. Il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani

0: Tajani però mostra ottimismo. Solo poche ore fa ha dichiarato: siamo al lavoro e speriamo bene. Quella della produzione d'acciaio è una questione europea.
1: E adesso torniamo sul post partita della sfida tra Taranto e Gladiator. A meno di 48 ore dalla partita è arrivato il primo arresto. Si tratta di un 44enne che avrebbe colpito un agente di polizia.

0: Un tifoso tarantino di 44 anni ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione a un poliziotto impegnato nel servizio d'ordine al termine della gara che valeva la promozione in Serie D. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti nell'impianto sportivo. L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di due costole, prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore il fascicolo passerà all'attenzione della procura, che potrebbe chiedere la convalida del fermo e il giudizio per direttissima. I fatti sono avvenuti subito dopo il triplice fischio della finale contro il Gladiator. La delusione per la promozione sfumata nei secondi conclusivi ha provocato la reazione di un gruppo di facinorosi che ha sfondato i cancelli e invaso il terreno di gioco. Alcuni tifosi hanno tentato di raggiungere i calciatori rossoblu diretti negli spogliatoi, tra cui il capitano Nicola Loiodice, Dramane Konaté e Antonio Guastamacchia. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, nonostante i violenti scontri scoppiati nei pressi degli spogliatoi e il tentativo di alcuni ultras di avvicinarsi ai sostenitori campani presenti nel settore ospiti. Intanto la SS Taranto ha preso nettamente le distanze dagli episodi di violenza. La società ha annunciato che si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari e ha incaricato i propri legali di avviare un'azione risarcitoria contro l'uomo accusato di aver colpito il quarto ufficiale di gara. Il club sostiene che il soggetto non sia un proprio tesserato e denuncia un grave danno d'immagine derivante da quanto riportato negli atti del giudice sportivo. Le indagini della Digos proseguono per identificare tutti i responsabili dei disordini.
1: E adesso continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in provincia, più precisamente alla Terza, dove un 31enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei carabinieri è scattato nell'ambito di una segnalazione per dissidi familiari presso l'abitazione dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all'interno di un pensile della cucina un panetto di hashish da 93 grammi e una modica quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. La droga e il materiale sequestrato saranno analizzati dal laboratorio analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, mentre il 31enne è stato trasferito in carcere. E lo abbiamo anticipato nei nostri titoli, mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini imbottigliati nel traffico a lungo per diverse ore a causa di problemi alla viabilità dovuti all'apertura simultanea di diversi cantieri. Monta la protesta sui social, ma si riaccende l'attenzione su un problema che sta diventando ormai annoso.
2: È stata una mattinata di pesanti disagi per la viabilità a Taranto, rimasta letteralmente ostaggio di numerosi cantieri stradali aperti in contemporanea nelle ore di punta. I rallentamenti hanno intrappolato gli automobilisti dal centro alla periferia, con code lunghissime sul ponte Punta Penna e lungo la Circumarpiccolo, ma anche in Corso Due Mari, a Porta Napoli e al quartiere Tamburi. Una situazione esasperata dalla conformazione stessa della città, che concentra il traffico in pochi punti di collegamento e limita le vie d'ingresso ed uscita alla città. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli ha fatto il punto sulla mattinata, toccando anche l'argomento BRT e ringraziando i cittadini per la pazienza.
3: Innanzitutto c'è un problema, un trasformatore lungo l'ultimo tratto di Corso Umberto in corrispondenza di Corso Due Mari. Enel distribuzione è intervenuta d'urgenza e questo intervento d'urgenza ha causato la chiusura dell'ultima parte, quindi del tratto di Corso Umberto, arrivata all'altezza del ponte di pietra per effetto dei lavori BRT. Sono andato personalmente sul posto circa un'oretta fa. Effettivamente inizialmente era stato realizzato un senso unico alternato in attesa di rendere più ampio lo scavo, sistemare con delle lamiere metalliche per dare la possibilità di avere un doppio senso di circolazione. Una volta ottenuto il doppio senso di circolazione, si è liberata l'arteria stradale al traffico e, con l'ausilio dei miopieri, eliminando il senso unico alternato semaforizzato, adesso il transito all'ingresso della città è molto più agevole. Sul ponte Punta Penna, dovuto a un cantiere che non è in carico all'amministrazione, ma poiché sappiamo benissimo che ponte Punta Penna è di competenza ANAS, dobbiamo ringraziare il responsabile del procedimento, che sta dando un impulso alle attività lavorative, tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che non si sono sottratte a questo impegno, e dobbiamo anche ringraziare soprattutto la cittadinanza, che sta mostrando tanta ma tanta pazienza, perché è un cantiere sembra infinito, ma che troverà luce a breve e avremo la possibilità di respirare un po' di più tutti quanti, anche noi addetti ai lavori.
2: Una pazienza però messa a dura prova sui social, infatti esplosa la polemica con i residenti che hanno chiesto a gran voce di spostare i cantieri in orario

0: serale o notturno per non paralizzare chi si sposta per motivi di lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata, ma il dibattito sulla gestione della mobilità resta aperto.
1: Poi però ci sono anche le belle notizie questa mattina, la proclamazione di 8 nuovi giovani medici made in Taranto presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia nell'ex Banca d'Italia, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto. Un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
3: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti che saranno i vostri referenti.
2: Una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale, con l'auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
4: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo, possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
5: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta, se ci fosse la possibilità rimarrei anche per la specializzazione, che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare ovviamente.
6: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliono appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto, in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire no, in un futuro tornare non sarebbe una cattiva idea.
7: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto, dove sono nata e cresciuta.
1: Da un palazzo storico ci trasferiamo in un'altra sede storica della nostra città, ovvero Palazzo Archita, al via la gara da 10,5 milioni per il rifacimento delle facciate. Lavori che dureranno 2 anni con una nuova illuminazione e un colore più chiaro per il completamento, però servono ancora 30 milioni. Il servizio di Giovanna Calabrese.
8: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
9: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi avviamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
8: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni, consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate. La tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
9: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30

0: milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
1: La dirigente alle grandi opere, Simona Sasso, ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio, sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
2: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto, per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca, questo immobile, l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavori di depurazioni, che ovviamente non saranno definitivi nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni. Ma questo è un passaggio prodromico necessario affinché finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
3: Sigfrido Ranucci, Cecilia Sala e Lino Banfi sono solo alcuni dei nomi che comporranno il parterre della 22ª edizione dell'Angolo della Conversazione, la rassegna che si terrà dal 19 di giugno al 31 agosto allo Yachting Club, il servizio di Teresa Picchierri.
4: Tutto pronto a Taranto per la nuova edizione dell'Angolo della Conversazione, storica rassegna culturale dell'estate cittadina. Questa mattina allo Yachting Club di San Vito è stato presentato il cartellone della 22ª edizione.
5: Ogni anno non è facile superarsi e raccogliere, mettere insieme un numero di ospiti di livello, anche per l'indubbia difficoltà di convincere le persone a venire a Taranto, anche se ogni volta che vengono poi se ne innamorano. Però anche quest'anno ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti e dirò alcuni dei nomi, quelli forse più di prestigio: Sigfrido Ranucci, poi tanto amato Maurizio De Giovanni, Dario Fabbri, opinionista ex Limes, famoso, che ovviamente sarà il suo incontro molto attuale perché lui è esperto di Medio Oriente e di Ucraina. A proposito di Medio Oriente, siamo riusciti, non è stato facile, ad avere Cecilia Sala, anche Paolo Cessisoglu, poi il finale con il botto, Lino Banfi. Per finire, ricordo che continua con grande nostra e direi reciproca soddisfazione la partnership con l'Orchestra della Magna Grecia, quindi in programma anche due concerti.
4: Anche quest'anno a sostenere l'iniziativa che prenderà avvio il 19 giugno e si concluderà il 31 agosto, una rete di realtà imprenditoriali e associative del territorio.
6: Quest'anno c'è una particolarità che la stagione coincide con i Giochi del Mediterraneo, quindi l'offerta di Taranto dal punto di vista sportivo e dal punto di vista culturale diventa veramente importante. Taranto in questi mesi sarà al centro dell'attenzione nazionale e anche internazionale, quindi speriamo come tarantini di fare tutti la nostra bella figura, e l'angolo di conversazione sicuramente dà il suo contributo.
7: Fare cultura, fare impresa attraverso la cultura è veramente uno degli impegni più importanti che lo yachting porta avanti in questi anni, e le imprese del territorio devono assecondare, devono essere accanto a loro determinazione e alla loro progettualità.
8: Riteniamo che quello che viene sviluppato all'interno di questa rassegna coincide esattamente con quello che è il nostro impegno all'interno della città, del territorio tarantino e comunale, e quindi noi vogliamo che le aziende, il sistema imprenditoriale sia vicino in maniera tale che così questo principio della cultura possa svilupparsi ancora di più.
3: Per molti martinesi è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. Parliamo di Piazza Umberto, che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un momento di spiritualità, ma anche un luogo dell'aggregazione tipico della città di Martina.
9: Sono devoto di Padre Pio, per cui è un qualcosa che mi hanno inculcato i miei genitori.
10: Un luogo di preghiera e raccoglimento nel cuore della città, in Piazza Umberto, davanti alla statua di Padre Pio. Non è raro vedere fedeli fermarsi per un momento di silenzio o di preghiera. Con il passare degli anni, questo spazio è diventato un punto di riferimento per tanti martinesi, tanto che per molti è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. In precedenza, altre due raffigurazioni del santo, realizzate in gesso, erano state danneggiate da atti vandalici. L'attuale statua in bronzo è presente da circa 15 anni. Tra i devoti c'è anche Angioletto Gianfrate, assessore del comune di Martina Franca e coordinatore dell'associazione Amici di Padre Pio, legato al santo di Pietralcina da oltre 30 anni.
9: Noi stavamo facendo la raccolta, dovevamo iniziare la raccolta per metterci la statua. Poi c'è stato un imprenditore di Martina Franca che l'ha voluto donare lui, scusate, la statua, e poi abbiamo continuato a... Abbiamo continuato ancora a, diciamo, a venire qua e fare le varie ricorrenze, diciamo, sia la ricorrenza della nascita e sia l'anniversario, quella della sua morte.
10: Che cosa rappresenta questa statua per la città di Martina Franca?
9: Ma questa statua, quando è stata messa qui, se voi vedete, c'è Padre Pio con due bambini, con due ragazzini. Quei ragazzini, quando questa piazza era proprio, c'erano sempre tantissimi ragazzini qui, poi magari si sono spostati in altre aree, e quella là la disegnai appunto per dedicata a loro.
10: Un'opera che richiama anche i più giovani raffigurati accanto al santo.
9: Se noi vediamo nella tasca sinistra del ragazzo, c'è un piccolo gonfiore. Quello non è il gonfiore che ha all'interno, ma è la fodera fuori, per dire che all'epoca non c'era nulla, per cui è stato studiato anche per quello che era, no, l'epoca di quando ha vissuto Padre Pio.
10: Anche lo scorso anno la statua è stata presa di mira con la sottrazione dell'aureola e di alcuni oggetti lasciati dai fedeli, episodi che hanno suscitato amarezza senza però scalfire il legame che unisce tanti martinesi a questo luogo di preghiera.
3: Lo sport come mezzo di inclusione è l'obiettivo di Remiamo Insieme, la manifestazione legata alla voga inclusiva giunta alla sua seconda edizione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
11: Presentata al centro commerciale Porte dello Ionio, la seconda edizione di Remiamo Insieme, la manifestazione dedicata alla voga inclusiva che si svolgerà il 17 giugno ai cantieri del sud di San Vito. L'evento è promosso da WISP Taranto insieme ai vogatori Città di Taranto e vogatori Taras, con il sostegno di istituzioni ed enti del territorio. L'obiettivo è quello di valorizzare il mare come luogo di incontro e condivisione, promuovendo inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso la pratica sportiva.
12: Stiamo parlando di una manifestazione inclusiva a 360 gradi, dove i protagonisti sono le persone che hanno dei disagi, che hanno delle difficoltà, delle persone speciali. Naturalmente Taranto è una città che risponde sempre bene quando stiamo parlando di iniziative di questo tipo, e Sport e Salute ancora una volta è anche orgogliosa di aver concesso il patrocinio.
13: Stiamo mandando un messaggio importante, che è quello della partecipazione, dell'inclusione e soprattutto il senso di comunità. Buona voga a tutti, giorno 17, vi verrò a trovare.
14: Noi di Fondazione Taranto 25 sosteniamo questi ragazzi, ma tutte le attività sportive di qualsiasi genere, specialmente laddove vengono coinvolti i ragazzi, che è la nostra fonte principale.
3: E adesso la nostra pagina sportiva. Duro sfogo del Taranto dopo i pesanti provvedimenti del giudice sportivo seguiti al match contro il Gladiator. Sulle pagine dell'edicola del Sud il presidente Sebastiano Ladisa rompe il silenzio e annuncia battaglia. Agiremo in sede civile e penale contro chi ha danneggiato il club e i suoi tesserati, ha dichiarato il numero 1 rossoblu, dissociandosi categoricamente dai disordini di fine partita. La società respinge con forza soprattutto la ricostruzione del giudice sportivo su un episodio chiave, l'aggressione al quarto uomo da parte di un soggetto indicato nel dispositivo come tesserato del Taranto. Non è legato alla nostra società, né lo è mai stato, precisa la DISA, che poi sottolinea il paradosso in cui si trova il club. Siamo vittime perché un nostro tesserato è stato colpito da un fascino roso, e carnefici perché uno sconosciuto ha aggredito il quarto uomo. Qualcuno decida da che parte stiamo. Il presidente conclude ribadendo la totale fiducia nelle istituzioni e la condanna di ogni violenza, lanciando un appello chiaro: Taranto merita più rispetto e sostegno. Un vero e proprio terremoto si abbatte sul Taranto, travolto dalle pesantissime decisioni del giudice sportivo che ridisegnano completamente lo scenario della prossima stagione. Fino al prossimo 15 novembre la squadra ionica sarà costretta a disputare tutte le partite casalinghe lontano dalle mura amiche, giocando in campo neutro e rigorosamente a porte chiuse, privando così il gruppo del fondamentale supporto dei propri tifosi. Come se non bastasse l'isolamento forzato, la scure della giustizia sportiva ha colpito anche la classifica con una penalizzazione di 2 punti da scontare nella prossima stagione. Per la società si tratta di una mazzata terribile, un verdetto che non solo

0: Quella che sarà la corsa sul campo dei rossoblù, ma pesa enormemente sull'intera programmazione presente e futura del club.
1: E con la pagina sportiva si chiude la nostra edizione serale di 100 notizie. Alle 20:30 vi ricordo l'appuntamento con 100 eventi estate condotto da Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE. Una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

0: da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da Five Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
2: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Io, Studio 100. E tu?

Bentrovati, nuova mattinata da trascorrere insieme, un'oretta dalle 7.30 alle 8.30 in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi raccontiamo l'attualità, le notizie, andiamo ad approfondire alcuni dei temi di giornata, ma non solo. Rivediamo i servizi del nostro TG, quelli che vi hanno raccontato, insomma, quello che è accaduto nelle ultime ore, ma soprattutto diamo un'occhiata ai giornali, quelli nazionali e quelli locali. Partiamo sempre da lì. Prima vi anticipo, insomma, quali saranno alcuni dei temi. Parleremo della vertenza IABA arrivata finalmente a soluzione, ma anche del Consiglio dei Ministri che ha approvato, come aveva anticipato il Ministro Foti mercoledì scorso, nuovi stanziamenti per i giochi del Mediterraneo, quindi questi soldi arriveranno e capiremo appunto come verranno anche utilizzati. E poi torneremo sulla situazione dell'ex Ilva, sempre più complessa e intricata. I soldi per portare avanti la continuità produttiva stanno terminando, l'ultima tranche dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea arriverà a luglio, si tratta di 140 milioni di euro, serviranno per gli stipendi, per le forniture, per le manutenzioni. Nel frattempo però Ilva prosegue il suo cammino con un solo altoforno con più di 3.000 cassi integrati e insomma, a quanto pare, da quello che ha riferito il ministro Urso ai sindacati, anche a partire da luglio in poi senza ulteriore denaro. Vedremo insomma quello che accadrà, faremo un punto di tutti questi temi, ma non parleremo solo di questo, parleremo anche dell'aeroporto di Grottaglie, perché la regione Puglia ha dato il via ai voli cargo e capiremo con Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, insomma cosa accade adesso e se è anche un ottimo lascia passare questo per poi pensare anche a voli civili e ad uno scalo, insomma, come tanti auspicano che possa essere più attivo su questo fronte. Questo e tanto altro oggi nel nostro contenitore, ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e partiamo da ANSA, che nella tarda serata di ieri ha battuto questa notizia qui: è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, l'eminenza grigia di chiesa e politica. Nominato il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II, fu inflessibile sui valori non negoziabili. Meloni lo definisce una delle menti più lucide, il cordoglio della politica, e ovviamente poi c'è un pezzo che traccia il profilo del cardinale. E poi subito sotto il pressing del G7 su Mosca, Trump, ora Putin deve fare l'accordo, chiarimento tra Meloni e Trump, importante l'unità dell'Occidente. Ancora sotto, petroliere dell'Iran, torniamo sulla situazione in Medio Oriente, oltrepassano il blocco USA, prima volta in due mesi. E poi Trump al G7 che dice ora tocca all'Ucraina, l'Europa in campo per Hormuz. E infine questo siparietto che c'è stato ieri tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al G7, insomma, su questo tema dell'amicizia che è ritornato al centro. Lui ha detto a lei, che a cui è stato chiesto siete ancora amici, lei ha detto sì, lo siamo sempre stati, lui ha risposto in realtà mi avete lasciato solo. E nel frattempo però appunto altri temi decisamente più importanti di questo scambio di battute, che però è anche rivelatore di quella che è la situazione adesso tra Stati Uniti e Italia. Il titolo appunto è importante, l'unità dell'Occidente. Ma andiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina: Trump con l'Europa contro Putin, nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi, G7 il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. E poi al centro addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, è nato nel 1931, è morto ieri, fu un'eminenza grigia, anche qui viene definito così, della politica. E insomma, Corriere della Sera è uno dei pochi giornali che è riuscito anche in una ribattuta, perché la notizia è arrivata proprio nella tarda serata, quindi non tutti sono riusciti a metterla in prima. Urbanistica, vediamo di spalla, tutti assolti nella prima sentenza, la vicenda di Milano, Sala amareggiato dai pubblici ministeri, i giudici, i costruttori in buona fede. Si parla anche della chat sessista che ha coinvolto
Dipendenti dell'ATM di Milano, l'ATM sospende i dipendenti, c'è un indagato. E poi una vicenda di cronaca che ci porta a Mykonos, Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto, lavorava appunto nello stabilimento Prada, aveva una bimba di 3 anni, era lì per l'addio al nubilato, si sarebbe sposata sabato, un incidente stradale che è ancora, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, appunto l'ha portata alla morte, un'altra amica che era con lei appunto per festeggiare è molto grave. Andiamo avanti, la Repubblica, eccolo qui, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo, a Evian incontro Trump-Zelensky, presidente USA, finiamo l'altra guerra, Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. E poi c'è questa foto, tutti insieme a cena, una foto insomma che racconta di alleanze neanche troppo insomma nascoste, per Campolargo prende piede, Campolargo vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate 2 manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, vedete appunto nella foto Fratoianni, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Conte, Movimento 5 Stelle, Schlein, Partito Democratico e Bonelli dei Verdi, e nella didascalia leggiamo in un locale romano. Al centro ancora Donald Trump che fa il buono e il cattivo tempo, Donald fa l'offeso, questo è il titolo.

0: prova a ricucire. Anche qui trova spazio la vicenda dell'urbanistica di Milano, tutti assolti, sala attacca ai PM, impianto politico e anche l'ATM che sospende i tranvieri della chat sessista. E appunto c'è anche un indagato. Nel taglio basso anche la morte di Ruini, Guido Lacheida, anticomunista. C'è il profilo tracciato da Jacopo Scaramuzzi di questo personaggio che indubbiamente ha fatto la storia del nostro paese nella fine degli anni 90 e anche prima. Dalla Repubblica andiamo sulla stampa. Eccolo qua, il G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare. Evia Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo, siamo grandi amici. E poi anche qui il cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente della CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. E poi di spalla, salari troppo bassi, l'impegno non basta, è l'allarme della Caritas. A proposito di Chiesa, Leone XIV, remigrazione non è da cristiani, ha detto ieri no alla remigrazione, dice il Papa nel giorno in cui la Camera approva la legge sui rimpatri volontari dei migranti. Leone XIV denuncia anche la contrapposizione permanente che caratterizza molte democrazie. E questo è l'incipit del pezzo di Francesca Del Vecchio. Andiamo avanti ancora e dalla stampa andiamo su Avvenire. Poveri si resta, questo è il titolo. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e per gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. E poi al centro si parla di nucleare, Trump versus Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro all'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro nel 2015, si era optato per il dialogo. Il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo a Evian, l'Ucraina al centro dei lavori, tra Meloni e Trump prove di disgelo. E ancora andiamo avanti e da Avvenire ci spostiamo su un altro giornale, è il Messaggero. L'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyla, quando Scalfaro disse faccia cadere il cavaliere, era molto amico di Silvio Berlusconi, il cardinale Ruini. Al centro Roma, lo scudetto più bello, il 17 giugno 2001, il trionfo giallo-rosso, e poi Trump, Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky, l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio. Disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei mai sempre stati amici. Iran nella memorandum timori degli 007 americani. Salvini blinda la Lega contro Vannacci, il pranzo dei leader progressisti avanti uniti sul programma. Quindi a quella foto che abbiamo visto poco fa sulla Repubblica si unisce quest'altro tassello, da una parte appunto il campo largo, dall'altro Salvini che invece mette dei paletti rispetto appunto a futuro nazionale di Vannacci. Andiamo ancora avanti e ci spostiamo su il giornale Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. Ancora al centro la Milano del Fare batte sinistra e PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta sull'edilizia, tutti assolti nel primo processo. La fotonotizia è per il cardinale Ruini, scomparso a 95 anni, cardinale politico che batté il comunismo. 7 arresti tra i Notav, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica e poi 4 leader a tavola, anche qui c'è la foto, silurano Renzi, la foto del campo estremo, lo definisce il giornale. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Trump scavalca i SEI e taglia gli armamenti contro i russi, dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni. E poi affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sì, all'ODG sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i due consiglieri. Anche qui la foto ris al ristorante senza Renzi, selfie tra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, prove di programma comune, due appuntamenti a lui. Il rapporto Caritas di Spalla trova spazio anche qui, povertà cronica, record di Meloni, il 24% è occupato. Ci spostiamo ancora, dal Fatto Quotidiano andiamo sul Sole 24 Ore. Il quotidiano economico titola in apertura: i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conto correnti. E anche qui, come sempre, le vicende della politica internazionale trovano spazio nel taglio alto sotto il titolo di testata per il Sole 24 Ore. Anche oggi Trump sul Libano avverte Netanyahu: troppi morti, deve cambiare linea. E poi al centro invece Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto i 79 dollari e c'è anche un'immagine di Leonardo Maria del Vecchio, Delfin, Leonardo Maria del Vecchio, sonda Apollo. Infine SpaceX a Wall Street vale più di Amazon, 2.700 miliardi di dollari. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, Alto Quotidiano tutto rosa, il difensore nella lista galattica decide Mu, parliamo di bastoni, c'è il Real, l'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona, l'ultima parola spetta al tecnico. E poi di Spalla Formula 1 mondiale, il bambino Kimi, il gigante Lewis, duello mai visto. Questo e tanto altro sulle prime pagine dei giornali di oggi, noi ci prendiamo una piccolissima pausa, quando torniamo ancora giornali, ma stavolta locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti con lo spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione che vedete alle mie spalle sta conquistando gradatamente il settore occidentale del continente, spinta anche in questa azione dalla vasta area depressionaria che vedete in alto sul teleschermo, che interessa invece le isole britanniche e l'Europa settentrionale. Le nostre zone sono un tantino al margine, in quanto sono interessate da un debole afflusso di aria un po' più fresca, specialmente nelle quote superiori, che può determinare nelle ore centrali del giorno degli annuvolamenti improvvisi, qualche breve acquazzone, niente di più, niente di particolare. Comunque, anche nelle nostre zone il tempo è previsto in miglioramento nei prossimi giorni, con un aumento delle temperature che vi confermiamo e che porterà i valori del termometro a superare abbondantemente i 30 gradi durante le ore centrali del giorno. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica ed ecco qui la cartina che prontamente ci manda la regia. Eccola qui, vedete, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso nelle prime ore del giorno, ma ci sarà sempre la possibilità nelle ore centrali e nelle aree interne soprattutto, della formazione di nubi temporanee ad evoluzione diurna, quei nuvoloni classici dei pomeriggi estivi, dai quali potrebbe scaturire qualche breve rovescio, qualche isolato temporale. Si tratterà sempre comunque di fenomeni di poco conto e di breve durata. Meglio il tempo sicuramente lungo le coste, che non dovrebbero essere interessate se non proprio marginalmente da questi fenomeni, al più si potrà belare il cielo. Per quanto riguarda il vento continua a essere dai quadranti nord-orientali debole, pertanto anche lo stato del mare si presenta poco mosso. Localmente mosso potremo trovare semplicemente il canale d'Otranto. Le temperature, vedete, guadagnano qualche grado inesorabilmente ogni giorno che passa. Abbiamo delle temperature minime intorno ai 20-21 gradi, mentre le massime mediamente si attesteranno intorno ai 32 gradi. Naturalmente questo è un valore medio, ci sono alcune località che potranno superare questo valore, parlo delle aree interne non interessate agli annuvolamenti e delle aree invece che vedranno delle temperature un po' più basse dovute magari all'azione mitigatrice del mare. Per Per quanto riguarda la tendenza invece per il giorno successivo, per quella di giovedì, il tempo, come vedete, tende a migliorare ulteriormente, quindi cessano queste azioni di tempo instabile pomeridiano, si può

0: Potranno formare sempre dei nuvoli di passaggio, ma la possibilità che da queste scaturisca un po' di pioggia è veramente molto bassa. E come vedete, il colore del sole assume un colore un po' più rosso, un po' più intenso nella simbologia. Vuol dire che le temperature tendono ad aumentare e nelle ore centrali del giorno incomincerà a fare veramente caldo. Infatti, vedete, per Taranto la minima 21, massima 33 gradi. Il vento diventa a questo punto debole, di direzione variabile o a regime di brezza lungo le coste, il mare si mantiene tranquillo, quasi calmo o al più poco mosso e a questo punto a me non resta altro che augurarvi buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, allora proseguiamo la nostra carrellata nella rassegna stampa che stavolta però tocca i temi regionali e locali perché andiamo ad aprire agenzie di stampa e prime pagine locali. E allora partiamo proprio da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia che titola con Tajani sull'export, obiettivo 700 miliardi entro fine 2027. Stiamo per arrivare in quarta posizione, il sud cresce più del nord sulle esportazioni. Ieri nella nostra regione il vicepresidente del Consiglio ha detto anche questo. E poi di spalla, Giochi del Mediterraneo, Ferrarese, altri 15 milioni dal governo, sostegno concreto, ne parleremo fra pochissimo. C'è anche un rimando alle dichiarazioni di Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia, proprio rispetto a questi ulteriori stanziamenti che arrivano, che aveva anticipato il ministro Foti parlando ai giornalisti mercoledì scorso, mercoledì 10. Sversamenti in mare su spiaggia Barese, Comitato Cittadino scrive all'acquedotto pugliese e poi ancora, sempre di spalla, l'omicidio nel nord Barese, vittima un 23enne accaduto a Molfetta. Si cerca di capire precisamente la dinamica dei fatti e soprattutto il movente. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, che titola: i forestali d'Augento spostati a Castro, così l'incendio è arrivato in spiaggia. Il retroscena è emerso nel corso della Commissione Ambiente in Regione e tutte le falle del sistema. E, in Puglia si legge: sono andati in fumo oltre 10 ettari di boschi per gli incendi causati soprattutto dalle sterpaglie in fiamme. Il territorio è già in emergenza perché, come è emerso ieri nella Commissione regionale, tra le varie forze in campo non ci sarebbe un coordinamento concreto e il sistema antiroghi è in tilt, un cortocircuito di competenze che è emerso già nel rogo di Ugento di sabato scorso, quando i tecnici dell'ARIF sono stati spostati a Castro mentre i focolai non erano ancora spenti. E questa notizia non ci fa per niente felice perché siamo solo all'inizio dell'estate e purtroppo di focolai e incendi ne vedremo, come sempre accade ogni estate. Il giallo di Casarano, Roberta Forse non era sola, perizia su video e cellulare al centro, in 37.000 pronti ad altri record. Si parla di scuola, ansia tra gli studenti per l'esame di Stato riformato. L'Alfiere Altieri, nessuna paura, sarete all'altezza. Domani via gli iscritti della maturità, nel 2025 Puglia sul podio dei diplomati eccellenti. E poi a Barletta il murale che attira centinaia di curiosi, Gesù Cristo si fa un selfie al posto del Sacro Cuore, le notifiche di Instagram. Di spalla, Bari guida l'export, l'impegno di Tajani, meno burocrazia, la tappa al Sismet in fiera. E poi il caso Alperino di Brindisi, spot del primario Cinieri, la Bayer si chiama fuori, appunto l'azienda farmaceutica. E dopo De Laurentiis tocca al sindaco, si parla del Bari, i tifosi contestano anche Leccese per il sì allo stadio, ma Terrò gli occhi aperti, dice. E poi c'è anche un'intervista all'ex calciatore Tangor: giocavo in A, adesso do lezioni di tennis. Ci spostiamo dal Corriere del Mezzogiorno, andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo il titolo di apertura: missione export, Tajani a Bari per la conferenza 2026, il sud guardi oltre Ormuz, obiettivo 700 miliardi. Lì c'è, ecco, gli aiuti. E poi Briatore, la Puglia è sulla strada giusta, lo ha detto a Savelletri, parlando appunto ai giornalisti. Di spalla, regione, il caso turismo, la legge sulle case vacanza tutela quelle di Starace, il conflitto di interessi dell'assessora. E poi ancora sotto, tangente da 300.

0: 500.000 euro per i lavori alla discarica, indagato il sindaco foggiano Merla, accusato pure di maltrattamenti. Al centro a Bari Economia e Cultura e Movimento al via, Economia e Cultura e Movimento, scusate, al via il dibattito, un'iniziativa della Gazzetta, e poi ancora nel taglio basso invece la cronaca, lo dicevamo poco fa, di questo ragazzo 23enne ucciso a Molfetta, agguato in stile mafioso, dopo una lite in un locale si indaga nel mondo dello spaccio. Andiamo sull'edicola del sud, eccola qua, Tajani, il sud corre e cresce, leva dello sviluppo del paese. E, in visita appunto a Bari, il ministro degli esteri inaugura una sede di Simis, società di Cassa Depositi e Prestiti, per sostenere l'export delle imprese pugliesi che aumenta la regione Puglia, ovviamente snodo fra America e Asia. E poi al centro Puglia violenta, si uccide ancora e continuano le inchieste per corruzione, Molfetta e San Marco in Lamis. Andiamo sul nuovo quotidiano di Puglia. Vediamo appunto come titola: Giochi, Foti punta altri 15 milioni di euro, stadi, le città e la partita dei lavori. I due fronti, gli impianti per l'evento di agosto, le strutture per i campionati di calcio. Noi ne parleremo proprio fra pochissimo, andando ad approfondire questo tema. E poi Tajani, l'export vola col sud, l'obiettivo è a 700 miliardi, Puglia sempre più centrale. Di spalla Urso Commissari, vertice su ex Ilva, tra trattativa e SOS. Risorse. Si parla anche dell'effetto delle elezioni del Consiglio provinciale sugli equilibri politici nella maggioranza in comune, mugugni e richieste. Al centro, scuse dal tifoso arrestato, ma no al patteggiamento. La società dice che si costituirà parte civile, disordine e violenza dopo Taranto Gladiator, domiciliari convalidati. Taglio basso, infine, incendi, investiti 70 milioni, ma mancano 350 unità. L'allarme in Puglia è la commissione regionale, rogo a Martina, treni interrotti e salvato un senza tetto. Infine a Manduria, ombre sulla morte di un diciottenne, la madre chiede nuove indagini. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme e cominciamo a parlare dei temi di giornata. A fra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
7: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
8: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Torniamo in diretta e do il benvenuto al collega Domenico Palmieri.

0: Miotti, Sole 24 Ore, ma anche Agi e Nuovo Quotidiano di Puglia. Con lui tanti temi stamattina nel calderone. Buongiorno Domenico, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno Marina, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, Domenico, partiamo sicuramente dai Giochi del Mediterraneo. Foti l'aveva detto mercoledì scorso, che è in visita a Taranto sia per i giochi che per i cantieri del contratto di sviluppo istituzionale del CIS, insomma, per vedere lo stato dell'arte qui nella nostra città. Aveva detto che questi soldi sarebbero arrivati e ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via.
1: Sì, il Consiglio dei Ministri all'interno del decreto legge sport, che ha finanziato una serie di grandi eventi, ha inserito anche 15 milioni per i Giochi del Mediterraneo che cominceranno a Taranto con la cerimonia inaugurale nello Iacovone il 21 agosto. Foti, quando è venuto il 10 giugno, mercoledì scorso, ha annunciato che avrebbe dato 12 milioni. Da che cosa erano fatti questi 12 milioni? Da 8 milioni e mezzo, che erano la somma che veniva reintegrata all'interno del finanziamento globale concesso ai giochi, finanziamento di 275 milioni per gli impianti sportivi. Questi 8 milioni e mezzo erano stati tagliati nel 2024 dalla legge di bilancio, quindi venivano reintegrati. Più a questi 8 e mezzo se ne aggiungevano altri 3 milioni e mezzo per altre opere. Quindi, sommando i 3 e mezzo più gli 8 e mezzo, arrivavamo appunto a 12. Ieri però siamo arrivati a 15 milioni, quindi ne sono stati aggiunti di ulteriori, ne sono stati aggiunti di ulteriori, e quindi adesso la dose nuova, tolti gli 8 milioni e mezzo che sono un reintegro, sono 6 milioni e mezzo, quindi 6 milioni e mezzo in più di risorse a disposizione del commissario, che non vanno confuse con le risorse del terzo master plan, perché quello è il commissario, nel momento in cui ha firmato De Caro l'ok al terzo master plan, li stava già utilizzando, e sono soldi che derivano dai ribassi d'asta delle gare per le opere già fatte. Su che cosa saranno impiegati questi 6 milioni e mezzo? Bene, mercoledì scorso, quando ancora si parlava di 3 milioni e mezzo aggiuntivi, Foti disse: sarà poi il commissario, d'intesa con il sindaco, a pianificare l'utilizzo di queste somme, a vedere che cosa sarà necessario fare. Adesso è chiaro che questa riflessione diventa un po' più allargata. Certo, c'è il limite del tempo, perché di tempo a disposizione non ce n'è più. Quindi una parte di queste risorse andrà impiegata a tamburo battente per le strade, perché sappiamo che a Taranto le strade sono in una condizione disastrosa. Il comune ha fatto una gara in tre lotti per asfaltare una serie di strade, però il comune ha fatto la gara, ma il commissario gestirà l'intervento e metterà soprattutto i soldi, non li metterà il comune di Taranto. Quindi si potrebbe vedere di inserire altre strade, ma si potrebbe vedere anche, ma questo lo dovrà valutare il commissario, se fare ulteriori migliorie sugli impianti principali di Taranto, su alcuni impianti della provincia. Infatti ci sono già realtà che si stanno muovendo. Bisognerà vedere se si può avviare quantomeno il cantiere del rifacimento di Palazzo di Città. Il rifacimento di Palazzo di Città, della facciata, era un intervento già programmato col terzo master plan, poi è stato accantonato perché? Perché tra montare l'impalcatura e fare il lavoro 60 giorni non bastano, quindi lo si potrebbe avviare adesso e poi completarlo dopo i giochi. Però, essendo interventi che ora potrebbero soltanto partire o essere impostati e poi completati dal 4 settembre in poi, questo il commissario dovrà vederlo con il governo, dovrà vedere se c'è la possibilità tecnica e operativa, tenendo conto che sul commissario c'è anche il faro della Corte dei Conti, che appunto è molto attenta a vedere la spesa e soprattutto chiede che le risorse, essendo finalizzate ai giochi, siano utilizzate per i giochi e quindi messe a frutto prima dell'inizio della cerimonia inaugurale. Però ecco, ci sono altre risorse importanti, vediamo un po' come verranno utilizzate. Certo, questi 15 milioni mettono definitivamente al sicuro tutta la macchina dei giochi del Mediterraneo, una macchina che sta accelerando moltissimo. Ieri, per esempio, c'è stato un incontro con i vertici della Marina a Taranto, perché bisogna fare dei lavori di allestimento all'interno della base navale che ospiterà i volontari non tarantini, il personale di staff, i tecnici, bisogna climatizzare le stanze, la mensa, insomma ci sono da fare un po' di cose e, come dicevo prima, il tempo è veramente agli sgoccioli.
0: Ovviamente, insomma, grande soddisfazione da parte dei deputati.

0: Quelli promessi, ne erano stati promessi 12, appunto ne arrivano 15 e ha ribadito, ovviamente al di là di quelle che sono le dichiarazioni del gioco delle parti, insomma di destra e sinistra, adesso però serve l'impegno di tutti, i giochi del Mediterraneo appartengono a Taranto e ai tarantini. Domenico, secondo te questo messaggio
1: Ah,
0: è
1: no, volevo dire questo, anche il commissario ha espresso
0: Certo.
1: soddisfazione, si può magari anche avere un punto di vista diverso, però queste risorse sono state reintegrate, le risorse stanno arrivando e non abbiamo, nonostante tanti annunci, non abbiamo ancora un impegno della regione. Lasciamo stare le opere, come è stato detto, l'impianto sportivo ad Avetrana, il parcheggio multipiano alla stazione Torpedinieri, per il centro nautico, che sono opere finanziate col fondo di sviluppo e coesione, quale seguono un altro percorso? La regione, i sindaci, il commissario hanno chiesto interventi urgenti per le strade, per la bonifica delle strade, per tutto ciò che serve al contesto dei giochi. Su questo è necessario che le risorse ci siano, perché non possiamo presentare una città a tanti ospiti internazionali in modo indecoroso.
0: Assolutamente, ti chiedevo, ma secondo te siamo a un punto, insomma, a pochi giorni fondamentalmente dai giochi, manca veramente poco in cui sostanzialmente l'aria, insomma, divisiva rispetto al tema dei giochi, ai fondi, a come si stanno strutturando e a come si sono strutturate poi le cose che hanno portato poi a questi lavori, è acqua passata, cioè siamo ad un punto in cui si
1: Ma
0: sta effettivamente lavorando tutti insieme. Tu dicevi la regione ancora nicchia.
1: Beh sì, perché non abbiamo le risorse, non abbiamo visto ancora le risorse. Alla regione è stata chiesta un supporto per le strade, per la bonifica delle strade, e queste cose vanno fatte. Cioè, la provincia di Taranto si è mossa, ha lanciato le gare per 3 milioni per rifare le strade del percorso del ciclismo. Il comune di Taranto, che non ha soldi, le gare le ha lanciate, adesso subentrerà Ferraresi, il commissario metterà i soldi e le strade a Taranto si faranno. Però la macchina funziona se tutti remano nella stessa direzione. Ecco, c'è una cosa che voglio dire. Quando giorni fa si è paventato che il taglio delle risorse, gli 8 milioni e mezzo, potesse mettere a rischio il completamento di alcuni lavori, mi riferisco alla copertura dello stadio di Lecce. Bene, a Lecce i parlamentari di destra, centro e sinistra si sono uniti. Ora, non è che a Lecce non ci sono le divisioni politiche, non è che le forze politiche non si contrastano fra di loro, ma quando c'è da lavorare su obiettivi ci si compatta. Prova ne è, per esempio, che Lecce adesso vuole candidarsi, poi vedremo se ci riuscirà per i prossimi europei. Taranto non si può candidare perché mi spiegavano c'è anche un discorso di capienza dello stadio. Lo stadio di Taranto avrà poco più di 20.000 spettatori, quello di Lecce pare che sia intorno a 30.000. Però ecco, il punto è questo. Nelle altre città le divisioni politiche ci sono, però poi di fronte ai problemi, di fronte alle sfide, si lavora insieme e ci si compatta. Qui invece, di fronte ai problemi da superare, di fronte agli obiettivi da centrare, continuiamo ad essere divisi, continuiamo ad essere litigiosi, e questo certamente non aiuta, non porta nessun risultato.
0: Cambiamo argomento, Domenico, dai giochi passiamo alle vertenze, alle questioni del lavoro. Prima di parlare di Ilva, andiamo su una buona notizia, l'avevamo raccontata qualche settimana fa, insomma, la chiusura della vertenza IAB, ma adesso è proprio certo, insomma, questi lavoratori tornano ad occupare, insomma, il loro posto. C'è una nuova azienda che ha preso il posto della multinazionale delle gru. Però, insomma, il loro futuro occupazionale è sicuramente più roseo, la battaglia in qualche modo è stata vinta.
1: Direi finalmente c'è una buona notizia, perché solitamente abbiamo assistito e assistiamo, ahimè, a tante aziende che chiudono, i lavoratori vanno in cassa integrazione prorogata all'infinito, e poi quello stabilimento dismesso decade, va in degrado, va in rovina. In questo caso invece la notizia è positiva. La IAB. La vertenza IAB era cominciata, lo ricordo, a novembre 2024. Per un mese la fabbrica fu occupata dai lavoratori, poi a marzo
0: Certo.
1: 2025 è scaduta.

0: È cominciata la cassa integrazione, cassa che è durata sino a marzo scorso, poi da marzo scorso è stata prorogata sino a fine anno. Nel frattempo la platea di lavoratori IAB si è scremata notevolmente, erano circa 120, compresa una quota di interinali, come scrivo oggi sul quotidiano, adesso sono 45. Perché si è scremata? Perché molti lavoratori hanno accettato l'incentivo dell'azienda e quindi hanno preferito andare via, cercare, come dire, lavoro altrove. Adesso
1: Altro.
0: questi 45, certo, questi 45 dal 1 luglio vengono riassunti da Nexus. Nexus è una società, è una newco controllata direttamente da Coseco, che è un'azienda pugliese di Grumo Appola in provincia di Bari, che costruisce macchine per l'igiene urbana e quindi è un'azienda che vuole espandersi all'estero. Il nuovo progetto di IAB, come aveva sottolineato anche l'assessore Di Sciascio ad aprile, quando si mise un punto fermo nella riunione al Ministero delle Imprese, è un progetto che si avvale anche di un PIA con la Regione, quindi di una misura agevolativa, quindi è un risultato importante. Adesso questi lavoratori andranno dal 1 luglio con Nexus mantenendo i loro diritti normativi e retributivi. È una buona notizia, ed è una buona notizia, come dicevano ieri il sindaco di Statte, Fabio Spada, e il vicepresidente del Consiglio regionale Perrini, è una buona notizia che è frutto anche proprio di quel lavoro istituzionale che ha messo insieme Comuni di Statte, Regione Puglia, sindacati, e si è lavorati in un tempo non lungo, si è riusciti a mettere un punto fermo e a dare un futuro a quel sito, che quindi adesso verrà reindustrializzato e rilanciato, ma soprattutto un futuro occupazionale ai lavoratori ex IAB. E questa è una notizia positiva in un territorio che, come dicevo prima, conta tante
1: Certo,
0: vertenze risolte,
1: diciamo
0: tanti chiusi,
1: che le storie
0: tanti
1: che
0: siti
1: raccontiamo
0: chiusi
1: sono sempre
0: abbandonati.
1: diverse da lieto fine di questa volta. E a proposito di
0: Certo.
1: lieto fine che non c'è, anzi di una situazione che si complica e ulteriormente, ovviamente non possiamo non tornare su ex Ilva. Ieri c'è stato un incontro tra i commissari di ex Ilva e il ministro Urso, non è la prima volta, sono incontri che avvengono insomma, con una cadenza dettata dall'agenda evidentemente del ministro per cercare di capire come si può andare avanti. A che punto siamo e cosa è emerso da questo incontro? Fermo restando quello che abbiamo raccontato anche nelle scorse ore ai nostri telespettatori, cioè i rubinetti che si stanno chiudendo, 140 milioni di euro che arriveranno a luglio e poi insomma non ne arriveranno più, così ha detto Urso, perché la Commissione europea ha autorizzato 390 milioni di euro di prestito ponte e appunto con i 140 che arriveranno questi 390 milioni saranno sostanzialmente finiti. Nel frattempo ancora in alto mare le trattative per la vendita dell'intero asset.
0: L'incontro dei commissari con Urso è uno degli incontri periodici che il ministro fa per un punto aggiornato della situazione. Qual è la situazione oggi? Come hai detto tu, i soldi sono prossimi a finire. Adesso a luglio il governo immetterà l'ultima tranche da 140 milioni dei 390 milioni del prestito. L'azienda arriverà magari arriverà sino a settembre-ottobre con una condizione di relativa tranquillità, poi si porrà nuovamente il problema della liquidità. Quali sono le trattative in piedi? Di fatto l'unica proposta concreta per il momento è quella del gruppo indiano Jindal, sia pur con tutti i limiti. Quali sono questi limiti? Che Jindal praticamente a Taranto vuole produrre con un solo forno elettrico e quindi 2 milioni di tonnellate, perché gli altri 4 arriveranno dalle acciaierie che sta costruendo in Oman. E punta ad assumere a Taranto 4.500 persone circa rispetto ai poco meno di 8.000 che sono la forza attuale. Quindi i due limiti di questa proposta sono produzione e occupazione. Però le altre proposte in campo, quella di Flachs, ancora non abbiamo capito Flachs quando intende, cosa intende investire. Sì, Flachs ha annunciato l'avvio di questo tavolo per fare il piano industriale con Danieli e Metinvest, vedremo a che cosa approderà. Non basta annunciare i tavoli, non basta presentare i piani, poi bisogna anche realizzarli, e questi piani così, come dire, ampi hanno bisogno ovviamente delle risorse. Si era parlato poi dell'interesse del

0: Qatar, però da quanto è emerso ieri dal vertice con Urso, questo interesse del Qatar, che aveva pure attenzionato Ilva, si è un po' raffreddato, perché il Qatar scenderebbe in campo se ci fosse un partner industriale italiano. Questo partner industriale italiano dovrebbe essere Arvedi, ma Arvedi anche non ha ancora rivelato se è interessato o meno a impegnarsi per l'Ilva. Quindi la situazione è questa. L'unica proposta concreta, ripeto, con i limiti che presenta, è quella di Cindal. Oggi intanto a mezzogiorno i sindacati andranno da De Caro, avevano chiesto la convocazione al Presidente della Regione, il Presidente appunto ha fissato questo incontro. È chiaro che non si decide lì a chi andrà l'Ilva, perché non tocca alla Regione decidere sulla gara, questa è una partita che è in mano al Governo, alla Regione. Sicuramente i sindacati riproporranno tutte le criticità, tutti i problemi aperti, tutte le situazioni da risolvere, ma faranno un approfondimento su come la Regione può costruire una proposta che tenda a scremare, a ridurre la platea dei lavoratori che sono in Ilva. Un paio di anni fa in Commissione Sanità Regionale si fece un approfondimento per vedere come si potevano censire i fabbisogni su questo fronte e come si potevano attivare strumenti che, facendo leva sull'esposizione all'amianto, sul lavoro usurante in siderurgia, su altre situazioni di contesto, potessero mettere in piedi delle misure incentivanti. Ovviamente non è che la Regione, nel momento in cui si interviene e si decidono pensionamenti che riconoscono l'esposizione all'amianto, non è che si possono fare soltanto per Taranto, perché l'amianto è stato utilizzato nella cantieristica, è stato utilizzato nelle ferrovie, quindi occorrerebbe un provvedimento nazionale che riconoscesse le varie situazioni. Però siccome Taranto ha una sua specificità all'interno di questo contesto nazionale, si vuol vedere se con la Regione si costruisce un contributo, una proposta specifica, magari poi da veicolare al Parlamento, da veicolare al Governo, per vedere come fare. Il sindacato ormai è consapevole che la vendita dell'Ilva, quando avverrà, porterà degli esuberi, perché la decarbonizzazione già di per sé porterà migliaia e migliaia di esuberi, questo ormai è un dato acquisito, recepito e scontato. Il punto è vedere di governare questi esuberi non facendo altra cassa integrazione, perché ne abbiamo già tanta, ne abbiamo già molta, ma cercando di agevolare chi è nelle condizioni anagrafiche e lavorative di uscire dalla fabbrica in modo non traumatico. Ecco perché
1: non è facile, perché la media di età degli operai e dei lavoratori in generale, perché non ci sono solo gli operai di Ilva, è una media giovane,
0: sì,
1: insomma parliamo di 50 anni.
0: Sì, si abbassa. Sì, si è abbassata, è chiaro che bisognerebbe prendere quelli che sono nelle condizioni, bisognerebbe un po' esaminare in dettaglio, però diciamo questo è uno strumento, una gamma di da cui bisognerebbe vedere che cosa si può ricavare, perché non è che se dovessimo assumere 4.500, 5.000 persone con la nuova proprietà, tutti gli altri li mettiamo in cassa integrazione.
1: Certo.
0: Per esempio quelli di Ilva in AS, sono in cassa integrazione ormai dal 2018. Per carità, bisogna tutelare i lavoratori e le loro famiglie, ma non è più sostenibile socialmente ed economicamente una cassa integrazione così lunga, così infinita. La cassa integrazione è uno strumento che è nato per gestire situazioni di difficoltà e di ristrutturazione. Qui invece sembra essere diventato lo strumento principe per governare la crisi industriale, e così non può essere. Ecco perché bisogna sforzarsi di trovare delle alternative. L'incontro di oggi a Bari dei sindacati con De Caro serve a vedere che cosa si può mettere sul tavolo, che contributo, che proposta si può indicare al Governo.
1: E ovviamente vi racconteremo anche l'esito di questo incontro nei nostri contenitori informativi e nel nostro telegiornale. Intanto ringrazio Domenico Palmiotti per questa lunga conversazione di stamattina, ma i temi erano
0: tanti,
1: di attualità, e quindi era importante andare a sviscerarli. Poi sono i tuoi temi portanti, quelli su cui e di cui ti occupi da tanti anni, quindi abbiamo approfittato.
0: Grazie.

0: Grazie.
1: Buona giornata e buon proseguimento.
0: E noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, quando torniamo un altro tema. A fra poco.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
0: E noi torniamo insieme e parliamo dell'aeroporto di Grottaglie perché arrivano buone notizie, al via i voli cargo. Ne parliamo con il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che abbiamo in videocollegamento. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ieri, insomma, dalla regione è arrivata questa notizia che immagino la faccia felice, insomma, fa felice un territorio che su questo aeroporto sta cercando fortemente di puntare.
3: Ma decisamente, come diciamo ormai da diverso tempo, quell'aeroporto poggia su tre gambe: l'aerospazio, il cargo e per noi anche i voli civili e commerciali. La Regione Puglia ha stanziato delle risorse affinché appunto questi voli cargo potessero decollare. C'è stato un importante intervento anche di infrastrutture perché sono state realizzate tutte le infrastrutture interne all'aeroporto, ma anche quelle esterne, quindi si migliora il collegamento dell'aeroporto con il territorio. E adesso ovviamente bisognerà costruire la rete, che non è solo quella che viene dall'estero verso l'Italia, ma anche quello che dall'Italia porta all'estero i nostri prodotti agroalimentari. Lo spirito è quello di creare un hub dove fondamentalmente i nostri prodotti ortofrutticoli possano prendere il volo e raggiungere nuovi mercati. Quindi si farà un lavoro, si sta costruendo già un lavoro di rete sul territorio, anche grazie alla disponibilità dell'impresa che gestisce questi voli cargo. E chiaramente grazie al contributo fondamentale della Regione Puglia che su questo aeroporto, sin dal 2016, ha iniziato a investire ingenti risorse e che adesso, diciamo, ci portano a vedere dei risultati che, insomma, in parte sono quelli che vogliamo, per un'altra parte siamo al lavoro.
0: A proposito dell'essere al lavoro, Sindaco, c'è un altro tema che è quello dei voli passeggeri per questo aeroporto. Insomma, in tanti chiedono che Grottaglie si apra anche a questa possibilità. A che punto siamo? Anche lei, insomma, ha seguito questo iter nel tempo e anche le associazioni, insomma, che promuovono questa possibilità.
3: Intanto un grazie alle associazioni che tengono sempre vivo il dibattito su questo tema. Noi come istituzione abbiamo fatto in modo che fossero stanziati i soldi per la ristrutturazione dell'aerostazione, avessero realizzate le piste di rullaggio, insomma tutte quelle infrastrutture necessarie affinché, diciamo, un aeroporto possa chiamarsi tale. Ora, il tema è molto semplice: bisogna stanziare risorse anche per i voli civili, perché le compagnie hanno la necessità di abbattere alcuni costi ed essere competitivi. Ho già scritto al ministro Salvini chiedendo un incontro. Spero che ci sia al più presto questo incontro per comprendere le reali intenzioni del governo, ma diciamo che non è unicamente compito del governo, ci deve essere un'intesa col territorio insieme alla Regione Puglia. Da questo punto di vista credo che si debbano parlare le due istituzioni e trovare un'intesa per far volare questi benedetti aerei. Chiaramente su questo tema ci sono delle resistenze da parte dei vertici nazionali, ma io ritengo che sentivo prima il servizio su Ilva, quindi in qualche modo questo possa essere un incentivo al territorio per recuperare occupazione e dare stimolo. Se invece si continua a tenerci ostaggio di logiche illogiche, dico io, continueremo ad essere sempre in sofferenza, perché avviare l'aeroporto sicuramente darà ampio respiro non solo a livello occupazionale all'interno della struttura aeroportuale, ma anche all'esterno, perché chiaramente nascerebbero tante imprese, diciamo, di collegamento per i servizi. Si tratta di un'importante visione per questo territorio, che non deve essere quella della retroguardia, della cassa integrazione, del non si può fare nulla, ma creare le opportunità. Ecco, forse Taranto, che è un territorio molto sofferente, meriterebbe un'attenzione in più. Cioè, è come dire, non dobbiamo fermarci a dire non va bene niente, ma fare qualcosa perché tutto vada bene, e attivare l'aeroporto civile sarebbe sicuramente un modo per dire che le stiamo facendo qualcosa perché le cose vadano bene.
0: Lei è ottimista, secondo lei si arriverà ai voli civili?
3: Io sono ottimista per natura, anche quando mi dicevano non aggiusteranno mai l'aeroporto, lo lasceranno morire così, devo dire che con un'interlocuzione all'epoca del mio insediamento col presidente Emiliano, col presidente degli aeroporti di Puglia Vasile, che ringrazio per l'interessamento, diciamo, ci fu effettivamente un'ampia disponibilità a intervenire su questo. E poi successivamente l'assessore Mazzarano e Borracino si sono attivati, quindi credo che quando c'è un dialogo e un dialogo sincero tra le istituzioni si possono raggiungere gli obiettivi. Siamo arrivati a un buon punto, adesso manca appunto l'ultimo miglio, come si dice, e qui, diciamo, bisogna lavorare ancora di più in politica.
0: Grazie al sindaco di Grottaglie Ciro Dalò per essere stato con noi, buona giornata, buon lavoro a lei.
3: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
0: E noi andiamo avanti con le buone notizie. Una riguarda medicina e chirurgia, perché ci sono altri 8 laureati e la cerimonia di laurea proprio ieri. Ci parla in questo servizio Maria Laura Paletta di com'è andata, insomma, per questi 8 ragazzi che iniziano il loro percorso nel mondo del lavoro. Insomma, bisognerà studiare ancora, è un percorso importante quello della laurea in medicina e chirurgia, però intanto un primo importante e fondamentale tassello, appunto la laurea, è arrivato ieri. Vediamo.
4: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto. Un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
5: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti che saranno

0: i vostri referenti.
1: Una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale, con l'auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
2: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo che possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
3: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta, se ci fosse la possibilità rimarrei anche per la specializzazione, che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare ovviamente.
4: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliono appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto, in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire no, in un futuro tornare non sarebbe una cattiva idea.
5: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto, dove sono nata e cresciuta.
6: E adesso un'altra buona notizia, una buona notizia a metà, parliamo di Palazzo Archita. Da tanto tempo che vediamo appunto un palazzo simbolo della nostra città ancora cantierizzato, insomma non si sa quando termineranno questi lavori per le facciate, ma appunto la buona notizia è che c'è finalmente il via alla gara per le facciate stesse. La cattiva insomma è che ci vorrà tempo ancora altro tempo, almeno 2 anni per il completamento di questi lavori, ma i dettagli ce li racconta in questo servizio Giovanna Calabrese.
7: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
8: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi avviamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
7: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni e consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate. La tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
8: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
7: La dirigente alle grandi opere, Simona Sassu, ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
9: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca questo immobile, l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavori di lavorazioni che ovviamente non saranno definitive, nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni, ma questo è un passaggio prodomico necessario affinché

0: finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
1: E allora speriamo che davvero questa volta sia quella buona di tornare a vedere fruibili questi spazi e questo palazzo, insomma, che dicevamo è un po' il simbolo del salotto buono della città e che è giusto che ritrovi splendore. Chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Sono le 8:30 in questo momento. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo il nostro appuntamento con il TG delle 14 e che tutte le notizie e tutto quello che vi siete persi o che volete rivedere delle nostre trasmissioni in palinsesto lo trovate ovviamente su studio100.it, il nostro sito. Andate a darci un'occhiata. Grazie ancora e buon inizio di giornata.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che va a rivisitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va della mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta, e va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotta.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace bella affogata di pomodoro, osate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico. Con tranquillità. E a chiudere. Uno. Due. E tre. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte che è un peccato lasciarla. Ok. Oh. Uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano. Tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, oggi partiremo utilizzando una sedia, quindi al momento la porremo di fronte, iniziamo marciando sul posto, sempre con movimenti molto lenti, cerchiamo di mantenere la schiena dritta, senza grandi sforzi, e lasciamo andare le braccia morbide. Inspiriamo, espiriamo. Inspiriamo, espiriamo, poi ci fermiamo, poniamo le mani sulla sedia, mettiamo i piedi uniti e con la gamba destra andremo in fuori. Quindi darò un passetto e gamba fuori, un passetto, gamba fuori. Ripeteremo questo semplice esercizio per 10 volte. Quindi siamo a 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 e poi marciamo sul posto per sentire le sensazioni nelle gambe. Appena sentiamo che abbiamo recuperato con la gamba destra, ci fermiamo e iniziamo con la gamba sinistra. Quindi vado fuori un passo, siamo a 3, 4, 5, 6, 7,

9 e 10 e di nuovo marcio sul posto. Appena sento che ho recuperato, mi fermo e con la gamba destra disegno dei cerchi. Quindi inspirando porto il ginocchio in avanti e in fuori ed espirando scendo. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. E di nuovo riprendo a marciare. Questo marciare mi serve per imparare a gestire i tempi di lavoro e i tempi di recupero. Poi lo farò con l'altra gamba, quindi vado in avanti col ginocchio, fuori e giù, inspiro, espiro, siamo a 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 e 10 e di nuovo recupero marciando. Una volta che ho recuperato ne farò 10 invertendo la circonduzione, quindi vado fuori inspirando ed espirando scendo con la gamba destra. Siamo a 2, inspiro, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Di nuovo marcio un po' e poi con la sinistra fuori inspiro, espiro, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 9 e 10 e riprendo la marcia. Abbiamo fatto lavorare le fasce esterne, le fasce anteriori delle gambe. Possiamo girare a questo punto la sedia e sempre con la gamba destra andremo indietro con la gamba destra tesa. Quindi un passo, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Non c'è bisogno di alzare tanto il tallone, l'importante è tenere sotto controllo la parete addominale. E fare una piccola estensione indietro dell'anca. Finiti 10, marcio un po' sul posto e appena ho recuperato, partirò con la sinistra, quindi fuori l'aria, prendo l'aria. E 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 e recupero sempre attivo. Posso portare le braccia in fuori, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Poi tengo le mani sulla sedia, sposto i piedi indietro, cerchiamo di mettere poco peso sulle braccia, con le gambe leggermente piegate, cerchiamo di aprire le spalle, poi camminiamo lentamente in avanti e portiamo le spalle indietro. Di nuovo cammino indietro con piccoli passetti, sposto un po' questi attrezzi, mi allungo, piego leggermente le gambe, tiro dentro l'addome e apro, apro, apro bene le spalle. Poi di nuovo cammino in avanti, spalle indietro. Ripetiamo questo esercizio per altre 3 volte. Quindi piego le gambe, e mi stiracchio. Poi vado in avanti, inspiro ed espirando, mento indietro, spalle indietro e rilasso. E di nuovo vado indietro con piccoli.

passi a lungo espirando, inspirando vado avanti ed espirando mento indietro, spalle indietro. L'ultimo, espiro, cammino in avanti e sciolgo un po' le spalle attraverso delle circonduzioni lente. Ok, possiamo sempre utilizzare la sedia. Questa volta ci sediamo senza appoggiarci allo schienale, quindi saremo appoggiati con gli ischi, il mento è sempre indietro, le spalle sono indietro e da questa posizione poggio una mano sulla sedia e con l'altra vado su, espirando, senza staccare il gluteo dalla sedia. Poi inspiro. Poggio l'altra mano, espiro, il braccio ben disteso e il busto si flette prima da un lato e poi dall'altro. Espiro, inspiro, espiro. Ripetiamo per altre 2 volte per lato questo esercizio. Quindi dall'altro lato. Naturalmente vado sino a dove è piacevole sentir tirare, mai lavorare sul dolore. Quindi a lungo deve essere sempre questo piacere di stiracchiarsi. Inspiro, espiro. Poi posso girarmi sulla sedia, o ancora meglio, ruoto la sedia. Sono sempre seduto con gli ischi, il mento indietro, le spalle indietro, senza grandi sforzi e tenendo le mani alle ginocchia, fuori l'aria, fletto la colonna, prendo l'aria e estendo e guardo un po' su e via, fuori l'aria, prendo l'aria, mobilizzo ogni vertebra sino a dove è piacevole, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro ed espirando vado in allineamento e sento le sensazioni nella colonna. Incrocio le dita, pongo le mani dietro l'occipite. Inspiro, quando espiro spingo la testa nelle mani e le mani spingono verso la testa. Quindi inspiro, rilasso, espiro, apro bene i gomiti, allungo la colonna, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Lascio andare giù le braccia, sento le sensazioni e poi posso nuovamente ruotare la sedia, sempre sono in allineamento con la colonna, col tatto cervicale, spalle, ruoto la testa a destra fuori l'aria, prendo l'aria, torno al centro, fuori l'aria, ruoto a sinistra, prendo l'aria, torno al centro. E ripeto anche questo esercizio 5 volte per lato, sempre con il piacere di allungare i muscoli del collo. Inspiro, espiro. Soprattutto sul tratto cervicale devo lavorare lentamente, ascoltando ogni sensazione, stando attenti a non perdere questo allineamento della testa. Inspiro, espiro. Finito questo lavoro, posso portare l'orecchio verso la spalla, quindi inspiro e lento espiro. Il dorso è fermo, stiamo solo mobilizzando il tratto cervicale. Espiro. Questo è un ottimo lavoro per chi è sempre seduto. Di fronte a un monitor, chi lavora
in scrivania.

che aiuta a mobilizzare, togliere un po' di tensioni nel collo. E anche qui, finite le 5 flessioni laterali, mi ascolto, potrei anche di nuovo sciogliere come prima fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, poi metto le gambe unite, la schiena dritta, distendo un ginocchio fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria distendo l'altro. Espiro. In tutto questo la schiena è sempre dritta, la parete addominale sta controllando il tutto, quindi fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria e alterno 10 volte con una gamba e 10 con l'altra. Mi è scomodo fare questi lavori al tratto lombare, posso mettere un cuscinetto dietro. L'importante è sentirsi, come dicevo prima, senza lavorare sul dolore, senza creare grandi tensioni. Finiti i 10 per gamba, recupero. Appena ho recuperato, fuori l'aria, porto in fuori la gamba destra, prendo l'aria e vado al centro, fuori l'aria sinistra e vado al centro. 3. Torno, 4, tengo sempre sotto controllo la colonna, gli addominali leggermente retratti, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Benissimo, ne facciamo un altro per gamba. E poi possiamo ritornare un attimo su, marciare sul posto e sentire le sensazioni nelle gambe. Sentire come va la respirazione, questo sempre per imparare a gestire i nostri recuperi. Oltre a questo lavoro che abbiamo fatto con la sedia per le gambe, questo allungare della colonna, in casa posso avere delle bottigliette. Posso avere anche due pesetti come nel nostro caso. L'importante è stare sempre nell'ordine di 1 chilo, 2 chili, poi dipende sempre dalla nostra forza, dalla nostra struttura. Però io consiglio sempre di non usare tanto peso, più che altro noi quello che ci interessa è stimolare le articolazioni, i muscoli, quindi posso andare fuori l'aria, prendo l'aria. Posso andare in fuori, notate è un'elevazione, sto portando le mani fino a massimo l'altezza delle spalle, la colonna è sempre ben allineata, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Eseguo queste ripetizioni per 8, 10 volte, sempre ascoltandomi. E poi il recupero lo faccio ponendo gli attrezzi sulle gambe e sento come va. Appena ho recuperato, posso ripetere lo stesso esercizio. Al momento lo facciamo solamente per 2 serie, per 8-10 ripetizioni. Quindi siamo a 3, 4. 5, magari alla sesta mi sento stanco, cosa faccio? Continuo? No, mi fermo, recupero e sicuramente nella prossima lezione sarò capace di farne 8 senza creare grandi disturbi muscolari o articolari. Sempre con i nostri pesetti, essendo seduti a una sedia, possiamo far lavorare le braccia alla parte anteriore, quindi fletto ed estendo fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria, alterno, anche questo posso ripeterlo per 8-10 volte per braccio, quindi ho la massima flessione e piano accompagno giù, massima estensione del gomito. Continuo.

Finite le 8-10 ripetizioni, poggio gli attrezzi, sento il respiro, sento le sensazioni nei muscoli.

3. Posso anche fermarmi a 8 o continuare per altre due volte e arrivo a 10 ripetizioni. Pongo giù gli attrezzi, mi ascolto, sento le sensazioni nelle braccia, nelle spalle, posso nuovamente effettuare delle circonduzioni per sciogliere un po' di tensioni, quindi inspiro e lascio cadere le tensioni, inspiro. Espiro, nell'altro verso, inspiro, espiro. Benissimo. Possiamo utilizzare i nostri pesetti anche stando in piedi sulla sedia. Questa volta ne prendiamo solo uno. Quindi giro la sedia di lato, così possiamo vederci meglio. Metto le gambe leggermente piegate, la schiena è dritta e poggio il gomito al fianco. Da qui distendo lentamente il braccio e poi fletto. Quindi distendo, mi raccomando, qui la posizione della schiena deve essere piatta, quindi sto appoggiando il peso del busto sulla sedia. E lentamente per 10 volte estendo il braccio per far lavorare il tricipite, cioè questa zona del braccio, la zona posteriore, che è una zona poco stimolata durante le attività giornaliere. Anche qui 8-10 ripetizioni. Quando ho completato, io giro la sedia. Così possiamo vederci meglio. Anche qui pongo bene la mano, gambe leggermente piegate, poggio bene il gomito al fianco e via con l'altro. Naturalmente, se ho una inclinazione maggiore, sentirò anche una diversa intensità nel tricipite. Lento, è importantissimo l'ultimo tratto, dice il massimo, la massima contrazione di questo muscolo, quindi lì mi fermo magari un secondo e poi rilasso. Finite le 8-10 ripetizioni, ripeto, sempre rilasso un po' le braccia, mi ascolto, appena ho recuperato, ripeto con l'altro braccio. Questa volta non giro la sedia, però si riesce già a vedere il braccio che lentamente si estende, il gomito che rimane sempre a contatto con il fianco. 5, 6, 7, 8. Questa volta ne facciamo 10, altri 2, 9, 10. Poi cammino verso la sedia, metto su. Leggermente piegato, sistemo bene il corpo, sistemo bene il gomito e via 10 con l'altro braccio. Sono 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Metto di nuovo dritto, la sedia la possiamo spostare, prendo nuovamente l'altro pesetto e possiamo utilizzare i nostri pesetti anche in piedi. Questa volta li possiamo utilizzare in avanti, magari abbinati a un piccolo piegamento delle gambe, quindi vado giù, prendo l'aria e fuori l'aria.

prendo l'aria e fuori l'aria. Anche qui mi raccomando, quando pieghiamo le gambe, sedere indietro e su, sedere indietro e su. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Naturalmente anche questo esercizio possiamo ripeterlo sempre ascoltandoci 2 volte, faremo sempre 2 serie per 8-10 ripetizioni. Poi, finito questo lavoro, possiamo utilizzare un muro o un mobile in casa, poggiamo la mano su, portiamo avanti il ginocchio e prendiamo la caviglia. Una volta presa la caviglia, faccio scendere il ginocchio verso il basso. Tengo l'addome leggermente retratto, così da non inarcare tanto il tratto lombare, il mento indietro. Inizio a rilassare le gambe attraverso dello stretching. Sento il respiro e rilasso la gamba. Per effettuare un buono stretching dovremmo rimanere in questa posizione almeno 2 minuti. Noi naturalmente saremo di meno, però quando ci alleneremo da soli saremo 2 minuti in questa posizione. Poi mi rilasso, sento la differenza tra una gamba e l'altra, sicuramente sentirò una gamba più leggera dell'altra, poi mi giro sull'altro fianco, poggio la mano al muro, schiena dritta, porto avanti il ginocchio, aggancio la caviglia e piano piano porto il ginocchio destro verso il sinistro, sempre c'è la retroversione del bacino, questa ripeto un antro, questa è una retro, così attivo gli addominali, la colonna in estensione, respiro.

E dopo i 2 minuti ritorno a marciare sul posto, sento il recupero, faremo 4 grandi respirazioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Grazie a tutti, ci vedremo alla prossima lezione domani mattina. Ciao.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nubi nere si addensano sul futuro del siderurgico. Ieri, nell'incontro con i sindacati, il ministro Urso ha ribadito che a luglio arriveranno gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva. Poi i rubinetti si chiuderanno mentre si allontana la vendita dell'intero asset. È arrivato il primo provvedimento dopo i disordini seguiti alla finale playoff tra Taranto e Gladiator. Un tifoso tarantino di 44 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver aggredito un poliziotto durante gli scontri. Intanto proseguono le indagini della Digos. Mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini, alle prese con lunghe code e pesanti rallentamenti causati dall'apertura contemporanea dei diversi cantieri nelle principali arterie cittadine. Disagi dal centro alle periferie, una situazione che ha acceso la protesta sui social. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Apriamo questa nostra edizione delle 19.30 parlando di ex Ilva. Il ministro Urso, durante l'incontro con i sindacati, ha confermato che quelli in arrivo a luglio saranno gli ultimi 140 milioni per lo stabilimento siderurgico tarantino. Serviranno a garantire la continuità produttiva, dopodiché i rubinetti si chiuderanno. Lo stesso ministro però ha allontanato la vendita totale dell'asset.
1: Gli ultimi 140 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva arriveranno a luglio. Quello che accadrà dopo resta un'incognita. La situazione del siderurgico si sta complicando ulteriormente. La conferma è arrivata ieri sera al termine dell'incontro convocato dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso al Mimit con i sindacati dei metalmeccanici. Una riunione richiesta fortemente dai rappresentanti dei lavoratori e da cui è emerso un quadro difficile. Per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture, le manutenzioni, servono soldi e il governo non sa più dove trovarli. La Commissione europea aveva dato l'ok ad un prestito ponte per un massimo di 390 milioni di euro in attesa della vendita dell'intero asset, ma a luglio anche l'ultima parte del prestito sarà finita e la cessione è in alto mare a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Restano le interlocuzioni con il gruppo indiano Jindal, il fondo americano Flex, una società del Qatar potrebbe affiancarsi all'italiana Arvedi, ma i tempi sono lunghi. Intanto ex Ilva marcia con un solo altoforno e 3.100 dipendenti su 8.000 in cassa integrazione, una lenta agonia che preoccupa non poco le imprese e i sindacati.
2: Aspettiamo dall'anno scorso che ci fosse la vendita e la vendita non c'è stata. Aspettavamo che ci fossero delle soluzioni industriali che non ci sono state. Per cui cosa sta aspettando il governo? Che la fabbrica si chiuda, si consumi da sola, che i lavoratori siano esausti? Noi questa cosa non la accettiamo.
3: È arrivato il momento di trovare delle soluzioni alternative e quindi trovare anche degli strumenti straordinari di tipo risarcitorio per tutti i lavoratori dell'appalto, dei lavoratori diretti e dei lavoratori di Ilva in AS.
1: Dall'inizio dell'anno nell'appalto Ilva sono andati persi quasi 400 posti di lavoro, denunciano Sasha Colautti e Francesco Rizzo di OSB Esecutivo Nazionale, e entro il 30 giugno se ne perderanno altri 200 a causa del taglio del 30% di diverse attività in appalto, conseguenza della riduzione delle manutenzioni e dei servizi all'interno dello stabilimento. È uno dei motivi per cui AIGI, associazione di categoria che riunisce molte imprese dell'indotto, se non arriverà a breve una convocazione dal governo, ha annunciato uno shock.

0: sciopero. Intanto domani a Bari il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro tornerà ad incontrare i sindacati, mentre oggi il ministro Urso avrà una nuova interlocuzione con i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia. Il quotidiano Il Giornale avanza l'ipotesi che lo Stato faccia da finanziatore e garante azionista sul modello Terni e Piombino, ma lì investitori già ce ne sono, a Taranto no. Il ministro degli Affari Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani però mostra ottimismo. Solo poche ore fa ha dichiarato: siamo al lavoro e speriamo bene, quella della produzione d'acciaio è una questione europea.
1: E adesso torniamo sul post partita della sfida tra Taranto e Gladiator. A meno di 48 ore dalla partita è arrivato il primo arresto. Si tratta di un 44enne che avrebbe colpito un agente di polizia. Guardiamo il servizio.
2: A meno di 48 ore dai disordini avvenuti allo Stadio Italia di Massafra è scattato il primo arresto domiciliare nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Digos. Ai domiciliari è finito un tifoso tarantino di 44 anni ritenuto il presunto responsabile dell'aggressione a un poliziotto impegnato nel servizio d'ordine al termine della gara che valeva la promozione in Serie D. L'uomo è stato individuato grazie all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere presenti nell'impianto sportivo. L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove i medici gli hanno diagnosticato la frattura di due costole, prognosi di 15 giorni. Nelle prossime ore il fascicolo passerà all'attenzione della procura, che potrebbe chiedere la convalida del fermo e il giudizio per direttissima. I fatti sono avvenuti subito dopo il triplice fischio della finale contro il Gladiator. La delusione per la promozione sfumata nei secondi conclusivi ha provocato la reazione di un gruppo di facinorosi che ha sfondato i cancelli e invaso il terreno di gioco. Alcuni tifosi hanno tentato di raggiungere i calciatori rossoblu diretti negli spogliatoi, tra cui il capitano Nicola Loiodice, Dramane Konaté e Antonio Guastamacchia. L'intervento delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi, nonostante i violenti scontri scoppiati nei pressi degli spogliatoi e il tentativo di alcuni ultras di avvicinarsi ai sostenitori campani presenti nel settore ospiti. Intanto la SS Taranto ha preso nettamente le distanze dagli episodi di violenza. La società ha annunciato che si costituirà parte civile nei procedimenti giudiziari e ha incaricato i propri legali di avviare un'azione risarcitoria contro l'uomo accusato di aver colpito il quarto ufficiale di gara. Il club sostiene che il soggetto non sia un proprio tesserato e denuncia un grave danno d'immagine derivante da quanto riportato negli atti del giudice sportivo. Le indagini della Digos proseguono per identificare tutti i responsabili dei disordini.
1: E adesso continuiamo a parlare di cronaca, ma ci spostiamo in provincia, più precisamente alla Terza, dove un 31enne del posto è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento dei carabinieri è scattato nell'ambito di una segnalazione per dissidi familiari presso l'abitazione dell'uomo. Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto all'interno di un pensile della cucina un panetto di hashish da 93 grammi e una modica quantità di marijuana, oltre a un bilancino di precisione. La droga e il materiale sequestrato saranno analizzati dal laboratorio analisi di sostanze stupefacenti del comando provinciale dei carabinieri di Taranto, mentre il 31enne è stato trasferito in carcere. E lo abbiamo anticipato nei nostri titoli: mattinata da dimenticare per migliaia di automobilisti tarantini imbottigliati nel traffico a lungo per diverse ore a causa di problemi alla viabilità dovuti all'apertura simultanea di diversi cantieri. Monta la protesta sui social, ma si riaccende l'attenzione su un problema che sta diventando ormai annoso.
2: È stata una mattinata di pesanti disagi per la viabilità a Taranto, rimasta letteralmente ostaggio di numerosi cantieri stradali aperti in contemporanea nelle ore di punta. I rallentamenti hanno intrappolato gli automobilisti dal centro alla periferia, con code lunghissime sul ponte Punta Penna e lungo la Circumar Piccolo, ma anche in Corso Due Mari, a Porta Napoli e al quartiere Tamburi. Una situazione esasperata dalla conformazione stessa della città, che concentra il traffico in pochi punti di collegamento e limita le vie d'ingresso e di uscita alla città. L'assessore alla mobilità Giovanni Patronelli ha fatto il punto sulla mattinata, toccando anche l'argomento BRT e ringraziando i cittadini per la pazienza.
3: Innanzitutto c'è un problema, un trasformatore lungo l'ultimo tratto di Corso Umberto in corrispondenza di Corso Due Mari, è nel distribuzione intervenuta d'urgenza, e questo intervento d'urgenza ha causato la chiusura dell'ultima parte, quindi del tratto di Corso Umberto, arrivata all'altezza del ponte di pietra per effetto dei lavori BRT. Sono andato personalmente sul posto circa un'oretta fa. Effettivamente inizialmente era stato realizzato un senso unico alternato in attesa di rendere più ampio lo scavo, sistemare con delle

0: delle amiche metalliche per dare la possibilità di avere un doppio senso di circolazione. Una volta ottenuto il doppio senso di circolazione si è liberata l'arteria stradale al traffico e con l'ausilio dei miei pieri, eliminando il senso unico alternato semaforizzato, adesso il transito all'ingresso della città è molto più agevole sul ponte Punta Penna, dovuto a un cantiere che non è in carico all'amministrazione, ma poiché sappiamo benissimo che è ponte Punta Penna di competenza ANAS. Dobbiamo ringraziare il responsabile del procedimento che sta dando un impulso alle attività lavorative, tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici che non si sono sottratte a questo impegno, e dobbiamo anche ringraziare soprattutto la cittadinanza che sta mostrando tanta ma tanta pazienza, perché è un cantiere sembra infinito, ma che troverà luce a breve e avremo la possibilità di respirare un po' di più tutti quanti, anche noi addetti ai lavori.
1: Una pazienza però messa a dura prova sui social, è infatti esplosa la polemica con i residenti che hanno chiesto a gran voce di spostare i cantieri in orario serale o notturno per non paralizzare chi si sposta per motivi di lavoro. La situazione è tornata alla normalità solo in tarda mattinata, ma il dibattito sulla gestione della mobilità resta aperto.
2: Poi però ci sono anche le belle notizie questa mattina, la proclamazione di 8 nuovi giovani medici made in Taranto presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia nell'ex Banca d'Italia, ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto, un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
4: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti che saranno i vostri referenti.
3: Una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale, con l'auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
5: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo che possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
6: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta, se ci fosse la possibilità rimarrei anche per la specializzazione, che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare ovviamente.
7: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliono appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto, in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire no, in un futuro tornare non sarebbe una cattiva idea.
8: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa, e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto, dove sono nata e cresciuta.
2: Da un palazzo storico ci trasferiamo in un'altra sede storica della nostra città, ovvero Palazzo Archita, al via la gara da 10,5 milioni per il rifacimento delle facciate. Lavori che dureranno 2 anni, con una nuova illuminazione e un colore più chiaro. Per il completamento però servono ancora 30 milioni, il servizio di Giovanna Calabrese.
9: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
10: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla strategia stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
9: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni, consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate, la tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
10: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
9: La dirigente alle grandi opere, Simona Sasso, ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
11: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca a questo immobile l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavori di lavorazioni, che ovviamente non saranno definitive, nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni, ma questo è un passaggio prodromico necessario affinché finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
2: Sigfrido Ranucci, Cecilia Sala e Lino Banfi sono solo alcuni dei nomi che comporranno il parterre della 22esima edizione dell'Angolo della Conversazione, la rassegna che si terrà dal 19 di giugno al 31 agosto allo Yachting Club, il servizio di Teresa Picchierri.
12: Tutto pronto a Taranto per la nuova edizione dell'Angolo della Conversazione, storica rassegna culturale dell'estate cittadina. Questa mattina allo Yachting Club di San Vito è stato presentato il cartellone della 22esima edizione.
13: Ogni anno non è facile superarsi e raccogliere e mettere insieme un numero di ospiti di livello, anche per l'indubbia difficoltà di convincere le persone a venire a Taranto, anche se ogni volta che vengono poi se ne innamorano. Però anche quest'anno ci siamo riusciti. E dirò alcuni dei nomi, quelli forse più di prestigio: Sigfrido Ranucci, poi tanto amato Maurizio De Giovanni, Dario Fabbri, opinionista ex Limes, famoso, che ovviamente sarà il suo incontro molto attuale perché lui è esperto di Medio Oriente e di Ucraina. A proposito di Medio Oriente, siamo riusciti, non è stato facile, ad avere Cecilia Sala, anche Paolo Cessisoglu, poi il finale con il botto, Lino Banfi. Per finire, ricordo che continua con grande nostra e direi reciproca soddisfazione la partnership con l'Orchestra della Magna Grecia, quindi in programma anche 2 concerti.
12: Anche quest'anno a sostenere l'iniziativa, che prenderà avvio il 19 giugno e si concluderà il 31 agosto, una rete di realtà imprenditoriali e associative del territorio.
14: Quest'anno c'è una particolarità, che la stagione coincide con i Giochi del Mediterraneo, quindi l'offerta di Taranto dal punto di vista sportivo e dal punto di vista culturale diventa veramente importante. Taranto in questi mesi sarà al centro dell'attenzione nazionale e anche internazionale, quindi speriamo come tarantini di fare tutti la nostra bella figura, e l'angolo di conversazione sicuramente dà il suo contributo.
15: Fare cultura, fare impresa attraverso la cultura è veramente uno degli impegni più importanti che lo yachting porta avanti in questi anni. e le imprese del territorio devono assecondare, devono essere accanto alla loro determinazione e alla loro progettualità.
16: Riteniamo che quello che viene sviluppato all'interno di questa rassegna coincide esattamente con quello che è il nostro impegno all'interno della città, del territorio tarantino e comunale, e quindi noi vogliamo che le aziende, il sistema imprenditoriale sia vicino in maniera tale che così questo

0: principio della cultura possa svilupparsi ancora di più.
1: Per molti martinesi è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. Parliamo di Piazza Umberto, che non è soltanto un luogo dove fermarsi per un momento di spiritualità, ma anche un luogo dell'aggregazione tipico della città di Martina.
2: Sono devoto di Padre Pio, per cui è qualcosa che mi hanno inculcato i miei genitori.
3: Un luogo di preghiera e raccoglimento nel cuore della città, in Piazza Umberto, davanti alla statua di Padre Pio. Non è raro vedere fedeli fermarsi per un momento di silenzio o di preghiera. Con il passare degli anni questo spazio è diventato un punto di riferimento per tanti martinesi, tanto che per molti è semplicemente la piazzetta di Padre Pio. In precedenza altre due raffigurazioni del santo, realizzate in gesso, erano state danneggiate da atti vandalici. L'attuale statua in bronzo è presente da circa 15 anni. Tra i devoti c'è anche Angioletto Gianfrate, assessore del comune di Martina Franca e coordinatore dell'associazione Amici di Padre Pio, legato al santo di Pietralcina da oltre 30 anni.
2: Noi stavamo facendo la raccolta, dovevamo iniziare la raccolta per metterci la statua. Poi c'è stato un imprenditore di Martina Franca che l'ha voluto donare lui, scusate, la statua, e poi abbiamo continuato ancora a venire qua e fare le varie ricorrenze, diciamo, sia la ricorrenza della nascita e sia l'anniversario, quella della sua morte.
3: Che cosa rappresenta questa statua per la città di Martina Franca?
2: Ma questa statua, quando è stata messa qui, se voi vedete, c'è Padre Pio con due ragazzini. Due ragazzini, quando questa piazza era proprio, c'erano sempre tantissimi ragazzini qui, poi magari si sono spostati in altre aree, e quella la disegnai appunto per dedicata a loro.
3: Un'opera che richiama anche i più giovani, raffigurati accanto al santo.
2: Se noi vediamo nella tasca sinistra del ragazzo, c'è un piccolo gonfiore. Quello non è il gonfiore che ha all'interno, ma è la fodera fuori, per dire che all'epoca non c'era nulla, per cui è stato studiato anche per quello che era, no, l'epoca di quando ha vissuto Padre Pio.
3: Anche lo scorso anno la statua è stata presa di mira con la sottrazione dell'aureola e di alcuni oggetti lasciati dai fedeli, episodi che hanno suscitato amarezza senza però scalfire il legame che unisce tanti martinesi a questo luogo di preghiera.
1: Lo sport come mezzo di inclusione è l'obiettivo di Remiamo Insieme, la manifestazione legata alla voga inclusiva giunta alla sua seconda edizione. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Presentata al centro commerciale Porte dello Ionio, la seconda edizione di Remiamo Insieme, la manifestazione dedicata alla voga inclusiva che si svolgerà il 17 giugno ai cantieri del sud di San Vito. L'evento è promosso da WISP Taranto insieme ai vogatori Città di Taranto e vogatori Taras, con il sostegno di istituzioni ed enti del territorio. L'obiettivo è quello di valorizzare il mare come luogo di incontro e condivisione, promuovendo inclusione sociale, partecipazione e benessere attraverso la pratica sportiva.
5: Stiamo parlando di una manifestazione inclusiva a 360 gradi, dove i protagonisti sono le persone che hanno dei disagi, che hanno delle difficoltà, delle persone speciali. Naturalmente Taranto è una città che risponde sempre bene quando stiamo parlando di iniziative di questo tipo, e Sport e Salute ancora una volta è anche orgogliosa di aver concesso il patrocinio.
6: Stiamo mandando un messaggio importante, che è quello della partecipazione, dell'inclusione e soprattutto il senso di comunità. Buona voga a tutti, giorno 17, vi verrò a trovare.
7: Noi di Fondazione Taranto 25 sosteniamo questi ragazzi, ma tutte le attività sportive di qualsiasi genere, specialmente laddove vengono coinvolti i ragazzi, che è la nostra fonte principale.
1: E adesso la nostra pagina sportiva. Duro sfogo del Taranto dopo i pesanti provvedimenti del giudice sportivo seguiti al match contro il Gladiator. Sulle pagine dell'edicola del Sud il presidente Sebastiano Ladisa rompe il silenzio e annuncia battaglia. Agiremo in sede civile e penale contro chi ha danneggiato il club e i suoi tesserati, ha dichiarato il numero 1 rossoblu, dissociandosi categoricamente dai disordini di fine partita. La società respinge con forza soprattutto la ricostruzione del giudice sportivo su un episodio chiave.

0: Pressione al quarto uomo da parte di un soggetto indicato nel dispositivo come tesserato del Taranto. Non è legato alla nostra società, né lo è mai stato, precisa la DISA, che poi sottolinea il paradosso in cui si trova il club. Siamo vittime perché un nostro tesserato è stato colpito da un facinoroso, e carnefici perché uno sconosciuto ha aggredito il quarto uomo. Qualcuno decida da che parte stiamo. Il presidente conclude ribadendo la totale fiducia nelle istituzioni e la condanna di ogni violenza, lanciando un appello chiaro: Taranto merita più rispetto e sostegno. Un vero e proprio terremoto si abbatte sul Taranto, travolto dalle pesantissime decisioni del giudice sportivo che ridisegnano completamente lo scenario della prossima stagione. Fino al prossimo 15 novembre la squadra ionica sarà costretta a disputare tutte le partite casalinghe lontano dalle mura amiche, giocando in campo neutro e rigorosamente a porte chiuse, privando così il gruppo del fondamentale supporto dei propri tifosi. Come se non bastasse l'isolamento forzato, la scure della giustizia sportiva ha colpito anche la classifica con una penalizzazione di 2 punti da scontare nella prossima stagione. Per la società si tratta di una mazzata terribile, un verdetto che non solo frena quella che sarà la corsa sul campo dei rossoblù, ma pesa enormemente sull'intera programmazione presente e futura del club. E con la pagina sportiva si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. Alle 20:30 vi ricordo l'appuntamento con 100 Eventi Estate condotto da Sabrina Morea. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.
1: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL EcoGE, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

0: da 5 Motors, puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GP L Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione.

0: Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Per me no, grazie. Per me, Studio 100.

La flotta è partita, ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti. Do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini.

0: L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'esercito e i carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Mar Grande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier A8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zefiro ha per motto «Nitor in adversum». Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone Otto Melara da 127 mm, due impianti binati Breda Boff,

0: contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria e di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure due AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, una amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo, adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma a vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina Italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De la Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono...

0: pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
1: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
0: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
0: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie, in funzione di quella che sarà la situazione ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand de la Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand de la Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Maestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durand de la Penne e simbolicamente anche con la fregata maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave de la Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave de la Penne e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al de la Penne c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7. E mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
4: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
5: Ciao amore.
4: Un messaggio, dai, un messaggio.
5: Ti aspettiamo tutte e due.
1: Sono emozionati, Gianni.
4: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
1: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
4: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
5: Natalizio.
4: Sì, lo so, immagino.
5: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
4: Sta aprendo il ponte.
1: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
4: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
1: Sì, lo chiamiamo.
4: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
1: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
6: Ah, qui?
1: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
6: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
1: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
6: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
1: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
6: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
6: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
6: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
6: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termini calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
4: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
7: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'area di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Naveuro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio com'è stato? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa, c'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione...

0: stagione ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione e benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
1: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
0: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Pennine Maestrale. In bocca al lupo.
1: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
0: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale. Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
3: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
2: Che tipo di missione è stata questa?
3: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
2: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
3: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
2: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
4: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
2: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
4: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
2: Vi siete conosciuti insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
4: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
2: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
5: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
2: Adesso chi vi attende a casa?
5: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
2: Quindi non era qui a salutarla?
5: No, oggi è lunedì. Quindi.
2: Il primo pensiero appena messo terra a chi è andato?
5: A casa. A casa, era ora.
2: Bentornate.
5: Grazie. Dietro!

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
2: Festeggia con Masseriamo Dio
1: e Masseria Leucaspide.
2: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ha ha ha!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
3: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
3: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Assolutamente sì.
3: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova

0: Genova è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, sì, che è Giorgio Passadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Passadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Passadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia, sì, di Kelliker, il precedente, sì, importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no, che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
2: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
0: Localizzavano il prodotto.
2: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Certo. Ti ricordi, certo, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di nicchia, una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
0: conglomerato.
2: Sì, è un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
0: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
0: dicendo.
1: Abbiamo Outlander,
0: ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
0: È praticamente dimostrato e dimostrabile, sì, con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander giustamente è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Passadone?
0: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni, sì, adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese. Quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire. Non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand. Perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere. Quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: prima. Devo dire, per chi ha avuto una Mitsubishi nella, sì, sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica, certo, della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2, sì, per chilometro, sì, o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano, sì, a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: la il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta?
0: Prima della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
0: che diceva Paolo,
1: prego,
0: della storicità e unicità,
1: prego,
0: di questo,
1: certo,
0: brand?
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere anche il mondiale
0: rally.
1: Non
0: sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè, però
2: tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere
1: insomma,
0: i mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un,
1: sì,
0: SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Mm-hmm. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché
1: sì,
0: ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m,
1: sì,
0: 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare,
1: sì,
0: il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: sì,
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' magari la domanda, classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì, sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo

0: Ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma, saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Guarini, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille, come sempre, anche a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
0: Grazie
1: mille
0: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita. Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
5: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate, ma non completamente sportive, come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare, nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6,35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi le ultime tre edizioni, delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dalle

0: M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica LVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica LVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Linea Tronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
0: amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a

corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti
3: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
4: beh,
3: dire da
4: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
3: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
4: Paese di nascita della Volvo.
3: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
4: Beh, come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
3: sì,
4: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
3: I fari,
4: questa particolarità dei fari multi LED che sono
3: esatto,
4: molto particolari.
3: A forma di martello di Thor, che è esatto, proprio una tipicità del marchio.
4: Che viene richiamata anche sul posteriore.
3: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale.
0: Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
5: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar.
3: Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
4: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico,
3: esatto,
4: da anteriore e posteriore, quindi.
3: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
4: Andiamo a vedere gli interni.
3: Andiamo.
0: Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
4: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
4: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
4: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
4: esatto,
0: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la, abbiamo anche la piastra wireless.
5: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
5: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
5: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
5: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
5: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
5: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
5: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra
5: a guidare? Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
5: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: I cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
1: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre, però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country, nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai,
1: Uno
2: però si sono
1: standard.
2: abituati a casa, se no manca qualche
1: Assolutamente.
2: cosa. No, vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
0: Molto tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo, i cavalli si sentono
2: E
0: tutti.
2: l'esperienza televisiva com'è andata?
0: Bella, non
2: Dai.
0: so, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima
2: Bene,
1: ma no,
2: bene, dai.
1: completamente a
2: Bene,
1: suo agio, assolutamente.
2: assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
1: È vero, anche quello,
2: Lo
1: potrebbe.
2: mettiamo tra i candidati, dai.
1: Assolutamente, è stato molto
2: Speriamo.
1: bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata,
1: Puntata.
2: naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e bentornati per una nuova storia. Oggi voglio raccontarvi una storia affascinante, una di quelle che si tramandano da generazioni e che affondano le radici nel cuore del nostro folklore. Parliamo dei giorni della merla. Avete mai sentito questa espressione? Si riferisce agli ultimi tre giorni di gennaio, il 29, 30 e 31, che la tradizione popolare considera da sempre i più freddi dell'intero anno. Ma da dove nasce questa credenza? C'è una leggenda bellissima dietro, che spiega non solo il freddo pungente di questo periodo, ma anche il colore dei merli che vediamo oggi nei nostri giardini. Preparatevi a un viaggio nel tempo, tra inverni gelidi e racconti quasi magici. Secondo la leggenda più conosciuta e diffusa tanto tempo fa, i merli non erano neri come li conosciamo. Immaginateveli candidi, con un piumaggio bianco come la neve che spesso ricopre il paesaggio in questo periodo dell'anno. La storia ha come protagonista una famiglia di merli, mamma merla e i suoi piccoli. Gennaio stava per finire e aveva deciso di salutare tutti con un'ultima gelida zampata. Il freddo era così intenso, il vento così tagliente che trovare cibo e un riparo sicuro era diventato quasi impossibile. Ma mamma merla, preoccupata per la sopravvivenza dei suoi pulcini, decise di giocare d'astuzia. Pensò che se fosse riuscita a resistere ancora per poco, il mese sarebbe finito e con l'arrivo di febbraio il clima sarebbe diventato più mite. Così, con grande fatica, riuscì a raccogliere abbastanza provviste per sé e per i suoi piccoli. E per gli ultimi tre giorni del mese, il 29, il 30 e il 31, si nascose insieme alla sua famiglia in un nido

sicuro e caldo. Quando uscirono il primo giorno di febbraio, il sole splendeva e l'aria era decisamente più tiepida. La merla, tutta fiera, iniziò a prendere in giro Gennaio, cantando e vantandosi di averlo ingannato. Ma Gennaio si offese terribilmente per quell'affronto, decise di vendicarsi. Andò dal fratello minore, Febbraio, che all'epoca aveva solo 28 giorni, e gli chiese in prestito 3 giorni. Febbraio acconsentì e Gennaio scatenò una bufera di neve, vento e gelo mai vista prima. La povera merla e i suoi piccoli, colti di sorpresa da questo ritorno improvviso e violento dell'inverno, non sapevano dove rifugiarsi. Tutto era coperto di neve e il gelo era insopportabile. In preda alla disperazione, mamma merla notò un comignolo su un tetto. Era l'unica speranza di salvezza. Senza pensarci due volte, guidò i suoi piccoli all'interno del camino, dove rimasero rannicchiati per 3 lunghissimi giorni, mentre fuori infuriava la tempesta. Il calore del camino e la fuliggine che ricopriva le pareti interne li tennero al riparo dal freddo mortale. Finalmente, quando la bufera si placò e uscirono, scoprirono che il loro bellissimo piumaggio bianco era diventato completamente nero, tinto per sempre dalla fuliggine. Da quel giorno, secondo la leggenda, tutti i merli nacquero con le piume nere, in ricordo di quei 3 terribili giorni passati a lottare per la sopravvivenza. E proprio per questo, gli ultimi 3 giorni di gennaio vengono chiamati i giorni della merla. Questa è la versione più famosa, ma come ogni buona leggenda popolare, ne esistono diverse varianti regionali. In alcune storie, per esempio, non è gennaio a vendicarsi, ma è semplicemente l'inverno a essere così rigido da costringere la merla a rifugiarsi nel camino. In altre ancora, la protagonista è una coppia di merli, maschio e femmina, che si sposano alla fine di gennaio e devono affrontare un'ondata di gelo improvvisa durante il loro viaggio di nozze. In un'altra versione, emiliana, la merla bianca sfida Gennaio dicendo di avere abbastanza scorte per superare il mese. Gennaio, indispettito, scatena la bufera e la costringe a rifugiarsi nel camino, annerendo le sue piume. Come vedete, i dettagli cambiano, ma il nucleo della storia rimane lo stesso, una lotta per la sopravvivenza contro il freddo più intenso dell'inverno. Ma al di là della leggenda, c'è un fondo di verità scientifica o meteorologica in questa credenza. È vero che il 29, 30 e 31 gennaio sono statisticamente i giorni più freddi dell'anno? Gli esperti di meteorologia, analizzando le serie storiche delle temperature, ci dicono che non c'è una regola fissa. Certo, la fine di gennaio e l'inizio di febbraio rappresentano spesso il culmine della stagione fredda nell'emisfero settentrionale. In questo periodo l'anticiclone russo-siberiano può estendersi verso l'Europa, portando ondate di gelo intenso, quindi non è raro che proprio in questi giorni si registrino le temperature minime dell'anno, tuttavia non è una certezza matematica. Ci sono stati anni in cui i giorni della merla sono stati relativamente miti e anni in cui il gelo più intenso è arrivato in altri periodi, come a metà gennaio o a febbraio inoltrato. Quindi la tradizione popolare coglie una tendenza generale del clima, ma la trasforma in una regola quasi infallibile, come spesso accade con i proverbi e le credenze contadine. Un aspetto interessante di questa tradizione è il suo valore previsionale. Secondo un antico proverbio, se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella e arriverà presto. Se invece sono miti, la primavera tarderà ad arrivare e l'inverno si protrarrà ancora a lungo. Se i giorni della merla sono freddi, la primavera sarà bella. Se sono caldi, la primavera arriverà tardi. Anche in questo caso non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa previsione. Si tratta di credenze popolari nate dall'osservazione della natura e dal bisogno di trovare dei punti di riferimento per scandire il tempo e prevedere l'andamento delle stagioni, un'esigenza fondamentale per il mondo agricolo di un tempo. Pensate a quanto fosse importante per un contadino sapere se poteva aspettarsi una primavera precoce per iniziare le semine.
Queste storie, al di là del loro fatto,

fascino, ci dicono molto sulla cultura e sulla società in cui sono nate. Ci parlano di un rapporto con la natura molto più stretto e diretto di quello che abbiamo oggi. Le persone osservavano il comportamento degli animali, le fasi lunari, il tempo atmosferico e da queste osservazioni traevano insegnamenti e previsioni. La leggenda della merla non è solo una favola per bambini, ma un modo per dare un senso a un fenomeno naturale, il freddo intenso, e per trasmettere un messaggio di speranza e resilienza. La merla che sopravvive al gelo rifugiandosi nel camino è un simbolo di tenacia, dell'ingegno che permette di superare le difficoltà più dure. È un promemoria che anche nei momenti più bui e freddi dell'anno e della vita bisogna resistere, perché la primavera e con essa la rinascita è sempre dietro l'angolo. Oggi forse abbiamo perso un po' di questa connessione. Controlliamo le previsioni del tempo sui nostri smartphone con app super precise. Ma quante volte ci fermiamo ad ascoltare il canto di un uccello o a osservare la forma delle nuvole per capire che tempo farà? I giorni della merla ci invitano a riscoprire questo legame. Ci ricordano che siamo parte di un ciclo naturale più grande e che le storie e le tradizioni dei nostri nonni hanno ancora qualcosa di importante da insegnarci. Ci insegnano a osservare, ad avere pazienza e a non perdere mai la speranza. La prossima volta che vedrete un merlo, magari proprio alla fine di gennaio, pensate a questa antica leggenda. Pensate a quella coraggiosa merla dal piumaggio bianco che, per salvare i suoi piccoli, sfidò il gelo e ne uscì trasformata per sempre. È affascinante come una semplice storia possa racchiudere così tanti significati. Una spiegazione mitologica del colore di un uccello, una previsione meteorologica, un monito sulla potenza della natura e un simbolo di resilienza. È la magia del folklore, un patrimonio culturale prezioso che merita di essere conosciuto e raccontato. E voi conoscevate già la leggenda dei giorni della merla? C'è una versione particolare che si racconta nella vostra regione. Fatemelo sapere nei commenti qui sotto, sono curiosissimo di leggere le vostre storie e le vostre tradizioni. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi viaggi alla scoperta delle nostre radici culturali. Grazie per avermi seguito fin qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!

Bentrovati, nuova mattinata da trascorrere insieme, un'oretta dalle 7.30 alle 8.30 in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Vi raccontiamo l'attualità, le notizie, andiamo ad approfondire alcuni dei temi di giornata, ma non solo. Rivediamo i servizi del nostro TG, quelli che vi hanno raccontato, insomma, quello che è accaduto nelle ultime ore, ma soprattutto diamo un'occhiata ai giornali, quelli nazionali e quelli locali. Partiamo sempre da lì. Prima vi anticipo, insomma, quali saranno alcuni dei temi. Parleremo della vertenza IABA arrivata finalmente a soluzione, ma anche del Consiglio dei Ministri che ha approvato, come aveva anticipato il ministro Foti mercoledì scorso, nuovi stanziamenti per i giochi del Mediterraneo. Quindi questi soldi arriveranno e capiremo appunto come verranno anche utilizzati. E poi torneremo sulla situazione dell'ex Ilva, sempre più complessa e intricata. I soldi per portare avanti la continuità produttiva stanno terminando. L'ultima tranche dei 390 milioni di euro autorizzati dalla Commissione europea arriverà a luglio. Si tratta di 140 milioni di euro. Serviranno per gli stipendi, per le forniture, per le manutenzioni. Nel frattempo, però, Ilva prosegue il suo cammino con un solo altoforno con più di 3.000 cassi integrati. E insomma, a quanto pare, da quello che ha riferito il ministro Urso ai sindacati, anche a partire da luglio in poi, senza ulteriore denaro. Vedremo, insomma, quello che accadrà. Faremo un punto di tutti questi temi, ma non parleremo solo di questo, parleremo anche dell'aeroporto di Grottaglie, perché la regione Puglia ha dato il via ai voli cargo e capiremo con Ciro Dalò, sindaco di Grottaglie, insomma, cosa accade adesso e se è anche un ottimo lasciapassare questo per poi pensare anche a voli civili e ad uno scalo, insomma, come tanti auspicano che possa essere più attivo su questo fronte. Questo e tanto altro oggi nel nostro contenitore, ma come sempre iniziamo da giornali e agenzie e partiamo da ANSA, che nella tarda serata di ieri ha battuto questa notizia qui: è morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, l'eminenza grigia di chiesa e politica. Nominato il 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II, fu inflessibile sui valori non negoziabili. Meloni lo definisce una delle menti più lucide, il cordoglio della politica, e ovviamente poi c'è un pezzo che traccia il profilo del cardinale. E poi subito sotto il pressing del G7 su Mosca: Trump, ora Putin deve fare l'accordo, chiarimento tra Meloni e Trump, importante l'unità dell'Occidente. Ancora sotto, petroliere dell'Iran, torniamo sulla situazione in Medio Oriente: oltrepassano il blocco USA, prima volta in 2 mesi. E poi Trump al G7 che dice: ora tocca all'Ucraina, l'Europa in campo per Hormuz. E infine questo siparietto che c'è stato ieri tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al G7, insomma, su questo tema dell'amicizia che è ritornato al centro. Lui ha detto a lei, che a cui è stato chiesto: siete ancora amici? Lei ha detto: sì, lo siamo sempre stati. Lui ha risposto: in realtà mi avete lasciato solo. E nel frattempo, però, appunto, altri temi decisamente più importanti di questo scambio di battute, che però è anche rivelatore di quella che è la situazione adesso tra Stati Uniti e Italia. Il titolo, appunto, è importante: l'unità dell'Occidente. Ma andiamo sul Corriere della Sera. La prima pagina: Trump con l'Europa contro Putin, nave russa spara colpi di avvertimento nella Manica contro uno yacht, Iran la firma venerdì a Lucerna, il tycoon bacchetta Bibi, G7 il leader USA, Mosca trovi l'accordo, il disgelo di Meloni con Donald, siamo sempre stati amici. E poi al centro: addio a Ruini, storico capo dei Vescovi, nato nel 1931, è morto ieri, fu un'eminenza grigia, anche qui viene definito così, anche della politica. E insomma, Corriere della Sera è uno dei pochi giornali che è riuscito, anche in una ribattuta, perché la notizia è arrivata proprio nella tarda serata, quindi non tutti sono riusciti a metterla in prima. Urbanistica, vediamo di spalla: tutti assolti nella prima sentenza, la vicenda di Milano, Sala amareggiato dai pubblici ministeri, i giudici, i costruttori in buona fede. Si parla anche della chat sessista che ha coinvolto
Dipendenti dell'ATM di Milano, l'ATM sospende i dipendenti, c'è un indagato. E poi una vicenda di cronaca che ci porta a Mykonos, Sara, futura sposa morta in Grecia, la sua Prada chiude per lutto, lavorava appunto nello stabilimento Prada, aveva una bimba di 3 anni, era lì per l'addio al nubilato, si sarebbe sposata sabato, un incidente stradale che è ancora, le cui dinamiche sono ancora da chiarire, appunto l'ha portata alla morte. Un'altra amica che era con lei appunto per festeggiare è molto grave. Andiamo avanti, la Repubblica, eccolo qui, G7, pressing su Putin, deve fare un accordo, a Evian incontro Trump-Zelensky, presidente USA, finiamo l'altra guerra. Iran venerdì a Lucerna la firma dell'intesa, immediata riapertura di Hormuz. E poi c'è questa foto, tutti insieme a cena, una foto insomma che racconta di alleanze neanche troppo insomma nascoste, per Campolargo prende piede, Campolargo vertice dei leader, cambiamo l'Italia, annunciate 2 manifestazioni l'8 e il 15 luglio, Renzi assente e polemico, Conte non è scontato, vedete appunto nella foto Fratoianni, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Conte, Movimento 5 Stelle, Schlein, Partito Democratico e Bonelli dei Verdi, e nella didascalia leggiamo in un locale romano. Al centro ancora Donald Trump che fa il buono e il cattivo tempo, Donald fa l'offeso, questo è il titolo, Meloni prova a ricucire. Anche qui trova spazio la vicenda dell'urbanistica di Milano, tutti assolti, sala attacca i PM, impianto politico e anche l'ATM che sospende i tranvieri della chat 60.

fatto la storia del nostro paese nella fine degli anni 90 e anche prima. Dalla Repubblica andiamo sulla stampa. Eccolo qua, il G7, asse anti-Putin, Trump deve trattare. Aevi a Meloni incontra il presidente USA dopo lo strappo. Siamo grandi amici. E poi anche qui il cardinal Sottile, addio a Ruini, storico presidente della CEI, interventista in politica, intransigente sui temi etici. E poi di spalla, salari troppo bassi, l'impegno non basta, è l'allarme della Caritas. E, a proposito di Chiesa, Leone XIV, remigrazione non è da cristiani, ha detto ieri no alla remigrazione, dice il Papa nel giorno in cui la Camera approva la legge sui rimpatri volontari dei migranti. Leone XIV denuncia anche la contrapposizione permanente che caratterizza molte democrazie. E questo è l'incipit del pezzo di Francesca Del Vecchio. Andiamo avanti ancora e dalla stampa andiamo su Avvenire. Poveri si resta, questo è il titolo. Nel 2025 la rete Caritas ha accompagnato 283.000 persone, sempre più spesso il disagio è cronico e non temporaneo, soprattutto per le famiglie con salari fermi e per gli anziani soli. In 10 anni i nuclei seguiti sono aumentati del 48%, l'incremento più elevato si è registrato al nord. E poi al centro si parla di nucleare, Trump versus Obama, le strategie opposte per disinnescare la bomba iraniana. Dietro l'accordo che sarà firmato a Lucerna, il pugno duro nel 2015, si era optato per il dialogo. Il G7 in pressing su Putin, sanzioni sul petrolio russo a Evian, l'Ucraina al centro dei lavori, tra Meloni e Trump prove di disgelo. E ancora andiamo avanti e da Avvenire ci spostiamo su un altro giornale, è il Messaggero. L'addio a Ruini, il cardinale stratega, si è spento a 95 anni, fu il Richelieu di Wojtyla, quando Scalfaro disse faccia cadere il cavaliere, era molto amico di Silvio Berlusconi, il cardinale Ruini. Al centro Roma, lo scudetto più bello, il 17 giugno 2001, il trionfo giallo-rosso. E poi Trump, Putin deve trattare, G7 di Evian, asse tra l'Europa, il presidente USA e Zelensky, l'affondo di Donald, nuove sanzioni alla Russia sul petrolio. Disgelo con Meloni, mi hai abbandonato e lei mai sempre stati amici. Iran nella memorandum, timori degli 007 americani. Salvini blinda la Lega contro Vannacci, il pranzo dei leader progressisti avanti uniti sul programma. Quindi a quella foto che abbiamo visto poco fa sulla Repubblica si unisce quest'altro tassello, da una parte appunto il campo largo, dall'altro Salvini che invece mette dei paletti rispetto appunto a futuro nazionale di Vannacci. Andiamo ancora avanti e ci spostiamo su il giornale Europa Trump, nuovo inizio, prove di Occidente Unito, Donald fa pace con Meloni e minaccia altre sanzioni a Mosca, alta tensione nella Manica, colpi russi su uno yacht. E ancora al centro la Milano del Fare batte sinistra PM, smontato il teorema delle toghe, inchiesta sull'edilizia, tutti assolti nel primo processo. La fotonotizia è per il cardinale Ruini, scomparso a 95 anni, cardinale politico che batté il comunismo. 7 arresti tra i Notav, raid violenti e sabotaggio ai treni, smantellata la cellula anarchica e poi 4 leader a tavola, anche qui c'è la foto, silurano Renzi, la foto del campo estremo, lo definisce il giornale. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Trump scavalca i SEI e taglia gli armamenti contro i russi. Il dossier Kiev e l'incontro tra Donald e Meloni. E poi affogano nel bicchiere d'acqua di Vannacci, governo in tilt, sia all'ODG sulla remigrazione, anzi no, piroetta di Molteni, il sottosegretario leghista si smentisce, Salvini piazzista del ponte agli industriali del nord e a Venezia perde i 2 consiglieri. Anche qui la foto ris al ristorante senza Renzi, selfie trash line, Conte, Bonelli e Fratoianni, prove di programma comune, 2 appuntamenti a luglio. Il rapporto Caritas di spalla trova spazio anche qui, povertà cronica, record di Meloni, il 24%.

0: è occupato. Ci spostiamo ancora, dal Fatto Quotidiano andiamo sul Sole 24 Ore. Il quotidiano economico titola in apertura: i giudici frenano le indagini del fisco, più difficile l'accesso ai conto correnti. E anche qui, come sempre, le vicende della politica internazionale trovano spazio nel taglio alto sotto il titolo di testata per il Sole 24 Ore. Anche oggi Trump sul Libano avverte Netanyahu: troppi morti, deve cambiare linea. E poi al centro invece Piazza Affari, record storico, il petrolio ripiega sotto i 79 dollari, e c'è anche un'immagine di Leonardo Maria del Vecchio, Delfin, Leonardo Maria del Vecchio, sonda Apollo. Infine SpaceX a Wall Street vale più di Amazon, 2.700 miliardi di dollari. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport, Alto Quotidiano tutto rosa. Difensore nella lista galattica decide Mu, parliamo di bastoni, c'è il Real, l'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona, l'ultima parola spetta al tecnico. E poi di spalla Formula 1 mondiale, il bambino Kimi, il gigante Lewis, duello mai visto. Questo e tanto altro sulle prime pagine dei giornali di oggi. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, quando torniamo ancora giornali, ma stavolta locali. A fra poco.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti con lo spazio meteo di Studio 100. L'alta pressione che vedete alle mie spalle sta conquistando gradatamente il settore occidentale del continente, spinta anche in questa azione dalla vasta area depressionaria che vedete in alto sul teleschermo, che interessa invece le isole britanniche e l'Europa settentrionale. Le nostre zone sono un tantino al margine, in quanto sono interessate da un debole afflusso di aria un po' più fresca, specialmente nelle quote superiori, che può determinare nelle ore centrali del giorno degli annuvolamenti improvvisi, qualche breve acquazzone, niente di più, niente di particolare. Comunque anche nelle nostre zone il tempo è previsto in miglioramento nei prossimi giorni, con un aumento delle temperature che vi confermiamo e che porterà i valori del termometro a superare abbondantemente i 30 gradi durante le ore centrali del giorno. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteorologica, ed ecco qui la cartina che prontamente ci manda la regia. Eccola qui, vedete, il cielo si manterrà sereno, poco nuvoloso nelle prime ore del giorno, ma ci sarà sempre la possibilità nelle ore centrali e nelle aree interne soprattutto, della formazione di nubi temporanee ad evoluzione diurna, quei nuvoloni classici dei pomeriggi estivi, dai quali potrebbe scaturire qualche breve rovescio, qualche isolato temporale. Si tratterà sempre comunque di fenomeni di poco conto e di breve durata. Meglio il tempo sicuramente lungo le coste, che non dovrebbero essere interessate se non proprio marginalmente da questi fenomeni, al più si potrà velare il cielo. Per quanto riguarda il vento continua a essere dai quadranti nord-orientali debole, pertanto anche lo stato del mare si presenta poco mosso. Localmente mosso potremo trovare semplicemente il canale d'Otranto. Le temperature, vedete, guadagnano qualche grado inesorabilmente ogni giorno che passa. Abbiamo delle temperature minime intorno ai 20-21 gradi, mentre le massime mediamente si attesteranno intorno ai 32 gradi. Naturalmente questo è un valore medio, ci saranno alcune località che potranno superare questo valore, parlo delle aree interne non interessate agli annuvolamenti, e delle aree invece che vedranno delle temperature un po' più basse, dovute magari all'azione mitigatrice del mare. Per quanto riguarda la tendenza invece per il giorno successivo, per quella di giovedì, il tempo, come vedete, tende a migliorare ulteriormente, quindi cessano queste azioni di tempo instabile pomeridiano, si potranno formare sempre dei nuvoli di passaggio, ma la possibilità che da queste scaturisca un po' di pioggia è veramente molto bassa. E come vedete il colore del sole assume un colore un po' più rosso, un po' più intenso nella simbologia. Vuol dire che le temperature tendono ad aumentare e nelle ore centrali del giorno incomincerà a fare veramente caldo. Infatti, vedete, per Taranto la minima 21, massima 33 gradi. Il vento diventa a questo punto debole, di direzione variabile o a regime.

0: Di Brezza lungo le coste, il mare si mantiene tranquillo, quasi calmo o al più poco mosso. E a questo punto a me non resta altro che augurarvi buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: Bentornati, e allora proseguiamo la nostra carrellata nella rassegna stampa che stavolta però tocca i temi regionali e locali, perché andiamo ad aprire agenzie di stampa e prime pagine locali. E allora partiamo proprio da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia, che titola con Tajani sull'export, obiettivo 700 miliardi entro fine 2027, stiamo per arrivare in quarta posizione, il sud cresce più del nord sulle esportazioni. Ieri nella nostra regione il vicepresidente del Consiglio ha detto anche questo. E poi di spalla Giochi del Mediterraneo, Ferrarese, altri 15 milioni dal governo, sostegno concreto, ne parleremo fra pochissimo. C'è anche un rimando alle dichiarazioni di Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia, proprio rispetto a questi ulteriori stanziamenti che arrivano, che aveva anticipato il ministro Foti parlando ai giornalisti mercoledì scorso, mercoledì 10. Sversamenti in mare su spiaggia barese, comitato cittadino scrive all'acquedotto pugliese. E poi ancora, sempre di spalla, l'omicidio nel nord barese, vittima un 23enne, accaduto a Molfetta, si cerca di capire precisamente la dinamica dei fatti e soprattutto il movente. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, che titola: i forestali d'Augento spostati a Castro, così l'incendio è arrivato in spiaggia, il retroscena emerso nel corso della Commissione Ambiente in Regione e tutte le falle del sistema. E in Puglia si legge: sono andati in fumo oltre 10 ettari di boschi per gli incendi causati soprattutto dalle sterpaglie in fiamme, il territorio è già in emergenza perché, come è emerso ieri nella Commissione regionale, tra le varie forze in campo non ci sarebbe un coordinamento concreto e il sistema antiroghi è in tilt, un cortocircuito di competenze che è emerso già nel rogo di Ugento di sabato scorso, quando i tecnici dell'ARIF sono stati spostati a Castro mentre i focolai non erano ancora spenti. E questa notizia non ci fa per niente felice, perché siamo solo all'inizio dell'estate e purtroppo di focolai e incendi ne vedremo, come sempre accade ogni estate. Il giallo di Casarano, Roberta forse non era sola, perizia su video e cellulare, al centro in 37.000 pronti ad altri record, si parla di scuola, ANSA tra gli studenti per l'esame di Stato riformato, l'Alfiere Altieri, nessuna paura, sarete all'altezza, domani via gli iscritti della maturità, nel 2025 Puglia sul podio dei diplomati eccellenti. E poi a Barletta il murale che attira centinaia di curiosi, Gesù Cristo si fa un selfie al posto del Sacro Cuore, le notifiche di Instagram. Di spalla, Bari guida l'export, l'impegno di Tajani, meno burocrazia, la tappa al Sismet in fiera. E poi il caso Alperino di Brindisi, spot del primario Cinieri, la Bayer si chiama fuori, appunto l'azienda farmaceutica. E dopo De Laurentiis tocca al sindaco, si parla del Bari, i tifosi contestano anche Leccese per il sì allo stadio, ma terrò gli occhi aperti, dice. E poi c'è anche un'intervista all'ex calciatore Tangor, giocavo in A, adesso do lezioni di tennis. Ci spostiamo dal Corriere del Mezzogiorno, andiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo il titolo di apertura, missione export, Tajani a Bari per la conferenza 2026, il sud guardi oltre Ormuz, obiettivo 700 miliardi. Lì c'è, ecco, gli aiuti. E poi Briatore, la Puglia è sulla strada giusta, lo ha detto a Savelletri parlando appunto ai giornalisti. Di spalla, regione, il caso turismo, la legge sulle case vacanza tutela quelle di Starace, il conflitto di interessi dell'assessora. E poi ancora sotto, tangente da 300.000 euro per i lavori alla discarica, indagato il sindaco foggiano, Merla accusato pure di maltrattamenti. Al centro a Bari, economia e cultura e movimento, al via il dibattito, un'iniziativa della Gazzetta. E poi ancora nel taglio basso invece la cronaca, lo dicevamo poco fa, di questo ragazzo 23enne ucciso a Molfetta, agguato in stile mafioso dopo una lite in un locale, si indaga.

0: saga nel mondo dello spaccio. Andiamo sull'edicola del sud, eccola qua, Tajani, il sud corre e cresce, leva dello sviluppo del paese, e, in visita appunto a Bari il ministro degli esteri inaugura una sede di Simis, società di cassa depositi e prestiti, per sostenere l'export delle imprese pugliesi che aumenta la regione snodo, la regione Puglia ovviamente snodo fra America e Asia. E poi al centro Puglia violenta, si uccide ancora e continuano le inchieste per corruzione, Molfetta e San Marco in Lamis. Andiamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia. Vediamo appunto come titola, giochi, Foti punta altri 15 milioni di euro, stadi, le città e la partita dei lavori. I due fronti, gli impianti per l'evento di agosto, le strutture per i campionati di calcio. Noi ne parleremo proprio fra pochissimo andando ad approfondire questo tema. E poi Tajani, l'export vola col sud, l'obiettivo è a 700 miliardi, Puglia sempre più centrale. Di spalla Urso commissari, vertice su Ex Ilva tra trattativa e SOS risorse. Si parla anche dell'effetto delle elezioni del Consiglio provinciale sugli equilibri politici nella maggioranza in comune, mugugni e richieste. Al centro scuse dal tifoso arrestato, ma no al patteggiamento. La società dice che si costituirà parte civile, disordine e violenza dopo Taranto Gladiator, domiciliari convalidati. Taglio basso, infine, incendi, investiti 70 milioni, ma mancano 350 unità. L'allarme in Puglia e la commissione regionale rogo a Martina, treni interrotti e salvato un senza tetto. Infine a Manduria, ombre sulla morte di un 18enne, la madre chiede nuove indagini. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo insieme e cominciamo a parlare dei temi di giornata. A fra poco.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
11: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Torniamo in diretta e do il benvenuto al collega Domenico Palmiotti, Sole 24 Ore, ma anche Agi e Nuovo Quotidiano di Puglia. Con lui tanti temi stamattina nel calderone. Buongiorno Domenico, ben trovato.
12: Buongiorno Marina, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, Domenico, partiamo sicuramente dai giochi del Mediterraneo. Foti l'aveva detto mercoledì scorso, che è in visita a Taranto sia per i giochi che per i cantieri del contratto di sviluppo istituzionale del CIS, insomma, per vedere lo stato dell'arte

0: qui nella nostra città, aveva detto che questi soldi sarebbero arrivati e ieri il Consiglio dei Ministri ha dato il via.
1: Sì, il Consiglio dei Ministri all'interno del decreto legge sport, che ha finanziato una serie di grandi eventi, ha inserito anche 15 milioni per i Giochi del Mediterraneo che cominceranno a Taranto con la cerimonia inaugurale nello Iacovone il 21 agosto. Foti, quando è venuto il 10 giugno, mercoledì scorso, ha annunciato che avrebbe dato 12 milioni. Da che cosa erano fatti questi 12 milioni? Da 8 milioni e mezzo, che erano la somma che veniva reintegrata all'interno del finanziamento globale concesso ai giochi, finanziamento di 275 milioni per gli impianti sportivi. Questi 8 milioni e mezzo erano stati tagliati nel 2024 dalla legge di bilancio, quindi venivano reintegrati. Più a questi 8 e mezzo se ne aggiungevano altri 3 milioni e mezzo per altre opere. Quindi sommando i 3 e mezzo più gli 8 e mezzo arrivavamo appunto a 12. Ieri però siamo arrivati a 15 milioni, quindi ne sono stati aggiunti di ulteriori, ne sono stati aggiunti di ulteriori e quindi adesso la dose nuova, tolti gli 8 milioni e mezzo che sono un reintegro, sono 6 milioni e mezzo, quindi 6 milioni e mezzo in più di risorse a disposizione del commissario, che non vanno confuse con le risorse del terzo master plan, perché quello è il commissario, nel momento in cui ha firmato De Caro l'ok al terzo master plan, li stava già utilizzando e sono soldi che derivano dai ribassi d'asta delle gare per le opere già fatte. Su che cosa saranno impiegati questi 6 milioni e mezzo? Bene, mercoledì scorso, quando ancora si parlava di 3 milioni e mezzo aggiuntivi, Foti disse sarà poi il commissario, d'intesa con il sindaco, a pianificare l'utilizzo di queste somme, a vedere che cosa sarà necessario fare. Adesso è chiaro che questa riflessione diventa un po' più allargata. Certo, c'è il limite del tempo, perché di tempo a disposizione non ce n'è più. Quindi una parte di queste risorse andrà impiegata a tamburo battente per le strade, perché sappiamo che a Taranto le strade sono in una condizione disastrosa. Il comune ha fatto una gara in tre lotti per asfaltare una serie di strade, però il comune ha fatto la gara, ma il commissario gestirà l'intervento e metterà soprattutto i soldi, non li metterà il comune di Taranto. Quindi si potrebbe vedere di inserire altre strade, ma si potrebbe vedere anche, ma questo lo dovrà valutare il commissario, se fare ulteriori migliorie sugli impianti principali di Taranto, su alcuni impianti, della provincia. Infatti ci sono già, realtà che si stanno muovendo. Bisognerà vedere se, si può avviare quantomeno il cantiere del rifacimento di Palazzo di Città. Il rifacimento di Palazzo di Città della facciata era un intervento già programmato col terzo master plan, poi è stato accantonato perché? Perché tra montare l'impalcatura e fare il lavoro 60 giorni non bastano, quindi lo si potrebbe avviare adesso e poi completarlo dopo i giochi. Però, essendo interventi che ora potrebbero soltanto partire o essere impostati e poi completati dal 4 settembre in poi, questo il commissario dovrà vederlo con il governo, dovrà vedere se c'è la possibilità tecnica e operativa, tenendo conto che sul commissario c'è anche il faro della Corte dei Conti, che appunto è molto attenta a vedere la spesa e soprattutto chiede che le risorse, essendo finalizzate ai giochi, siano utilizzate per i giochi e quindi messe a frutto prima dell'inizio della cerimonia inaugurale. Però ecco, ci sono altre risorse importanti, vediamo un po' come verranno utilizzate. Certo, questi 15 milioni mettono definitivamente al sicuro tutta la macchina dei giochi del Mediterraneo, una macchina che sta accelerando moltissimo. Ieri, per esempio, c'è stato un incontro con i vertici della Marina a Taranto, perché bisogna fare dei lavori di allestimento all'interno della base navale che ospiterà i volontari non tarantini, il personale di staff, i tecnici. Bisogna climatizzare le stanze, la mensa, insomma, ci sono da fare un po' di cose e, come dicevo prima, il tempo, è veramente agli sgoccioli.
0: Ovviamente, insomma, grande soddisfazione da parte dei deputati che sono in maggioranza, tra cui Dario.

0: Iaia che attraverso una nota ieri ha espresso appunto la sua contentezza per questi soldi che arrivano, più di quelli promessi, ne erano stati promessi 12, appunto ne arrivano 15, e ha ribadito, ovviamente al di là di quelle che sono le dichiarazioni del gioco delle parti, insomma di destra e sinistra, adesso però serve l'impegno di tutti. I giochi del Mediterraneo appartengono a Taranto e ai tarantini. Domenico, secondo te questo messaggio è
1: Ah, no,
0: arrivato?
1: volevo dire questo, anche il commissario ha espresso
0: Certo.
1: soddisfazione, si può magari anche avere un punto di vista diverso, però queste risorse sono state reintegrate, le risorse stanno arrivando e non abbiamo, nonostante tanti annunci, non abbiamo ancora un impegno della regione. Lasciamo stare le opere, come è stato detto, l'impianto sportivo ad Avetrana, il parcheggio multipiano alla stazione Torpedini, per il centro nautico, che sono opere finanziate col fondo di sviluppo e coesione, quale seguono un altro percorso. Alla regione, i sindaci, il commissario hanno chiesto interventi urgenti per le strade, per la bonifica delle strade, per tutto ciò che serve al contesto dei giochi. Su questo è necessario che le risorse ci siano, perché non possiamo presentare una città a tanti ospiti internazionali in modo indecoroso.
0: Assolutamente, ti chiedevo, ma secondo te siamo a un punto, insomma, a pochi giorni fondamentalmente dai giochi, manca veramente poco in cui sostanzialmente l'aria, insomma, divisiva rispetto al tema dei giochi, ai fondi, a come si stanno strutturando e a come si sono strutturate poi le cose che hanno portato poi a questi lavori, è acqua passata, cioè siamo ad un punto in cui si sta
1: Ma io
0: effettivamente lavorando tutti insieme. Tu dicevi la regione ancora nicchia.
1: Beh sì, perché non abbiamo le risorse, non abbiamo visto ancora le risorse. Alla regione è stata chiesta un supporto per le strade, per la bonifica delle strade, e queste cose vanno fatte. Cioè, la provincia di Taranto si è mossa, ha lanciato le gare per 3 milioni per rifare le strade del percorso del ciclismo. Il comune di Taranto, che non ha soldi, le gare le ha lanciate, adesso subentrerà Ferrarese, il commissario metterà i soldi e le strade a Taranto si faranno. Però la macchina funziona se tutti remano nella stessa direzione. Ecco, c'è una cosa che voglio dire. Quando giorni fa si è paventato che il taglio delle risorse, gli 8 milioni e mezzo, potesse mettere a rischio il completamento di alcuni lavori, mi riferisco alla copertura dello stadio di Lecce, bene, a Lecce i parlamentari di destra, centro e sinistra si sono uniti. Ora, non è che a Lecce non ci sono le divisioni politiche, non è che le forze politiche non si contrastano fra di loro, ma quando c'è da lavorare su obiettivi ci si compatta. Prova ne è, per esempio, che Lecce adesso vuole candidarsi, poi vedremo se ci riuscirà per i prossimi europei. Taranto non si può candidare perché mi spiegavano c'è anche un discorso di capienza dello stadio. Lo stadio di Taranto avrà poco più di 20.000 spettatori, quello di Lecce pare che sia intorno a 30.000. Però ecco, il punto è questo. Nelle altre città le divisioni politiche ci sono, però poi di fronte ai problemi, di fronte alle sfide, si lavora insieme e ci si compatta. Qui invece, di fronte ai problemi da superare, di fronte agli obiettivi da centrare, continuiamo ad essere divisi, continuiamo ad essere litigiosi, e questo certamente non aiuta, non porta nessun risultato.
0: Cambiamo argomento, Domenico. Dai giochi passiamo alle vertenze, alle questioni del lavoro. Prima di parlare di Ilva, andiamo su una buona notizia. L'avevamo raccontata qualche settimana fa, insomma, la chiusura della vertenza IAB, ma adesso è proprio certo. Insomma, questi lavoratori tornano ad occupare, insomma, il loro posto. C'è una nuova azienda che ha preso il posto della multinazionale delle gru. Però, insomma, il loro futuro occupazionale è sicuramente più roseo, la battaglia in qualche modo è stata vinta.
1: Direi finalmente c'è una buona notizia, perché solitamente abbiamo assistito e assistiamo, ahimè, a tante aziende che chiudono, i lavoratori vanno in cassa integrazione prorogata all'infinito, e poi quello stabilimento dismesso decade, va in degrado, va in rovina. In questo caso invece la notizia è positiva. La IAB la vertenza IAB era cominciata, lo ricordo, a novembre 2024. Per un mese la fabbrica fu occupata dai lavoratori, poi a marzo certo. 2025 è scaduta, è cominciata la cassa integrazione, cassa che è durata sino a marzo scorso, poi da marzo scorso è stata prorogata sino a fine anno. Nel frattempo la platea di lavoratori IAB si è scremata notevolmente, erano circa 120, compresa una quota di interinali, come scrivo oggi sul quotidiano, adesso sono 45. Perché si è scremata? Perché molti lavoratori hanno accettato l'incentivo dell'azienda e quindi hanno preferito andare via, cercare, come dire, lavoro altrove. Adesso questi 45, certo, questi 45 dal 1 luglio vengono riassunti da Nexus. Nexus è una società, è una newco controllata direttamente da Coseco, che è un'azienda pugliese di Grumo Appola in provincia di Bari, che costruisce macchine per l'igiene urbana e quindi è un'azienda che vuole espandersi all'estero. Il nuovo progetto di IAB, come aveva sottolineato anche l'assessore Di Sciascio ad aprile, quando si mise un punto fermo nella riunione al Ministero delle Imprese, è un progetto che si avvale anche di un PIA con la regione, quindi di una misura agevolativa, quindi è un risultato importante. Adesso questi lavoratori andranno dal 1 luglio con Nexus mantenendo i loro diritti normativi e retributivi. È una buona notizia, ed è una buona notizia, come dicevano ieri il sindaco di Statte Fabio Spada e il vicepresidente del Consiglio regionale Perrini, è una buona notizia che è frutto anche proprio di quel lavoro istituzionale che ha messo insieme Comuni di Statte, Regione Puglia, sindacati, e si è lavorati in un tempo non lungo, si è riusciti a mettere un punto fermo e a dare un futuro a quel sito, che quindi adesso verrà reindustrializzato e rilanciato, ma soprattutto un futuro occupazionale ai lavoratori ex IAB. E questa è una notizia positiva in un territorio che, come dicevo prima, conta tante certo. vertenze risolte, diciamo tanti chiusi,
0: che le
1: tanti
0: storie
1: siti
0: che raccontiamo sono sempre diverse da lieto fine di questa volta. E a proposito certo. di lieto fine che non c'è, anzi di una situazione che si complica e ulteriormente, ovviamente non possiamo non tornare su ex Ilva. Ieri c'è stato un incontro tra i commissari di ex Ilva e il ministro Urso, non è la prima volta, sono incontri che avvengono insomma con una cadenza dettata dall'agenda evidentemente del ministro, per cercare di capire come si può andare avanti. A che punto siamo e cosa è emerso da questo incontro, fermo restando quello che abbiamo raccontato anche nelle scorse ore ai nostri telespettatori, cioè i rubinetti che si stanno chiudendo, 140 milioni di euro che arriveranno a luglio e poi insomma non ne arriveranno più, così ha detto Urso, perché la Commissione Europea ha autorizzato 390 milioni di euro di prestito ponte e appunto con i 140 che arriveranno questi 390 milioni saranno sostanzialmente finiti. Nel frattempo ancora in alto mare le trattative per la vendita dell'intero asset.
1: L'incontro dei commissari con Urso è uno degli incontri periodici che il ministro fa per un punto aggiornato della situazione. Qual è la situazione oggi? Come hai detto tu, i soldi sono prossimi a finire. Adesso a luglio il governo immetterà l'ultima tranche da 140 milioni dei 390 milioni del prestito. L'azienda arriverà magari sino a settembre, ottobre, con una condizione di relativa tranquillità, poi si porrà nuovamente il problema della liquidità. Quali sono le trattative in piedi? Di fatto l'unica proposta concreta per il momento è quella del gruppo indiano Jindal, sia pur con tutti i limiti. Quali sono questi limiti? Che Jindal praticamente a Taranto vuole produrre con un solo forno elettrico e quindi 2 milioni di tonnellate, perché gli altri 4 arriveranno dalle acciaierie che sta costruendo in Oman, e punta ad assumere a Taranto 4.500 persone circa rispetto ai poco meno di 8.000 che sono la forza attuale. Quindi i due limiti di questa proposta sono produzione e occupazione. Però le altre proposte in campo, quella di Flachs ancora non abbiamo capito Flux quando intende, cosa intende investire. Sì, Flux ha annunciato l'avvio di questo tavolo per fare il piano industriale con Danieli e Metinvest, vedremo a che cosa approderà. Non basta annunciare i tavoli, non basta presentare i piani, poi bisogna

0: anche realizzarli, e questi piani così, come dire, ampi hanno bisogno ovviamente delle risorse. Si era parlato poi dell'interesse del Qatar. Però, da quanto è emerso ieri dal vertice con Urso, questo interesse del Qatar, che aveva pure attenzionato Ilva, si è un po' raffreddato, perché il Qatar scenderebbe in campo se ci fosse un partner industriale italiano. Questo partner industriale italiano dovrebbe essere Arvedi, ma Arvedi anche non ha ancora rivelato se è interessato o meno a impegnarsi per Ilva. Quindi la situazione è questa. L'unica proposta concreta, ripeto, con i limiti che presenta, è quella di Cindal. Oggi intanto a mezzogiorno i sindacati andranno da De Caro,
1: Da De Caro, sì.
0: avevano chiesto la convocazione al presidente della regione, e il presidente appunto ha fissato questi incontri. È chiaro che non si decide lì a chi andrà all'Ilva, perché non tocca alla regione decidere sulla gara, questa è una partita che è in mano al governo, alla regione. Sicuramente i sindacati riproporranno tutte le criticità, tutti i problemi aperti, tutte le situazioni da risolvere, ma faranno un approfondimento su come la regione può costruire una proposta, che tenda a scremare, a ridurre la platea dei lavoratori che sono in Ilva. Un paio di anni fa, in Commissione Sanità regionale, si fece un approfondimento per vedere come si potevano censire i fabbisogni su questo fronte, e come si potevano attivare strumenti che, facendo leva sull'esposizione all'amianto, sul lavoro usurante in siderurgia, su altre situazioni di contesto, potessero mettere in piedi delle misure incentivanti. Ovviamente non è che la regione, nel momento in cui si interviene e si decidono pensionamenti che riconoscono l'esposizione all'amianto, non è che si possono fare soltanto per Taranto, perché l'amianto è stato utilizzato nella cantieristica, è stato utilizzato nelle ferrovie, quindi occorrerebbe un provvedimento nazionale che riconoscesse le varie situazioni. Però, siccome Taranto ha una sua specificità all'interno di questo contesto nazionale, si vuole vedere se con la regione si costruisce un contributo, una proposta specifica, magari poi da veicolare al Parlamento, da veicolare al governo, per vedere come fare. Il sindacato ormai è consapevole che la vendita dell'Ilva, quando avverrà, porterà degli esuberi, perché la decarbonizzazione già di per sé porterà migliaia e migliaia di esuberi. Questo ormai è un dato acquisito, recepito e scontato. Il punto è vedere di governare questi esuberi, non facendo altra cassa integrazione, perché ne abbiamo già tanta, ne abbiamo già molta, ma cercando di agevolare chi è nelle condizioni anagrafiche e lavorative di uscire dalla fabbrica in modo non traumatico. Ecco
1: Non
0: perché
1: è facile,
0: bisogna
1: perché la media
0: azionare.
1: di età degli operai e dei lavoratori in generale, perché non ci sono solo gli operai di Ilva, è una media giovane,
0: Sì,
1: insomma, parliamo di
0: si
1: 50
0: è
1: anni.
0: abbassata. Sì, si è abbassata. È chiaro che bisognerebbe prendere quelli che sono nelle condizioni, bisognerebbe un po' esaminare in dettaglio, però diciamo questo è uno strumento, come dire, una gamma da cui bisognerebbe vedere che cosa si può ricavare, perché non è che se dovessimo assumere 4.500-5.000 persone con la nuova proprietà, poi, lì tutti gli altri li mettiamo in cassa integrazione.
1: Certo.
0: Per esempio, quelli di Ilva in AS sono in cassa integrazione ormai dal 2018. Per carità, bisogna tutelare i lavoratori e le loro famiglie, ma non è più sostenibile socialmente ed economicamente una cassa integrazione così lunga, così infinita. La cassa integrazione è uno strumento che è nato per gestire situazioni di difficoltà e di ristrutturazioni. Qui invece sembra essere diventato lo strumento principe per governare la crisi industriale. È così non può essere. Ecco perché bisogna sforzarsi di trovare delle alternative. L'incontro di oggi a Bari dei sindacati con De Caro serve a vedere che cosa si può mettere sul tavolo, che contributo, che proposta si può indicare al governo.
1: E ovviamente vi racconteremo anche l'esito di questo incontro nei nostri contenitori informativi, nel nostro telegiornale. Intanto ringrazio Domenico Palmiotti per questa lunga conversazione di stamattina, ma i temi erano
0: Grazie a
1: tanti
0: te,
1: e tutti
0: Marina.
1: di attualità.

0: Ah, e quindi era importante andare a sviscerarli, poi sono i tuoi temi portanti, quelli su cui e di cui ti occupi da tanti anni, quindi abbiamo
1: Grazie.
0: approfittato. E noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, quando torniamo un altro tema. A fra poco.
2: Disgelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump al G7 di Evian, in Francia. Fonti diplomatiche parlano di un utile incontro di chiarimento avvenuto ieri a margine della cena dei leader, lontano da scherzi o battute. La Premier ha ribadito la necessità dell'unità dell'Occidente di fronte alle crisi internazionali, principio condiviso anche dal presidente americano. I lavori del G7 proseguono con la sessione dedicata all'Ucraina. Il presidente Zelensky ha ringraziato gli altri capi di governo per la partecipazione e per le forti idee su come costringere la Russia alla pace. In Italia la povertà è diventata strutturale e cronica. È l'allarme lanciato dal report 2026 della Caritas. Nel 2025 si è registrato il record storico di assistiti, oltre 282.000 persone, con un aumento del 48% in 10 anni. A preoccupare è soprattutto il boom degli anziani. Gli over 65 aiutati sono quasi triplicati, un dramma legato alla solitudine. Ma l'indigenza colpisce anche chi un impiego ce l'ha. Il fenomeno dei lavoratori poveri è raddoppiato nell'ultimo decennio e oggi rappresenta il 24% degli assistiti. Crescono infine le difficoltà abitative e i bisogni sanitari. 50 giorni per trovare una soluzione alla crisi Electrolux. La multinazionale di elettrodomestici ha accettato di congelare il piano di 1.700 licenziamenti. La FIOM parla di tregua armata. Li abbiamo fermati, sintetizza il segretario Michele De Palma, ma non siamo alla soluzione della vertenza. Per il ministro Adolfo Urso, l'azienda ha accolto la nostra richiesta di non dare seguito alle azioni unilaterali e avviare un confronto. Per il segretario della CGIL Maurizio Landini, l'obiettivo è che non ci siano né chiusure di stabilimenti né licenziamenti. Alla Camera si parte con l'esame della legge elettorale. Dopo il vaglio di ammissibilità degli emendamenti, la Commissione Affari Costituzionali sarà impegnata nei prossimi giorni con le votazioni. Sul tavolo 479 proposte di modifica, praticamente tutte delle opposizioni e solo 4 emendamenti unitari della maggioranza. Secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, le correzioni proposte dal centrodestra non risolvono i problemi di costituzionalità del Bignami bis. Il premio di maggioranza spropositato e le liste bloccate, sottolineano le opposizioni, è un mix letale per la democrazia. Il 26 giugno il testo va in aula.
0: E noi torniamo insieme e parliamo dell'aeroporto di Grottaglie perché arrivano buone notizie, al via i voli cargo. Ne parliamo con il sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò, che abbiamo in videocollegamento. Ben trovato, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, ieri, insomma, dalla regione è arrivata questa notizia che immagino la faccia felice, insomma, fa felice un territorio che su questo aeroporto sta cercando fortemente di puntare.
3: Ma decisamente, come diciamo ormai da diverso tempo, quell'aeroporto poggia su tre gambe: l'aerospazio, il cargo e per noi anche i voli civili e commerciali. La Regione Puglia ha stanziato delle risorse affinché appunto questi voli cargo potessero decollare. C'è stato un importante intervento anche di infrastrutture perché sono state realizzate tutte le infrastrutture interne all'aeroporto, ma anche quelle esterne, quindi si migliora il collegamento dell'aeroporto con il territorio. E adesso ovviamente bisognerà costruire la rete, che non è solo quella che viene dall'estero verso l'Italia, ma anche quello che dall'Italia porta all'estero i nostri prodotti agroalimentari. Lo spirito è quello di creare un hub dove fondamentalmente i nostri prodotti ortofrutticoli possano prendere il volo e raggiungere nuovi mercati. Quindi si farà un lavoro, si sta costruendo già un lavoro di rete sul territorio, anche grazie alla disponibilità dell'impresa che gestisce questi voli cargo. E chiaramente grazie al contributo fondamentale della Regione Puglia che su questo aeroporto sin dal 2016 ha iniziato a investire ingenti risorse e che adesso, diciamo, ci portano a vedere dei risultati che, insomma, in parte sono quelli che vogliamo, per un'altra parte siamo al lavoro.

0: Dell'essere a lavoro, sindaco, c'è un altro tema che è quello dei voli passeggeri per questo aeroporto. Insomma, in tanti chiedono che Grottaglie si apra anche a questa possibilità. A che punto siamo? Anche lei, insomma, ha seguito questo iter nel tempo e anche le associazioni, insomma, che promuovono questa possibilità.
1: Intanto un grazie alle associazioni che tengono sempre vivo il dibattito su questo tema. Noi come istituzione abbiamo fatto in modo che fossero stanziati soldi per la ristrutturazione dell'aerostazione, avessero realizzate le piste di rullaggio, insomma tutte quelle infrastrutture necessarie affinché, diciamo, un aeroporto possa chiamarsi tale. Ora, il tema è molto semplice, bisogna stanziare risorse anche per i voli civili, perché le compagnie hanno la necessità di abbattere alcuni costi ed essere competitivi. Ho già scritto al ministro Salvini chiedendo un incontro, spero che ci sia al più presto questo incontro per comprendere le reali intenzioni del governo, ma diciamo che non è unicamente compito del governo, ci deve essere un'intesa col territorio insieme alla Regione Puglia. Da questo punto di vista credo che si debbano parlare le due istituzioni e trovare un'intesa per far volare questi benedetti aerei. Chiaramente su questo tema ci sono delle resistenze da parte dei vertici nazionali, ma io ritengo che sentivo prima il servizio su Ilva, quindi in qualche modo questo possa essere un incentivo al territorio per recuperare occupazione e dare stimolo. Se invece si continua a tenerci ostaggio di logiche illogiche, dico io, continueremo ad essere sempre in sofferenza, perché avviare l'aeroporto sicuramente darà ampio respiro non solo a livello occupazionale all'interno della struttura aeroportuale, ma anche all'esterno, perché chiaramente nascerebbero tante imprese, diciamo, di collegamento per i servizi. Si tratta di un'importante visione per questo territorio, che non deve essere quella della retroguardia, della cassa integrazione, del non si può fare nulla, ma creare le opportunità. Ecco, forse Taranto, che è un territorio molto sofferente, meriterebbe un'attenzione in più. Cioè, è come dire, non dobbiamo fermarci a dire non va bene niente, ma fare qualcosa perché tutto vada bene. E attivare l'aeroporto civile sarebbe sicuramente un modo per dire che le stiamo facendo qualcosa perché le cose vadano bene.
0: Lei è ottimista, secondo lei si arriverà ai voli civili?
1: Io sono ottimista per natura, anche quando mi dicevano non aggiusteranno mai l'aeroporto, lo lasceranno morire così. Devo dire che con un'interlocuzione all'epoca del mio insediamento col presidente Emiliano, col presidente degli aeroporti di Puglia, Vasile, che ringrazio per l'interessamento, diciamo, ci fu effettivamente un'ampia disponibilità a intervenire su questo. Poi successivamente l'assessore Mazzarano e Borracino si sono attivati. Quindi credo che quando c'è un dialogo e un dialogo sincero tra le istituzioni si possono raggiungere gli obiettivi. Siamo arrivati a un buon punto. Adesso manca appunto l'ultimo miglio, come si dice, e qui diciamo bisogna lavorare ancora di più in politica.
0: Grazie al sindaco di Grottaglie Ciro Dalò per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro a lei. E
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutti.
0: noi andiamo avanti con le buone notizie. Una riguarda medicina e chirurgia, perché ci sono altri 8 laureati e la cerimonia di laurea proprio ieri. Ci parla in questo servizio Maria Laura Paletta di com'è andata, insomma, per questi 8 ragazzi che iniziano il loro percorso nel mondo del lavoro. Insomma, bisognerà studiare ancora, è un percorso importante quello della laurea in medicina e chirurgia, però intanto un primo importante e fondamentale tassello, appunto la laurea, è arrivato ieri. Vediamo.
2: 8 nuovi camici bianchi made in Taranto, 8 storie di impegno, sacrificio e futuro. Questa mattina presso la Facoltà Ionica di Medicina e Chirurgia si è svolta la proclamazione ufficiale di altri giovani medici completamente formatisi a Taranto, un traguardo che rappresenta la realizzazione di un sogno coltivato con determinazione e passione.
3: È un sogno che coltivo personalmente da 35 anni. Era presidente della provincia Domenico Rana e insieme, ripeto, sogniamo questo momento. Io lo sto vivendo adesso e quindi comprendete bene quanto sia emozionante. Ho detto ai ragazzi: avete accumulato moneta su moneta, un tesoro che però deve essere a disposizione di non vostra mai, ma sempre della comunità e dei pazienti che saranno i vostri referenti.
2: Una nuova generazione di professionisti è pronta a mettersi al servizio della comunità, portando con sé entusiasmo, conoscenza e voglia di fare la differenza. Abbiamo chiesto ai neodottori di raccontarci quali saranno i prossimi passi del loro percorso professionale, con l'auspicio che il prezioso patrimonio di competenze, talento ed esperienza maturato in questi anni possa continuare a crescere e generare valore per il nostro territorio.
4: Speriamo di poter continuare questo percorso a Taranto, assolutamente. Abbiamo voluto l'università, l'abbiamo ottenuta e speriamo di poter avere anche questo San Cataldo che possa ospitarci tutti nei prossimi anni.
5: Anche per me rimanere a Taranto è stata una scelta, se ci fosse la possibilità rimarrei anche per la specializzazione, che ad oggi purtroppo non c'è, però farò la specializzazione fuori con l'obiettivo di ritornare ovviamente.
6: Io invece non sono di Taranto, ma l'esperienza tarantina è stata davvero fantastica, davvero io la raccomando a tutti coloro i quali si vogliano appunto iscrivere a questo percorso. Io vorrei continuare con il mio percorso in endocrinologia, non sarà possibile purtroppo qui a Taranto in quanto appunto non esiste ancora una scuola di specializzazione, ma perché dire no, in un futuro tornare non sarebbe una cattiva idea.
7: Sono orgogliosa di essere tarantina e vorrei diventare una ginecologa e il mio ideale sarebbe spostarmi fuori, imparare delle nuove tecniche chirurgiche e metterle in pratica a Taranto dove sono nata e cresciuta.
0: E adesso un'altra buona notizia, una buona notizia a metà, parliamo di Palazzo Archita. Da tanto tempo che vediamo appunto un palazzo simbolo della nostra città ancora cantierizzato, insomma non si sa quando termineranno questi lavori per le facciate, ma appunto la buona notizia è che c'è finalmente il via alla gara per le facciate stesse, la cattiva insomma è che ci vorrà tempo ancora altro tempo, almeno 2 anni per il completamento di questi lavori, ma i dettagli ce li racconta in questo servizio Giovanna Calabrese.
8: Dopo anni di attesa, Palazzo Archita si prepara a cambiare volto. Al via la gara per il restauro delle facciate da 10,5 milioni di euro, ma per completare il recupero dell'edificio servono ancora 30 milioni.
9: Quindi interverremo con 10 milioni e 500 mila euro distribuiti come risorse tra finanziamenti del Comune e CIS. È stato chiuso il progetto su 3 livelli di progettazione, conferenza di servizi e tante complessità che non vi nascondo, sono legate appunto alla stratificazione delle facciate, a tante questioni che abbiamo dovuto vedere e affrontare con la sovrintendenza. Oggi abbiamo l'iter di pubblicazione del bando, 35 giorni, è un bando aperto ovviamente perché sono 10 milioni e mezzo di euro, quindi è un bando sopra soglia, e contiamo entro la fine dell'anno di aggiudicare i lavori delle facciate da far partire ovviamente il prima possibile.
8: Il cantiere avrà una durata prevista di 2 anni e consentirà il recupero delle facciate, la rimozione delle impalcature che da anni caratterizzano l'immobile e la realizzazione di un nuovo impianto illuminotecnico esterno. Previsto inoltre un intervento sul colore delle facciate. La tonalità definitiva sarà definita nel corso dei lavori attraverso ulteriori verifiche tecniche, ma secondo quanto spiegato dall'amministrazione sarà più chiara rispetto a quella attuale. Resta invece aperta la partita degli interni.
9: Gli interni avvieranno una fase parallela a quella dell'aggiudicazione delle facciate, perché noi abbiamo strutturato il progetto in 3 parti, il lotto A e il lotto B, e abbiamo poi a sua volta distribuito il lotto A su 2 stralci funzionali, questo è il primo. Adesso avvieremo la progettazione degli interni, per i quali abbiamo le risorse di progettazione, dopodiché noi già sappiamo che mancano 30 milioni di euro. E quando io dico che il CIS Taranto negli ultimi anni non ha aggiunto risorse, intendo questo: o il governo mette a disposizione le risorse e le aggiunge, ma sono 4 anni che lo dice e di fatto non lo ha mai fatto, oppure dobbiamo ragionare su un altro modello, che è quello del progetto di finanza, cioè cercare dei soggetti privati che inseriscano all'interno della loro progettualità anche Palazzo Archita, con un intervento da superiore ai 30 milioni di euro da parte privata.
8: La dirigente alle grandi opere Simona Sasso ha definito questo passaggio fondamentale sia per la posizione strategica dell'edificio sia per il valore storico che Palazzo Archita riveste per la città.
10: È un passaggio fondamentale perché sappiamo quanto per posizione strategica e soprattutto per storia intrinseca questo immobile, l'intera cittadinanza attende l'avvio di questi lavorazioni che ovviamente non saranno definitive, nel senso in cui ci saranno poi ulteriori step da dover espletare, finalizzate appunto a portare a completamento quella che noi definiamo la parte destinazionale, quindi gli ambienti interni, ma questo è un passaggio prodromico necessario affinché

0: finalmente questo immobile venga restituito nel pieno del suo splendore all'intero territorio.
1: E allora speriamo che davvero questa volta sia quella buona di tornare a vedere fruibili questi spazi e questo palazzo, insomma, che dicevamo è un po' il simbolo del salotto buono della città e che è giusto che ritrovi splendore. Chiudiamo così questo nostro appuntamento con Di Buon Mattino. Sono le 8.30 in questo momento. Io vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Vi ricordo il nostro appuntamento con il TG delle 14 e che tutte le notizie e tutto quello che vi siete persi o che volete rivedere delle nostre trasmissioni in palinsesto lo trovate ovviamente su studio100.it, il nostro sito. Andate a darci un'occhiata. Grazie ancora e buon inizio di giornata.
2: Studio 100. E tu?

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Yeah.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro. Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
2: Ah no, un pareggio è auto per
4: prendono l'allenamento.
5: Allora Zambrotta vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per prima in Francia, quindi due viaggi ravvicinati.
6: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nati, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Ancora Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo di che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito, sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita, peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica, però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. La partita è importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.

0: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto.
1: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
2: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Bentola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
1: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

Maravilha. Maravilha.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud, noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena di vivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. E io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
0: Una bozza di formazione, Tardelli?
1: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
0: Ma Pirlo sta bene?
1: Vediamo, domani lo vedremo.
3: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
1: Per forza bisogna avere l'occhio attento perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
3: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
1: Ciao.
5: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
6: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le tre file delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
5: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
6: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
5: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
6: Grazie Nicola.
5: Prego.
2: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
5: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze. Comunque qua, oltre all'esperienza, ci vuole anche tanto cuore.

0: visto che loro sono un'ottima squadra.
1: Poi giochi a due passi da casa, insomma.
0: Sì, due passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
1: Dove sta il mio portano?
3: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
1: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
3: Conoscendo l'allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
1: Com'è stata la notte? Scusami.
3: Scusa.
1: Aspetta, posso? Com'è stata la notte? Insonne?
3: No, tranquillo, non... Ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
1: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
3: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è riuscita a attendersi domani sera?
3: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
1: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
4: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
1: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
4: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo. Però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
4: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
4: Va bene, arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
5: No, probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
5: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
5: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
6: Sì, beh, io per me è come giocare in casa perché gioco in una squadra che sta penso quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
6: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
6: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
6: Ma punto debole, forse se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile, se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa. Passa su Brescia, l'ottimo bella, cross bella, ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al quindicesimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, è andato bene verso, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: una
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
2: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Ferrari, infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione, Ventola in area, va giù. C'è stato.

0: contrasto con Christian Wall, attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola il contrasto con Christian Wall, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al quinto minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
2: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta,

0: completo. Prepareremo una darna di salmone scottata con una crema di avocado, limone, zenzero e dei crostini di pane integrale. Iniziamo col nostro avocado.
1: Con l'aiuto di un coltello lo andiamo a tagliare e con un cucchiaio estraiamo metà del nostro frutto. Successivamente prendiamo una grattugia e andiamo a grattugiare il nostro zenzero. Spremiamo qualche goccia di succo di limone. Andiamo a salare a piacimento e a finire con un filo d'olio. Pronti per mescolarlo.
0: Una volta preparato il nostro composto, lo facciamo riposare per una mezz'oretta in frigorifero.
1: Adesso ci occupiamo del pane integrale. In una padella ben calda mettiamo del sale fino, aggiungiamo le nostre fettine di pane e le facciamo dorare per bene. Dopodiché le andiamo a girare e a ultimare la cottura anche dall'altra parte.
0: Dopo che abbiamo tostato le nostre fettine di pane integrale, le togliamo e nella stessa padella andiamo a scottare il nostro salmone. Abbassiamo la temperatura della nostra padella a minimo e andiamo a scottare. Consiglio: aggiungiamo un goccino d'acqua e mettiamo il coperchio per dare umidità al nostro salmone. Dopo aver fatto riposare il nostro avocado in frigorifero, andiamo a riempire il nostro sacco à poche.

0: Impiattiamo la nostra ricetta per i nostri sportivi e partiamo dall'avocado, che ci darà i suoi grassi buoni. Dopodiché andiamo col salmone, glielo adagiamo qui a fianco, che è la fonte proteica della nostra ricetta. Aggiungiamo i nostri crostini di pane integrale, che è la nostra fonte di fibre e carboidrato, in questo modo. Lo zenzero e il limone, che danno il loro tocco all'apparato digerente e ci aiutano nella fase digestiva. Finiamo con un leggero tocco di pepe e completiamo con un filo d'olio, e il nostro piatto completo per gli sportivi è pronto. Alla prossima ricetta. Ciao!
1: Caro amico, questo è Studio 100.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
3: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
8: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG delle 14. Parleremo di giochi del Mediterraneo perché il Consiglio dei Ministri ha deciso di destinare altri 15 milioni di euro per i giochi, così come aveva già annunciato la scorsa settimana il ministro Foti. L'annuncio appunto è l'ufficialità ieri sera. Dopo il Consiglio dei Ministri, un decreto legge in cui rientra appunto anche questa scelta. E poi ex Ilva, è in corso al momento l'incontro tra il presidente della regione Puglia Antonio De Caro e i sindacati, al centro in particolare la questione della gestione degli esuberi. E poi vi parleremo di una bella iniziativa, la nona edizione presentata questa mattina nel carcere di Taranto, un torneo di calcio che vede insieme detenuti, avvocati, magistrati. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale, a fra pochissimo.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, ulteriori risorse arrivano dal Consiglio dei Ministri. Nel decreto legge varato ieri sera anche 15 milioni di euro per Taranto. L'arrivo dei fondi, che sarà utilizzato per una serie di interventi infrastrutturali, compreso il rifacimento delle strade, era stato già annunciato la scorsa settimana dal ministro Foti in visita in città. La gestione degli esuberi della vertenza ex Ilva al centro della riunione richiesta dai sindacati al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. Nel carcere di Taranto la conferenza stampa di presentazione di fuorigioco, non edizione del torneo di calcio con squadre composte da detenuti, avvocati e magistrati, che si disputerà il 27 giugno. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. 15 milioni di euro arriveranno a Taranto, sono stati stanziati ieri, rientrano nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri e oggi è previsto un incontro tra il commissario straordinario dei giochi Ferrarese e il sindaco di Taranto per capire come utilizzare questi fondi con priorità al rifacimento delle strade. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali, che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del Commissario

0: Il commissario Ferrarese, che ha espresso grande soddisfazione, ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Vitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Vitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
1: Ed è in corso a Bari una riunione, un incontro richiesto dai sindacati dei metalmeccanici al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore a ramo di Sciascio. Al centro l'avvertenza su Ex Ilva, in particolare la gestione degli esuberi. Per noi c'è Ilaria Lia che ci racconta in realtà in questo servizio come sta andando finora, ma poi capiremo appunto quale sarà l'esito nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Nel frattempo questo è il servizio.
2: La crisi dell'ex Ilva entra in una fase sempre più delicata. A preoccupare sono soprattutto due emergenze, quella finanziaria e quella occupazionale. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che non ci saranno ulteriori prestiti ponte da parte dell'Europa. Una dichiarazione che riaccende i timori sul futuro dell'azienda, mentre gli ultimi 140 milioni di euro del finanziamento da 390 milioni dovrebbero arrivare a luglio, risorse che, secondo le stime, rischiano di non essere sufficienti a garantire la continuità produttiva. Sul tavolo resta la necessità di accelerare la vendita del gruppo. Al momento la proposta considerata più concreta è quella del gruppo indiano Jindal, mentre restano ancora incerti gli sviluppi legati al fondo americano Flax e all'interesse del Qatar. Intanto i sindacati guardano anche oltre la cessione, preoccupati per il possibile impatto occupazionale. La situazione continua a pesare anche sull'indotto. Diverse aziende della filiera stanno ricorrendo alla cassa integrazione o sospendendo le attività a causa della riduzione delle commesse e delle difficoltà finanziarie del siderurgico. Nel frattempo cresce la preoccupazione delle imprese per l'esaurimento delle risorse disponibili e per le possibili ripercussioni sui pagamenti e sui rapporti con il sistema bancario. Il tempo stringe e le speranze si affievoliscono. L'ultimo miglio prima del precipizio è la metafora che usa AIG Taranto per commentare la situazione attuale. Questa volta definitivo e senza alcun paracadute, lanciato in soccorso fuori tempo massimo. Si reiterano gli errori di sempre, si inciampa sulle norme, si equivoca sulla legislazione di settore, la più grande crisi industriale del paese trattata alla stregua di una telenovela sudamericana.
1: Ancora lavoro, ma stavolta buone notizie, l'avvertenza IAB che si conclude positivamente per i 45 lavoratori operai specializzati della multinazionale delle gru che aveva deciso di delocalizzare. Saranno tutti reintegrati in un nuovo percorso lavorativo. Vediamo i dettagli nel servizio.
3: Si chiude nel migliore dei modi l'avvertenza IAB di Statte. È stato sottoscritto nella sede di Confindustria l'accordo tra la realtà imprenditoriale subentrante, la Nexus, e i sindacati. Con la firma nella sede tarantina si sancisce ufficialmente il trasferimento dei 45 lavoratori della multinazionale delle gru alla nuova realtà imprenditoriale del gruppo Coseco. Il 28 febbraio 2025 era stato l'ultimo giorno di lavoro per il centinaio di operai specializzati della IAB che aveva deciso di delocalizzare gli impianti. Nei mesi precedenti i lavoratori avevano anche occupato la fabbrica. Da allora più della metà ha accettato l'incentivo all'esodo cercando lavoro altrove. Oggi per i 45 rimasti si apre un nuovo capitolo. Con un investimento di 10 milioni di euro per la reindustrializzazione del sito, la Nexus New Co di Coseco produrrà macchinari per l'igiene urbana. L'intesa rappresenta soprattutto l'inizio di una nuova fase, la vera sfida, ha commentato l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Eugenio Di Sciascio, è quella di riportare pienamente a regime le attività produttive e consolidare un progetto industriale capace di generare sviluppo e creare valore sul territorio. Per questo guardiamo con fiducia all'impegno assunto dal gruppo Coseco, realtà imprenditoriale pugliese, che negli anni ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione agli investimenti investimenti in innovazione e ricerca. Restano inoltre attive, ha concluso Di Sciascio, le misure di politica del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori coinvolti, affinché questa transizione sia accompagnata da opportunità concrete di crescita delle competenze e di sviluppo professionale. Soddisfazione anche per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini e per il sindaco di Statte Fabio Spada. L'obiettivo delle istituzioni, scrivono in una nota, è stato fin da subito quello di evitare la perdita di posti

0: L'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator a Massafra. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il servizio di Dario Gallitelli.
1: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
0: Andiamo avanti e andiamo a Massafra, dove nella notte del 15 giugno i carabinieri, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno fermato un'auto che viaggiava a velocità importante in una zona periferica. Alla guida è stato identificato un 19enne del posto, risultato poi privo di patente perché mai conseguita, per il quale è scattata la contestazione prevista dal codice della strada. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 2,85 grammi di hashish. Più consistente il quantitativo trovato addosso al passeggero, un 17enne residente a Massafra, che nascondeva negli indumenti intimi un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Lo stupefacente sarà analizzato dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato affidato ai genitori del minore. Per il 17enne è stata disposta la misura della permanenza in casa. Voltiamo pagina. Gli incendi hanno iniziato a divorare il territorio pugliese in anticipo rispetto agli anni scorsi, e nei giorni scorsi se ne sono registrati alcuni di grandi dimensioni e gravità. Convocata ieri la quinta commissione con l'obiettivo di individuare le necessità, le misure già messe in campo e capire come migliorare il tutto, ovviamente a Bari, il servizio è dunque di Ilaria Lia. Vediamo.
2: Audizione della quinta commissione regionale richiesta dalla presidente Loredana Capone e dai consiglieri Stefano Minerva e Paolo Pagliaro, dedicata sia all'emergenza incendi che nelle ultime settimane ha interessato diverse aree della Puglia, che all'organizzazione del servizio antincendio. Come migliorare ciò che già si fa e come rafforzare la prevenzione? Sono queste le due principali domande da cui è partita la discussione in commissione, con l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze disponibili e rendere più efficace il sistema di contrasto agli incendi. L'audizione ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi, proprio per fare il punto sulla situazione regionale. Nel 2026 si sono registrati in Puglia già 76 incendi, di cui 63 nell'ultimo mese. Nei due fine settimana tra maggio e inizio giugno sono state 1.400 le sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro. Questi i numeri resi dai carabinieri forestali.
3: Beh sì, la campagna IB purtroppo è iniziata prima del periodo di grave pericolosità. E la situazione a Taranto è grave, non più grave dell'anno scorso, che però già ha avuto dei dati veramente significativi. E a me non resta che rinnovare l'appello a tutta la cittadinanza ad avere dei comportamenti adeguati al cambiamento climatico che è in atto, per cui attività o comunque comportamenti che prima erano sì illeciti ma non avevano il pericolo che hanno oggi molto probabilmente determineranno un incendio, e determineranno un incendio di gravi dimensioni che è un grave danno per l'ambiente e possibile danno anche per le persone.
2: La Regione Puglia in un anno ha investito 70 milioni di euro nella protezione civile e oltre 2 milioni 760 mila euro sono stati impiegati nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dura la replica dell'opposizione. Qualcosa non funziona in questo sistema troppo frammentato, nonostante i milioni investiti dalla Regione. Una cifra ingente, ma evidentemente insufficiente o mal spesa.

0: affermano i consiglieri, che lamentano di non aver ricevuto risposte precise alle loro tante domande.
1: Torniamo a Taranto, parliamo di elezione del Consiglio provinciale. L'esito di queste elezioni per il rinnovo del Consiglio avrebbe provocato non pochi malumori all'interno della maggioranza di Bitetti, in particolare sarebbe stata la mancata elezione del consigliere Giovanni Tartaglia a mettere in dubbio la tenuta della coalizione del sindaco, ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
2: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale rischiano di trasformarsi in una vera e propria miccia pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Dietro l'esito delle urne, infatti, si starebbero consumando tensioni e malumori che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro politico dell'amministrazione comunale. Al centro della vicenda il consigliere comunale di Per, Giovanni Tartaglia, indicato come uno dei candidati destinati a conquistare un seggio in provincia, un traguardo che sembrava ormai scontato e sarebbe invece sfumato all'ultimo momento a favore dell'elezione di Emiliano Messina, esponente dell'UDC attualmente collocato tra i banchi della minoranza a Palazzo di Città, ma inserito per l'occasione nella lista civica Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, afferente all'area Bitetti. Un ribaltone inatteso che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, avrebbe provocato una reazione tanto immediata quanto clamorosa. Tartaglia starebbe addirittura valutando il passaggio all'opposizione. I primi segnali di tensione sarebbero già emersi nelle scorse settimane, quando una consigliera di maggioranza si sarebbe astenuta durante una votazione in commissione bilancio, un sintomo di un malessere più profondo all'interno della coalizione. Ad alimentare ulteriormente le voci, lo stesso Tartaglia, che all'indomani del voto ha affidato ai social un messaggio carico di amarezza. Contattato telefonicamente, il consigliere non ha nascosto la propria delusione, pur riconoscendo il valore personale e politico di Messina, ha sottolineato come alle elezioni provinciali sia tradizionalmente il Consiglio Comunale di Taranto orientare gli equilibri, rendendo perciò sorprendente il successo di un esponente dell'opposizione. A chi intestare il successo di Patto Ionico, si chiede il consigliere, lasciando intendere che dietro l'esito inatteso delle urne, in quel di Via Anfiteatro, vi sia stata la regia dello stesso Bitetti. Una cosa però Tartaglia la mette in chiaro: il sostegno al programma con cui è stato eletto resta intatto, così come la fedeltà all'elettorato che ne ha consentito l'ingresso a Palazzo di Città. Finché si parlerà dei temi cari alla coalizione, il sindaco avrà il mio sostegno, ha dichiarato. Parole che però non bastano a spegnere i rumors sul possibile passaggio all'opposizione. Infatti, il consigliere non conferma, ma neppure smentisce. Se mai dovesse accadere, lo comunicherò nelle sedi opportune. Un'apertura che mantiene alta la tensione in vista del prossimo Consiglio Comunale del 25 giugno, una data che potrebbe trasformarsi nel giorno della verità. E se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per la maggioranza si aprirebbe una fase estremamente delicata. Nel mirino delle riflessioni politiche, infatti, potrebbe finire anche l'assessore espresso da Per, Francesco Cosa.
1: Voltiamo pagina, animali in vendita o utilizzati come premi in sagre e feste popolari. In Puglia 12 associazioni chiedono ai comuni di rafforzare controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme già in vigore a tutela del benessere animale. Il servizio di Teresa Picchieri.
3: In Puglia cresce la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione durante feste popolari, sagre e manifestazioni pubbliche. Un gruppo di associazioni impegnate nella protezione animale ha inviato una comunicazione ai comuni della regione chiedendo un'applicazione più rigorosa delle disposizioni già previste dalla normativa regionale. Le regole vietano infatti la vendita, l'esposizione e la cessione di animali durante eventi pubblici, così come il loro utilizzo come premi per giochi o lotterie. Secondo le organizzazioni, nonostante il quadro normativo sia in vigore da anni, continuano ad essere segnalati episodi in contrasto con i divieti previsti. I punti critici riguarderebbero non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia come conigli, uccelli ornamentali e pesci. Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni a cui gli animali possono essere esposti durante le manifestazioni: rumore, affollamento, temperature elevate e continui spostamenti, fattori ritenuti incompatibili con il loro benessere. Vengono inoltre evidenziati possibili rischi sul piano igienico-sanitario: il pericolo di acquisti impulsivi che potrebbero favorire successivi casi di abbandono.
4: Come associazioni cosa chiediamo? Chiediamo al comune di diffondere agli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che richiami questo divieto, che venga inserito anche nei bandi, nelle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, una clausola appunto che richiami questo divieto, che ci siano dei controlli mirati della polizia locale insieme alla interlocutori per la fornitura di

0: materiali informativi e per le attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. Dall'altro, invitiamo anche i cittadini a continuare a segnalarci questi eventi, queste iniziative locali che violano la normativa regionale e rimaniamo comunque a disposizione sia dei comuni che dei cittadini per ogni chiarimento e attività di informazione sul territorio.
1: Adesso parliamo di una bella iniziativa che arriva alla nona edizione. Questa mattina la conferenza stampa nel carcere di Taranto di Fuori Gioco, un torneo di calcio che vede coinvolti detenuti, avvocati, magistrati. Alla conferenza stampa c'era anche l'ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Regole del calcio per riflettere sul rispetto delle regole nella vita quotidiana, e questo è lo spirito della nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che coinvolge i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto in un percorso di sport, formazione e inclusione sociale.
3: Le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Particolarmente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia.
2: Quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 20-25 detenuti impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche.
4: Perché lo sport, come ho detto a loro, è uno strumento che educa e che riabilita anche. Quindi nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene, non gli appartiene.
2: Il progetto ideato e coordinato dall'avvocato Giulio Destratis, presidente dell'associazione Fuori Gioco, si avvale del patrocinio del Ministero della Giustizia e del sostegno delle istituzioni locali, tra cui Regione Puglia, Province e Comuni di Taranto, oltre all'Associazione Nazionale Magistrati e alla collaborazione della Polizia Penitenziaria e dell'area trattamentale dell'Istituto.
5: Cui aderiamo con impegno, credendoci fino in fondo, perché crediamo che appunto il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto.
6: È un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo, il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
2: Il percorso si concluderà con il tradizionale torneo quadrangolare in programma sabato 27 giugno allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che vedrà affrontarsi le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e detenuti nel segno del fair play e del rispetto reciproco.
1: E a proposito di sport, la pagina sportiva curata da Dario Galitelli.
7: Dopo la delusione per la finale playoff persa, il capitano del Taranto Nicola Loiodice affida ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi e alla città. Il calciatore non nasconde l'amarezza per il risultato finale, ma ribadisce l'impegno della squadra. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, scrive, sottolineando come non siano mai mancati sacrificio, volontà e attaccamento alla maglia. Loiodice ringrazia i tanti sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni, in particolare i tifosi tarantini, spiegando di comprendere la delusione e il dispiacere che attraversano l'ambiente rossoblù. Nel messaggio il capitano guarda anche al futuro. Se la società vorrà continuare con me, sarò pronto con ancora più determinazione. Un'apertura che conferma il desiderio di proseguire la sua avventura a Taranto e di continuare a lottare per questi colori. Arrivato a stagione in corso e condizionato da alcuni infortuni, Loiodice rivendica di non essersi mai tirato indietro, di aver sempre dato il massimo. Infine il ringraziamento alla città per l'affetto ricevuto, non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo. Il saluto finale è una promessa. Ci vediamo presto. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, che ha fatto tappa a Castellaneta con la quinta edizione della Corsa del Mito, manifestazione che ha richiamato alcuni tra i migliori podisti del panorama provinciale e regionale. Sul percorso tecnico e impegnativo caratterizzato da diverse salite, il successo è andato a Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa, che ha chiuso la prova in 30 minuti e 5 secondi. Alle sue spalle Francesco Quarato e Pierluca Cardellicchio della Marathon Massafra, tra le donne vittoria per Filomena

0: Mena Casaluce davanti a Annalisa Ricci e Caterina Mariella. Ottima anche la prova della Nuova Atletica Taranto, che ha portato al traguardo ben 36 atleti, conquistando il premio come società più numerosa della manifestazione. 5 i secondi posti di categoria ottenuti dagli atleti tarantini, con prestazioni di rilievo anche per Mattia Nigri e Roberto Balzano. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Giuseppe Salerno, che ha sottolineato lo spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza che ha caratterizzato la società. Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, la Strapanoramica Mottolese.
1: Prima di chiudere torniamo sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator. 10 anni di DASPO e 5 anni di obbligo di firma per il 44enne che è stato arrestato nei giorni scorsi. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Taranto al termine delle indagini condotte dalla Digos. L'uomo, ricorderete, è ritenuto responsabile a vario titolo di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che dell'invasione di campo avvenuta dopo il fischio finale. DASPO significa che per i prossimi 5 anni sarà sia obbligato a presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione delle partite della squadra rossoblù, e poi non potrà accedere per 10 anni a stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio, né alle aree parcheggio situate nelle vicinanze degli impianti interessati dalle gare del Taranto. E alle 15 torna l'appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo, padrone di casa Dario Gallitelli, quindi non perdetevelo. Nel frattempo io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e altro.

0: alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE. Una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento, grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

0: da 5 Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo.
2: Signora, come mai è qui oggi?
3: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
4: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine. Ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente.

0: permette, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento dell'età è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
1: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
0: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento e viene dato un alimento per animali sterilizzati e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
1: Qual è il percorso pre e post-operatorio per una sterilizzazione?
0: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento. Viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo, invece, ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità. Nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi, più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
1: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
2: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
2: In generale per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti, quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
1: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
2: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti naturalmente con l'esperienza è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta praticamente, open, quindi tradizionale.
1: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
2: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
0: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
1: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
0: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
3: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione e laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
4: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
3: Adesso è serena, finalmente.
4: Sì, finalmente sì. Ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
3: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche il consigliere comunale Aldo Renna, molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Piscopiello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti, Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva, allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto, per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa.

0: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
1: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini, meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
2: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
4: Che siamo stanchi e per dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
5: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa, e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
1: A migliaia studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere. Sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
6: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
7: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio, e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
8: Ci stanno facendo morire!
1: Momento conclusivo, il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
9: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute. Una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore e che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Mazz, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ritorno all'appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rossoblù abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si occupa.

0: Curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno, Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto, corretto, corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. E quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco, appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco. Qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare ai nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova. In realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi, diversi
0: sono diventati
1: totalmente
0: obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, più moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante, un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona. Possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico, con l'installazione di due nuove UTA, che è una grande vistosa macchina che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
0: Chiaro.
1: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di aerazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto, e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
0: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
1: Va bene, prego.

Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo.

0: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase di sostituzione di tutte le porte del palazzetto e abbiamo sostituito tutti i sanitari. Il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
1: Vediamo anche
0: Mi
1: quelli.
0: seguite?
1: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. È uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
0: Ma anche per una questione estetica, di un decoro, sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. C'è stato tanto lavoro.
1: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per...
0: Consegna, siamo al 30 giugno. Siamo al
1: sarà
0: 30 giugno e
1: rispettata?
0: stiamo sul rispettare la data perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
1: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
0: Salvo
1: Salvo
0: imprevisti,
1: imprevisti.
0: dovrebbe essere così.

0: Ci siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì. Tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare, data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, altro genere di sport, se non vado errato anche il tiro con l'arco, piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio. Sì, infatti, come ogni

0: anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova. Mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
1: Godendo poi comunque di un'ottima
0: panoramica
1: su tutta
0: globale,
1: la struttura, esatto.
0: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
1: Certo.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso, adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello, praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due.
1: Attualmente
0: che,
1: sì, attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo, è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino, con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo, sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti,

0: Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, sì,
0: sì. Questa facciata?
1: Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai giochi del Mediterraneo ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla kermesse dei giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia, prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Come promesso, 100 eventi diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno, siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più, e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti. Sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle, e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto.

0: ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa com'è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia, quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento, preferendo legno verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti per i quali la categoria si sta impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. A questa risoluzione non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.
1: Cioè, la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, Lido Gandoli, storicamente. Questo anche dovuto un po' alla struttura, se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti. Adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di turisti. Sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro.
0: Questo ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dalla BAT, dal Barese, cioè è una spiaggia molto battuta. Molto. E questo, diciamo, la storia che è come nata. Poi come arrivano Marcella e Paola a investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale per la tradizione che era nata con papà?
2: Certo. Diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per portare avanti, per continuare a portare avanti questo posto. E quindi comunque, diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, di layout, di prospettiva, e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo. Noi qui abbiamo la SAP Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale.

0: Molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo, che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi insomma abbiamo cercato nel tempo noi giovani di insomma arricchire,
1: perché
0: adesso
1: non
0: siamo più giovani,
1: giovani di una volta
0: esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui è stato lo scenario di tanti concerti importanti, tu lo sai bene.
2: Ne parliamo dopo di questo.
0: Parliamo
2: di come si sono evolute poi Lidocandoli e la terrazza, che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lidocandoli e della terrazza che presentiamo.
0: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era Oltre Lidocandoli, ma era già presente da prima. Insomma, è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cine spettacolo, e poi abbiamo comunque creato il nostro ristorante Oltre, che nel tempo insomma ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damò, che viene qui, sta qui con noi, e collabora con noi, e si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi ci abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar che tutte le sere è aperto e che comunque diciamo può accogliere chi vuole invece venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat, e che prevede delle cene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke, e presentiamo un nuovo spazio che Inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, e quindi diciamo è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate a occupare la terrazza più grande, e quindi faremo dei gruppi più importanti sulla terrazza più grande. Quindi siamo pieni insomma di grinta e carica per iniziare una nuova stagione e per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
2: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere, c'è un episodio che magari ti è rimasto proprio in mente in tutti questi anni di attività? Non lo so, una persona che ti ha colpito, un personaggio che ti ha colpito, qualcosa di bello, perché poi è un lavoro vero, bellissimo, a contatto con la gente, però molto impegnativo.
3: Molto impegnativo.
2: E quindi ovviamente però, che dà le sue soddisfazioni, i suoi problemi, come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente, nel caso di tutti e due, qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
3: Ma diciamo che tutto quello che è successo, per quanto mi riguarda, è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare, e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro. E questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante, perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi, per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori, e quindi non sappiamo il domani di questo posto, come potrà, diciamo,
2: evolversi
3: e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e

0: Quindi queste sono le cose belle che diciamo mi sento di, sono cose mie, personali, che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto a dire, al di là di quello che può sembrare, è un'avventura molto ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualche
1: c'è gente che ci lavora, che ci su lavora, questa cosa, ovviamente,
0: che non può assolutamente ovviamente distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro, per cui questo è quello che mi viene da dire. E oltre a questo poi ci sono stati tanti rapporti che sono cresciuti, sono nati, sono cresciuti, perché qua poi tra l'altro oltre a Mario ci abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti atleti.
1: Sì, parliamo di Mario Tagarelli, con la scuola del SAP.
0: Abbiamo
1: certo
0: però tanti atleti, anche professionisti, e tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
1: per la bellezza,
0: per la
1: diciamo,
0: bellezza e per le cose. Abbiamo poi nel tempo, c'è stato la novità di Bloom, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso, diciamo, non c'è più, perché certo, quando poi parlano, per dire, no, delle spiagge libere, bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto, e quindi abbiamo messo su, ma quest'anno stesso, tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita a prenotare.
1: Certo.
0: Sempre e questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non libere, per l'amor di Dio, ci devono essere le spiagge libere, le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere. Però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che, ripeto, stanno, ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al 21 giugno che saremo al completo per tutto quello,
1: certo,
0: che c'è da fare.
1: Certo.
0: E quindi questo.
1: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impressa, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, c'è, cioè, qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere, di migliorare.
2: Allora, io ricordo con grande emozione il primo concerto all'Alba, col nostro Diodato, col nostro Antonio Diodato, che è stato sulla sabbia, è stato meraviglioso.
0: Il più bello.
2: Meraviglioso, ci siamo, credo, commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi, sabbia, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente molto magica.
1: È stato un'alba speciale.
2: Sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante.
0: Magico.
2: Poi magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche a tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione, per cui insomma. E poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare: a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
1: vedi,
2: in continuazione, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme, tante testimonianze di questo, di questa magia di questo posto, ecco.
1: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva. esisteva Instagram, nel senso che poi quanta certo. gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no, sotto l'arco.
0: Chi viene per la prima volta, la prima cosa che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
1: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente certo. c'erano, no, le possibilità di fare le foto così. Quindi insomma davvero a qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
0: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend è molta più calma durante i giorni feriali. Poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino, certo. quindi le scuole, gli esami, quant'altro, è parte. Poi per l'amor di Dio ci auguriamo che arrivino da tutte le parti, e stanno arrivando
1: i giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle bandiere blu della Litoranea Salentina, quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste certo. bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa. E poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene. Ovviamente qui abbiamo insomma in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà
0: a Gandoli la fa da padrone.
1: Quella, amore, bellezza, questo, diciamo, che questo sicuro.
0: È indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere. Però.
1: Cioè, vabbè, questa è una cosa normale. Insomma, un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
2: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano a Mimmo Bari, come no, che ci aiuta in questa iniziativa, e insomma comunque ci abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto, un progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo che chi è interessato può
1: saranno sempre qui ad accogliervi, insomma, perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre lo stemma di Lido Gandoli, e che continuano ad essere parte predominante di Lido Gandoli.
0: Ce la mettiamo tutta, sono 30 anni che ce la mettiamo tutta, perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei, poi è arrivata subito dopo lei, e sono comunque 30 anni che è partita, diciamo, questa nuova ondata di entusiasmo che abbiamo portato noi sul posto, proprio creando tutto certo, quello che oggi è Lido Gandoli,
1: è visibile.
0: Dopodiché il futuro non lo sappiamo.
1: Vediamo. Intanto pensiamo a quest'estate 2026, Marcella, certo, quindi certo, intanto portiamo certo. questo, e quindi insomma venite a Lido Gandoli e noi insomma continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcella Alessano, grazie a Paola Alessano. Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione

0: in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 100 eventi estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ baresi che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati perché saranno tra i protagonisti della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti della serata del 20 di giugno, quando apriranno alle ore 21 più o meno la serata che poi vedrà protagonisti sul palco i Pet Shop Boys. E quindi abbiamo incontrato gli Agents of Time per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di questa grande scuola del clubbing pugliese, che vede tra con loro, insieme ai Fidele, Samuei e altri protagonisti, davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time.
6: Allora, 100 eventi questa volta, dopo aver ospitato in studio insomma altre celebrità che partono da questo territorio proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente insomma sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima di quello che sarà il grande evento del Medimex del 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
7: Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie.
6: Allora, possiamo parlare di Puglia Invasion? Come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di progetti interessanti, parliamone.
7: Sì, no, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fidelis o come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tuglie, c'è i Moeache, c'è tanto, sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Cristian Lisco, cioè ci sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività. e quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
5: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no?
7: Sì.
5: Cioè un po' dopo la nascita dei Fideles, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano nei piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa

0: insomma, di botto, come ho visto con i Viles, si ha questa proiezione internazionale. A voi come è capitato?
1: Allora, il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari davanti a 1000 persone, quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualche inconveniente che poteva avvenire. Eppure quella cosa...
0: Cioè voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
1: Esattamente, non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi è esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time, di un socio. Sì. E quindi è nata, cioè abbiamo dato un beat,
2: è nata la coppia,
1: è nato un nuovo duo completamente con scenari e confini musicali completamente differenti, quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time, e quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
0: Perché in realtà noi, diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no, artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
3: Sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23 perché quel giorno facevamo più tardi, io aprì Instagram, mi sono letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
2: È stato uno scherzo.
3: Sì, all'inizio era uno scherzo, poi ho aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi risponde. Alla terza chiamata mi rispondi, dico, fra, c'ha scritto The Weeknd, ma che dici, fra? Fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo, e quindi, diciamo, iniziò una collaborazione, e da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi. Credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella. Quindi ricordo, eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco, eravamo da soli, perché alla fine siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
0: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, è questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma, in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo, cioè, diciamo, adesso magari le melodie, le ritmiche sono cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni 80.
1: Beh sì, sicuramente. Volevo fare uno step back riguardo, sì, proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Sì. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni. Poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, sì, ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro, sì, che l'amministratore della nostra società. Ci disse, ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola, stavo parlando con Cesare, Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medime, quindi mettendo un po' di pressione addosso, già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina, benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, l'ex collega di mia madre, che dice, ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è? È mia madre, che è orgogliosa, quindi quelle

0: se ti riempiono di gioia. Per tornare ai Pet Shop Boys, ovviamente aprire un gruppo del genere rientra poi in quelli che sono le skill del curriculum, certo. E quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio farlo poi in Puglia. Accentua di più tutto quanto.
1: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione, invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
0: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo, proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar man forte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop, diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è, tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora, certo. Quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica, è figa la roba. Figa.
2: Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime che mi dovete rispondere tutti e due. Okay. Primo disco acquistato?
1: Primo disco acquistato? Bob Sinclar. Bob Sinclar, anzi. Love Generation, Dub Vision, Division. Sì.
0: Io non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto. Non ricordo What Do San qualcosa, non mi ricordo il titolo. Bomba. Però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio zio e avevo 3 anni, era l'album solo di Freddie Mercury a cui mi sono innamorato. È iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury, quindi quello, anche se non l'ho acquistato io, ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
2: E invece, se vi ricordate il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato cioè che proprio ha detto no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.
1: La prima serata fu una festa di una mia compagna di scuola, che mi chiese di suonare, cioè in realtà lei aveva chiamato Tommy P, che all'epoca faceva tutte le feste, e disse non posso suonare pure io, vabbè dai 10 minuti, però il primo disco forse era Michael Clay's La Mezcla.
3: Oh, fantastico, fantastico, fantastico.
2: Tu invece?
0: Devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni. penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre. Praticamente suonai Roman Flugelgate Knock, in una serata, prima serata, in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi musica tutta hip hop, il primo hip hop di una volta, quello era, e si ballava quello, io arrivai in console e misi Roman Flugel, ovviamente.
2: Hai scardinato tutto.
0: Non è andata benissimo.
2: Allora ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata, ovviamente l'invito è quello di insomma seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, rotonda del Lungomare intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys, abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita, niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per voi,
0: non mancate.
2: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi.
0: Grazie.
2: E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione o quantomeno proprio dell'inizio della settimana che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana che si preannuncia sempre densa di avvenimenti.

0: attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo, e quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa appunto del Medimex.
1: Presentata questa mattina nell'Università in Via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
2: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New Yorker Redux. È uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della rotonda.
3: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
4: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionale, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
5: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat, e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia, abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto, abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
6: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra, e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale, per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
0: Altro ospite della puntata, abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per Pulsano, in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana, a partire da mercoledì 17 di giugno, e quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di For Friends. Buonasera ragazzi.
7: Buonasera, buonasera.
0: E un nuovo amico, Paolo Carucci dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
7: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, è iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i

0: bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
1: Che
0: Will
1: avevamo già
0: Diamond.
1: preannunciato, Will Diamond, col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria.
0: Spettacolare, quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
1: È la prima volta che c'è il teatro
0: È la prima
1: quest'anno?
0: volta quest'estate e ci sono i delfini scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato Paolo Garucci.
1: Allora, Paolo Garucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
2: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo,
1: Sì, come
2: quindi
1: no.
2: sono due atti, Non mi dire te l'ho detto, è una commedia brillante comica e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni, cioè i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E, siamo otto attori. C'è anche il regista Cristian Palmisano che si è dedicato parecchio a questa commedia e chiaramente i Delfini in scena è stata creata da tanto tempo, da tanti anni dal professor Pasquale Strippoli che
1: Sì,
2: adesso per problemi suoi si è
1: famoso
2: ritirato,
1: scenografo, tra l'altro.
2: scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico secondo me si divertirà molto perché è una commedia molto ma molto bella.
1: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova, insomma, ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, il DJ set, i bambini, il teatro, torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché
3: Anche
1: immagino
3: i
1: che ne avete
3: mercatini, Bruno,
1: tanti.
3: abbiamo i mercatini.
0: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma, riproporremo la Capri dentro il Villanova. Per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in
1: Programma.
0: palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi ne parleremo direttamente lì.
1: Ok, i DJ stanno andando,
0: I
1: sì, stanno lavorando, perché io vedo Nicola
0: DJ
1: Gambelli, non
0: lavorano,
1: parla
0: sono
1: però.
0: stanchi, perciò non parlano. Sono stanchi perché lavorano
3: Uno deve
0: molto.
3: parlare, se parla
1: Ha
3: lui posso
1: ragione, guarda, portavoce
3: parlare.
1: ufficiale Bruno
0: Una
1: Infante.
0: cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare dalle ore 19 in poi fino alle 20:30, un menù molto speciale. Pizza, patatine e coperto a 10 euro, che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi invito tutti al rientro da mare,
1: A
0: ancora sporchi di
1: prendersi.
0: sabbia, in costume, a venirci a trovare e mangiare la pizza che al Villanova è
1: E che
0: buonissima.
1: buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma, verremo direttamente sul luogo, insomma, degli
0: Nel delitto.
1: accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma, grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro, Non mi dire, te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon
0: Buonasera a
1: lavoro
0: tutti.
1: e
0: Buonasera. Buonasera.
1: continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi
3: Grazie
1: ci fermiamo qualche secondo.
4: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, e racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere.

0: Di 120 estate e Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state, insomma, collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo, noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli.
1: Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per accogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo. E nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni, noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta
2: Sì.
1: Produzioni, che si è occupato tanto della produzione del corto, quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte, insomma, le riprese del film.
2: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole. Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità. Ci sono stati tanti dibattiti, tante domande. E siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento. Hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo. E questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche
1: L'Istituto
2: con
1: Cabrini.
2: l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai, che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi che hanno veramente stupito tutti, perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagisti, però pensavamo ormai erano persone della troupe, nel senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento, ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che, insomma, siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
1: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
2: Sì.
1: ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, e poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate e quindi grazie a produttori come te che diciamo in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio.
2: Sì.
1: Ovviamente poi nasce questo discorso che ci auguriamo possa continuare,
2: Sì,
1: insomma.
2: esatto, perché credo che poi io sono venuto qua qualche anno fa con un film veramente, sono stato a Paolo VI come
1: Approccio.
2: mio primo approccio, sì, su un film che si chiamava Ruggine. Dunque, io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva, che poi alla fine ho
1: Diciamo qual era la serie
2: Sei
1: televisiva.
2: donne,
1: Sì,
2: questa per
1: sei
2: Rai,
1: donne,
2: esatto,
1: certo,
2: per Rai 1, regia di Vincenzo
1: sì.
2: Marra. Dunque, io sono stato qua mesi, mesi e mesi, e credo che, appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da, diciamo, un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
1: Certo, come no.
2: il Ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale. Credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico spostandoci di 30 km, che ci può fare qualsiasi film.
1: Certo.
2: C'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie. Poi voglio dire,

0: c'è questo tema importante, diciamo legato all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo, le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter, insomma, mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
1: Progetto, dove si vedrà la coperta? Parteciperà a dei
0: Guarda,
1: festival,
0: sì, esatto,
1: presumo, no?
0: immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia, ma
1: Sì.
0: voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo
1: Inserirlo.
0: anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva, che insomma ci ha aiutato molto, che è il supervisor della parte post produzione. Dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti, e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse vi dicevo prima, in Senato, perché tratta un tema sociale, insomma, importante. E dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino,
1: Da
0: sia io
1: vicino.
0: che la regista, è un accordo, come dire, col sangue, per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più
1: Più
0: festival
1: eventi. Allora,
0: possibili.
1: intanto ricordiamo Anna Piscopo, che ovviamente era la regista
0: Sì.
1: della coperta. E, insomma, quando ti rivedremo a Taranto
0: Ma
1: come
0: guarda, io
1: produttore?
0: spero, noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada, per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto Lelio Miro,
1: Sì.
0: presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola, che
1: La cooperativa sociale.
0: esattamente, che veramente ci è stato vicino, ha fatto e fa sul territorio un lavoro
1: Tantissimo, certo.
0: davvero, davvero molto, molto importante. Silvio Busico, per quanto riguarda appunto Cliccom, perché è una nuova realtà dell'audiovisivo, secondo me importante, e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tagarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque, ci sono tante, ripeto, realtà che a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle
1: Ah,
0: cose, no?
1: certo,
0: In qualche
1: assolutamente.
0: maniera.
1: Produce anche una narrazione differente della città, e questa è la cosa
0: Esattamente,
1: con la quale molti
0: esattamente.
1: sono
0: Sono
1: impegnati.
0: d'accordo, sì.
1: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare le sue
0: Grazie,
1: visioni di cinema.
0: grazie tante, grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Anche per questa versione estiva di 100 eventi io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito. Non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsariga del format dedicato ai matrimoni di cui abbiamo già parlato. Abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio.
1: Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo, ridi tu, ma è vero.

0: Ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco, praticamente,
1: Buonasera.
0: buonasera a te, praticamente adduce
1: Sì, do
0: all'algoritmo
1: la colpa all'algoritmo.
0: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che volevamo evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del Fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose sui
1: Sì, mi ha
0: matrimoni.
1: tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i
0: Niente,
1: matrimoni.
0: adesso questo ti tocca.
1: È una condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai no, ho superato una certa età, non si
0: Esuberò.
1: può fare.
0: E allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis.
1: Eccoli.
0: Beh, ciao ragazzi!
2: Ciao. Ciao.
1: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
2: Io sono Paolo, io sono Stefano, piacere.
1: E invece qui io sono Giuseppe e lei
0: Ma
1: Sabrina.
0: che simpatico ragazzo! Allora, ragazzi,
1: Non
0: diteci
1: vedevo
0: da
1: l'ora di farla sta
0: in
1: battuta.
0: battuta, questa, insomma, diteci da che provincia siete? Siete nel Salento,
1: No,
0: presumo?
1: sono di
0: Dove siete?
1: Pescara.
0: Addirittura da Pescara, quindi siamo andati oltre
1: Sì, sì, sì,
0: territorio.
1: sì, sì.
0: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta?
1: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
2: Ah, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni, e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così parlando su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
3: Però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio, e quindi ci guardiamo io e Paolo e diciamo: perché non crearne uno finto giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio, non si è per sempre.
1: Allora,
3: Poi
1: ragazzi,
3: i tempi che corrono.
1: vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni. Lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci si fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura. Quindi, perché organizzare un finto matrimonio, cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare. Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non a un matrimonio vero?
0: Non sposarsi, è chiaro.
3: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
1: Cattiveria!
3: immaginate quanto può essere torturante. Però comunque,
1: però
3: di
1: vediamo se
3: solito il
1: riesco a venire con
3: disagio
1: Mimmo
3: è.
1: Frussi.
0: Dicevi, Paolo.
2: Aspettiamo. Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti i giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
3: Ed è
2: c'abbiamo.
3: anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare, soprattutto per quanto riguarda le ragazze,
0: Il look praticamente,
3: nuovamente i
0: giusto?
3: vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
0: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio, per esempio? Cioè, vi presentate tutti a questo matrimonio finto per fare una festa? E i due sposi finti fanno finta di essere sposi,
1: Sì,
0: cioè,
1: hanno degli
0: praticamente che cosa
1: attori?
0: succede?
3: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che diciamo è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
1: Ma un prete vero o finto?
3: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento.
1: Ma mo
3: Quindi
1: qual è?
3: la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food, Successivamente appunto la funzione che durerà circa una mezz'oretta, ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone, appunto per replicare l'atmosfera e diciamo inserire il social table per far socializzare di più, ecco, cioè più persone magari che non si conoscono, e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
2: E comunque possono prenotare anche in 2, 3, 4 e in maniera che lo creiamo in un tavolo unico.
0: È fantastico, è curatissimo. Poi tra l'altro vedo nei dettagli ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero, delle coppie che partecipano a queste feste?
3: Guarda, per ora siamo all'inizio, quindi è ancora presto, però
2: vedremo.
3: Abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
1: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato
3: vero? No, un vero addio al celibato nel fake wedding.
1: Madonna, bellissimo.
0: Geniali, assolutamente geniali.
1: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome c'ho un paio di amici che volevano
0: sposarsi per finta.
1: Sì, esatto. Un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi
0: addirittura.
1: È
0: addirittura.
1: Quanto costa partecipare al fake wedding?
2: Noi facciamo il menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce, e poi
3: una bottiglia di vino ogni tre,
2: e poi parte la disco fino a sera.
1: I cocktail e il resto delle bottiglie sono a parte.
3: Cocktail a parte, perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so,
1: sì, stiamo vedendo le novità nel frattempo.
3: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
0: Beh, ragazzi, geniali, complimenti, visto veramente tutto. No, tra l'altro poi c'è quasi un fake di quelli che fanno matrimoni a prima vista,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: cioè,
1: sì,
0: proprio
1: sì.
0: è un parallelo di matrimoni a prima vista che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero.
1: Io adesso, appena chiudiamo, chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
2: Il 12 luglio, domenica.
1: Il 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi
0: a fare le riprese. Ci abbiamo anche questa cosa.
1: Però Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza brava.
0: Ma no, guarda, già fake di mio.
1: Se volete venire a esportare il vostro format qui, siete i benvenuti, eh.
0: Lo lanciamo sul territorio qui, ragazzi. Lo lanciamo
3: anche perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro. Per adesso vorremmo girare la nostra regione, poi
0: certo,
3: però si può pianificare un'uscita.
0: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali, quindi i nostri complimenti a Stefano Appignani e Paolo Dottore.
1: Un'ultima cosa ai ragazzi, ovviamente quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
0: Che qua l'algoritmo
1: uscirà
0: non
1: anche
0: fa sconti,
1: a loro,
0: non
1: anche
0: fa
1: a loro.
0: Sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie, niente, buon lavoro quindi a questo punto, buon divertimento.
1: A luglio, a se tutto va bene.
0: Se tutto va bene ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi, grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Grazie a voi, grazie. Ciao.
0: E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 100 eventi estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 120 estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. ci auguriamo che questa nuova, questo nuovo format, insomma, vi piaccia e vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore.

0: Studio 100. E tu?
1: Vesto bene con l'accento pugliese.
2: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
3: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di Marco e io management per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
2: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
3: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
2: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
3: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
2: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
3: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo è realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. Allora, da lì lui ha detto, non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
2: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
3: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece, no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile.

0: via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
0: Corretto,
1: Allora,
0: esatto, sì. Sì.
1: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
0: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Facendo, inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è nato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia c'è, arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal Ministero con diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal Ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse.

0: nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco, ho provato, vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa, cioè a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in stilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Hub, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle ornatrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad in sede proprio di studio, puntiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto.

0: ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto, e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità, perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che poi vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo nel brevissimo termine, di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme, quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama MENA, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua, la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intendo al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che non facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce.

0: c'è possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
1: Parigi.
0: Runway o street style?
1: Street
0: Bianco ottico o total black?
1: side. Bianco ottico.
0: Look pulito o dettagli statement?
1: Look pulito.
0: Fit oversize o taglio strutturato?
1: Oversize.
0: Outfit neutro o colori d'impatto?
1: Neutro.
0: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
1: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
0: Comfort o stile a ogni costo?
1: Stile, dai.
0: Stampa 3D o cuciture artigianali?
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cimini di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin

0: troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.
6: Bravo.

Thank you.

0: impianto di aspirazione, va? Fuori impianto di aspirazione.
1: Permesso,
2: sì, lo so.
1: Permesso, scusate.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida,
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: giochi del Mediterraneo, ulteriori risorse arrivano dal Consiglio dei Ministri. Nel decreto legge varato ieri sera anche 15 milioni di euro per Taranto. L'arrivo dei fondi, che sarà utilizzato per una serie di interventi infrastrutturali, compreso il rifacimento delle strade, era stato già annunciato la scorsa settimana dal ministro Foti in visita in città. La gestione degli esuberi della vertenza ex Ilva al centro della riunione richiesta dai sindacati al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. Nel carcere di Taranto la conferenza stampa di presentazione di fuorigioco, non edizione del torneo di calcio con squadre composte da detenuti, avvocati e magistrati, che si disputerà il 27 giugno. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale, che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. 15 milioni di euro arriveranno a Taranto, sono stati stanziati ieri, rientrano nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri e oggi è previsto un incontro tra il commissario straordinario dei giochi ferrarese e il sindaco di Taranto per capire come utilizzare questi fondi con priorità al rifacimento delle strade. Vediamo il servizio di Dario Gallitelli.
1: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali, che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario ferrarese, che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Bitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Bitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
0: Ed è in corso a Bari una riunione, un incontro richiesto dai sindacati dei metalmeccanici al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore a ramo Di Sciascio. Al centro l'avvertenza su ex Ilva, in particolare la gestione degli esuberi. Per noi c'è Ilaria Lia, che ci racconta in realtà in questo servizio come sta andando finora, ma poi capiremo appunto quale sarà l'esito nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Nel frattempo questo è il servizio.
2: La crisi dell'ex Ilva entra in una fase sempre più delicata. A preoccupare sono soprattutto due emergenze, quella finanziaria e quella occupazionale. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato che non ci saranno ulteriori prestiti ponte da parte dell'Europa. Una dichiarazione che riaccende i timori sul futuro dell'azienda, mentre gli ultimi 140 milioni di euro del finanziamento da 390 milioni dovrebbero arrivare a luglio, risorse che, secondo le stime, rischiano di non essere sufficienti a garantire la continuità produttiva. Sul tavolo resta la necessità di accelerare la vendita del gruppo. Al momento la proposta considerata più concreta è quella del gruppo indiano Jindal, mentre restano ancora incerti gli sviluppi legati al fondo americano Flax e all'interesse del Qatar. Intanto i sindacati guardano anche oltre la cessione, preoccupati per il possibile impatto occupazionale. La situazione continua a pesare anche sull'indotto. Diverse aziende della filiera stanno ricorrendo alla cassa integrazione o sospendendo le attività a causa della riduzione delle commesse e delle difficoltà finanziarie del siderurgico. Nel frattempo cresce la preoccupazione delle imprese per l'esaurimento delle risorse disponibili e per le possibili ripercussioni sui pagamenti e sui rapporti con il sistema bancario. Il tempo stringe e le speranze si affievoliscono. L'ultimo miglio prima del precipizio è la metafora che usa AIG Taranto per commentare la situazione attuale. Questa volta definitivo e senza alcun paracadute, lanciato in soccorso fuori tempo massimo. Si reiterano gli errori di sempre, si inciampa sulle norme, si equivoca sulla legislazione di settore, la più grande crisi industriale del paese, trattata alla stregua di una telenovela sudamericana.
0: Ancora lavoro, ma stavolta buone notizie, la vertenza IAB che si conclude positivamente per i 45 lavoratori operai specializzati della multinazionale delle gru che aveva deciso di delocalizzare, saranno tutti reintegrati.

0: accordo tra la realtà imprenditoriale subentrante, la Nexus, e i sindacati. Con la firma nella sede tarantina si sancisce ufficialmente il trasferimento dei 45 lavoratori della multinazionale delle gru alla nuova realtà imprenditoriale del gruppo Coseco. Il 28 febbraio 2025 era stato l'ultimo giorno di lavoro per il centinaio di operai specializzati della IAB che aveva deciso di delocalizzare gli impianti. Nei mesi precedenti i lavoratori avevano anche occupato la fabbrica. Da allora più della metà ha accettato l'incentivo all'esodo cercando lavoro altrove. Oggi per i 45 rimasti si apre un nuovo capitolo. Con un investimento di 10 milioni di euro per la reindustrializzazione del sito, la Nexus New Co di Coseco produrrà macchinari per l'igiene urbana. L'intesa rappresenta soprattutto l'inizio di una nuova fase, la vera sfida, ha commentato l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Eugenio Di Sciascio, è quella di riportare pienamente a regime le attività produttive e consolidare un progetto industriale capace di generare sviluppo e creare valore sul territorio. Per questo guardiamo con fiducia all'impegno assunto dal gruppo Coseco, realtà imprenditoriale pugliese, che negli anni ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione agli investimenti in innovazione e ricerca. Restano inoltre attive, ha concluso Di Sciascio, le misure di politica del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori coinvolti affinché questa transizione sia accompagnata da opportunità concrete di crescita delle competenze e di sviluppo professionale. Soddisfazione anche per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini e per il sindaco di Statte Fabio Spada. L'obiettivo delle istituzioni, scrivono in una nota, è stato fin da subito quello di evitare la perdita di posti di lavoro e la chiusura del sito. La cronaca adesso: è stata confermata la misura degli arresti domiciliari per il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator a Massafra. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il servizio di Dario Gallitelli.
1: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
0: Andiamo avanti e andiamo a Massafra, dove nella notte del 15 giugno i carabinieri, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno fermato un'auto che viaggiava a velocità importante in una zona periferica. Alla guida è stato identificato un 19enne del posto, risultato poi privo di patente perché mai conseguita, per il quale è scattata la contestazione prevista dal codice della strada. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 2,85 grammi di hash. Più consistente il quantitativo trovato addosso al passeggero, un 17enne residente a Massafra, che nascondeva negli indumenti intimi un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Lo stupefacente sarà analizzato dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato affidato ai genitori del minore. Per il 17enne è stata disposta la misura della permanenza in casa. Voltiamo pagina. Gli incendi hanno iniziato a divorare il territorio pugliese in anticipo rispetto agli anni scorsi e nei giorni scorsi se ne sono registrati alcuni di grandi dimensioni e gravità. Convocata ieri la quinta commissione con l'obiettivo di individuare le necessità, le misure già messe in campo e capire come migliorare il tutto, ovviamente a Bari, il servizio è dunque di Ilaria Lia. Vediamo.
2: Audizione della quinta commissione regionale richiesta dalla presidente Loredana Capone e dai consiglieri Stefano Minerva e Paolo Pagliaro, dedicata sia all'emergenza incendi che nelle ultime settimane ha interessato diverse aree della Puglia, che all'organizzazione del servizio antincendio. Come migliorare ciò che

0: già si fa e come rafforzare la prevenzione? Sono queste le due principali domande da cui è partita la discussione in Commissione, con l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze disponibili e rendere più efficace il sistema di contrasto agli incendi. L'audizione ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi, proprio per fare il punto sulla situazione regionale. Nel 2026 si sono registrati in Puglia già 76 incendi, di cui 63 nell'ultimo mese. Nei due fine settimana tra maggio e inizio giugno sono state 1.400 le sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro. Questi i numeri resi dai carabinieri forestali.
1: Beh sì, la campagna IB purtroppo è iniziata prima del periodo di grave pericolosità. La situazione a Taranto è grave, non più grave dell'anno scorso, che però già ha avuto dei dati veramente significativi. A me non resta che rinnovare l'appello a tutta la cittadinanza ad avere dei comportamenti adeguati al cambiamento climatico che è in atto, per cui attività o comunque comportamenti che prima erano sì illeciti ma non avevano il pericolo che hanno oggi molto probabilmente determineranno un incendio, e determineranno un incendio di gravi dimensioni, che è un grave danno per l'ambiente e possibile danno anche per le persone.
0: La Regione Puglia in un anno ha investito 70 milioni di euro nella protezione civile e oltre 2 milioni 760 mila euro sono stati impiegati nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dura la replica dell'opposizione. Qualcosa non funziona in questo sistema troppo frammentato, nonostante i milioni investiti dalla Regione. Una cifra ingente, ma evidentemente insufficiente o mal spesa, affermano i consiglieri, che lamentano di non aver ricevuto risposte precise alle loro tante domande.
2: Torniamo a Taranto, parliamo di elezione del Consiglio provinciale. L'esito di queste elezioni per il rinnovo del Consiglio avrebbe provocato non pochi malumori all'interno della maggioranza di Bitetti, in particolare sarebbe stata la mancata elezione del consigliere Giovanni Tartaglia a mettere in dubbio la tenuta della coalizione del sindaco, ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
3: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale rischiano di trasformarsi in una vera e propria miccia pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Dietro l'esito delle urne, infatti, si starebbero consumando tensioni e malumori che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro politico dell'amministrazione comunale. Al centro della vicenda il consigliere comunale di Per, Giovanni Tartaglia, indicato come uno dei candidati destinati a conquistare un seggio in provincia, un traguardo che sembrava ormai scontato e sarebbe invece all'ultimo momento a favore dell'elezione di Emiliano Messina, esponente dell'UDC attualmente collocato tra i banchi della minoranza a Palazzo di Città, ma inserito per l'occasione nella lista civica Patto Ionico Riformisti ed Europeisti afferente all'area Bitetti. Un ribaltone inatteso che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, avrebbe provocato una reazione tanto immediata quanto clamorosa. Tartaglia starebbe addirittura valutando il passaggio all'opposizione. I primi segnali di tensione sarebbero già emersi nelle scorse settimane, quando una consigliera di maggioranza si sarebbe astenuta durante una votazione in commissione bilancio, un sintomo di un malessere più profondo all'interno della coalizione. Ad alimentare ulteriormente le voci, lo stesso Tartaglia, che all'indomani del voto ha affidato ai social un messaggio carico di amarezza. Contattato telefonicamente, il consigliere non ha nascosto la propria delusione, pur riconoscendo il valore personale e politico di Messina, ha sottolineato come alle elezioni provinciali sia tradizionalmente il Consiglio Comunale di Taranto orientare gli equilibri, rendendo perciò sorprendente il successo di un esponente dell'opposizione. A chi intestare il successo di Patto Ionico, si chiede il consigliere, lasciando intendere che dietro l'esito inatteso delle urne in quel di Via Anfiteatro vi sia stata la regia dello stesso Bitetti. Una cosa però Tartaglia la mette in chiaro: il sostegno al programma con cui è stato eletto resta intatto, così come la fedeltà all'elettorato che ne ha consentito l'ingresso a Palazzo di Città. Finché si parlerà dei temi cari alla coalizione, il sindaco avrà il mio sostegno, dichiarato. Parole che però non bastano a spegnere i rumors sul possibile passaggio all'opposizione. Infatti il consigliere non conferma ma neppure smentisce: se mai dovesse accadere lo comunicherò nelle sedi opportune. Un'apertura che mantiene alta la tensione in vista del prossimo consiglio comunale del 25 giugno, una data che potrebbe trasformarsi nel giorno della verità, e se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per la maggioranza si aprirebbe una fase estremamente delicata. Nel mirino delle riflessioni politiche, infatti, potrebbe finire anche l'assessore espresso da Per, Francesco Cosa.
2: Voltiamo pagina, animali in vendita o

0: utilizzati come premi in sagre e feste popolari. In Puglia 12 associazioni chiedono ai comuni di rafforzare controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme già in vigore a tutela del benessere animale. Il servizio di Teresa Picchieri.
1: In Puglia cresce la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione durante feste popolari, sagre e manifestazioni pubbliche. Un gruppo di associazioni impegnate nella protezione animale ha inviato una comunicazione ai comuni della regione chiedendo un'applicazione più rigorosa delle disposizioni già previste dalla normativa regionale. Le regole vietano infatti la vendita, l'esposizione e la cessione di animali durante eventi pubblici, così come il loro utilizzo come premi per giochi o lotterie. Secondo le organizzazioni, nonostante il quadro normativo sia in vigore da anni, continuano ad essere segnalati episodi in contrasto con i divieti previsti. I punti critici riguarderebbero non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia come conigli, uccelli ornamentali e pesci. Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni a cui gli animali possono essere esposti durante le manifestazioni: rumore, affollamento, temperature elevate e continui spostamenti, fattori ritenuti incompatibili con il loro benessere. Vengono inoltre evidenziati i possibili rischi sul piano igienico-sanitario, il pericolo di acquisti impulsivi che potrebbero favorire successivi casi di abbandono.
2: Come associazioni cosa chiediamo? Chiediamo al comune di diffondere agli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che richiami questo divieto, che venga inserito anche nei bandi, nelle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, una clausola appunto che richiami questo divieto, che ci siano dei controlli mirati della polizia locale insieme alla ASL, insieme ai carabinieri forestali e che vengano coinvolte le associazioni come interlocutori per la fornitura di materiali informativi e per le attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. Dall'altro invitiamo anche i cittadini a continuare a segnalarci questi eventi, queste iniziative locali che violano la normativa regionale, e rimaniamo comunque a disposizione sia dei comuni che dei cittadini per ogni chiarimento e attività di informazione sul territorio.
0: Adesso parliamo di una bella iniziativa che arriva alla nona edizione. Questa mattina la conferenza stampa nel carcere di Taranto di Fuori Gioco, un torneo di calcio che vede coinvolti detenuti, avvocati, magistrati. Alla conferenza stampa c'era anche l'ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Regole del calcio per riflettere sul rispetto delle regole nella vita quotidiana, e questo lo spirito della nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che coinvolge i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto in un percorso di sport, formazione e inclusione sociale.
4: Le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Veramente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia.
3: Quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 20-25 detenuti impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche.
5: Perché lo sport, come ho detto a loro, è uno strumento che educa e che riabilita anche. Quindi nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
3: Il progetto, ideato e coordinato dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente dell'associazione Fuori Gioco, si avvale del patrocinio del Ministero della Giustizia e del sostegno delle istituzioni locali, tra cui Regione Puglia, Province e Comuni di Taranto, oltre all'Associazione Nazionale Magistrati e alla collaborazione della Polizia Penitenziaria e dell'area trattamentale dell'Istituto.
6: Cui aderiamo con impegno, credendoci fino in fondo, perché crediamo che appunto il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto.
7: È un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche il senso della competizione, laddove la competizione si ha. Una competizione sana, leale e corretta.
3: Il percorso si concluderà con il tradizionale torneo quadrangolare in programma sabato 27 giugno allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che vedrà affrontarsi

0: le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e detenuti, nel segno del fair play e del rispetto reciproco.
1: E a proposito di sport, la pagina sportiva curata da Dario Galitelli.
2: Dopo la delusione per la finale playoff persa, il capitano del Taranto Nicola Loiodice affida ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi e alla città. Il calciatore non nasconde l'amarezza per il risultato finale, ma ribadisce l'impegno della squadra. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, scrive, sottolineando come non siano mai mancati sacrificio, volontà e attaccamento alla maglia. Loiodice ringrazia i tanti sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni, in particolare i tifosi tarantini, spiegando di comprendere la delusione e il dispiacere che attraversano l'ambiente rossoblù. Nel messaggio il capitano guarda anche al futuro. Se la società vorrà continuare con me, sarò pronto con ancora più determinazione. Un'apertura che conferma il desiderio di proseguire la sua avventura a Taranto e di continuare a lottare per questi colori. Arrivato a stagione in corso e condizionato da alcuni infortuni, Loiodice rivendica di non essersi mai tirato indietro, di aver sempre dato il massimo. Infine il ringraziamento alla città per l'affetto ricevuto, non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Il saluto finale è una promessa. Ci vediamo presto. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, che ha fatto tappa a Castellaneta con la quinta edizione della Corsa del Mito, manifestazione che ha richiamato alcuni tra i migliori podisti del panorama provinciale e regionale. Sul percorso tecnico e impegnativo, caratterizzato da diverse salite, il successo è andato a Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa, che ha chiuso la prova in 30 minuti e 5 secondi. Alle sue spalle Francesco Quarato e Pierluca Cardellicchio della Marathon Massafra, tra le donne vittoria per Filomena Casaluce davanti a Annalisa Ricci e Caterina Mariella. Ottima anche la prova della nuova Atletica Taranto, che ha portato al traguardo ben 36 atleti, conquistando il premio come società più numerosa della manifestazione. 5 i secondi posti di categoria ottenuti dagli atleti tarantini, con prestazioni di rilievo anche per Mattia Nigri e Roberto Balzano. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Giuseppe Salerno, che ha sottolineato lo spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza che ha caratterizzato la società. Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, la Strapanoramica Mottolese.
1: Prima di chiudere torniamo sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator. 10 anni di DASPO e 5 anni di obbligo di firma per il 44enne che è stato arrestato nei giorni scorsi. Il provvedimento è stato adottato dal questore di Taranto al termine delle indagini condotte dalla Digos. L'uomo, ricorderete, è ritenuto responsabile a vario titolo di resistenze e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che dell'invasione di campo avvenuta dopo il fischio finale. DASPO significa che per i prossimi 5 anni sarà sia obbligato a presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione delle partite della squadra rossoblù e poi non potrà accedere per 10 anni a stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio, né alle aree parcheggio situate nelle vicinanze degli impianti interessati dalle gare del Taranto. E alle 15 torna l'appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo, padrone di casa Dario Galitelli, quindi non perdetevelo. Nel frattempo io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro buon pomeriggio.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE. Una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

da 5 Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco GE garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza,

fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.

0: Studio 100. E tu?
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche,

0: ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Sì. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
0: in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli

0: altri brand presenti sul mercato.
1: Paolo, insomma, ma si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
3: Poco meno
2: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
3: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
1: assolutamente
3: cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
3: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri, è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
3: prima
1: orienta.
3: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
3: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Possiamo aggiungere anche il mondiale Renault.
3: Non mi sono permesso
1: punto
3: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
3: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i mondiali rally, se vogliamo.
3: Possiamo aggiungere
1: i
3: mondiali rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
3: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, reindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì. 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mild Hybrid. Quindi Mild Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: abbiamo non c'è pazienza, più spazio.
3: Esatto, non c'è più spazio dove poter ricomodare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, sì. Il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, sì. Ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, Mild Hybrid e Full Hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
3: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri possibilmente anche i miei clienti, che sì. Sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, sì. Ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, certo. Oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
3: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, certo. Non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino, sì. Ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere a terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda.
3: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo. Ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie mille come sempre a Paolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a tutti.
1: Grazie mille Paolo. E adesso invece ci prendiamo una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina.
2: Bosch, tecnologia per la vita.
3: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
4: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina, quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60

0: 30 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale Symmetrical AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi

0: pre-collisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo, come da tradizione dell'elica. C'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura

delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre a litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44.

0: versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport, del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20.30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti
6: tuoi. Esatto, quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
7: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
6: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
7: Certo,
6: insomma,
7: tantissimo!
6: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
7: Beh,
6: dire da
7: Tito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo,
6: che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
7: Paese di nascita della Volvo.
6: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
7: Beh, come tutte le Cross Country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
6: sì,
7: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle Cross Country Volvo.
6: I fari,
7: i
6: no?
7: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED che sono,
6: esatto,
7: molto particolari.
6: A forma di martello di Thor, che è proprio,
7: esatto,
6: una tipicità del marchio.
7: Che viene richiamata anche sul posteriore.
6: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione Cross Country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
7: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le Cross Country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta Cross Country.
6: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
7: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
6: Esatto.
7: Anteriore e posteriore, quindi.
6: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
7: Andiamo a vedere gli interni.
6: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
7: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
6: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
7: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
6: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche, che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo, sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
7: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle, diciamo, di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
6: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti, che
7: esatto,
6: è posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso, da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
7: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
6: Esattamente. Prima, parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
7: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
6: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
7: Esatto.
6: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
7: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
8: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
9: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
8: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
9: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questo, questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
8: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto, si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
9: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
8: esatto,
9: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
8: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
9: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
8: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
9: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
8: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
9: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente. Infatti, poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.

0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Lo mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci. Ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale.

0: Schiaccio un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare il notturno di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come: ah, vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come: vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè, se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'ocarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
1: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate, a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa, fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico, che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè, il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece in braccio lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia, inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
2: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808, 909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
0: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono e quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatte tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
1: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. Cioè, uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: che ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer da 300 euro, puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Con una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono sinte batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e l'ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, è che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia

0: Vita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
1: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
2: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Qui i budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapere che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare, il sintesi FM, e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sale di età. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, love. Il pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico?

0: artistico. Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune, non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì, fine, punto.
1: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera e remotato. È uno strumento musicale come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune, è il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto, lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul, mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male, umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio, non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio. Non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per

generare della musica partendo da un prompt e poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo, oppure su uno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, su uno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool.

0: ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
1: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' a questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata. E magari, adesso non voglio dire se riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna tenerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dall'essare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dalla

acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso, fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave. Mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene.

anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. A proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppapasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro, lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente, la predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, i 15 milioni di euro che arriveranno a Taranto per i giochi del Mediterraneo vanno ad aggiungersi agli altri. Ieri il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, oggi un incontro tra il commissario Ferrarese e il sindaco Bitetti per capire come utilizzare questi fondi, con particolare attenzione ovviamente alle strade da rifare in previsione dei giochi. E poi parleremo di Ex Ilva con le parole di Antonio De Caro, presidente della regione, al termine dell'incontro avuto questa mattina a Bari con i sindacati metalmeccanici. E poi parleremo anche di una bella iniziativa giunta alla nona edizione, si chiama Fuorigioco, è un torneo di calcio che coinvolge detenuti, avvocati, magistrati. Questo e tanto altro

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, ulteriori risorse arrivano dal Consiglio dei Ministri nel decreto legge varato ieri sera, anche 15 milioni di euro per Taranto, l'arrivo dei fondi che sarà utilizzato per una serie di interventi infrastrutturali, compreso il rifacimento delle strade, era stato già annunciato la scorsa settimana dal ministro Foti in visita in città. La gestione degli esuberi della vertenza ex Ilva al centro della riunione richiesta dai sindacati al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. Nel carcere di Taranto la conferenza stampa di presentazione di fuorigioco, non edizione del torneo di calcio con squadre composte da detenuti, avvocati e magistrati che si disputerà il 27 giugno. Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Arrivano 15 milioni di euro, il Consiglio dei Ministri li ha destinati a Taranto proprio per i giochi, serviranno soprattutto per le infrastrutture, per le strade. Oggi in programma un incontro tra il commissario ferrarese e il sindaco di Taranto, ma vediamo i dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
1: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario ferrarese che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Bitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Bitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere

0: sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
1: E la gestione degli esuberi, della vertenza ex Ilva, più in generale tutta la complessa vicenda del siderurgico, sono state al centro di una riunione che si è tenuta oggi a Bari tra i sindacati dei metalmeccanici e il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro. C'era per noi Ilaria Lia, che ha raccolto insieme ad altri giornalisti le dichiarazioni del governatore pugliese al termine dell'incontro. Eccole qui.
2: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto, un'area diciamo particolarmente fragile in questo momento. L'impegno è quello di rivederci in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché sapete che la questione, come ha dichiarato il Ministro Urso adesso, è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza con cui abbiamo comunque delle interlocuzioni, abbiamo avuto delle interlocuzioni in questi giorni.
3: I tempi sono
2: Siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse e durante la manifestazione di interesse è anche complicato diciamo fare delle dichiarazioni perché c'è una manifestazione di interesse pubblica.
1: Ancora lavoro, ma stavolta buone notizie, la vertenza IAB che si conclude positivamente per i 45 lavoratori operai specializzati della multinazionale delle gru che aveva deciso di delocalizzare, saranno tutti reintegrati in un nuovo percorso lavorativo. Vediamo i dettagli nel servizio.
4: Si chiude nel migliore dei modi la vertenza IAB di Statte. È stato sottoscritto nella sede di Confindustria l'accordo tra la realtà imprenditoriale subentrante, la Nexus, e i sindacati. Con la firma nella sede tarantina si sancisce ufficialmente il trasferimento dei 45 lavoratori della multinazionale delle gru alla nuova realtà imprenditoriale del gruppo Coseco. Il 28 febbraio 2025 era stato l'ultimo giorno di lavoro per il centinaio di operai specializzati della IAB che aveva deciso di delocalizzare gli impianti. Nei mesi precedenti i lavoratori avevano anche occupato la fabbrica. Da allora più della metà ha accettato l'incentivo all'esodo cercando lavoro altrove. Oggi per i 45 rimasti si apre un nuovo capitolo. Con un investimento di 10 milioni di euro per la reindustrializzazione del sito, la Nexus New Co di Coseco produrrà macchinari per l'igiene urbana. L'intesa rappresenta soprattutto l'inizio di una nuova fase, la vera sfida, ha commentato l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Eugenio Di Sciascio, è quella di riportare pienamente a regime le attività produttive e consolidare un progetto industriale capace di generare sviluppo e creare valore sul territorio. Per questo guardiamo con fiducia l'impegno assunto dal gruppo Coseco, realtà imprenditoriale pugliese, che negli anni ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione agli investimenti in innovazione e ricerca. Restano inoltre attive, ha concluso Di Sciascio, le misure di politica del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori coinvolti affinché questa transizione sia accompagnata da opportunità concrete di crescita delle competenze e di sviluppo professionale. Soddisfazione anche per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini e per il sindaco di Statte Fabio Spada. L'obiettivo delle istituzioni, scrivono in una nota, è stato fin da subito quello di evitare la perdita di posti di lavoro e la chiusura del sito.
1: La cronaca adesso: è stata confermata la misura degli arresti domiciliari per il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator a Massafra. L'indagato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il servizio di Dario Galitelli.
0: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il

0: procedimento che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente Daspo a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
1: 10 anni di Daspo e 5 anni di obbligo di firma per il 44enne arrestato nei giorni scorsi, di cui abbiamo appena ascoltato nel servizio. L'uomo appunto ritenuto responsabile a vario titolo di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che dell'invasione di campo durante la finale playoff tra Taranto e Gladiator dello scorso 14 giugno allo stadio di Massafra. Dunque, per i prossimi 10 anni, con questa misura applicata dal questore, l'uomo non potrà accedere a stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio, né alle aree parcheggio situate nelle vicinanze degli impianti interessati dalle gare del Taranto, e per i prossimi 5 anni sarà inoltre obbligato a presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione delle partite della squadra rosso-blu. Andiamo avanti e andiamo a Massafra, dove nella notte del 15 giugno i carabinieri, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno fermato un'auto che viaggiava a velocità importante in una zona periferica. Alla guida è stato identificato un 19enne del posto, risultato poi privo di patente perché mai conseguita, per il quale è scattata la contestazione prevista dal codice della strada. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 2,85 grammi di hash. Più consistente il quantitativo trovato addosso al passeggero, un 17enne residente a Massafra, che nascondeva negli indumenti intimi un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Lo stupefacente sarà analizzato dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato affidato ai genitori del minore. Per il 17enne è stata disposta la misura della permanenza in casa. Voltiamo pagina. Gli incendi hanno iniziato a divorare il territorio pugliese in anticipo rispetto agli anni scorsi, e nei giorni scorsi se ne sono registrati alcuni di grandi dimensioni e gravità. Convocata ieri la quinta commissione con l'obiettivo di individuare le necessità, le misure già messe in campo e capire come migliorare il tutto, ovviamente a Bari, il servizio è dunque di Ilaria Lia. Vediamo.
2: Audizione della quinta commissione regionale richiesta dalla presidente Loredana Capone e dai consiglieri Stefano Minerva e Paolo Pagliaro, dedicata sia all'emergenza incendi che nelle ultime settimane ha interessato diverse aree della Puglia, che all'organizzazione del servizio antincendio. Come migliorare ciò che già si fa e come rafforzare la prevenzione? Sono queste le due principali domande da cui è partita la discussione in commissione, con l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze disponibili e rendere più efficace il sistema di contrasto agli incendi. L'audizione ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi, proprio per fare il punto sulla situazione regionale. Nel 2026 si sono registrati in Puglia già 76 incendi, di cui 63 nell'ultimo mese. Nei due fine settimana tra maggio e inizio giugno sono state 1.400 le sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro. Questi i numeri resi dai carabinieri forestali.
3: Beh sì, la campagna IB purtroppo è iniziata prima del periodo di grave pericolosità. E la situazione a Taranto è grave, non più grave dell'anno scorso, che però già ha avuto dei dati veramente significativi. E a me non resta che rinnovare l'appello a tutta la cittadinanza ad avere dei comportamenti adeguati al cambiamento climatico che è in atto, per cui attività o comunque comportamenti che prima erano sì illecito ma non avevano il pericolo che hanno oggi molto probabilmente determineranno un incendio, e determineranno un incendio di gravi dimensioni, che è un grave danno per l'ambiente e possibile danno anche per le persone.
2: La Regione Puglia in un anno ha investito 70 milioni di euro nella protezione civile e oltre 2 milioni 760 mila euro sono stati impiegati nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dura la replica dell'opposizione. Qualcosa non funziona in questo sistema troppo frammentato, nonostante i milioni investiti dalla Regione. Una cifra ingente, ma evidentemente insufficiente o mal spesa, affermano i consiglieri, che lamentano di non aver ricevuto risposte precise alle loro tante domande.
1: Torniamo a Taranto, parliamo di elezione del Consiglio provinciale. L'esito di queste elezioni per il rinnovo del Consiglio avrebbe provocato non pochi malumori all'interno della maggioranza di Bitetti. In particolare sarebbe stata la mancata elezione del consigliere Giovanni Tartaglia a mettere in dubbio la tenuta della coalizione del sindaco, ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
4: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale rischiano di trasformarsi in una vera e propria miccia pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Dietro l'esito delle urne, infatti, si starebbero consumando tensioni e malumori che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro politico dell'amministrazione comunale. Al centro della vicenda il consigliere comunale di Per, Giovanni Tartaglia, indicato come uno dei candidati destinati a conquistare un seggio in provincia, un traguardo che sembrava ormai scontato e sarebbe invece sfumato all'ultimo momento a favore dell'elezione di Emiliano Messina, esponente dell'UDC attualmente collocato tra i banchi della minoranza a Palazzo di Città, ma inserito per l'occasione nella lista civica Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, afferente all'area Bitetti. Un ribaltone inatteso che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, avrebbe provocato una reazione tanto immediata quanto clamorosa. Tartaglia starebbe addirittura valutando il passaggio all'opposizione. I primi segnali di tensione sarebbero già emersi nelle scorse settimane, quando una consigliera di maggioranza si sarebbe astenuta durante una votazione in commissione bilancio, un sintomo di un malessere più profondo all'interno della coalizione. Ad alimentare ulteriormente le voci, lo stesso Tartaglia, che all'indomani del voto ha affidato ai social un messaggio carico di amarezza. Contattato telefonicamente, il consigliere non ha nascosto la propria delusione, pur riconoscendo il valore personale e politico di Messina, ha sottolineato come alle elezioni provinciali sia tradizionalmente il Consiglio Comunale di Taranto orientare gli equilibri, rendendo perciò sorprendente il successo di un esponente dell'opposizione. A chi intestare il successo di Patto Ionico, si chiede il consigliere, lasciando intendere che dietro l'esito inatteso delle urne in quel di Via Anfiteatro vi sia stata la regia dello stesso Bitetti. Una cosa però Tartaglia la mette in chiaro: il sostegno al programma con cui è stato eletto resta intatto, così come la fedeltà all'elettorato che ne ha consentito l'ingresso a Palazzo di Città. Finché si parlerà dei temi cari alla coalizione, il sindaco avrà il mio sostegno, dichiarato. Parole che però non bastano a spegnere i rumors sul possibile passaggio all'opposizione. Infatti il consigliere non conferma ma neppure smentisce: se mai dovesse accadere lo comunicherò nelle sedi opportune. Un'apertura che mantiene alta la tensione in vista del prossimo consiglio comunale del 25 giugno, una data che potrebbe trasformarsi nel giorno della verità, e se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per la maggioranza si aprirebbe una fase estremamente delicata. Nel mirino delle riflessioni politiche infatti potrebbe finire anche l'assessore espresso da Per, Francesco Cosa.
1: Voltiamo pagina. Animali in vendita o utilizzati come premi in sagre e feste popolari. In Puglia 12 associazioni chiedono ai comuni di rafforzare controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme già in vigore a tutela del benessere animale. Il servizio di Teresa Picchieri.
5: In Puglia cresce la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione durante feste popolari, sagre e manifestazioni pubbliche. Un gruppo di associazioni impegnate nella protezione animale ha inviato una comunicazione ai comuni della regione chiedendo un'applicazione più rigorosa delle disposizioni già previste dalla normativa regionale. Le regole vietano infatti la vendita, l'esposizione e la cessione di animali durante eventi pubblici, così come il loro utilizzo come premi per giochi o lotterie. Secondo le organizzazioni, nonostante il quadro normativo sia in vigore da anni, continuano ad essere segnalati episodi in contrasto con i divieti previsti. I punti critici riguarderebbero non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia come conigli, uccelli ornamentali e pesci. Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni a cui gli animali possono essere esposti durante le manifestazioni: rumore, affollamento, temperature elevate e continui spostamenti, fattori ritenuti incompatibili con il loro benessere. Vengono inoltre evidenziati possibili rischi sul piano igienico-sanitario, proprio il pericolo di acquisti impulsivi che potrebbero favorire successivi casi di abbandono.
6: Come associazioni cosa chiediamo? Chiediamo al Comune di diffondere agli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che richiami questo divieto, che venga inserito anche nei bandi, nelle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, una clausola appunto che richiami questo divieto, che ci siano dei controlli mirati della polizia locale insieme alla ASL, insieme ai carabinieri forestali e che vengano coinvolte le associazioni come interlocutori per la fornitura di materiali informativi e per le attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. Dall'altro invitiamo anche i cittadini a continuare a segnalarci questi eventi, queste iniziative locali che violano la normativa regionale e rimaniamo comunque a disposizione sia dei comuni che dei cittadini per ogni chiarimento e attività di informazione sul territorio.
1: Adesso parliamo di una bella iniziativa che arriva alla nona edizione. Questa mattina la conferenza stampa nel carcere di Taranto di Fuori Gioco, un torneo di calcio che vede coinvolti detenuti, avvocati, magistrati. Alla conferenza stampa c'era anche l'ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
7: Regole del calcio per riflettere sul rispetto delle regole nella vita quotidiana e questo è lo spirito della nona edizione di Fuori Gioco, il progetto che coinvolge i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto in un percorso di sport, formazione e inclusione sociale.
8: Le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Veramente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia.
7: Quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 20-25 detenuti impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche.
9: Perché lo sport, come ho detto a loro, è uno strumento che educa e che riabilita anche. Quindi nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
7: Il progetto ideato e coordinato dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente dell'associazione Fuori Gioco, si avvale del patrocinio del Ministero della Giustizia e del sostegno delle istituzioni locali, tra cui Regione Puglia, Province e Comuni di Taranto, oltre all'Associazione Nazionale Magistrati e alla collaborazione della Polizia Penitenziaria e dell'area trattamentale dell'Istituto.
10: Cui aderiamo con impegno, credendoci fino in fondo, perché crediamo che appunto il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto.
11: È un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche diciamo il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
7: Il percorso si concluderà con il tradizionale torneo quadrangolare in programma sabato 27 giugno allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che vedrà affrontarsi le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e detenuti nel segno del fair play e del rispetto reciproco.
1: E a proposito di sport, la pagina sportiva curata da Dario Galitelli.
0: Dopo la delusione per la finale playoff persa, il capitano del Taranto Nicola Loiodice affida ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi e alla città. Il calciatore non nasconde l'amarezza per il risultato finale, ma ribadisce l'impegno della squadra. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, scrive, sottolineando come non siano mai mancati sacrificio, volontà e attaccamento alla maglia. Loiodice ringrazia i tanti sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni, in particolare i tifosi tarantini, spiegando di comprendere la delusione e il dispiacere che attraversano l'ambiente rossoblù. Nel messaggio il capitano guarda anche al futuro. Se la società vorrà continuare con me, sarò pronto con ancora più determinazione. Un'apertura che conferma il desiderio di proseguire la sua avventura a Taranto e di continuare a lottare per questi colori. Arrivato a stagione in corso e condizionato da alcuni infortuni, lo Iodice rivendica di non essersi mai tirato indietro, di aver sempre dato il massimo. Infine il ringraziamento alla città per l'affetto ricevuto, non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Il saluto finale è una promessa. Ci vediamo presto. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, che ha fatto tappa a Castellaneta con la quinta edizione della Corsa del Mito, manifestazione che ha richiamato alcuni tra i migliori podisti del panorama provinciale e regionale. Sul percorso tecnico e impegnativo caratterizzato da diverse salite, il successo è andato a Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa, che ha chiuso la prova in 30 minuti e 5 secondi. Alle sue spalle Francesco Quarato e Pierluca Cardellicchio della Marathon Massafra, tra le donne vittoria per Filomena Casaluce davanti a Annalisa Ricci e Caterina Mariella. Ottima anche la prova della nuova Atletica Taranto, che ha portato al traguardo ben 36 atleti, conquistando il premio come società più numerosa della manifestazione. 5 i secondi posti di categoria ottenuti dagli atleti tarantini, con prestazioni di rilievo anche per Mattia Nigri e Roberto Balzano. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Giuseppe Salerno, che ha sottolineato lo spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza che ha caratterizzato la società. Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, la Strapanoramica Mottolese.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE, una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne,

attrattive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

0: da Five Motors puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero, TAN zero, con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da Five Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo.
2: Signora, come mai è qui oggi?
3: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione, in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono, i vantaggi, sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
4: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine. Ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva a

0: la sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida, perché fondamentalmente se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale, ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
1: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
0: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
1: Qual è il percorso pre e post-operatorio per una sterilizzazione?
0: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento. Viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i

0: rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione.
1: Ci si assume una bella responsabilità, nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione dei propri animali sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
2: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
3: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
0: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
3: In generale per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti, quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
2: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
3: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti naturalmente con l'esperienza è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta praticamente, open, quindi tradizionale.
0: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
3: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post operatorio.
2: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet.
0: Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
1: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati

0: in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
1: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
0: Certamente, anzi, ci sono grandi

0: questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
1: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione e laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
2: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. E comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
1: Adesso è serena,
2: Sì,
1: finalmente.
2: finalmente sì, ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note, vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra.

0: La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
1: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
2: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muova per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Siamo nell'isola Madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Taranto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

0: amico. Questo è Studio Accento.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Steli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama

0: Ritorno all'appuntamento con dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Come vedete, quest'oggi siamo nel cuore della città di Taranto, siamo nel cuore dello sport di Taranto, probabilmente in uno dei luoghi più iconici che lo sport rosso-blu abbia mai conosciuto. È il Palamazzola, dove si sono scritte tantissime pagine importanti per questa città, un luogo in via di recupero proprio in prospettiva dei Giochi del Mediterraneo. Non sono solo in questo appuntamento, come sempre ad accompagnarci c'è chi questa struttura la conosce bene e chi di questa struttura insomma si è occupato curandola sin dal primo minuto. Ingegner Vito Colaninno. Vito, buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno e grazie. Allora, buongiorno a tutti.
0: Vito, noi siamo qua oggi in una struttura che vediamo decisamente rinnovata rispetto a quello che era lo stato iniziale dell'arte. Corretto. Però vorrei insomma che mi spiegassi e vorrei partire da quello che è il core business di questo impianto, ovvero il rettangolo di gioco.
1: Corretto. L'impianto ha avuto delle lavorazioni sostanziali, importanti, una delle tante è quella del terreno di gioco. Il terreno di gioco è stato praticamente tutto ristrutturato, sono stati cambiate circa 200 metri quadri di pavimentazione che era deteriorata col tempo, è stato tutto levigato e ripittato, possiamo vedere la pitturazione è fresca ancora, siamo in fase di pulizia del cantiere. Quindi questa lavorazione ha dato un nuovo look al terreno di gioco della Palamazzola. Altre lavorazioni sostanziali che sono ben visibili è la sostituzione della vecchia balaustra in ferro, non più conforme alle normative vigenti, è stata sostituita appunto con quella nuova che possiamo ammirare in vetro. La totalità degli affacci è stato praticamente vetrato, questo ci permette di avere una visibilità continua sul palazzetto e sul terreno di gioco, in quanto prima con le balaustre in ferro c'erano delle problematiche, sì, soprattutto per le prime file di ostruzione del gioco appunto. Un'altra lavorazione importantissima, sempre che riguarda questa zona, perché ci sono stati piccoli cantieri nel cantiere, sono l'insonorizzazione del palazzetto, in quanto prima c'era un effetto eco, qui c'era un rimbombo durante gli eventi, problematica risolta con l'installazione dei pannelli fonoassorbenti che vediamo in facciata. Un'altra problematica risolta è anche quella dell'audio. L'impianto è stato totalmente cambiato, sia l'impianto audio, l'impianto del suono, sia l'impianto coreografico e luminotecnico, in quanto abbiamo installato delle nuove teste mobili che non solo per i Giochi del Mediterraneo, ma per il futuro del palazzetto potranno illuminare in maniera coreografica ogni tipologia di evento.
0: Ingegnere, io ti fermo subito, sì, per un motivo. Ci hai messo dentro al calderone tanta roba, sì, che poi mi farai vedere step by step. Quello che voglio, quello che mi piace sottolineare è riportare i nostri utenti e come qui si tratti di una struttura, qui si parli di una struttura che insomma ha poco più di 20 anni. Sì. Quindi magari si può pensare, parliamo di una struttura nuova, in realtà questa è una mezza verità.
1: Una mezza verità.
0: Parliamo di una struttura con 20 anni, più di 20 anni di vita, costruita con criteri infrastrutturali che adesso
1: diversi da oggi,
0: sono diventati totalmente obsoleti, sui quali avete lavorato proprio per consentire lo svolgimento della kermesse dei Giochi del Mediterraneo, ma anche per lasciare poi la città di Taranto
1: un'eredità importante, moderna, più dal punto di vista tecnico, più funzionale.
0: Qui c'era una pecca grossa.
1: Sì.
0: Da persona che ha frequentato questo impianto, da maggio a ottobre questo impianto era invivibile per una questione, lasciami passare il termine, climatica. Mi auguro che sia stato, anzi sono, siccome lo sento, sono sicuro che sia stato posto rimedio.
1: È proprio in fase di prova. Importante un invito, un assist importante che ti do del tu, che mi hai fatto, è il cambio totale dell'impianto di climatizzazione, sia in questa zona, possiamo notare le nuove canalizzazioni installate, e sia nelle palestre, in tutti gli ambienti. Abbiamo eliminato totalmente la componente del gas, quindi andiamo per un discorso anche di modernità impiantistica, sì, andiamo totalmente in elettrico.

0: con l'installazione di due nuove UTA
1: e una grande vistosa macchina
0: che ci permette la climatizzazione caldo-fredda.
2: Chiaro.
0: In quanto, dicevi bene, prima c'era solo una possibilità di areazione riscaldata, quindi aria calda, oggi abbiamo la possibilità di raffrescare il palazzetto e lo sentiamo oggi perché siamo in fase appunto di rodaggio impiantistico, siamo alla conclusione, ci tengo a specificarlo, siamo in dirittura d'arrivo qui, siamo nelle fasi di collaudo, di preparazione. Queste due UTA immense, lo sottolineo perché è una lavorazione importante che ha caratterizzato il palazzetto, ha cambiato totalmente l'impianto principale della struttura.
2: Vito, iniziamo sto viaggio, va?
0: Va bene, prego.

0: Abbiamo lasciato il rettangolo di gioco alle nostre spalle, abbiamo fatto un percorso che è quello che in maniera inversa di solito compiono gli atleti che si accingono ad entrare in campo, e siamo all'interno di uno degli spogliatoi che è stato completamente rinnovato. Questa è l'area, quella alle nostre spalle, questa è l'area nella quale gli atleti si cambieranno, si vestiranno e poi entreranno in campo.
1: Corretto, corretto. Allora, gli spogliatoi fanno parte anche di una rigenerazione, in quanto sono stati tutti dotati di un nuovo controsoffitto, come tutta la totalità del palazzetto. Abbiamo rinnovato il controsoffitto con una nuova struttura scomparsa, che è bella esteticamente e anche tecnicamente una novità. Abbiamo cambiato tutte le porte, infatti stiamo in questa fase in sostituzione di tutte le porte del palazzetto, e abbiamo sostituito tutti i sanitari e il rivestimento ceramico sugli spogliatoi, come possiamo vedere.
0: Vediamo anche quelli.
1: Seguite.
0: Come ogni tour del nostro programma, insomma, un passaggio in quella che quest'area della struttura è necessaria. E vi dico, insomma, che l'impatto anche dell'area doccia è importante. Uno spogliatoio rifinito in tutto, non soltanto per ciò che riguarda i servizi essenziali, ma anche per una questione estetica.
1: Ma anche per una questione estetica, di un decoro. Sono state realizzate delle nuove pavimentazioni più moderne, le docce sono state tutte sostituite, abbiamo realizzato in ogni spogliatoio un bagno per diversamente abili, che possiamo vedere spostandoci sulla sinistra. E c'è stato tanto lavoro.
0: Non è il luogo migliore per chiedertelo, però ti chiedo, consegna prevista per?
1: Consegna siamo al 30 giugno. Siamo al 30 giugno e stiamo sul rispettare la data, perché siamo praticamente nelle battute conclusive, stiamo pulendo il palazzetto.
0: Quindi 30 giugno chiavi ai Giochi del Mediterraneo.
1: Salvo imprevisti. Dovrebbe essere così.

0: Ci siamo spostati in maniera esattamente parallela nell'altra ala della struttura.
1: Via Cesare Battisti.
0: Esattamente, prospiciente Cesare Battisti. Siamo entrati in una sala che per me potrebbe essere una sala qualsiasi, invece luci accese col sensore, sì. Tanto per incominciare.
1: In ogni ambiente.
0: Questa è una delle quattro palestre che mi raccontavi essere state completamente rinnovate.
1: Sì. In questi quattro ambienti è stato rinnovato totalmente la pavimentazione. Infatti vediamo una pavimentazione nuova, sempre in vinilico, in gomma, adatta a qualsiasi tipologia di allenamento, di sport, perché presumo verrà utilizzata per il riscaldamento degli atleti, per le prestazioni. Sempre il discorso impiantistico, condizionamento totalmente rinnovato, controsoffitto totalmente rinnovato. E abbiamo donato un decoro migliore alle vecchie palestre del Palamazzolo.
0: La caratteristica dell'ambiente, oltre ad essere luminoso, al di là dell'illuminazione artificiale, c'è una sensazione di ampiezza. Molto concreta. Cioè la struttura non è risicata come si poteva immaginare data la presenza di quattro ambienti. È davvero molto grande, consente sia il riscaldamento degli atleti che poi scenderanno in campo, però solitamente in questa struttura si facevano anche attività alternative, sì. Altro genere di sport, se non vado errato anche

0: tiro con l'arco piuttosto che altre situazioni di sport che richiedono un certo genere d'ambiente. È sicuramente un valore aggiunto, perché se si vuole provare a fare sport a certi livelli, queste che possono sembrare piccolezze fanno parte di quelle caratteristiche che compongono un impianto nuovo a 360 gradi.
1: Beh, certo, certo, danno la possibilità non solo di ripristinare l'utilizzo passato, ma di incrementare con magari nuovi eventi, nuovi sport idonei per questi spazi.

0: Vito, qui non parliamo di sport, parliamo di civiltà. Parliamo della crescita, di un percorso di crescita della città, della comunità e del rispetto di quelle che sono le prescrizioni che una società civile porta in dote. Questa è l'area, la tribuna di cui parlavi prima, destinata ai diversamente abili, che da questa posizione potranno godere comodamente e in tutta sicurezza soprattutto,
1: sì, soprattutto
0: dello spettacolo che andrà in scena sul rettangolo di gioco da una postazione privilegiata, senza alcun rischio.
1: Senza alcun rischio, sì, infatti, come ho anticipato prima, è una realizzazione totalmente nuova, mancava al palazzetto una zona del genere. Qui abbiamo realizzato un pavimento sopraelevato che ci permette di arrivare praticamente in carrozzina, sì, potendo restare seduti e avere il terreno di gioco a portata di mano per tutti. Le balaustre servono per, sia dal punto di vista di visibilità, ma soprattutto protezione, in quanto è stata calcolata dai progettisti il posizionamento in modo tale da poter evitare le pallonate, certo, eventuali dal campo di gioco.
0: Godendo poi comunque di un'ottima
1: panoramica
0: su tutta
1: globale,
0: la struttura,
1: globale,
0: esatto.
1: Globale appunto. Ci sono i nuovi bagni, ci sono nuove zone con un accesso totalmente nuovo che permette appunto l'ingresso in totale sicurezza per la carrozzina.
0: Certo. Appunto.

0: Nei meandri del Palamazzola, in una di quelle zone che forse l'utenza non conosce, di quelle aree che non sono sempre aperte al pubblico, alle spalle c'è il rettangolo di gioco, ma dove siamo?
1: Siamo nella zona definita sala polivalente. È una sala che in passato è stata utilizzata per varie attività, per la stampa, penso, per c'era una scuola di ballo, ma a noi interessa il lavoro eseguito. Noi abbiamo realizzato una pavimentazione totalmente nuova, eliminando la vecchia pavimentazione che era in vinilico, era tutta deformata a causa di infiltrazioni che abbiamo risolto.
0: Quindi in soldoni ci pioveva dentro?
1: Ci pioveva dentro, adesso, pioveva dentro, adesso non ci piove più, è stata impermeabilizzata tutta la zona del primo anello praticamente, comprendente anche questa stanza, e in più è in previsione in questa fase il montaggio delle pellicole sulle vetrate, pellicole che ci permetteranno di dare più decoro esteticamente, certo, dall'esterno al palazzetto, ma tecnicamente ci permette di avere un irraggiamento meno elevato, quindi riscaldamento inferiore all'interno della struttura, e per i vari sport come la pallavolo la possibilità o l'impossibilità di avere il riflesso, certo, del sole.

0: Questi, esattamente questi, sì. In questo momento unità che possono fruire di queste sedute, sono due,
1: attualmente sì, sono due.
0: Una prova, sono i sediolini dell'area VIP.
1: Diciamo è stata pensata una riorganizzazione della tribuna, in questo caso la fascia centrale, con un cambio di seggiolino, con la spalliera diverso dagli altri, che sarà destinato alla zona VIP, sì. Diciamo, alle autorità. Quindi il Palamazzolo avrà anche una zona dedicata alle autorità, che è questa qui.
0: Precedentemente questa concezione non c'era, in un impianto che conta di quanti posti?
1: 3.000.
0: Quindi 3.000 persone all'interno di un impianto completamente rinnovato, con un concept nuovo relativo a quelle che sono le infrastrutture, a quelli che sono i criteri infrastrutturali dei giochi del Mediterraneo, ma non solo, quindi da questa visuale sarà possibile godersi lo spettacolo della pallavolo dal prossimo 21 agosto al 3 settembre e successivamente invece tutto lo sport indoor a squadre di Taranto.

0: Siamo all'esterno, me ne hai parlato prima, mi hai fatto vedere gli impianti che consentono di rendere vivibile a livello climatico la struttura all'interno, quindi caldo, freddo. Sicuramente una miglioria fondamentale nell'ascito che viene portato alla città. Qui c'è l'ingresso con le rampe che portano direttamente agli spalti. Prima mi accennavi che c'è una variante importante a livello cromatico.
1: Sì, questa facciata. Questa facciata, come tutto il complesso esterno del Palamazzolo, è stato ritinteggiato, ristrutturato su pilastri, ristrutturazione importante strutturale su pilastri e travi e riprese tutte le strutture metalliche che vediamo in questa superficie del primo anello. Importante è stato, l'ho accennato prima, l'installazione dei nuovi proiettori illuminotecnici che ci permetteranno di avere una coreografia nel serale, durante gli eventi, come dicevo, che rappresenterà la bandiera tricolore italiana, e sono installati proprio sulla frontale sia su via Cesare Battisti che su via Venezia.
0: Vito, io non posso che ringraziarti di questo viaggio, sei stato ineccepibile nel raccontarci quello che sarà il nuovo Palamazzolo, per un lascito importante sia per i Giochi del Mediterraneo ma anche per il futuro della città di Taranto.
1: Grazie a voi.
0: Grazie mille.

0: Si conclude così quindi il nostro viaggio all'interno del Palamazzolo, un impianto completamente rinnovato, pronto ai Giochi del Mediterraneo, ma pronto anche alla sfida più grande che si presenta a Taranto successivamente alla Kermesse dei Giochi, ovvero quello dell'impiantistica sportiva. Un impianto pronto per essere consegnato alla città e che promette di tornare ad essere il cuore pulsante dello sport tarantino. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Prossimo appuntamento ovviamente con Dentro i Cantieri su Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, 120 diventa 120 estate e si sposta dal nostro studio abituale di Studio 100 per andare fuori da quelle che sono dal nostro territorio abituale per andare a conoscere tutto quello che c'è di bello per quest'estate 2026, partendo dalle strutture, dagli eventi, dai personaggi che animeranno questa estate che vi racconteremo attraverso 120 estate. Come insomma immaginato e come sperato, anche se abbiamo una serata un po' più grigia rispetto al solito, ma sicuramente la luce e la bellezza non ne risentiranno, siamo qui a Lido Gandoli per raccontare la storia di questo posto nato qualche anno fa e adesso ne sapremo un po' di più e poi scoprire quali sono i programmi per questa estate in corso. Con me due ospiti. Sto parlando di Marcella Alessano e Paola Alessano, le padrone di casa, con le quali faremo questo viaggio con il mare sempre qui alle nostre spalle e per raccontarvi com'è nata questa splendida avventura e come si sta evolvendo e quello che ci presenterà per quest'anno. Allora, la prima puntata, ragazze, di 120 estate, quindi siamo fuori dalla bellezza dello studio, ma anche dal fatto di essere all'aperto ci aiuterà sicuramente a raccontare le storie in maniera differente. Marcella Alessano, allora questa storia che qualcuno già conosce, però in realtà è sempre molto bello risentirla e farla conoscere a chi magari non sa com'è nato questo splendido posto.
1: È una storia d'amore, è una storia di un sogno, è la storia di un ragazzo di 27 anni che si è innamorato di questa bellissima baia e quindi ha pensato di realizzare quello che oggi si vede, che chiaramente nasce in una maniera diversa e poi nel tempo si è evoluto così com'è. Ed è una storia di un'azienda, è una storia di una famiglia, perché insieme a questo ragazzo di 27 anni c'era la sua famiglia, quindi c'era la mamma, i fratelli che hanno chiaramente contribuito a che questo percorso, questo progetto andasse avanti e poi nel tempo siamo arrivati noi, i piccoli dell'epoca, siamo arrivati noi che abbiamo un po' stravolto anche la conformazione del posto, perché chiaramente questo è un posto che nasce nel 58 con materiali tipici del 58, ahimè cemento, e quindi invece poi nel tempo abbiamo fortunatamente modificato tutto lo stabilimento preferendo legno verde e quant'altro. È una bellissima storia, è una storia di grande lavoro, di grandi sacrifici, di grandi emozioni, di grandi soddisfazioni, delle volte anche di grandi dolori, perché chiaramente come tutte le aziende hanno delle grosse problematicità e purtroppo, devo dire, soprattutto in quest'ultimo periodo storico, gli stabilimenti balneari, come è noto a tutti, hanno tanti, ma tanti, tanti problemi irrisolti per i quali la categoria si sta, diciamo, impegnando, ma sembra che ancora a questa risoluzione non ci sia un problema. Non ci si arrivi. Comunque, detto questo, l'estate è partita alla grande, perché il tempo ci ha aiutato, anche perché queste attività stagionali sono decisamente spinte dal tempo. Il bel tempo fa una bella stagione, il maltempo fa una stagione che è una tragedia fondamentalmente, anche perché queste strutture che si vedono, che sono curate, sempre piene di gente, hanno ovviamente un background di dipendenti, di costi, di problemi enormi, però insomma riteniamo che anche quest'anno, come tutti gli altri anni, andremo avanti, riusciremo a fare una bella stagione. Chiaramente noi abbiamo il pienone per quanto riguarda gli abbonamenti, perché questa è la spiaggia tipica.
0: Parliamo della spiaggia, esatto. Ovviamente.
1: Cioè, la spiaggia tipica, si sa, è la spiaggia delle famiglie, Lido Gandoli, storicamente. Questo anche dovuto un po' alla struttura, se così vogliamo dire, della baia, perché la nostra baia è diciamo per 100 metri di camminata abbiamo un'acqua bassa che invoglia le mamme con i bambini a venire a mare, per cui i nostri abbonamenti li abbiamo tutti fatti. Adesso stiamo continuando anche a lavorare con gli ingressisti, che abbiamo la cosa bella degli ultimi anni è che anche quest'anno si è verificato che abbiamo avuto un incremento di

0: turisti. Sono 4-5 anni che finalmente su Lido Gandoli sentiamo parlare inglese, francese, tedesco, spagnolo e quant'altro.
1: Questo ovviamente è simbolo e sinonimo del fatto che una struttura come questa sia conosciuta anche oltre, no? Cioè la zona nostra, la zona territoriale della Puglia. Ovviamente so che qui molti arrivano anche dalla BAT, dal Barese, cioè è una spiaggia molto battuta. Molto. E questo, diciamo, la storia che è come è nata. Poi come arrivano Marcella e Paola insomma investite da questa grande storia d'amore, da questo grande amore, insomma, che poi ha visto in voi la prosecuzione naturale per la tradizione che era nata con papà?
2: Certo. Diciamo che abbiamo ereditato la passione e quindi abbiamo cercato di mettere a frutto questa passione per portare avanti, per continuare a portare avanti questo posto. E quindi comunque, diciamo, c'è la spiaggia, c'è una terrazza che nel tempo abbiamo migliorato a livello di servizi, di layout, di prospettiva, e quindi abbiamo cercato di introdurre sempre più iniziative, no? Anche a livello sportivo. Noi qui abbiamo la Sap Academy, che tra l'altro quest'anno è stato, Lido Gandoli è stato lo scenario di un campionato internazionale molto importante che c'è stato all'inizio di maggio. Abbiamo avuto anche una tradizione dei campi di beach tennis con il campionato del Sud Italia per tanto tempo, che è stato condotto dai nostri cugini. Quindi, insomma, abbiamo cercato nel tempo noi giovani di, insomma, arricchire, perché adesso non siamo più giovani di una volta. Esatto, di arricchire comunque il posto di varie iniziative. Dopodiché abbiamo anche creato una terrazza in cui è stato lo scenario di tanti concerti importanti. Tu lo sai bene,
1: ne parliamo dopo di questo. Parliamo di come si sono evolute poi Lido Gandoli e la terrazza, che negli anni ovviamente ha visto chiaramente l'avvio di tante attività che nei decenni si sono modificate, modificando il pubblico, modificando il gusto, modificando lo stile, che però rimane uno stile inconfondibile, quello di Lido Gandoli e della terrazza che presentiamo.
2: Sì, la terrazza è stata, diciamo, abbiamo dato il nome Oltre, adesso non ricordo bene, credo nel 2017 o 2018, perché comunque era Oltre Lido Gandoli, ma era già presente da prima. Insomma, è stata una terrazza che dal 2015 piano piano ha introdotto vari concetti, quindi abbiamo il nostro lounge bar, poi è comunque stata teatro di spettacoli, di musica dal vivo, di cene spettacolo, e poi abbiamo comunque creato il nostro ristorante Oltre, che nel tempo, insomma, ha dato le sue soddisfazioni, perché comunque la terrazza è molto bella anche la sera, quindi accoglie volentieri gli ospiti con uno scenario molto molto suggestivo. E, per esempio, però quest'anno noi abbiamo la collaborazione di Damo, che viene qui, sta qui con noi, che collabora con noi, si occupa del ristorante e della pizzeria, e noi abbiamo anche, continua ad esserci il cocktail bar che tutte le sere è aperto e che comunque, diciamo, può accogliere chi vuole invece venirsi a bere soltanto una cosa e fare passare una serata in maniera un pochino più easy. E poi quest'anno stiamo per inaugurare un progetto nuovo che si chiama Hit the Beat, e che prevede delle cene spettacolo in cui comunque c'è un gruppo live che ci farà divertire, ci farà cantare, ci saranno delle serate di karaoke, e presentiamo un nuovo spazio che Inoltre, che è una terrazzina che è questa dove siamo, quindi, diciamo, è questo spazio un pochino più raccolto in cui comunque ci divertiremo tutti insieme, per poi passare in alcune serate a occupare la terrazza più grande, quindi faremo dei gruppi più importanti sulla terrazza più grande. Quindi siamo pieni, insomma, di grinta e carica per iniziare una nuova stagione e per accogliere sia di giorno che di sera, sia nello stabilimento che sulla terrazza, tutte le persone che ci vorranno venire a trovare.
1: Marcella, c'è una cosa che ricordi con piacere, c'è un episodio che magari ti è rimasto proprio in mente in tutti questi anni di attività? Non lo so, una persona che ti ha colpito, un personaggio che ti ha colpito, qualcosa di bello, perché poi è un lavoro bello.

0: Ero bellissimo, a contatto con la gente, però molto impegnativo.
1: Molto impegnativo.
0: E quindi ovviamente però che dà le sue soddisfazioni, i suoi problemi, come dicevi tu prima, però ci sarà sicuramente nel caso di tutti e due qualcosa che magari ti è rimasta più impressa.
1: Ma diciamo che tutto quello che è successo, per quanto mi riguarda, è servito anche a rafforzare il nostro legame familiare, e in tutto questo un grossissimo merito va a Paola, che tra l'altro vive a Roma e ha seguito brillantemente tutto quello che è successo, ha seguito ed è stata la promotrice di tutto ciò che sono eventi e quant'altro, e questo naturalmente nel tempo per noi è stato importante perché ha rinsaldato ancora di più il nostro legame familiare. Poi, per l'amor di Dio, episodi belli ce ne sono tantissimi, così come qualche anche episodio spiacevole, però dirti in particolare la cosa che più mi è piaciuta in questi ultimi anni è proprio questo, rinforzare questo legame familiare, rinforzare questo legame familiare che si è rinforzato anche nei nostri figli, anche se i nostri figli sono ragazzi come tutti i ragazzi che hanno studiato fuori, e quindi non sappiamo il domani di questo posto come potrà, diciamo,
0: evolversi
1: e procedere, anche se i nostri figli hanno anche loro un legame fortissimo nei confronti del posto, che è un legame fortissimo nei confronti del nonno, della nonna, dei genitori, di Gandoli, e quindi queste sono le cose belle che diciamo mi sento di, sono cose mie personali che mi hanno riempito il cuore, mi hanno anche dato la forza di continuare a procedere in questa avventura che, ripeto a dire, al di là di quello che può sembrare, è un'avventura molto ma molto sacrificata, perché comunque quando chiunque è in vacanza, quando chiunque gode del mare, delle serate, di cose, dall'altra parte c'è qualcuno,
0: c'è gente che ci lavora su questa cosa, ovviamente,
1: che non può assolutamente distrarsi con delle grosse responsabilità e quant'altro, per cui questo è quello che mi viene da dire. Oltre a questo, poi ci sono stati tanti rapporti che sono nati, perché qua poi tra l'altro oltre a Mario ci abbiamo tutto un discorso sportivo che va avanti, di tanti atleti.
0: Sì, parliamo di Mario Tagarelli, con la scuola del SAP.
1: Abbiamo
0: certo.
1: Però tanti atleti, anche professionisti, e tanta gente che fa il suo lavoro e viene a svolgerlo qua per un po' per farsi pubblicità, ma anche perché
0: per la bellezza
1: e per le cose. Abbiamo poi nel tempo c'è stato la novità di Bloom, che è stato un posto che nel tempo è nato, che non è più la sabbia ma è il prato sulla destra, con gli ombrelloni, con il baretto, tutte le terrazzine che abbiamo creato che prima non c'erano, le tende sulla spiaggia, insomma tante cose che nel tempo ci sono state, il centro estetico, il parrucchiere, che sono chiaramente tutti servizi che sono stati pensati, creati per soddisfare sempre di più le esigenze di una clientela che nel tempo diventava anche più esigente, perché oggi il concetto del mare fine a se stesso, diciamo, non c'è più, quando poi parlano per dire, no, delle spiagge libere. Bellissime le spiagge libere, però poi noi ci siamo resi conto che fino a che non abbiamo aperto e quindi abbiamo messo su, ma quest'anno stesso, tutta una serie di servizi, sì, c'era un po' di gente che veniva, ma nel momento in cui la spiaggia era pronta, il che significa il servizio della pulizia, il servizio dei bagni, il servizio del bar, il servizio del ristorante, il servizio del salvataggio, la spiaggia si è riempita e c'è stata tanta gente che ha cercato di prenotare e non è riuscita a prenotare. E questo lo dico purtroppo con un po' di polemica, no? Rispetto a tutto quello che sta accadendo e tutta la bagarre che si sta facendo sulle spiagge libere, le spiagge non libere, per l'amor di Dio, ci devono essere le spiagge libere, le spiagge private, e poi sarà il consumatore a scegliere. Però io devo dire che i nostri consumatori sono ben lieti nel momento in cui noi apriamo, ovviamente con un contributo che chiediamo all'ingresso, perché se è una spiaggia privata si paga qualcosa, però sono ben lieti di pagare questo qualcosa per avere i servizi di cui abbiamo parlato, servizi che, ripeto, stanno ancora non ci sono tutti, ma arriveremo al 21 giugno che saremo al completo per tutto quello
0: certo,
1: che c'è da fare.
0: Certo.
1: E quindi questo.
0: Paola, tu una cosa che ti è rimasta impresso, cioè tutti questi anni di varie attività organizzate, cioè qualcosa che ti rimane, sia bello che brutto, insomma, perché poi è chiaro, cerchiamo di far conoscere le cose belle, però ci può anche essere qualcosa di meno bello che poi dà la possibilità di crescere e di migliorare.
2: Allora, io ricordo con grande emozione il primo concerto all'Alba, con il nostro Diodato, con il nostro Antonio Diodato, che è stato sulla sabbia, è stato meraviglioso.
1: Il più bello.
2: Meraviglioso, ci siamo credo commossi tutti, a parte che lui ha quella voce incantevole, poi comunque era proprio veramente un'emozione incredibile, no? Ti ricordi, sabbia, abbiamo allestito tutto con le candele, insomma è stato proprio una cosa veramente molto magica.
3: È stato un'alba
2: speciale. Sì, esatto, diciamo che quello è stato un momento molto molto emozionante.
1: Magico.
2: Poi, magico, però l'emozione non manca mai, e sono d'accordo con mia sorella che qui lo spirito di famiglia è quello che poi in realtà accende il posto, e in realtà poi anche a tante persone che lavorano qui con noi lo avvertono e quindi si sentono a casa, e questo per noi è una grande soddisfazione. Per cui, insomma, e poi un'altra cosa che veramente mi ha fatto sempre pensare: a Gandoli sono nati veramente tanti amori, nascono amori,
3: vedi,
2: in continuazione, l'amore, l'amore. Noi abbiamo visto tanti amori che sono nati anche tra le persone che lavoravano con noi, tra i ragazzi, insomma tanta gente che si conosce qui e poi continua una vita insieme. Tante testimonianze di questo, di questa magia di questo posto, ecco.
0: Questa è una cosa che c'è nell'aria qui a Gandoli, come si entra, no? Dalla scritta Lido Gandoli, man mano che si scendono le scale, e diciamo che forse Lido Gandoli è stata una delle prime location, suo malgrado, instagrammabile quando non esisteva Instagram, nel senso che poi quanta gente si è fatta le foto all'ingresso lì, no? Sotto l'arco.
1: Chi viene per la prima volta, la prima cosa che fa è si fotografa facendosi il selfie vista mare.
0: Adesso c'è i selfie, una volta non c'erano, quindi ovviamente c'erano, no, le possibilità di fare le foto così. Quindi insomma davvero qualsiasi punto andiate c'è sempre un angolo instagrammabile, questo lo dico veramente a favore di pubblico che ha qui anche questa possibilità, insomma, di sfruttare questa location sotto questo punto di vista. Allora, insomma, prima puntata di 120 estate, chiaramente è davvero un grande piacere. Quello che voglio ricordare sono due cose. Vabbè, quindi il 21 giugno parte la stagione, l'ha detto Marcella adesso, quindi ufficialmente, anche se in realtà
1: è già partita. Chiaramente con delle punte altissime nel weekend è molta più calma durante i giorni feriali. Poi dal 21 in realtà parte l'estate, anche perché un po' la nostra attività è collegata a un pubblico tarantino,
0: certo.
1: E quindi le scuole, gli esami, quant'altro, è parte. Poi per l'amor di Dio ci auguriamo che arrivino da tutte le parti, che stanno arrivando.
0: Giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto, ma una data che io voglio ricordare subito dopo il 21 e il 22, perché a Gandoli ci sarà la cerimonia di consegna ufficiale delle bandiere blu della Litoranea Salentina, quindi ovviamente Gandoli rientra tra queste bellezze ormai da qualche anno, quindi ne parleremo e seguiremo anche questa iniziativa. E poi il 26 si parte qui su questa terrazza con Hit the Beat, perché insomma obiettivamente la gente adesso vuole divertirsi, di qualsiasi età, non c'è più molta distinzione tra i più giovani e meno giovani, che hanno tutti l'obiettivo di cantare, ballare, divertirsi, bere bene, mangiare bene. Ovviamente qui abbiamo, insomma, in qualche modo qualche dimostrazione, e quindi la qualità, la bellezza, e quindi si potrà,
1: la bellezza a Gandoli la fa da padrone.
0: Quella, amore, bellezza,
1: questo,
0: diciamo,
1: e
0: che questo sicuro.
1: È indiscutibile. No, non è, però è indiscutibile. Poi per l'amor di Dio, a qualcuno può non piacere.
0: Questa è una cosa normale. Un uccellino mi ha detto che il 26 di giugno c'è già quasi il sold out.
2: Esatto, diciamo che abbiamo avuto un grande successo attraverso le persone che comunque ci aiutano Mimmo Bari, come no, che ci aiuta in questa iniziativa, e insomma comunque abbiamo già quasi tutti i tavoli sold out, per cui invitiamo a seguirci sulle nostre pagine social per capire quali sono gli altri appuntamenti e magari a fare una prenotazione per tempo, perché la rassegna è un nuovo progetto, un progetto che ci sarà tutti i venerdì, e quindi ecco, diciamo che chi è interessato può cominciare a prenotare un pochino prima, perché devo dire i posti che metteremo a disposizione non sono tantissimi, perché vogliamo fare una cosa più raccolta, per cui comunque ecco, bisogna affrettarsi a prenotare la cena.
0: Perfetto. Allora, It The Beat dal 26, il 21 parte la stagione. Marcella Alessano e Paola Alessano saranno sempre qui ad accogliervi, insomma, perché insomma vi possiate sentire a casa e perché possiate

0: possiate effettivamente continuare a sentire questa onda d'amore e di bellezza che insomma sono state da sempre il proprio lo stemma di Lido Gandoli e che continuano ad essere parte predominante di Lido Gandoli.
1: Ce la mettiamo tutta, sono 30 anni che ce la mettiamo tutta, perché in effetti la nostra entrata qui a Lido è stata 30 anni fa, un po' prima io perché sono un po' più grande di lei.

0: creando tutto
1: certo,
0: quello che oggi è lì dogandoli, dopodiché il futuro non lo sappiamo.
1: Vediamo. Intanto pensiamo a quest'estate 2026, Marcello,
0: certo,
1: quindi
0: certo,
1: intanto portiamo
0: certo
1: questo e quindi insomma venite lì togandoli e noi insomma continueremo, venite, continueremo a diffondere le bellezze del nostro territorio. Oggi non a caso siamo partiti da Lido Gandoli. Grazie a Marcello Alessano, grazie a Paola Alessano. Noi ci stacchiamo qualche minuto e ci ritroviamo qui tra non molto per vedere gli altri ospiti della puntata.
2: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Viss compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Viss, scelti per proteggere.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: 16 giugno abbiamo già introdotto questa nuova versione di 120 estate qui per la prima puntata direttamente da Lido Gandoli. Il mio nuovo studio per oggi è questo, poi nelle prossime settimane è uno studio itinerante che in realtà andrà a incontrare altre location, altri personaggi, altri racconti, però insomma diciamo che non mi posso lamentare di questo primo studio così all'esterno. Intanto ringrazio Giovanni Talamo con me per le riprese e poi la regia di Studio 100 TV. E allora di qui cominciamo anche a vedere altri servizi che sono stati realizzati in questa settimana. Il primo servizio è quello che riguarda l'intervista rivolta agli Agents of Time, questo duo di DJ baresi che sta spopolando in tutto il mondo con le loro produzioni dance e techno. In realtà li abbiamo incontrati perché saranno tra i protagonisti della line-up e degli artisti che si esibiranno sul palco della Rotonda del Lungomare all'interno del Medimex, e loro saranno i protagonisti della serata del 20 di giugno, quando apriranno alle ore 21 più o meno la serata che poi vedrà protagonisti sul palco i Pet Shop Boys. E quindi abbiamo incontrato gli Agents of Time per questa bella chiacchierata dove abbiamo parlato di questo grande, di questa grande scuola del clubbing pugliese che vede tra con loro insieme ai Fidele, Samuei e altri protagonisti davvero la musica che parte dalla Puglia proiettata in tutto il mondo. Quindi l'intervista con gli Agents of Time. Allora, 120 questa volta, dopo aver ospitato in studio, insomma, altre celebrità che partono da questo territorio, proiettato nel mondo del clubbing internazionale, finalmente, insomma, sono qui in compagnia degli Agents of Time, che in realtà oggi sono a Taranto un po' per raccontarsi prima di quello che sarà il grande evento del Medimex di

0: Il 20 di giugno, quando saliranno sul palco della Rotonda del Lungomare per per aprire ai Pet Shop Boys. Andrea, Luigi, buonasera.
1: Buonasera. Grazie per l'invito. Grazie.
0: Allora, possiamo parlare di Puglia Invasion? Come clubbing, cioè, la Puglia sta sfornando un sacco di progetti interessanti, parliamone.
1: Sì, no, noi ormai è da tanto tempo che giriamo come Fidelis o come Giorgia Angiuli, che è un'altra ragazza che è di Monopoli, che anche lei gira da un sacco il mondo, però ad esempio ora c'è Ale De Tuglie, c'è i Moeache, c'è tanto... Sì, Alessandro Basile, Donato Basile, Cristian Lisco, cioè ci sono un sacco di talenti, quindi direi che la Puglia è piena di risorse, è piena di creatività. E quindi sta esplodendo sia la Puglia sia i pugliesi.
0: E noi questo volevamo sentirci dire. Allora, voi come duo, insomma, come progetto musicale nasce nel 2013, no?
1: Sì.
0: Cioè un po' dopo la nascita dei Fidelis, che insomma anche voi avrete cominciato piano piano nei piccoli club, no? Poi mano a mano la cosa, insomma, di botto, come ho visto con i Fidelis, si ha questa proiezione internazionale. A voi come è capitato?
2: Il nostro percorso è un po' particolare, nel senso che si divide in due step, in due fasce. La prima eravamo prima in tre, quindi eravamo un gruppo formato da me, Andrea e Fedele, che poi ha continuato il suo progetto da solista. Quindi all'epoca iniziamo semplicemente volendoci mascherare, non volevamo far vedere la nostra faccia, volevamo che la gente non ci riconoscesse, che è una cosa strana per quel lavoro, quel tipo di lavoro, e quindi ci mettemmo praticamente dei lenzuoli fatti dalla mamma, che è una sarta, e che incappucciati andammo a suonare per la prima volta in un locale a Bari davanti a 1000 persone, quindi incappucciati, eravamo coperti da qualsiasi figura, diciamo, di cacca che si poteva fare, magari qualche inconveniente che poteva avvenire. Eppure quella cosa...
0: Cioè voi siete stati praticamente quelli che sono venuti un po' dopo i Daft Punk, un po' prima Liberato.
2: Esattamente, non volevo citare Daft Punk, però siamo stati quelli che sono venuti prima di Liberato, sì, quello sicuramente. E quindi niente, questa cosa poi esplosa rapidamente, la gente è impazzita per questa cosa degli incappucciati, era figa, per poi arrivare poi alla seconda fase in cui poi c'è stato, diciamo, lo scioglimento di Agents of Time, di un socio.
0: Sì.
2: E quindi è nata, cioè abbiamo dato
0: vita,
2: è nata la coppia, è nato un nuovo duo completamente con scenari e confini musicali completamente differenti, quindi abbiamo dato un nuovo look, ecco, al progetto Agents of Time, e quindi è tutto un susseguirsi di casualità fondamentalmente, ma anche dietro di tanto lavoro, sinceramente.
0: Perché in realtà noi diciamo, cioè io ci tengo molto a sottolinearlo, non è più soltanto il lavoro del DJ, ma vero e proprio produzione, no? La produzione di brani vostri che poi vengono suonati da altri, così esattamente come succede anche per gli altri progetti pugliesi, e che poi questo vi dà la possibilità di essere anche conosciuti anche ai più grossi, no, artisti, come è capitato a voi con The Weeknd, no? Che in realtà vi ha affidato la realizzazione di più di qualche remix.
1: Sì, noi eravamo in studio, mi ricordo, quel pomeriggio, io e Luigi, poi tornammo a casa, erano tipo le 23 perché quel giorno facevamo più tardi, io aprì Instagram, mi sono letto e vidi questo messaggio di The Weeknd.
0: È stato uno scherzo.
1: Sì, all'inizio era uno scherzo, poi ho aperto, ho visto 35 milioni, The Weeknd, chiamo Luigi, non mi rispondeva, no, ci credo, non mi rispondo. Alla terza chiamata mi rispondi, che Fra, c'ha scritto The Weeknd, ma che dici Fra? Fidati, è vero, apre la pagina della The Weeknd. Poi ovviamente da lì abbiamo iniziato a parlare, le abbiamo mandato il nostro album a cui stavamo lavorando all'epoca, Universo, che uscì su Compact, e gli piacque tantissimo, e quindi diciamo iniziò una collaborazione, e da lì nacque il fatto di creare il remix di Take My Breath, di cui ovviamente noi siamo super orgogliosi, credo che sia e sarà per sempre uno dei momenti più belli della mia vita, che ho condiviso con Luigi, che mi porterò dentro, perché essendo amante della musica, comunque arrivare all'artista numero uno al mondo, all'epoca e tuttora, diciamo che non poteva esserci cosa più bella, quindi ricordo, eravamo io e lui insieme a Medellin, ci abbracciamo, iniziamo a piangere quando uscì il disco, eravamo da soli, perché alla fine siamo partiti da soli, siamo tuttora soli, continuando a inseguire i nostri sogni.
0: Vabbè, sogni che comunque si realizzano. Un altro di questi sogni, probabilmente non ve l'aspettavate nemmeno, è questa appunto presenza sul palco del Medimex il 20 di giugno, insomma in apertura ai Pet Shop Boys, che voi sapete bene hanno fatto la storia della dance, no? In qualche modo, cioè diciamo adesso magari le melodie, le ritmiche sono

0: Cambiate, però molti dei DJ, soprattutto del vostro ambito, si ispirano molto agli anni Ottanta.
1: Beh sì, sicuramente. Volevo fare uno step back riguardo proprio all'annuncio della nostra partecipazione. Sì. Ovviamente il nostro mi dà fastidio un po' definire, dare delle definizioni. Poi diciamo, chiamiamolo il nostro braccio destro, ecco, Matteo Santoro, che poi non è altro che l'amministratore della nostra società. Ci disse: ragazzi, c'è una cosa che bolle in pentola, stavo parlando con Cesare, Cesare sta premendo perché voi quest'anno dovete fare il Medimac, quindi mettendo un po' di pressioni addosso, già non è, diciamo, siamo circondati da pressioni dalla sera alla mattina, benissimo, ne aggiungiamo un'altra. Quindi no, ricevere questa notizia per noi è stata veramente una cosa di grande orgoglio, anche perché suonare in Puglia l'abbiamo fatto tante volte. Però suonare in questo palcoscenico, davanti a questa gente, comunque ci sarà anche sicuramente tanta gente che verrà da Bari a sentirci apposta, comunque ti riempie d'orgoglio. E poi vedere le foto nostre in giro per Bari anche, magari, che ne so, la collega di mia madre, l'ex collega di mia madre che dice: ma io sto ragazzo lo conosco, ma chi è, chi è? E mia madre che è orgogliosa, quindi quelle cose ti riempiono di gioia. Per tornare ai Pet Shop Boys, ovviamente aprire un gruppo del genere rientra poi in quelli che sono le skill del curriculum, e quindi ovviamente ti riempie d'orgoglio farlo poi in Puglia. Accentua di più tutto quanto.
2: Anche il fatto di portare la scena elettronica in un festival come il Medimex, secondo me c'è da fare un grande applauso a Cesare, che comunque ha scommesso su di noi, però in generale sul genere della musica elettronica, e quindi che in Italia tutt'oggi è visto come un posto dove ci si va a drogare, quindi un posto di esclusione, invece qui viene riportato in un contesto governativo, quindi ufficiale, per dare appunto il significato che la musica elettronica può essere ed è un lavoro, perché noi in primis abbiamo combattuto contro i nostri genitori, e quindi cercare di aiutare i nuovi giovani a credere veramente nei propri sogni.
1: Per essere un po', mi intrometto, anche per essere un po' più, aprirsi un po' di più al mondo, proprio oggi leggevo il fatto che Berlino, proprio il governo, cioè chi è al governo a Berlino, ha deciso nella pubblica amministrazione di dar manforte a quella che è la scena culturale dei club, mentre prima, quindi bloccare l'esplosione immobiliare, perché a Berlino è una problematica attuale, cioè è sempre stata vista come la capitale della nightlife, e invece venivano tolti questi posti per l'uso musicale, culturale, per costruirci condomini. Adesso la pubblica amministrazione a Berlino ha detto stop, diamo vita a questo, continuiamo ad alimentare quella che è la cultura, perché bisogna anche dissacrare sta roba, cioè il club non è solo alcol, droga e delinquenza, perché non lo è. Tutti questi fatti che sconvolgono, anche il Divine Follie per esempio, sono tematiche molto importanti che però a noi toccano, perché è la nostra passione, il nostro lavoro, e c'è anche tanto lavoro, c'è tanta gente che dietro ci lavora. Certo. Quindi è bello anche che ci sia proprio questa unione del Medimex proprio con questa scena un po' più underground, più elettronica. È figa la roba.
0: Figa. Allora, l'ultima domanda, anzi in realtà sono due brevissime che mi dovete rispondere tutti e due. Okay. Primo disco acquistato?
2: Primo disco acquistato? Bob Sinclair. Bob Sinclair, anzi. Love Generation, Dub Vision, Division. Sì.
1: Io non ricordo il titolo, però era un remix di Trent Moller per Yoshimoto, non ricordo What Do San, qualcosa, non mi ricordo il titolo, bomba, però il primo proprio CD mi è stato comprato da mio zio e avevo 3 anni, era l'album solo di Freddie Mercury a cui mi sono innamorato, è iniziata proprio una traviazione mentale per i Queen e Freddie Mercury, quindi quello, anche se non l'ho acquistato io, ma mi è stato acquistato, lo ritengo come il primo acquistato.
0: E invece, se vi ricordate il primo disco che avete messo in console, cioè il primo, proprio la prima cosa che proprio vi ha dato che proprio ha detto: no, io questo lavoro lo devo fare a vita, proprio come professione.
2: La prima serata fu una festa di una mia compagna di scuola che mi chiese di suonare, cioè in realtà lei aveva chiamato Tommy P, che all'epoca faceva tutte le feste, e disse: non posso suonare pure io, vabbè dai 10 minuti, però il primo disco forse era Michael Clay's La Mezcla.
3: Oh, fantastico.
0: E tu invece?
1: Devo andare molto molto più indietro rispetto a lui, avendo 40 anni, penso che uno dei primi dischi che ho suonato è stata una prima serata, quindi completamente out of genre, praticamente suonai Roman Flugelgate Knock, in una serata, prima serata in cui tendenzialmente si suonava Pitbull, quindi

0: tutta hip hop, tanti
1: reggaeton di una volta,
0: il primo hip hop di una volta, quello era, e si ballava quello, io arrivai in console e misi il Roman Flugel, ovviamente.
1: Hai scardinato tutto.
0: Non è andata benissimo.
1: Allora ragazzi, io vi ringrazio per questa bella chiacchierata. Ovviamente l'invito è quello di insomma seguirvi sul palco del Medimex sabato 20 di giugno, Rotonda del Lungomare, intorno alle 21, Agents of Time, e poi ovviamente ci saranno i Pet Shop Boys, abbonamenti ancora in vendita, biglietti ancora in vendita, niente, dobbiamo essere tutti sotto al palco a fare il tifo per voi.
0: Non mancate.
1: Grazie agli Agents of Time, grazie Andrea, grazie Luigi. Grazie. E a proposito di Medimex, ieri 15 c'è stata la conferenza stampa di presentazione, o quantomeno proprio dell'inizio della settimana che vedrà il Medimex giungere nella nostra città. All'interno dell'università sono stati presenti gran parte dei protagonisti che hanno raccontato ciò che accadrà per questa settimana, che si preannuncia sempre densa di avvenimenti attorno al mondo della musica, ma anche con tanti ospiti che arriveranno da tutte le parti del mondo. E quindi diamo uno sguardo al servizio sulla conferenza stampa appunto del Medimex.
2: Presentata questa mattina nell'Università in via Duomo a Taranto l'edizione 2026 del Medimex, l'International Festival and Music Conference, che si svolgerà nel capoluogo ionico dal 17 al 21 giugno, consolidando il ruolo di Taranto come punto di riferimento della programmazione culturale regionale. Accanto a concerti, il programma proporrà mostre, presentazioni di libri, incontri, dibattiti e momenti di approfondimento ospitati anche al Teatro Fusco, con l'obiettivo di valorizzare il dialogo tra linguaggi artistici e la crescita culturale del territorio.
3: Il Medimex non è solo un palcoscenico, non è solo i concerti di Pet Shop Boys, Agents of Time, Suez, Lodive, New York Redux, è uno spazio di confronto, di riflessione sul nostro tempo. Oggi vorrei porre l'accento proprio su questo, cioè sulle varie iniziative che si tengono e che non sono i concerti della Rotonda.
4: Il Medimex, come questi eventi, sono presidi culturali, presidi che servono non solo appunto a chi viene a farci visita, ma servono anche ai cittadini di Taranto, perché possano capire di vivere una realtà internazionale, una città che punta gli occhi oltre il Mediterraneo e che quindi ha la mission di potersi mostrare sotto i migliori riflettori, e il Medimex è uno dei migliori riflettori che abbiamo.
5: Per noi il Medimex è uno spazio di creatività per i pugliesi, uno spazio dove i pugliesi si conoscono e si fanno conoscere, è un luogo dove tendiamo a far stare insieme gruppi internazionale, famosi in tutto il mondo, con giovani musicisti, operatori del settore, il grande pubblico degli appassionati. È un modo per stare insieme e ci sono già delle contaminazioni da diversi anni.
6: Leggevo qualche ora fa i dati relativi al primo quadrimestre e alle proiezioni di maggio che ci arrivano dall'Istat, e sono tutti quanti molto positivi, non solo per la Puglia, abbiamo un più 5%, un più 8% per maggio, ma anche per Taranto e la provincia di Taranto, abbiamo un più 4%, abbiamo in generale una presenza di stranieri superiori rispetto alla l'anno scorso dell'11%, quindi stiamo lavorando bene, evidentemente la Puglia tira moltissimo, e soprattutto considerando che questi dati sono relativi alla prima parte dell'anno, quindi quella che non tiene in considerazione il turismo balneare, quindi proprio il fatto che alcune destinazioni siano prevalentemente scelte per il mare, evidentemente si sta lavorando bene anche nel fuori stagione.
3: L'evento è internazionale, quindi i biglietti li comprano non solo dall'Inghilterra, e puntiamo, come diceva appunto il Presidente, ad altre attività, ad altre azioni forti di caratura internazionale, per poter rendere sempre più attrattiva la nostra città, legandola alla creatività, alla musica, alla cultura.
1: Altro ospite della puntata, abbiamo incontrato Bruno Infante, che è di For Friends, dell'associazione For Friends, con il quale abbiamo parlato degli eventi che questa settimana si terranno al Villanova, sulla strada per

0: Pulsano in via Basento, che ha visto l'inizio delle sue attività qualche settimana fa, delle quali abbiamo anche parlato in studio, e con Bruno appunto parleremo di quelle che invece sono i grandi eventi protagonisti di questa settimana a partire da mercoledì 17 di giugno. E quindi sentiamo ciò che ci ha raccontato Bruno Infante. Ritroviamo degli amici che avevamo già incontrato qualche settimana fa per parlare della prosecuzione della stagione del Villanova in via Basento a Pulsano, e quindi con noi Bruno Infante, Nicola De Bellis di Four Friends. Buonasera ragazzi.
1: Buonasera, buonasera.
0: E un nuovo amico, Paolo Carucci dell'associazione I Delfini in Scena. Allora, buonasera. Parliamo un po' di questa stagione, di come sta andando e dei prossimi appuntamenti importanti che riguardano questa e la prossima settimana.
1: La stagione sta andando bene, siamo soddisfatti, abbiamo fatto qualche giorno fa Gianni Ciardo, è iniziato il cabaret, e domani un evento a cui teniamo tantissimo, che è la Disco Baby. Abbiamo già parlato l'altra volta, domani inauguriamo con degli ospiti speciali, Rumi delle Antrix per i bambini e Spider-Man. L'ingresso sarà completamente gratuito, quindi aspettiamo tutti i bambini e i loro genitori domani da noi. Poi piano piano arriviamo venerdì, dove la giornata del live ci sarà un ospite che già conosci molto bene,
0: che avevamo già preannunciato, Will Diamond, con col suo stare sulle scene in maniera assolutamente originale e straordinaria,
1: spettacolare. Quindi anche lì invitiamo tutti a non perdere questo evento importantissimo. E poi arriviamo al 25. Il 25 noi facciamo teatro, una commedia.
0: È la prima volta che c'è il teatro quest'anno?
1: È la prima volta quest'estate, e ci sono i Delfini Scena. Vi presento a questo punto il diretto interessato, Paolo Carucci.
0: Allora, Paolo Carucci, con questo lavoro teatrale che si chiama Non mi dire, te l'ho detto.
2: Sì, è un lavoro teatrale di Paolo Cagliazzo.
0: Sì, come no.
2: Sono due atti, Non mi dire, te l'ho detto, è una commedia brillante, comica, e parla dell'uso dei social e dei cellulari da parte dei sessantenni, cioè i famosi leoni da tastiera che stanno di dietro, poi quando arrivano al fatto e ti devono guardare negli occhi, non succede quello che realmente poi si dice tramite la tastiera. E siamo otto attori, e c'è anche il regista Cristian Palmisano, che si è dedicato parecchio a questa commedia. E chiaramente i Delfini Scena è stata creata da tanto tempo, da tanti anni, dal professor Pasquale Strippoli, che sì, adesso per problemi suoi si è ritirato.
0: Famoso scenografo.
2: Scenografo famosissimo a Taranto. E quindi devo dire che gli spettatori, il pubblico, secondo me si divertirà molto, perché è una commedia molto ma molto bella.
0: Bene, e quindi insomma partirete con questo esperimento del teatro al Villanova. Ormai li state toccando un po' tutti i generi, dal cabaret alla musica, DJ set, i bambini, il teatro. Torneremo a parlare, anzi vi verremo a trovare per parlare sul posto, no, di quelli che saranno i prossimi eventi. Di qualche altro nome che vuoi lanciare, Bruno, perché immagino che ne avete tanti.
3: Bruno, no? Abbiamo i Mercatini.
1: Piano piano faremo tantissime altre iniziative. Voglio ricordare le feste a tema, che a noi piacciono tantissimo. Il 31 luglio è prevista la festa caprese, con la musica dedicata, il menù dedicato, insomma riproporremo la Capri dentro il Villanova, per cui abbiamo tantissimi altri ospiti in palinsesto. Una che mi piacerebbe sottolineare è Tyrin Spielman. È un artista internazionale, la voce di Walt Disney, quindi parliamo di un artista a tutto tondo, e anche per lei abbiamo pensato un evento speciale il 10 luglio, quindi poi pian piano, mano a mano, sappiamo che sarete nostri ospiti al Villanova, quindi ne parleremo direttamente lì.
0: Ok, i DJ stanno andando, stanno lavorando, perché io vedo Nicola De Bellis,
1: lavorano,
0: non parla però.
1: Sono stanchi, perciò non parlano, sono stanchi perché lavorano molto.
3: Uno deve parlare.
0: Ha ragione, guarda, portavoce ufficiale Bruno Infante.
1: Una cosa che ci tengo a ricordare è l'iniziativa che noi facciamo la domenica. La domenica è previsto dal rientro da mare, dalle ore 19 in poi, fino alle 20:30, un menù molto speciale. Pizza, patatine e coperto a 10 euro, che stanno iniziando a provare tantissimi, quindi Invito

0: rientro da mare, ancora sporchi di sabbia, in costume, a venirci a trovare e mangiare la pizza che al Villanova è buonissima.
1: È che buona. Va bene, allora ci rivedremo, come già anticipato, insomma, verremo direttamente sul luogo, insomma, degli accadimenti. E grazie ancora a For Friends, a Nicola De Bellis, a Bruno Infante e Paolo Carucci, insomma, grazie per questa l'anteprima del teatro al Villanova con questo lavoro Non mi dire te l'ho detto, in scena il 25 di giugno. Grazie ragazzi, buon lavoro e continuate a raccontarci di ciò che accade nella nostra provincia. Grazie e buon lavoro. E noi ci fermiamo qualche secondo.
2: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Altro ospite di questa puntata di 100 eventi estate è Luigi Palmulli, CEO della società di produzioni Lora Sesta Produzioni, con i quali abbiamo parlato di ciò che è accaduto nel mese di maggio con una serie di iniziative attorno a un progetto di formazione sul cinema che sono state insomma collaterali anche alla realizzazione di un corto che ha visto appunto la città di Taranto protagonista. Il corto era di Anna Piscopo. Noi invece abbiamo fatto una chiacchierata con Luigi Palmulli. Nel mese di maggio Taranto è stato teatro naturale, teatro di posa naturale per accogliere le riprese di un cortometraggio dal titolo La coperta della regista Anna Piscopo, e nell'ambito delle riprese e di altre attività collaterali che si sono tenute in quei giorni noi finalmente incontriamo in studio Luigi Palmulli, produttore, CEO dell'Ora Sesta Produzioni, sì, che si è occupato tanto della produzione del corto, quanto anche di queste attività didattiche che hanno coinvolto i giovani del territorio. Allora, diciamo che a un mese più o meno, no, dalla realizzazione c'è un primo bilancio di quelle che sono state le attività e soprattutto parliamo di cosa esattamente è successo in quei giorni, a parte insomma le riprese del film.
3: Ma guarda, noi abbiamo fatto questi 2 giorni dove abbiamo chiamato appunto Stati Generali del Giovane Cinema Pugliese, che era una maniera per poter, diciamo così, legarla alle scuole.
1: Sì.
3: Abbiamo fatto questi 2 incontri con circa 200 ragazzi dove hanno incontrato tante professionalità, ci sono stati tanti dibattiti, tante domande e siamo stati molto felici di essere riusciti a farlo. Questa è soltanto la prima, ma già stiamo lavorando per il prossimo anno. Dunque, è stato veramente un bel momento, hanno incontrato registi, hanno incontrato scenografi, direttori della fotografia. Questo perché abbiamo deciso di farlo perché crediamo che Taranto abbia potenzialità enormi inespresse a riguardo. Cioè, io credo che tocca assumersi la responsabilità di iniziare a far fare le cose ai ragazzi che sono interessati a entrare nel mondo dell'audiovisivo, e questo, come ti dicevo poc'anzi, l'abbiamo fatto anche
1: con
3: l'Istituto Cabrini, esatto, dove abbiamo portato, con questo accordo che sai che abbiamo fatto di alternanza scuola-lavoro, abbiamo portato 5 ragazzi che hanno veramente stupito tutti, perché pensavamo che, no, ufficialmente erano stagisti. Però pensavamo ormai erano persone della troupe, nel senso che tutti gli effetti. Dunque siamo molto contenti di questo risultato e di questo esperimento, ed è esattamente questo che vorremmo provare a fare con futuri progetti che insomma siamo intenzionati fortemente a portare a Taranto.
1: Luigi Palmulli, tu vieni da Roma,
3: sì,
1: ovviamente, quindi diciamo l'amore per questo territorio ovviamente ti è nato proprio perché ci sono delle capacità inespresse, come dicevi tu, E poi perché comunque, come dicono in tanti, è un territorio che si presta molto bene dal punto di vista proprio dell'approccio cinematografico, no? Quindi chiaramente c'è una serie di cose che andrebbero sfruttate, e quindi grazie a produttori come te che, diciamo, in qualche modo rivolgono l'attenzione al territorio, sì, ovviamente poi nasce questo discorso, che ci auguriamo possa continuare.
3: Sì, insomma, esatto, perché credo che poi, io sono venuto qua qualche anno fa con un film, veramente sono stato a Paolo VI come mio primo
1: approccio.
3: Mio primo approccio, sì, su un film, si chiama Ruggine. Dunque, io poi l'ho conosciuto meglio durante la serie televisiva, che poi alla fine ho...
1: Diciamo qual era la serie televisiva.
3: Sei donne.
1: Sì, questa per Sei Rai, donne,
3: esatto,
1: certo.
3: Per,
1: sì.
3: Rai, per Rai 1, regia, sì, di Vincenzo Marra.
1: Sì.
3: Dunque, io sono stato qua mesi e mesi, e credo che, appunto, come dicevi tu, ci sono delle potenzialità. Tu immaginati che qualsiasi progetto parte ovviamente da diciamo un supporto importante che dà Puglia Film Commission,
1: certo, come no,
3: il ministero, ma Puglia Film Commission è comunque fondamentale, e credo che ci siano veramente tante di quelle location e tante di quelle zone, diciamo così, da raccontare, non solo su Taranto, io dico, spostandoci di 30 chilometri, che ci può fare qualsiasi film,
1: certo.
3: C'è il mare, c'è la realtà, quella un po' più ruvida come in tutte le città, ci sono location straordinarie. Poi voglio dire, c'è questo tema importante, diciamo legato all'Ilva, ma io vengo qui perché è un posto straordinario, un posto dove c'è un mare fantastico, e abbiamo trovato anche con questo progetto esattamente quello che cercavamo: le location giuste, persone accoglienti, un'amministrazione che ci è stata vicina da subito, insomma, Piero Bitetti, insomma, ci hanno veramente supportato per poter insomma mettere un piccolo semino con questo primo nostro progetto.
1: Dove si vedrà la coperta? Parteciperà dei festival,
3: sì,
1: presumo,
3: esatto,
1: no?
3: Immagina che adesso ovviamente siamo in questa prima fase, dove l'abbiamo iscritto alla Biennale di Venezia,
1: sì,
3: voglio dire, abbiamo fatto in tempo a farlo,
1: inserirlo,
3: anche grazie al lavoro di tutti, anche grazie al lavoro di Alessandro Piva, che insomma ci ha aiutato molto, che è il supervisor della parte post produzione. Dunque siamo riusciti a scriverlo, farà tutti i percorsi dei festival, quelli più importanti, e poi speriamo di fare questa proiezione, come forse gli dicevo prima, in Senato, perché tratta un tema sociale, insomma, importante, e dunque il percorso sarà un percorso che vogliamo seguire molto molto da vicino, sia io che la regista, è un accordo, come dire, col sangue, per poterlo inviare a più eventi e farlo partecipare a più festival
1: eventi
3: possibili.
1: Allora, intanto ricordiamo Anna Piscopo, che ovviamente era la regista,
3: sì,
1: della coperta, e insomma, quando ti rivedremo a Taranto
3: guarda,
1: come produttore?
3: Io spero che, noi abbiamo fatto adesso delle domande, stiamo aspettando risposta da Puglia Film Commission per dei progetti che abbiamo presentato, di cui uno di questi tre riguarda Taranto, dove appunto ho spostato un film da un'altra regione a questa, e in particolar modo in questa zona. Io spero presto, io credo che comunque vada, per questo progetto e per la vicinanza, credo che vadano comunque, ripeto, ringraziate delle persone che sono appunto... Lelio Miro,
1: sì,
3: presidente di Banca di Bari e Taranto, Paolo Vinci dell'Isola, che
1: la cooperativa sociale,
3: esattamente, che veramente ci è stato vicino, ha fatto e fa sul territorio
1: tantissimo,
3: un lavoro davvero,
1: certo,
3: davvero molto molto importante, Silvio Busico per quanto riguarda appunto Clickcom, perché è una nuova realtà dell'audiovisivo, secondo me importante, e farà delle cose importanti sotto la sua guida. Vorrei ringraziare ovviamente Fabio Tagarelli di Fondazione 25, perché lui forse è stato uno dei primissimi a supportarci e ad aiutarci. Dunque ci sono tante, ripeto, realtà a cui va spiegato che la cultura, come dire, produce delle cose,
1: ah, certo,
3: no? In qualche maniera.
1: Produce anche una narrazione differente della città, e questa è la cosa con la quale molti sono impegnati.
3: D'accordo. Sono d'accordo, sì.
1: Allora, grazie a Luigi Palmulli, noi lo attendiamo a Taranto, ogni volta vorrà venirci a raccontare
3: grazie.
1: Le sue visioni di cinema.
3: Grazie tante, grazie.
1: E noi ci fermiamo qualche secondo.
0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20.30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20.30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20.30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Anche per questa versione estiva di 100 eventi io ho il mio Giuseppe De Filippis, sempre al seguito, non ce l'ho qui materialmente, però personalmente, però comunque l'ho incontrato per parlare sempre sulla falsa riga del format dedicato ai matrimoni di cui abbiamo già parlato, abbiamo parlato di un altro format che ruota sempre attorno al mondo dei matrimoni, degli sposi. E quindi sentiamo un po' che cosa ci ha raccontato questa volta Giuseppe De Filippis, che prima o poi mi aspetto che sbuchi da qualche parte, però intanto ce l'ho in studio. Come ha suggerito il nostro regista Giuseppe Candelli, qua è roba di algoritmo, ridi tu, ma è vero, ma perché dico questo? Perché il mio amico Giuseppe De Filippis, che è qui al mio fianco,
3: buonasera
1: a te, praticamente adduce all'algoritmo,
2: sì, do la colpa all'algoritmo,
1: il fatto che ormai gli arrivino tutte cose strane da quando ha cominciato a fare ricerche nel web circa delle, insomma, particolarità dello stesso web che volevamo evidenziare. Allora, siccome la volta precedente abbiamo parlato del fantasposi, ormai in automatico l'algoritmo gli propone tutte cose.
2: Sì, mi ha tolto tutte le app di incontri, adesso tutte cose che riguardano i matrimoni.
1: Niente, adesso questo ti tocca.
2: È una condanna. Vorrei far capire all'algoritmo che oramai... ho superato una certa età, non si può fare.
1: E allora, detto questo, perché vi spieghiamo, insomma, questa introduzione così? Perché in realtà Giuseppe De Filippis è venuto a conoscenza di un format che si chiama Fake Wedding, e a parlarne abbiamo due amici, Stefano Appignani e Paolo Dottore, che sono in collegamento con De Filippis.
2: Eccoli.
1: Beh, ciao ragazzi.
4: Ciao.
2: Allora, chi è Stefano e chi è Paolo? Perché abbiamo sempre parlato al telefono.
4: Io sono Paolo.
5: Io sono Stefano, piacere.
2: E invece qui io sono Giuseppe e lei Sabrina.
1: Ma che simpatico ragazzo. Allora, ragazzi, diteci,
2: non vedevo l'ora di farla sta battuta.
1: Questa, insomma, diteci da che, in che provincia siete? Siete nel Salento, presumo?
2: No, sono di Pescara.
1: Addirittura, da Pescara, quindi siamo andati oltre territorio.
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Molto bene. E allora parlateci, raccontateci questo fake wedding, di che si tratta?
2: Dove nasce questa idea o come nasce questa idea, ragazzi?
4: Allora, in pratica eravamo a cena tra amici, comunque siamo un gruppo di 28enni, 29, 30 anni, e quindi si avvicina sempre di più il momento del matrimonio. Ed è uscito così, parlando su chi sarebbe stato il primo a sposarsi. Poi evidentemente nessuno si è pronunciato e abbiamo pensato che
5: però vedevamo tutti propensi comunque a partecipare alla festività del matrimonio, e quindi ci guardiamo io e Paolo e diciamo: ma perché non crearne uno finto giusto per replicare l'ambiente festivo del matrimonio in sé per sé?
2: Allora, poi, ragazzi, vi devo fare però una domanda a questo punto, perché io lavoro anche, io e Sabrina, ve l'avevo accennato per telefono, lavoriamo nell'ambito dei matrimoni. Lei è una DJ, io ho una struttura che fa anche matrimoni, ci si fanno matrimoni. Per me l'invito al matrimonio è una tortura, quindi perché organizzare un finto matrimonio, cioè, e volere proprio del male anche a chi state costringendo ad andare? Cosa c'è di figo nell'andare a un finto matrimonio e non un matrimonio vero?
1: Non sposarsi, è chiaro.
5: Guardate, pensate che la prossima data è il 12 luglio a pranzo, quindi
2: è cattiveria,
5: quanto può essere torturante.
6: però, comunque, però vediamo se riesco a venire con Mimmo Frusi.
1: Dicevi, Paolo. Aspettiamo.
4: Il disagio di solito è il regalo, la bustarella, poi comunque passi il mattino.

0: matrimonio con i parenti, signori anziani, invece là è tutta festa, c'è tutti i giovani, nessuno si conosce, non hai il regalo da fare. E poi comunque
1: ed è anche una seconda possibilità, diciamo, per sfoggiare, soprattutto per quanto riguarda le ragazze.
2: Il look praticamente, giusto?
1: Nuovamente i vestiti già usati nei precedenti matrimoni, che di solito rimangono sepolti nell'armadio, qui almeno hanno una seconda vita.
2: Senti, ma quindi praticamente che cosa accade il 12 luglio, per esempio? Cioè, vi presentate tutti a questo matrimonio finto per fare una festa e i due sposi finti fanno finta di essere sposi? Cioè, praticamente che cosa succede?
1: Allora, diciamo che comunque noi abbiamo voluto riscrivere la funzione del matrimonio un po' in chiave ironica, anche con l'aiuto delle figure che comunque ne fanno parte dell'artistico, anche ad esempio il prete, che diciamo è stata una figura centrale per noi, che teniamo anche a ringraziare.
3: Ma un prete vero o finto?
1: No, ovviamente finto. Lui è un personaggio un sacco ironico, quindi diciamo che è stata tutta... è stata tagliata, diciamo, la parte noiosa del matrimonio e lasciata soltanto quella del divertimento. Quindi la giornata si svolgerà con appunto l'arrivo degli sposi, quindi ci sarà un prosecco di benvenuto, finger food, successivamente appunto la funzione, che durerà circa una mezz'oretta, ovviamente in chiave ironica, nulla di serioso. E poi si siede a tavola, c'è un pranzo spettacolo comunque con anche le figure che comunque girano per i tavoli e coinvolgono i partecipanti. Ah, da premettere che i tavoli comunque sono realmente come i matrimoni, quindi sono tavoli circolari da 8-10 persone, appunto per replicare l'atmosfera e diciamo inserire il social table per far socializzare di più, eccomi, cioè più persone magari che non si conoscono, e far vivere l'emozione come se fossero amici di una vita.
0: E comunque possono prenotare anche in 2, 3, 4 e noi li raggruppiamo in un tavolo unico.
2: È fantastico, è curatissimo. Poi tra l'altro vedo nei dettagli ex dello sposo, il tavolo ex dello sposo è veramente bello. Ma ragazzi, ma alla fine poi non è che qualcuno ci ha preso gusto e si è sposato davvero, delle coppie che partecipano a queste feste?
1: Guarda, per ora siamo agli inizi, quindi è ancora presto, però
0: vedremo.
1: Abbiamo avuto anche un addio al celibato nel primo evento.
3: Cioè, nel senso, un fake addio al celibato o un addio al celibato
1: no,
3: vero?
1: No, un vero addio al celibato nel fake wedding.
3: Madonna, bellissimo.
2: Geniali, assolutamente geniali.
3: Bello, bello. Ditemi un po', ragazzi, cosa costa? Giusto per far capire, siccome ho un paio di amici che volevano...
2: sposarsi per finta.
3: Sì, esatto. un appello lo faccio a Luca Cardenio, poi scopriremo chi
2: addirittura.
3: Quanto costa partecipare al fake wedding?
0: Noi facciamo il menù da 50, quindi paghi 50 euro, ti fai tutta la cerimonia, tutto il pranzo, benvenuto, antipasto, primo, secondo, dolce, e poi
1: una bottiglia di vino ogni 3,
0: e poi parte la disco fino a sera.
3: I cocktail e il resto delle bottiglie sono a parte.
1: Cocktail a parte, perché praticamente il dopo pranzo si svolgerà con il lancio del bouquet da parte della sposa. Nel primo evento abbiamo fatto anche da parte dello sposo, poi non so,
3: sì, stiamo seguiranno vedendo novità. Le foto nel frattempo.
1: E niente, poi c'è la parte disco, diciamo, per concludere l'evento fino al tramonto.
2: Beh, ragazzi, geniali, complimenti, visto
3: idea.
2: Veramente tutto... No, tra l'altro poi c'è, cioè, quasi un fake di quelli che fanno matrimoni a prima vista,
3: sì,
2: no?
3: Sì,
2: cioè,
3: sì,
2: proprio
3: sì.
2: È un parallelo di matrimoni a prima vista che però non porta da nessuna parte se non a divertirsi davvero.
3: Io adesso, appena chiudiamo, chiamo Mimmo Frusi e vedo se è disponibile. Che giorno?
0: Il 12 luglio, domenica.
3: Il 12 luglio, vedo se riusciamo a venire io e Mimmo Frusi
2: a fare le riprese. Ci abbiamo anche questa cosa.
3: Però Sabrina, io ti dico, e lo dico qui ai ragazzi, qua in Puglia, a Taranto, location ce l'abbiamo. Abbiamo anche una DJ che è abbastanza brava.
2: Ma no, guarda, già timida. Fake di mio.
3: Se volete venire a esportare il vostro format

0: Qui siete i benvenuti, eh?
1: Lo lanciamo sul territorio qui, ragazzi. Lo lanciamo
2: anche perché stiamo già lavorando per portare direttamente il format in giro. Per adesso vorremmo girare la nostra regione, poi
1: certo,
2: però si può pianificare un'uscita.
1: Nel frattempo fate ancora esperienza, ma siete davvero geniali, quindi i nostri complimenti a Stefano Alpignani e Paolo Dottore.
0: Un'ultima cosa ai ragazzi, ovviamente
2: grazie.
0: Quando vi chiameranno anche a voi da Radio DJ, da Radio 2, ditelo che vi abbiamo scoperto prima noi.
1: Che qua l'algoritmo
0: uscirà
1: non
0: anche
1: fa
0: a loro,
1: sconti,
0: arriverà
1: non
0: anche
1: fa
0: a loro.
1: Sconti. Grazie ragazzi, veramente grazie, niente, buon lavoro quindi a questo punto,
0: e ci
1: buon divertimento
0: a luglio, se tutto va bene.
1: Se tutto va bene ve lo trovate a luglio. Ciao ragazzi, grazie.
0: Ciao, grazie.
2: Grazie a voi, ciao. Ciao. Ciao.
1: E allora, tanti ospiti anche per questa puntata, la prima della serie estiva di 120 estate. Io chiudo da questa terrazza bellissima all'interno di Lido Gandoli, sempre il mare alle mie spalle a fare da sfondo, insomma, perché vi abbiamo voluto catapultare subito nel mood estivo, appunto con questa idea di 120 estate. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito. Ci auguriamo che questa questo nuovo format, insomma, vi piaccia e vi faccia anche sentire, anche attraverso Studio 100 TV, l'odore dell'estate che sta per arrivare. Grazie a tutti, ci rivediamo la prossima settimana.

0: me no, grazie. Per me, Studio 100.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati, le anticipazioni del nostro TG della sera, i 15 milioni di euro che arriveranno a Taranto per i giochi del Mediterraneo vanno ad aggiungersi agli altri. Ieri il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri, oggi un incontro tra il commissario Ferrarese e il sindaco Bitetti per capire come utilizzare questi fondi, con particolare attenzione ovviamente alle strade da rifare in previsione dei giochi. E poi parleremo di Ex Ilva con le parole di Antonio De Caro, presidente della regione, al termine dell'incontro avuto questa mattina a Bari con i sindacati metalmeccanici. E poi parleremo anche di una bella iniziativa giunta alla nona edizione, si chiama Fuorigioco, è un torneo di calcio che coinvolge detenuti, avvocati, magistrati. Questo e tanto altro, a fra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.

0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Giochi del Mediterraneo, ulteriori risorse arrivano dal Consiglio dei Ministri nel decreto legge varato ieri sera, anche 15 milioni di euro per Taranto. L'arrivo dei fondi, che sarà utilizzato per una serie di interventi infrastrutturali, compreso il rifacimento delle strade, era stato già annunciato la scorsa settimana dal ministro Foti in visita in città. La gestione degli esuberi dell'avvertenza ex Ilva al centro della riunione richiesta dai sindacati al presidente della regione Puglia Antonio De Caro e all'assessore allo sviluppo economico e al lavoro Eugenio Di Sciascio. Nel carcere di Taranto la conferenza stampa di presentazione di fuorigioco, non edizione del torneo di calcio con squadre composte da detenuti, avvocati e magistrati, che si disputerà il 27 giugno. Bentrovati a questa edizione della sera che apriamo parlando di giochi del Mediterraneo. Arrivano 15 milioni di euro, il Consiglio dei Ministri li ha destinati a Taranto proprio per i giochi, serviranno soprattutto per le infrastrutture, per le strade. Oggi in programma un incontro tra il commissario ferrarese e il sindaco di Taranto, ma vediamo i dettagli nel servizio di Dario Galitelli.
1: Nuovo importante passo in avanti per la macchina organizzativa dei giochi del Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato uno stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro destinato alle opere infrastrutturali, che porta la dotazione finanziaria complessiva oltre i 280 milioni di euro. I nuovi fondi saranno immediatamente a disposizione del commissario ferrarese, che ha espresso grande soddisfazione e ha ringraziato il governo per il costante supporto a un progetto strategico per l'intero paese. La pianificazione entra subito nel vivo. Già nel pomeriggio di oggi è previsto un incontro cruciale tra il commissario e il sindaco Piero Vitetti per fare il punto della situazione e stabilire le priorità. Al centro del tavolo ci sarà la riqualificazione urbana e in particolare un piano straordinario per la viabilità cittadina. L'investimento riguarderà infatti in modo prioritario le strade. Ferrarese e Vitetti analizzeranno nel dettaglio la mappa del territorio per capire quali arterie necessitino con maggiore urgenza di essere sistemate e asfaltate da cima a fondo. I tempi del resto sono strettissimi e non ammettono deroghe. La tabella di marcia è già stata fissata per non perdere nemmeno un giorno. L'obiettivo è aprire i cantieri nelle prossime settimane per completare tutti gli interventi entro il prossimo 10 agosto. Si preannuncia dunque una vera e propria corsa contro il tempo per garantire che Taranto si presenti all'appuntamento con infrastrutture moderne, sicure e all'altezza di un grande evento internazionale.
0: E la gestione degli esuberi, della vertenza ex Ilva, più in generale tutta la complessa vicenda del siderurgico, sono state al centro di una riunione che si è tenuta oggi a Bari tra i sindacati dei metalmeccanici e il presidente della regione Puglia Antonio De Caro. C'era per noi Ilaria Lia, che ha raccolto insieme ad altri giornalisti le dichiarazioni del governatore pugliese al termine dell'incontro. Eccole qui.
2: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità

0: città, visto quello che sta accadendo con le manifestazioni di interesse, di una presenza dello Stato, e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto, un'area diciamo particolarmente fragile in questo momento. L'impegno è quello di rivederci in attesa di una convocazione da parte della Presidenza del Consiglio, perché sapete che la questione, come ha dichiarato il Ministro Urso adesso, è nelle competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza con cui abbiamo comunque delle interlocuzioni, abbiamo avuto delle interlocuzioni in questi giorni.
1: I tempi sono
0: Siamo in attesa del completamento della manifestazione di interesse, e durante la manifestazione di interesse è anche complicato diciamo fare delle dichiarazioni, perché c'è una manifestazione di interesse pubblica.
2: Ancora lavoro, ma stavolta buone notizie, la vertenza IAB che si conclude positivamente per i 45 lavoratori operai specializzati della multinazionale delle gru che aveva deciso di delocalizzare. Saranno tutti reintegrati in un nuovo percorso lavorativo. Vediamo i dettagli nel servizio.
3: Si chiude nel migliore dei modi la vertenza IAB di Statte. È stato sottoscritto nella sede di Confindustria l'accordo tra la realtà imprenditoriale subentrante, la Nexus, e i sindacati. Con la firma nella sede tarantina si sancisce ufficialmente il trasferimento dei 45 lavoratori della multinazionale delle gru alla nuova realtà imprenditoriale del gruppo Coseco. Il 28 febbraio 2025 era stato l'ultimo giorno di lavoro per il centinaio di operai specializzati della IAB che aveva deciso di delocalizzare gli impianti. Nei mesi precedenti i lavoratori avevano anche occupato la fabbrica. Da allora più della metà ha accettato l'incentivo all'esodo cercando lavoro altrove. Oggi per i 45 rimasti si apre un nuovo capitolo. Con un investimento di 10 milioni di euro per la reindustrializzazione del sito, la Nexus New Co. di Coseco produrrà macchinari per l'igiene urbana. L'intesa rappresenta soprattutto l'inizio di una nuova fase, la vera sfida, ha commentato l'assessore regionale allo sviluppo economico e lavoro Eugenio Di Sciascio, è quella di riportare pienamente a regime le attività produttive e consolidare un progetto industriale capace di generare sviluppo e creare valore sul territorio. Per questo guardiamo con fiducia all'impegno assunto dal gruppo Coseco, realtà imprenditoriale pugliese che negli anni ha dimostrato solidità, capacità di crescita e una forte propensione agli investimenti in innovazione e ricerca. Restano inoltre attive, ha concluso Di Sciascio, le misure di politica del lavoro e i programmi di riqualificazione professionale destinati ai lavoratori coinvolti affinché questa transizione sia accompagnata da opportunità concrete di crescita delle competenze e di sviluppo professionale. Soddisfazione anche per il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini e per il sindaco di Statte Fabio Spada. L'obiettivo delle istituzioni, scrivono in una nota, è stato fin da subito quello di evitare la perdita di posti di lavoro e la chiusura del sito.
2: La cronaca adesso: è stata confermata la misura degli arresti domiciliari per il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff tra Taranto e Gladiator a Massafra. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Il servizio di Dario Gallitelli.
4: Resta agli arresti domiciliari il 44enne di Palagiano coinvolto nell'inchiesta sui disordini scoppiati al termine della finale playoff disputata allo Stadio Italia di Massafra. La misura è stata confermata dal giudice nel corso dell'udienza di convalida. L'uomo, assistito dall'avvocato Leonardo Laporta, ha risposto alle contestazioni sostenendo di non aver avuto alcuna intenzione di ferire il funzionario della Polizia di Stato rimasto coinvolto negli incidenti. L'indagato è accusato di resistenza pubblico ufficiale e lesioni aggravate. Durante le fasi concitate successive alla partita, un dirigente della polizia impegnato nel servizio d'ordine riportò lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Nel corso dell'udienza è stata anche avanzata una proposta per definire il procedimento, che non è però stata accolta dall'autorità giudiziaria. Secondo la versione fornita dall'uomo, il suo obiettivo sarebbe stato quello di raggiungere il terreno di gioco per rivolgersi ai calciatori presenti dopo il match, una ricostruzione che non ha però portato a modifiche del quadro cautelare. Dalle verifiche emerge inoltre un precedente DASPO a suo carico risalente ad alcuni anni fa. Intanto proseguono le indagini per individuare eventuali altre responsabilità legate all'invasione di campo e agli episodi verificatisi dopo il triplice fischio.
2: 10 anni di DASPO e 5 anni di obbligo di firma per il 44enne arrestato nei giorni scorsi, di cui abbiamo appena ascoltato nel servizio. L'uomo, appunto, ritenuto responsabile a vario titolo di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale, oltre che dell'invasione di campo durante la finale playoff tra Taranto e Gladiator dello scorso 14 giugno allo stadio di Massafra. Dunque, per i prossimi 10 anni, con questa misura applicata dal questore. L'uomo non potrà accedere a stadi e impianti sportivi dove si disputano incontri di calcio, né alle aree parcheggio

situate nelle vicinanze degli impianti interessati dalle gare del Taranto e per i prossimi 5 anni sarà inoltre obbligato a presentarsi presso un ufficio di polizia in occasione delle partite della squadra rosso-blu. Andiamo avanti e andiamo a Massafra, dove nella notte del 15 giugno i carabinieri, durante un controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di droga, hanno fermato un'auto che viaggiava a velocità importante in una zona periferica. Alla guida è stato identificato un 19enne del posto.

0: ha portato al sequestro di 2,85 grammi di hashish. Più consistente il quantitativo trovato addosso al passeggero, un 17enne residente a Massafra, che nascondeva negli indumenti intimi un involucro sottovuoto contenente circa 31 grammi di hashish. I militari hanno inoltre sequestrato 50 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti presumibile provento dell'attività di spaccio. Le successive perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due giovani hanno dato esito negativo. Lo stupefacente sarà analizzato dal laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto, mentre il denaro è stato affidato ai genitori del minore. Per il 17enne è stata disposta la misura della permanenza in casa. Voltiamo pagina. Gli incendi hanno iniziato a divorare il territorio pugliese in anticipo rispetto agli anni scorsi, e nei giorni scorsi se ne sono registrati alcuni di grandi dimensioni e gravità. Convocata ieri la quinta commissione con l'obiettivo di individuare le necessità, le misure già messe in campo e capire come migliorare il tutto, ovviamente a Bari, il servizio è dunque di Ilaria Lia. Vediamo.
1: Audizione della quinta commissione regionale richiesta dalla presidente Loredana Capone e dai consiglieri Stefano Minerva e Paolo Pagliaro, dedicata sia all'emergenza incendi che nelle ultime settimane ha interessato diverse aree della Puglia, che all'organizzazione del servizio antincendio. Come migliorare ciò che già si fa e come rafforzare la prevenzione? Sono queste le due principali domande da cui è partita la discussione in commissione, con l'obiettivo di mettere insieme tutte le forze disponibili e rendere più efficace il sistema di contrasto agli incendi. L'audizione ha riunito tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella gestione degli incendi, proprio per fare il punto sulla situazione regionale. Nel 2026 si sono registrati in Puglia già 76 incendi, di cui 63 nell'ultimo mese. Nei due fine settimana tra maggio e inizio giugno sono state 1.400 le sanzioni, per un totale di 2 milioni di euro. Questi i numeri resi dai carabinieri forestali.
2: Beh sì, la campagna IB purtroppo è iniziata prima del periodo di grave pericolosità. E la situazione a Taranto è grave, non più grave dell'anno scorso, che però già ha avuto dei dati veramente significativi. E a me non resta che rinnovare l'appello a tutta la cittadinanza ad avere dei comportamenti adeguati al cambiamento climatico che è in atto, per cui attività o comunque comportamenti che prima erano sì illecito ma non avevano il pericolo che hanno oggi molto probabilmente determineranno un incendio, e determineranno un incendio di gravi dimensioni, che è un grave danno per l'ambiente e possibile danno anche per le persone.
1: La Regione Puglia in un anno ha investito 70 milioni di euro nella protezione civile e oltre 2 milioni 760 mila euro sono stati impiegati nelle attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi. Dura la replica dell'opposizione. Qualcosa non funziona in questo sistema troppo frammentato, nonostante i milioni investiti dalla Regione. Una cifra ingente, ma evidentemente insufficiente o mal spesa, affermano i consiglieri, che lamentano di non aver ricevuto risposte precise alle loro tante domande.
0: Torniamo a Taranto, parliamo di elezione del Consiglio provinciale. L'esito di queste elezioni per il rinnovo del Consiglio avrebbe provocato non pochi malumori all'interno della maggioranza di Bitetti. In particolare sarebbe stata la mancata elezione del consigliere Giovanni Tartaglia a mettere in dubbio la tenuta della coalizione del sindaco. Ma vediamo i dettagli nel servizio di Maria Laura Paletta.
3: Le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale rischiano di trasformarsi in una vera e propria miccia pronta ad esplodere negli equilibri della maggioranza che sostiene il sindaco di Taranto Piero Bitetti. Dietro l'esito delle urne, infatti, si starebbero consumando tensioni e malumori che potrebbero avere conseguenze pesanti sul futuro politico dell'amministrazione comunale. Al centro della vicenda il consigliere comunale di Per, Giovanni Tartaglia, indicato come uno dei candidati destinati a conquistare un seggio in provincia, un traguardo che sembrava ormai scontato e sarebbe invece all'ultimo momento a favore dell'elezione di Emiliano Messina, esponente dell'UDC, attualmente collocato tra i banchi della minoranza a Palazzo di Città, ma inserito per l'occasione nella lista civica Patto Ionico Riformisti ed Europeisti, afferente all'area Bitetti. Un ribaltone inatteso che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, avrebbe provocato una reazione tanto immediata quanto clamorosa. Tartaglia starebbe addirittura valutando il passaggio all'opposizione. I primi segnali di tensione sarebbero già emersi nelle scorse settimane, quando una consigliera di maggioranza si sarebbe astenuta durante una votazione in commissione bilancio, un sintomo di un malessere più profondo all'interno della coalizione. Ad alimentare ulteriormente le voci lo

0: stesso Tartaglia, che all'indomani del voto ha affidato ai social un messaggio carico di amarezza. Contattato telefonicamente, il consigliere non ha nascosto la propria delusione. Pur riconoscendo il valore personale e politico di Messina, ha sottolineato come alle elezioni provinciali sia tradizionalmente il Consiglio Comunale di Taranto a orientare gli equilibri, rendendo perciò sorprendente il successo di un esponente dell'opposizione. A chi intestare il successo di Patto Ionico, si chiede il consigliere, lasciando intendere che dietro l'esito inatteso delle urne in quel di Via Anfiteatro vi sia stata la regia dello stesso Bitetti. Una cosa però Tartaglia la mette in chiaro: il sostegno al programma con cui è stato eletto resta intatto, così come la fedeltà all'elettorato che ne ha consentito l'ingresso a Palazzo di Città. Finché si parlerà dei temi cari alla coalizione, il sindaco avrà il mio sostegno, ha dichiarato. Parole che però non bastano a spegnere i rumors sul possibile passaggio all'opposizione. Infatti il consigliere non conferma, ma neppure smentisce. Se mai dovesse accadere, lo comunicherò nelle sedi opportune. Un'apertura che mantiene alta la tensione in vista del prossimo Consiglio Comunale del 25 giugno, una data che potrebbe trasformarsi nel giorno della verità, e se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, per la maggioranza si aprirebbe una fase estremamente delicata. Nel mirino delle riflessioni politiche, infatti, potrebbe finire anche l'assessore espresso da PER, Francesco Cosa.
1: Voltiamo pagina. Animali in vendita o utilizzati come premi in sagre e feste popolari. In Puglia 12 associazioni chiedono ai comuni di rafforzare controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme già in vigore a tutela del benessere animale. Il servizio di Teresa Picchieri.
2: In Puglia cresce la richiesta di maggiori controlli per garantire il rispetto delle norme a tutela degli animali d'affezione durante feste popolari, sagre e manifestazioni pubbliche. Un gruppo di associazioni impegnate nella protezione animale ha inviato una comunicazione ai comuni della regione chiedendo un'applicazione più rigorosa delle disposizioni già previste dalla normativa regionale. Le regole vietano infatti la vendita, l'esposizione e la cessione di animali durante eventi pubblici, così come il loro utilizzo come premi per giochi o lotterie. Secondo le organizzazioni, nonostante il quadro normativo sia in vigore da anni, continuano ad essere segnalati episodi in contrasto con i divieti previsti. I punti critici riguarderebbero non solo cani e gatti, ma anche piccoli animali da compagnia come conigli, uccelli ornamentali e pesci. Al centro delle preoccupazioni ci sono le condizioni a cui gli animali possono essere esposti durante le manifestazioni: rumore, affollamento, temperature elevate e continui spostamenti, fattori ritenuti incompatibili con il loro benessere. Vengono inoltre evidenziati i possibili rischi sul piano igienico-sanitario, il pericolo di acquisti impulsivi che potrebbero favorire successivi casi di abbandono.
3: Come associazioni cosa chiediamo? Chiediamo ai comuni di diffondere agli uffici comunali, agli organizzatori e ai comitati festa una comunicazione che richiami questo divieto, che venga inserito anche nei bandi, nelle autorizzazioni e concessioni di suolo pubblico, una clausola appunto che richiami questo divieto, che ci siano dei controlli mirati della polizia locale insieme alla ASL, insieme ai carabinieri forestali, e che vengano coinvolte le associazioni come interlocutori per la fornitura di materiali informativi e per le attività di sensibilizzazione anche nelle scuole. Dall'altro invitiamo anche i cittadini a continuare a segnalarci questi eventi, queste iniziative locali che violano la normativa regionale, e rimaniamo comunque a disposizione sia dei comuni che dei cittadini per ogni chiarimento e attività di informazione sul territorio.
1: Adesso parliamo di una bella iniziativa che arriva alla 9ª edizione. Questa mattina la conferenza stampa nel carcere di Taranto di Fuori Gioco, un torneo di calcio che vede coinvolti detenuti, avvocati, magistrati. Alla conferenza stampa c'era anche l'ex direttore sportivo del Lecce, Pantaleo Corvino. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Regole del calcio per riflettere sul rispetto delle regole nella vita quotidiana, e questo lo spirito della 9ª edizione di Fuori Gioco, il progetto che coinvolge i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto in un percorso di sport, formazione e inclusione sociale.
5: Le regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto dell'arbitro, oltre ovviamente a diffondere valori quali la lealtà e la correttezza. Veramente orgoglioso perché la partecipazione di enti istituzionali di notevole importanza, oltre che di personalità del mondo della giustizia.
4: Quest'anno l'iniziativa ha visto la partecipazione di circa 20-25 detenuti impegnati in lezioni teoriche e attività pratiche.
6: Perché lo sport, come ho detto a loro, è uno strumento che educa e che riabilita anche. Quindi nel venire qui c'è questa miscela insieme che attraverso l'impegno, forse è l'impegno più importante della loro vita, no? Quello di impegnarsi a vincere questa partita che stanno giocando qui per formarsi per il futuro, perché il passato ormai non gli appartiene.
4: Il progetto ideato e coordinato dall'avvocato Giulio De Stratis, presidente dell'associazione Fuorigioco, si avvale del patrocinio del Ministero della Giustizia e del sostegno delle istituzioni locali, tra cui Regione Puglia, Province e Comuni di Taranto, oltre all'Associazione Nazionale Magistrati e alla collaborazione della Polizia Penitenziaria e dell'area trattamentale dell'Istituto.
7: Cui aderiamo con impegno, credendoci fino in fondo, perché crediamo che appunto il rispetto delle regole, il fatto di giocare in squadra e condividere i valori, i principi dello sport, in particolare in questo caso del calcio, siano fondamentali nel percorso rieducativo di ciascun detenuto.
8: È un progetto che sostanzialmente si propone di diffondere quelli che sono i valori positivi dello sport, quindi lo spirito di squadra, il rispetto delle regole, il rispetto anche dell'avversario, ma anche il senso della competizione, laddove la competizione sia una competizione sana, leale e corretta.
4: Il percorso si concluderà con il tradizionale torneo quadrangolare in programma sabato 27 giugno allo stadio comunale Rizzo di San Giorgio Ionico, che vedrà affrontarsi le rappresentative di magistrati, avvocati, agenti di polizia penitenziaria e detenuti, nel segno del fair play e del rispetto reciproco.
1: E a proposito di sport, la pagina sportiva curata da Dario Galitelli.
9: Dopo la delusione per la finale playoff persa, il capitano del Taranto Nicola Loiodice affida ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi e alla città. Il calciatore non nasconde l'amarezza per il risultato finale, ma ribadisce l'impegno della squadra. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, scrive, sottolineando come non siano mai mancati sacrificio, volontà e attaccamento alla maglia. Loiodice ringrazia i tanti sostenitori che gli hanno manifestato vicinanza in questi giorni, in particolare i tifosi tarantini, spiegando di comprendere la delusione e il dispiacere che attraversano l'ambiente rossoblù. Nel messaggio il capitano guarda anche al futuro. Se la società vorrà continuare con me, sarò pronto con ancora più determinazione. Un'apertura che conferma il desiderio di proseguire la sua avventura a Taranto e di continuare a lottare per questi colori. Arrivato a stagione in corso e condizionato da alcuni infortuni, Loiodice rivendica di non essersi mai tirato indietro, di aver sempre dato il massimo. Infine il ringraziamento alla città per l'affetto ricevuto, non solo come calciatore ma soprattutto come uomo. Il saluto finale è una promessa. Ci vediamo presto. Prosegue il Grand Prix sulle strade dello Ionio, che ha fatto tappa a Castellaneta con la quinta edizione della Corsa del Mito, manifestazione che ha richiamato alcuni tra i migliori podisti del panorama provinciale e regionale. Sul percorso tecnico e impegnativo caratterizzato da diverse salite, il successo è andato a Giovanni Rizzi dell'Atletica Pro Canosa, che ha chiuso la prova in 30 minuti e 5 secondi. Alle sue spalle Francesco Quarato e Pierluca Cardellicchio della Marathon Massafra, tra le donne vittoria per Filomena Casaluce davanti a Annalisa Ricci e Caterina Mariella. Ottima anche la prova della nuova Atletica Taranto, che ha portato al traguardo ben 36 atleti, conquistando il premio come società più numerosa della manifestazione. 5 i secondi posti di categoria ottenuti dagli atleti tarantini, con prestazioni di rilievo anche per Mattia Nigri e Roberto Balzano. Soddisfazione nelle parole del vicepresidente Giuseppe Salerno, che ha sottolineato lo spirito di gruppo e il forte senso di appartenenza che ha caratterizzato la società. Intanto lo sguardo è già rivolto al prossimo appuntamento, la Strapanoramica Mottolese.
1: Chiudiamo così questa edizione del nostro telegiornale della sera. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Da allora abbiamo lavorato per trasformare quella pagina in qualcosa di vivo. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi, pagina dopo pagina, abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Nuova Renault Clio arriva da Five Motors e oggi si presenta con una delle offerte più interessanti del momento. Finanziamento tasso zero, TAN zero, TAEG, a partire da 1,22% e soprattutto disponibile anche GPL Eco GE. Una compatta che negli anni è diventata un vero punto di riferimento grazie a un perfetto equilibrio tra stile, tecnologia, comfort e piacere di guida. Nuova Renault Clio evolve il suo design con linee ancora più moderne, sportive, eleganti. Il frontale ridisegnato, la nuova firma luminosa full LED e i dettagli scolpiti della carrozzeria rendono Clio immediatamente riconoscibile su strada. Ogni elemento è stato progettato per dare alla vettura una presenza più dinamica, più contemporanea, ancora più distintiva. Ma nuova Clio non è soltanto design. È un'auto pensata per accompagnarti ogni giorno, con una guida piacevole, silenziosa e confortevole. Gli interni accolgono il conducente in un ambiente completamente digitale, moderno, intuitivo, connesso. Il sistema infotainment evoluto, la strumentazione digitale e i sistemi avanzati di assistenza alla guida rendono ogni viaggio più semplice.

da 5 Motors, puoi entrare nel mondo Renault Clio con finanziamento tasso zero. TAN zero. Con rate da 199 euro al mese. Un'offerta pensata per rendere ancora più accessibile una delle vetture più amate del segmento. Ma c'è di più. Per chi desidera ancora maggiore convenienza nei consumi, nuova Renault Clio è disponibile anche nella versione GPL Eco GE, sempre inclusa nella promozione a tasso zero. Una soluzione ideale per chi percorre molti chilometri, per chi cerca bassi costi di gestione e per chi vuole un'auto versatile, pratica ed efficiente. Grazie alla doppia alimentazione

0: benzina e GPL, Clio Eco G garantisce autonomia elevata, consumi contenuti e tutta la comodità di una tecnologia affidabile e collaudata. Per chi invece desidera il massimo dell'efficienza tecnologica, Renault propone anche la motorizzazione Full Hybrid E-Tech, una soluzione innovativa che unisce brillantezza, fluidità di guida e riduzione dei consumi, offrendo un'esperienza ancora più evoluta. Nuova Renault Clio riesce così ad adattarsi perfettamente a esigenze diverse, mantenendo sempre lo stesso carattere moderno, elegante e dinamico. Scopri nuova Renault Clio da 5 Motors. Ti aspettiamo negli showroom di Taranto e Brindisi.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gozzo?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i canini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4.
5: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Signor Hardy?
1: Salvavotte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché è così allegro?
1: Telio, sei tu tenore un segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E le donne che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti pare serio quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh?
3: Papà, guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: No, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta.
2: Ah,
6: dov'è?
2: Aspetta, aspetta.
5: Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Buona, bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
2: Coraggio, perché non lo fai?
3: Bicchiare. Dì, uomo. Di che hai paura?
2: No, non ho paura. Capisco. E parlerò io per te allora. Vi farò vedere come si fa.
3: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
3: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
3: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questo ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?

0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi. Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
0: Non vuoi uscire con me, Giù?
1: Ho bisogno di Soloni. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
3: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
3: Tu non capisci niente. Dammi sali da fiutare.
4: Oh.
2: Espira forte.
4: Lascia
2: andare.
4: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
4: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
4: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
4: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
4: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
4: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
4: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
4: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
2: Oh, tu esageri.
4: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Taylor.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a 3 e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io di fandarti e approdeggiarti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere. E ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: crois qu'elle fait peut-être carrosser. C'est Trenton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
1: Alio, ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, si coda, la reincarnazione.
1: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
1: Ah?
0: E tu cosa vorresti fare?
1: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: Beh, se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
1: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda? Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Tommy, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone e io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Ollio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Ollio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo annegarci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: Non parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Lei non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantumato.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.

0: E perché?
1: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
2: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
1: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
2: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
2: che... Che c'è il tobe dell'acqua e il pipetto. Chi mi assicura che nella regione straniera potrò dimenticare? E venti, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
3: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
2: sì,
0: vero?
2: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
2: No,

0: take command, Captain.
1: Lieutenant, close order drill for first platoon.
0: Post.
2: Uniforme di una mutratista, hai olio?
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La foto l'ho solo, sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai?
2: Peccato.
3: Cerco Sinit? Sinit?
4: Accompagnatene! Spada! Avanti! Ecco Sinit! Sinit! Please! Please! Excellent!

0: Bob is so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Signor sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Ci addio. Arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bella mia, se credete che io voglio fare tutto...

0: Questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno vi siete svegliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha. Sì, sì.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiarmi la vita già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.

0: Non pensare a nulla.
1: Non penso.
0: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
1: Oh, che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi nel pensare se tu continui a parlarmi? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi alla fase tutt'ora.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor sì.

0: Ti pare che mi vedo da aspettare io?
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canse?
0: Devo dirgli quello che
1: penso.
0: Andiamo
1: a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche troppo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccio pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: Ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello fa portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta, e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le correnti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco stare in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Francesco!
3: Giorgetta, finalmente.
2: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
3: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Ah? Scusate, sapete indicarvi la strada?
2: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Alio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
2: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Yeah, io...
1: Bettany, via, su. Yeah.
0: Oh, Alio!
1: Via, no.
2: Oh!
1: Giorgetta!
2: Oh!
1: Oh!
2: Oh!
1: Sono felice, ancora.
2: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
4: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete. Vostra moglie?
4: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
2: Fermo, Francesco, non lo ammazzare, lui non sapeva...
4: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, DJ! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ali?
1: Noi ce ne andiamo!
4: Dentro!
0: E chi parla?
4: Dentro!
1: No, che dentro, noi siamo bene fuori, non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti, marsch!

0: Desertori!
1: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
2: E no, signore!
1: I ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente!

0: Fratto.
1: Ehi, signore!
0: Cosa c'è?
1: Dimenticate le chiavi, guardate.
0: E quando impari ad essere meno stupido?
1: Io?

0: risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: your dark mode.
1: You know she's hunting like Bobby. Hey, hey.
2: Teacher.
1: Vieni qui.
2: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da perdere. Su, avanti, sì.
2: Ma io vorrei dormire.

0: Di, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci ritorno.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Mi metti sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi. Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
4: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
4: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
5: So, finisci, la sei già troppo bella.
0: Certo.
5: Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
5: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
6: Signor sì.
7: Oh, Francesco, vuoi farmi il piacere di non tormentarmi?
5: Io volevo aiutarti.
7: E ti lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
5: va bene.
7: Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso. Dove? Che pezzo!
1: Preparatevi a morire!
2: Dici a te, sai?
3: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: I tell you, torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.
2: Di nome.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi venire anche a me?
2: E serietà.
3: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No, prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
4: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
5: Proprio bella.
4: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzando omaggio floreale personalmente alla signorina...
5: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
4: Va mille bene. Grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
3: Non penso che a voi.
4: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia valigiotti?
3: Non so.
4: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
3: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
6: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
3: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
6: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
7: E come farete?
3: Ditecelo, professore.
6: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
3: A che cosa alludete?
6: Al cinematografo.
3: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
6: Appunto.
3: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
6: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
3: Un'ultima domanda, si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
6: 5 milioni.
3: Ah sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
6: Il Marchese di Montalto, infatti.
3: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
6: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.

0: divina, celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
1: Ma non vedete che ve la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
0: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
1: Per carità, ma di volte no, eh? Io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
0: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento! Presto? Posso. Grazie.
1: E auguri,
0: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Sì, chiamalo un sorso. Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith, capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Cioè, che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora. Ma
2: tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti. Dirai, fammi la cortesia, tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso che mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Hai latino, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Ah, oh, Sciucchi su. E io, Totò, professore di danze.

0: classiche.
1: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.
2: Di che scuola sei?
0: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
2: Voglio dire, sei di scuola francese?
0: Me oui, naturalement.
2: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Escoffier?
0: Sì, Escoffier,
2: Che uomo quello, di genio.
0: No, no, di fanteria. Ah, sì.
1: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
0: E te lo lavori tu.
2: A te. Oh. Non ne vuoi?
3: No, basta.
2: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
3: E allora, evviva la geografia!
2: Evviva la geografia!
3: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
2: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
4: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
2: Se ti ci provi, io ti... Il signor del prato!
5: Ragazzi, adunata!
1: Evviva la società geografica!
2: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: faccio io. Veramente lui si è prenotato prima di te. Disgraziato, hai avvelenato il professore. Un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith? L'uomo scimmia. Che uomo scimmia? Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
2: Come? Mi espelli. E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare l'aula. Preferisco ammazzarmi.
0: No,
2: preferisco ammazzarmi.
0: Allora, adesso.
2: Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No. Lascialo.
3: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro uomo.

0: L'aiuto avvelenatore.
1: Signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
2: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
0: Già, io se lo dico voi rimango senza.
2: Un viaggiatore clandestino. Astronomo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
0: Paragrafo terzo? No.
1: Pietà, indulgenza, indulgenza.
0: Però questo articolo 385 funziona.
3: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
0: Poi sbarcato al porto d'imbarco. Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai. Ma vi sentite male?
3: È un capogiro.
0: Oh, e vi capita spesso?
3: Appena metto piede su una nave.
0: E voi perché fate il medico di bordo?
3: È quello che mi domando anch'io. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
0: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
3: Ma chi?
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Chi è che parla?
3: Sono io, l'uomo scimmia. Il dottore.
0: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla...
3: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
0: Anche io.
3: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
0: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
3: E che cosa vi ha detto?
0: Mi ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paradomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben inteso la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
4: Sì, sono un povero dottore malato.
3: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
5: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
3: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
5: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
3: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? 33.
3: 33.
0: 43.
3: 43.
0: 53.
3: 53.
0: 73.
3: 73.
0: Tombola.
3: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
3: Errofagia?
0: Oh già.
3: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
3: Mi spoglio.
0: No, no. Fa male qua?
3: No.
0: Fermo? Fermo?
3: Ma c'è aria.
0: Va bene, un po' d'aria fa bene.
3: Scioccaccio.
0: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Cerea, collega.

0: Che cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il lampino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Vi consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già, se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi butto a mare! Via!
1: Ah, sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza? Viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro?
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male?
0: Oh, fantastico!
1: Aiuto! Nella cabina, professore! Nella cabina della signora Laura! Professore, si sente male? Sì! Ah, dottore, correte subito alla signora Laura! Il professore è morto!
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre!
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto! Oddio, siamo lì, sta per esalare! Dottore!
3: Ha esalato!

Laura! Chiuso, Laura! Laura!

0: dobbiamo fare qualche cosa, sa?
1: Le casse! Bisogna salvarle!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18?
0: Comma 18. Comma 18.
1: Comma 18.
2: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figlio mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose, ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
2: Il prigioniero è eccitato da fare spavento, ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
0: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
0: Perché? Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signore.

0: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
1: Ebbene?
0: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
1: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
0: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non fa così, ferma!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve! E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
0: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, imbramito.

0: Oio, oio, oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso t'arrangio io.
0: Ci si vede. Mi avete salvato la pelle.
1: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Che pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
1: Perché sei venuto qui? C'è divieto di transito?
2: Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
1: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
1: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
1: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
2: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.

0: Agatino!
1: Ah, aiuto! Aiuto!
0: Mi riconosci? O mi hai preso per un vero ippopotamo?
1: Ah, sei tu! Che paura!
0: Di la verità, mi hai riconosciuto dalla voce, eh?
1: Sì.
0: Aiutami a togliermi la testa!
1: Sì.
2: Chi ha gridato?
3: Ah, io.
0: Chi è? Avanti.
3: È lei.
2: Ma che cos'è questo?
3: Non riesco a togliere la testa.
2: Ma se è così semplice.
3: Ah, è vero. Grazie.
2: Voi?
0: Voi, cioè io, no, lui, sì. Dico...
3: Sì, ho capito, con permesso.
0: Non so, voi siete tanta... Se sapeste quanto sono felice di avervi ritrovata. Siete così e così, mi spiego?
2: Non troppo.
0: Ma insomma avete dei pensieri così delicati, di giocattoli?
2: Quali giocattoli?
0: Quanta modestia. Ma io lo so che soltanto voi potevate portare dei giocattoli ai figlioli dei selvaggi.
2: Ma vi assicuro che non ho portato nessun giocattolo.
0: Non siete stata voi. Ma allora sarà stata la moglie del dottore. E sono belli, eh? A grandezza naturale.
2: A grandezza naturale. Ne siete proprio sicuro?
0: Sicurissimo. Ci sono leopardi, serpenti. Però gli ippopotami sono tutti smontabili.
2: E tutti questi giocattoli, dove li avete visti?
0: Nella grotta.
2: Nella grotta?
0: Sì, sì, nella foresta.
2: Comincio a comprendere molte cose. Questa notte fuggiamo insieme.
0: Noi due?
2: Sì.
0: Insieme?
2: Sì, è necessario.
0: Ma dico io e voi?
2: Ma certo.
0: Voi e me?
2: Certo. Vado a prepararmi e tenetevi pronto.
0: Insieme, che gioia.
3: Che c'è?
0: Si scappa, si fugge. Presto, preparami un sacco.
3: Chi è che scappa, che fugge?
0: Io, con lei.
3: Ah, la rapisci? È un ratto?
0: No, è lei che mi ratta, capisci?
3: È lei che lo ratta.
0: Te l'avevo detto, al cuore non si comanda. È innamorata cotta.
3: Cheers.

0: il tempo. Voglio sentire se piove.
1: Altro che tuono, questi sono ruggiti.
0: Di leoni? Ah, oh, giocattoli. E Pietro, il tecnico delle belve, imita i ruggiti.
2: Tranquilla, eh?
1: Su, non fate pazzie, salite anche voi.
2: Vi faccio vedere io come si smontano i giocattoli.
1: Ma per l'amor di Dio, sbrigatevi, questi sono ruggiti veri.
0: Quisquiglie, farò un paio di pedate a ondate successive, farò passare io la voglia a quelli dell'accampamento di mettervi paura.
2: La corda.
1: Su, presto, salite, tenetevi bene la corda. Credevo così abile, è stata la paura, eh?
0: No, quale paura? Nel mio vocabolario non esiste questo aggettivo sintetico.
1: Aiuto! Per carità, non lasciate la corda! Leone, salta! Leone, salta!
0: Almeno che non si tratti di un errore di stampa. Si sono seduti, sono leoni ottimisti. Ma ora ci penso io. Aspettate.

0: Buongiorno signorina.
1: Buongiorno.
0: Dormito bene?
1: Benissimo, grazie. E voi?
0: Oh, io ho dormicchiato.
1: E i leoni?
0: No, dove sono?
1: Ma no, vi stavo chiedendo che fine hanno fatto i leoni.
0: Facevate allusione a quei mammiferoni di ieri sera? Ho pensato che svegliandovi e vedendoli ancora più vi sareste spaventata ed allora io, shock. Dimenticavo. A proposito, ho colto delle rose per voi.
1: Oh, grazie. Che rose curiose.
0: Surrogato.
1: Però mi piacciono anche questi.
0: Sì, ma è che ogni fiore ha il suo linguaggio linguistico ed è appunto attraverso questo suo linguaggiare che il cuore si esprime con la eco del suo linguaggio enigmistico. È chiaro?
2: Abbiamo seguito le tracce, ma inutilmente. Siamo penetrati nel cuore della foresta. Temo sia perduta ogni speranza.
3: Non siate così nervoso, professore.
4: Se quei due cretini riportano a casa la pelle, c'è da aver paura.
3: No, niente da temere. Qua la foresta non perdona nessuno, specie agli imbecilli. Noi torneremo con dei documenti formidabili.
5: E con i 5 milioni, noi, professore, faremo...
1: Oh. Ah. Se avessimo una pianta topografica, tutto sarebbe più facile.
3: Io ce l'ho una pianta topografica.
1: Allora siamo a posto.
3: Siamo a posto.
1: Consultiamola.
3: Quello che cerco è il mio forte.
6: Dunque sempre dritto, poi a destra, poi a sinistra, c'è una salita. Fatta la salita, ci troviamo in Piazza del Duomo.
1: E tutto questo lo vedete sulla vostra pianta?
6: Sì, signora.
1: Ma se questa è la pianta di Milano?
6: Lo so, ma sempre piante. Oh.
1: Come faremo ad orientarci?
6: Orientarci, ma sei il mio forte. Ci orienteremo con la bussola.
1: Ma voi avete la bussola?
6: Non l'ho, ma fra poco l'avremo. Sì, ho frequentato le scuole serali di orientamento. Guardate, praticità. Nord. Sud. Ovest.

0: Avete trovato la strada? Che cosa vedete?
1: Vedo il mare! Il mare!

0: Papa!
1: Eccomi!
0: Papa!
1: Signorina Laura!
0: Thank you.

0: Lo spirito maligno ti ha condotto nella nostra terra.
1: Ma se io non lo conosco nemmeno. Mi dici perché hai quelle corna fuori ordinanza?
0: Sono il segno della mia dignità.
1: Ah sì? Ah, qui è segno di dignità.
0: Perché dunque lo spirito dell'allegria è entrato in te?
1: Non niente, pensavo una cosa così.
0: Vieni, dal grande capo.

Prima che spunti il grande astro della notte, il selvaggio che ha osato attraversare l'acqua salata per recare offesa alla fanciulla che andrà sposa al grande capo fra due lune, dovrà acquistare l'immobilità eterna.

0: cretino.
1: Tu, speravo di incontrarti, ma non in queste condizioni.
0: E come mai da queste parti?
1: Me lo domandi. Per me dopo la tua fuga sarebbe stata una pazzia rimanere con quel furfante di Smith.
2: Il grande capo vuole sposare Laura fra due lune.
1: Fra due lune? Quel brutto muso?
3: Grande capo, come li volete cucinare in umido o in salmino?
4: In bianco. Lo sai che sono a regime.
5: E che succede?
1: Si mangia, si desina.
5: Si va?
1: Desina, sì.
6: Bella festa, eh? Proprio bella. Poi, che si mangia oggi, pesce?
7: No, carne.
1: Oggi carne.
3: Prima che le stelle si accendano in cielo, tu smetterai di parlare.
6: E perché sei lecito? Suona del silenzio.

0: più controllo prendale, poiché le due parti interessate non hanno raggiunto l'accordo. Nel Palazzo dello Sport si terrà domenica una riunione per disputare il titolo dei Pesigallo. I pronostici sono molto difficili, poiché il Pesogallo Ercolini, già vincitore di Armandi, è stato messo a dura prova nell'ultimo incontro di Torino.
1: Il piccolo ha avuto un andamento vivace. Accanto ai cavoli giganti di Pugian sono stati contratti i freschi piselli di Menaglia, mentre le pere giganti di Orione hanno invaso il mercato.
2: Il giornale La Fonte pubblicherà prossimamente l'elenco dei premiati al concorso per il piede più piccolo della città. A proposito di questo concorso, un radioascoltatore ci scrive chiedendo particolari sui componenti della commissione giudicatrice.
3: Tu che sei maestro di tutte le magie, come fai a tenere tanta gente in quel piccolo coso?
4: Questo è niente, io sono capace di mettere tutti quanti voi qui dentro.
3: No, no! Il grande capo festeggia l'astro della notte nominandoti primo stregone della tribù.
4: Sta bene, accetto. Contratto alla mano e un anticipo sullo stipendio.
3: Il grande capo non ti comprende.
4: Tutto il mondo è uguale. Quando parlo di quattrini nessuno ti capisce. Beh, comunque, dei stregoni sono il primo.

0: Perché siete fuggita?
1: Io non sono fuggita, fui catturata come voi.
0: Che gioia.
2: Grande capo, lo spirito del male vuole strapparti la sposa nata dalle acque del fiume.
1: Sono fuggita dall'accampamento del professor Smith perché ho capito che razza di birbante era. Volevo salvarmi.
0: Ed io che credevo.
1: Che cosa?
0: Non niente. Un affare mio.
2: Le stelle vogliono che tu uccida lo spirito del male.
1: Grande capo! Tu non puoi ucciderlo. Egli è maestro di tutte le magie.
2: Il grande capo non lo ucciderà perché questo è il tuo desiderio. Però lo straniero dovrà battersi in duello col grande capo.
3: E mi importa della vita, me ne rido della morte. Sono beffardo.
2: Tu non sai ancora che gli spiriti della foresta hanno scelto che tra voi avvenga un duello alla polinesiana.
4: Ah, la polinesiana!
0: La conosci?
4: No.
0: Tu conosci schiaffone.
2: Polinesiana, il duello alla polinesiana è un duello che si svolge per tutta la foresta, con qualsiasi arma, con qualsiasi astuzia, fino all'ultimo sangue.
0: Ultimo sangue?
2: Sì.
0: Io non posso.
2: Perché?
0: Sono medico.
4: Sì, sì.
2: Farete 300 passi senza voltarvi.
0: Non ne potrei fare qualcuno in più? Due passi a piedi fanno bene, per esempio una ventina di chilometri.
2: Taci ed ascolta. Gli spiriti della foresta hanno sete di vittime bianche.
0: Ma sono esigenti questi signori spiriti.
2: Via.
0: Io no. Adagio con le manomissioni. Io non voglio essere manomesso.

0: piccolo gigante. Abbiamo battuto la savana fino al lago dei coccodrilli per due lune e gli spiriti non ci hanno voluto fare incontrare un bianco da offrire per il sacrificio.
1: Ma allora quale bianco impaleremo? Tu sai che per stipulare la nostra pace annuale con la tribù del grande gigante ci occorre un bianco da offrire per lo scambio delle vittime.
0: E chi ti dice, oh piccolo gigante, che il bianco non ci sia? Guarda, eccolo là.
1: Ringraziamo i grandi spiriti del bene.
2: Ai da da da. Ai da da da. Ai da da da. Ai da.
3: Dove vai? Fermati, non ti muovere.
0: Sono gli spiriti del mare che te lo comandano.
4: Scusate, io non vorrei disturbare.
5: Ma è il cielo che ti manda.
4: Posso esservi utile? Cercate qualcosa? Che cercate? Che cercate?
1: Cercavamo un bianco spregevole. Su, fate indossare allo straniero il vestito del sacrificio e portatelo al bianco figlio del sole perché lo rimetta in forza.
4: A proposito, io vorrei uno zabaglione, ma con tante uova, possibilmente di struzzo.
1: Aia!
4: Ma che c'hai da ridere? Sei bello tu.

0: apartment we want to live in.
1: Sì, sì, la mia teoria è giusta. Darwin aveva ragione.

0: Scusate, se illecito...
1: Lui aspira di essere offerto la tribù del grande gigante in occasione della pace.
2: Come?
1: Sappi che io sono in guerra con una tribù. Ogni 60 lune c'è una tregua di 3 giorni. A patto che ci scambiamo 2 uomini da sacrificare.
2: Ma io che c'entro?
1: Sacrificheremo te.
2: Ma io sono già tanto sacrificato.
1: I grandi spiriti del bene ti hanno prescelto. Dovevamo inviare lui, ma invece andrai tu. Perché il vecchio uomo bianco deve guarirci dalle nostre malattie, essendo figlio del sole. Anche tu sei figlio del sole.
2: Sì, papà ci aveva sempre la luna.
1: Morrai!
2: No! Cattivo!
3: Oh, grande capo, abbiamo nelle nostre mani l'altro straniero e lo offriremo al piccolo gigante per festeggiare i 3 giorni di tregua.
4: L'hai detto, oh maestro di tutte le magie.
3: Oh, grande capo, tutto è pronto. A un tuo cenno partiremo per incontrare la tribù del piccolo gigante nel luogo dove avverrà lo scambio dei doni.
4: Partiamo! Salute e pace!
1: Salute, pace e prosperità!
4: Salute, pace, prosperità, eccetera, eccetera!

0: quest'uomo spregevole tuo. Se mi cedi la pallida figlia del ruscello.
1: No! In cambio di quest'uomo posso darti un altro straniero. E 50 frecce.
2: 50 frecce? Ma io sono per il disarmo.
1: Accetti?
0: Accetto.
2: Un momento, io che non accetto.

0: È una festa di pace indimenticabile. È una festa di pace indimenticabile. A quando le tue nozze con la divina figlia del sacro ruscello?
1: Oggi stesso.
2: Piccolo gigante amico, chi ti ha fatto un dono così bello?
3: L'ho tolto a uno spirito maligno chiuso in un corpo bianco.
2: Piccolo gigante, bramerei adornare il mio collo in occasione delle nozze.
3: Divina, lo straniero dalla lunga barba ne ha bisogno.
2: No, lo straniero dalla lunga barba. È vivo lo straniero?
3: Sì, divina. Non lo faccio morire perché egli mi cura.

0: cercare di uscire da questa situazione.
1: Sì, sì.
0: Ho scoperto che mio padre è vivo.
1: Vostro padre? Un signore vecchio, molto vecchio, con due braccia, due gambe, una barba bianca lunga.
0: Sì, sì, è proprio lui. Attento, ci osservano.
1: Ci osservano e ci impiccano.
0: Lo avete visto?
1: Mi ha misurato la testa col contropasso, con il fracasso, col termogene, col fonografo, come si chiama quell'affare lì? Anzi, mi ha regalato queste cianfrusaglie. Dove l'ho messa? Ah, eccole qui.
2: C'è anche lo specchietto.
0: Oh, è proprio lui.
1: Signora Laura, devo morire. Vi nomino mia erede universale. Ecco, tutto quello che posseggo. Non è colpa mia se posseggo delle cose inutili. Come al solito, lo spazzolino da denti l'ho dimenticato a casa. Non siate tristi. Distraetevi. Guardate le figurine. La costellazione dei pesci è tanto graziosa.

0: весому рай.
1: Un momento. Grande capo, tu ignori chi stai per uccidere. Tu uccidi l'uomo a cui obbediscono tutti gli astri dell'universo. Tu solo puoi oscurare il sole.
0: Oscurare il sole? Nessuno al mondo lo potrebbe.
1: Sì, lui solo lo può fare. Me lo hanno detto le pure acque del ruscello. Tu che sei il re degli astri, oscura il sole.

0: Avete visto? Quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere.
1: Sì, ringraziate il Barba Nera.
2: E ora da mio padre.
0: E a Gatino, entrambi.

0: mío.
1: No, l'uomo non discende dalla scimmia, no. Sì, sì, l'uomo discende dalla scimmia, dalla scimmia.
0: Fate qualche cosa, ve ne scongiuro, deve riacquistare le facoltà mentali.
2: Ci penseremo dopo, ora bisogna tagliare la corda. Presto, le valigie.
0: Sì, presto, andiamo, papà.
2: Arriva a sedere.

Io, papà, che fiume, presto!

0: L'uomo scimmia nella sua furia gettò il lutto in quella che io amavo chiamare la mia famiglia. La mia valorosa collaboratrice Laura Berti ha offerto alla scienza la sua giovane esistenza. Uguale sorte toccò a due umili e devoti membri della spedizione. I nomi delle tre vittime rimangono e rimarranno scritti per sempre nell'albo d'oro della scienza. Ora vedrete il terribile esemplare fotografato in libertà.
1: Imbecille, hai sbagliato la scena!
2: Signori!
1: Permesso! Ma signore, toglietevi di me!
2: Io sono morto, permesso!
1: A cosa fate qui?
2: Io sono morto! Anzi, se sapevo di essere morto, mi sarei vestito a lupo!
3: Tagliamo la cosa! Maledetti!
2: Scienziati, ho l'onore di annunziarvi che l'uomo scimmia che non esiste.
1: Esiste!
4: Ah, eccolo!
1: Non esiste!
4: Ignorante!

0: telefonate subito al commissariato, a nome del professor Smith, che mandino subito degli agenti, presto!
1: Siamo qui.
2: Abbiamo mandato di cattura per voi e per i vostri degni compagni.

Desidero presentare il mio più grande amico e indicare il mio più grande nemico. L'uomo che mi salvò la vita.

questo sintetico maggio floreale parla per me.

Partita in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboa e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzaro in panchina che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra mentre a sinistra c'è Pambianchi.

Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioimè, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si appresta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in affaro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioimè. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Pambianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a 4 sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, il capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. Ecco un traversone, si sta difendendo adesso il Picerno con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in affaro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo, alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglia Covone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi di spalle alla porta è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto. Ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque 7 minuti di gioco nel corso del primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, che torna in campo, come dicevamo, dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento a centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano, c'è l'intervento del direttore di gara che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi.

Giorgi, ammonito. Seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa, Francavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è la signora Alessandro Maninetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani e il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità perché è avvenuta prima del suo fischio. Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Pambianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora Siclari, interviene Conti, allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià al centrocampo, lo scambia con Marsili, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marsili che lo scambia con Ciarcià, che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa, che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno. Pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, dei gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì: in virtù della decisione del prefetto di Taranto, che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi, i gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi, scrivono, siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della coesistenza e quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite dell'assurdo, quindi per questo motivo i tifosi della Nord non sono oggi in curva, perché era stato limitato appunto l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare. Nel frattempo sono trascorsi
12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboah da De Giorgi.

Si libera di un uomo il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco al lato, al tredicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, c'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto, con 11 gol al suo attivo, pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime, che adesso sta per effettuare il rinvio. Palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia, che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere all'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo uno accanto all'altro. Ciarcià è centrosinistra, Marsili è centrodestra e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione, dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa. Palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che la pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo. Pallone che è terminato fuori, mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa e quindi calcio, fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire. Infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Panbianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno e De Giorgi attende che termini direttamente in affare laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi. C'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati a centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi. Di esterno questo pallone per Yeboah, anche egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica. Al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Genchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfera dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Panbianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo, a giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana che sta per battere al di fuori dell'area di rigore. Il portiere Joime, sempre 0-0 è il risultato allo Iacone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione. Colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra lucana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta al Taranto. La batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Panbianchi.
va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Iboggio, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile, terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno, che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi.

forse alla sinistra della porta di Joime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià, praticamente il cliché della partita è questo: il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yeboah, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palle e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde possesso palla Marsili, Siclari non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità. Pambianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Ibojo, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa. Rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi, con un bel gesto atletico. Genchi in possesso del pallone, si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta, sulla trasversale della porta di Joime. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone, giornata di sole, devo dire anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico. Salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Pambianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male e lo perde direttamente in fallo di fondo. Rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Joime, Raffaele Joime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione. Ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato il pallone a centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis. C'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e dà Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra. Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo a centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yeboah che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita. 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20° minuto, siamo al 22° nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno. Ci sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Picerno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Ibojo e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno. E quindi adesso si attende che il portiere Joime decida di battere questo calcio di punizione, lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Ibojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti, palla toccata da Catalano dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio e pallone che è terminato direttamente nel fallo laterale, battuto adesso da De Giorgi che da terra per Ibojo,
che avanza la palla al piede, segue la gara con le braccia conserte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi, che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento

Siclari viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Bojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie. Ibojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede. Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Pambianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3, alza lo sguardo, convalescente, due mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta. Mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno. Nel frattempo Pambianchi, Ciarcià, sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto due volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica con Ibojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungolinea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario Catalano nel tentativo di recuperare pallone e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione, palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarcià, la verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza, poi Perna però beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione in favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata. Se ne incarica Pambianchi che batte dietro verso Ibojo, un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare, per la verità effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboah, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboah aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto e quindi la difesa del Picerno va. Attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto, minuto e mezzo sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita
e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada, per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno, ma con ritmi che non sono elevatissimi. Sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco, perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo, e sicuramente tornerà, perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a bizzeffe. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso i Bojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro alla sfera, se la fa cedere e poi la scambia con Ibojo, da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0, attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno. Praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuri sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi. Poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo. Deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno, che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio. Tocco dietro per Panbianchi. Vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno, Ibojo perde il pallone, Yeboah poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla, Yeboah, e poi commette fallo anche stavolta, è un cliché che si ripete, perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare, non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso, 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia.
presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra. Intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro, è davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno, anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone, assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo, Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi, Ciarcià sul pallone, prova, attenzione, a dare a Nosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli, ci sarebbe stato anche il cartellino giallo qui, però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limulin questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra, rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che calciato dal limite dell'area di rigore è terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto, vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare, pallone calciato in area di rigore allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yebois, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione, non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente noioso così, davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime, il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rosso-blu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità, un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito, c'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana e quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta, la partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38° minuto, 7 minuti più recupero e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani velocissimo e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due i Boggio e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rosso-blu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale la formazione di Arleo,
Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione.

di gioco, risultato di parità 0-0, inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia, che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversaria, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite. Poi testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo e ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, bloccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervose. Ancora un errore da parte di Yebois. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Cerciat. Palla per Yebois. Avanza palla al piede Yebois. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi, gli altri sono dei fantasmi, mi riferisco a Sicleri e a Yebois. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Sicleri, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yebois e Sicleri sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante e Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Sicleri, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma sembra, ma giochiamo in 9 anche in 8 perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando oggi, o se addirittura vanno sul pallone fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Ibojo, Cerciat, Pambianchi, ancora Cerciat. Buono il lavoro di Pambianchi per Yebois, ribattuto il tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè forse è una delle primissime cose che vengono insegnate nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura, questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Cerciat, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a 2 minuti dal termine del primo tempo, 0-0. Pallone per Pambianchi, cerca adesso di imbucarla Pambianchi lasciandola lunga in profondità per Genchi che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo, Beppe Genchi.
che va al gol. Esattamente al 44esimo del primo tempo il gol di Genchi. Gioca da solo questo ragazzo. Bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale, perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure, se aspetti qualcos'altro, fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco. Con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro. Non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore, Beppe Genchi, che è tra i pochi, se non l'unico, a guadagnare, al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno. Lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi ai Bojo. Quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo. Il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto. Guardiglio, anticipato da Miglionico, che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare. Attenzione a Yeboah nel frattempo, che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto, così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco, anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. E nella gestione di Pasquale Arleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0. In casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra. Dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rossoblù, che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera. Catalano fermato da De Giorgi, che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura. Palla che è terminata fuori, la rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis. Palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però aspetta il Taranto, effettuata da De Giorgi. Ibojo, poi De Giorgi ancora. Siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo, con Ibojo che rilancia in profondità. 48esimo, Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane juniore si riesce ad allontanare, poi recupera Pambianchi, palla a terra, Ciarcià fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica. Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità, dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, subito fallo lì Muli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa
o meglio calcio di punizione.

da ribattere. Bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti, che tocca per linee orizzontali con Pascuccio. Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi. Colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa, che fa terminare il pallone in faro laterale. Ed ecco il fischio dell'arbitro, anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero, e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque, che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi, che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto. Secondo tempo, dunque, per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12° sigillo stagionale per il capitano del Taranto. Ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni, secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo. La squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo. In questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce gli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite, che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Panbianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari. 3-4-3 l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò, con De Lucia tra i pali. I tre difensori sono da sinistra Panbianchi, Ibojo e De Giorgi, poi al centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente da sinistra e a destra. Attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia, dicevamo, negli esterni alti di centrocampo del Taranto, che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboah. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Panbianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore, ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta, possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, in segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo, che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno. Rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Panbianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno, però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià, riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboah sulla destra per Nosa, che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià, che prova la conclusione da fuori aria, applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rosso-blu, e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato, al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone, che è preda di perna, poi bravissimo De Giorgi ad anticipare gli attaccanti ospiti, di testa dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto, che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi,
questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramenta in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo, dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo. Palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire il più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Passaggio era per Siclari, però risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio che ha scambiato con Pisani, la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori area stoppa di petto e rinvia, palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa con il Taranto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarciai che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rosso-blu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo però non proprio sulla riga di fondo e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, ma probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto con Genchi che ha segnato la fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta, ancora Siclari che dà a Pambianchi, da questi a Ibojo che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsili a centrocampo. L'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto, Pizzaleo, Mbida,
Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono

Centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96. Quindi giocatori comunque di spessore, quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno. Pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Panbianchi, che va al rinvio su Perna. Il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio, che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in fallo laterale. Già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio, che gli restituisce la sfera. Poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi, che cerca un compagno da servire. Trova Ciarciane, cerca di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve. Avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarciane, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Panbianchi, da questi a Guardiglio, che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia. E tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso. Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante De Ionico. Poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo del primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi, con la sfera all'alzo. Corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioima. Il portiere rilanciato in profondità, poi Perna di testa, colpo di testa da sua volta di De Giorgi. A centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reazione, reattività, e palla che è terminata in corner. Quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa. 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica, che sta per effettuare questo calcio d'angolo alla sinistra della porta difesa da Ioime. Parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto, Yeboah.
poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa. Al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime. Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana poi Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare. Questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa. Nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16. Primo cambio nel Picerno, è entrato scusate con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo, dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino. Nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone il numero 6 del Taranto. È comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite, vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione. C'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo. Dunque ricordiamo la sostituzione Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno. Adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone, Genchi, attenzione, si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete, ha segnato Genchi anche se la deviazione è stata di Pambianchi, c'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17 ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Pambianchi, azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Pambianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Pambianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque Francesco Pambianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17° minuto con, con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio, ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Pambianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0, dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44° del primo tempo e di Pambianchi al 17° del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù, Genchi effettua una traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta
il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi da Guardiglio